0: colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, aveva spiegato. L'accordo è già negoziato, aveva proseguito. Vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, ma devono firmare un pezzo di carta e invece stanno tergiversando. Poi nel pomeriggio, rivela Axios, per il presidente, riunione nella Situation Room con i collaboratori più stretti, inclusi il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio. Tra le opzioni allo studio, secondo alcune fonti, quella di un'operazione ampia nelle dimensioni, ma limitata nel tempo. Tensione dunque di nuovo altissima in Medio Oriente, anche se gli stessi media americani continuano a riferire di tentativi negoziali mediati dal Qatar ancora nelle ultime ore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Altro fronte, l'Ucraina continua a colpire sempre più in profondità la Russia. Nella notte droni di Kiev sono arrivati sulla regione russa di Krasnodar. Ieri colpito una raffineria e un gasdotto. Preso di mira un impianto militare russo con il supermissile Flamingo a 1000 chilometri dal confine. Mosca promette una risposta alle nuove sanzioni europee pur mantenendo aperto il dialogo. L'ambasciatore russo in Italia, Paranovov, attacca l'Italia e il Colle le accuse a Mosca di essere colpevole di tutto sono solo falsità. E a Belfast resta in allerta dopo i gravi disordini scoppiati in seguito all'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Anche questa notte proteste in molte città, domani scuole chiuse e trasporti pubblici sospesi per precauzioni di forze di polizia, mentre cresce le preoccupazioni per il governo britannico che assicura tolleranza zero, mentre le famiglie delle vittime della vittima invita alla calma e non alimentare l'odio. E il console italiano a Bengasi, Francesco Colombo, ha visitato i due attivisti della flottiglia terrestre trattenuti nell'est della Libia, portando geni di conforto. I nostri connazionali riferiscono di essere trattati bene e hanno potuto telefonare le famiglie. Il console ha chiesto alle autorità libiche che il legale della flottiglia possa incontrarli. E veniamo in Italia. Le crisi internazionali sono oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere, mentre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due decreti sull'intelligenza artificiale. La Premier, parlando all'Assemblea di Confcommercio, è tornata sul taglio delle tasse.
2: L'Italia non è la Repubblica delle Banane. Giorgia Meloni rivendica le misure per l'occupazione e contro la concorrenza sleale delle odiose, dice, attività apri e chiudi. Conferma, obiettivo del governo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio.
3: Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
2: Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier definisce incoraggianti e sui social. Giorgia Meloni rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria, ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Premier.
3: Se vedi la Meloni in camicia da notte, sul letto mezza nuda, ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
2: Il tema, fa sapere la Presidente del Consiglio, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì a Evian. Subito dopo il Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio alle 9 riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
1: Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni.

0: con In tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, è l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ancora fuoco in Medio Oriente. Poco fa Trump ha detto che senza accordo riprenderanno i bombardamenti. Intanto l'Iran nella notte chiude lo stretto di Hormuz e minaccia: attaccheremo qualunque nave transiti, due le abbiamo già colpite. Circostanza smentita da Washington, secondo cui nessuna nave americana è stata presa di mira e Hormuz continua a essere navigabile per le imbarcazioni commerciali. Teheran ha invece negato contatti diretti con gli Stati Uniti dopo che Trump aveva annunciato che gli attacchi sarebbero finiti presto su richiesta dei Pasdaran, raid americani su obiettivi militari iraniani nel sud del paese, missili di Teheran sul Bahrain e sul Kuwait. In Irlanda del Nord, seconda notte di disordini a Belfast e in altre città dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne. Il racconto della corrispondente.
3: La strada, una schiera di case carbonizzate, sbarrate con assi di legno. Chi abita a Belfast ricorda 30 anni di conflitti, quando i paramilitari bruciavano le case per cacciare le famiglie dell'altra fazione. La memoria degli scontri con i cattolici è così recente. Oggi però la caccia è agli stranieri. La notte scorsa ha visto il razzismo esplodere. Una trentina di persone ha avuto la casa bruciata. I quartieri assaltati sono quelli delle minoranze etniche. La polizia ha usato un cannone d'acqua per fermare nuovi disordini. L'esca della violenza, l'aggressione a colpi di coltello subita da Steve Ogilvy, che nell'attacco ha perso un occhio, l'aggressore, un rifugiato di origine sudanese, è già apparso in tribunale. I social media, come in altre occasioni, hanno fatto da detonatore, rilanciando il video dell'attacco. A scendere in strada, manifestanti legati all'ultradestra. In Parlamento, a guidare la rabbia, il partito di Farage. Fuori da Westminster, ancora più a destra, c'è Restore Britain, movimento di Rupert Law, che chiede il ritorno alla pena di morte. Il primo ministro Starmer avverte: non tollereremo violenze razziste e strumentalizzazioni. Stesso discorso dalla leader conservatrice Badenoch. Serve un comportamento responsabile, dice. I familiari dell'uomo aggredito chiedono di fermare immediatamente i disordini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Droni ucraini sulla regione russa di Krasnodar, colpiti una raffineria e un gasdotto. In Italia, Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio: meno tasse sul ceto medio, la promessa della Premier che rivendica le misure contro le imprese apre e chiude. Questa non è la Repubblica delle banane, ha dichiarato Meloni, qui si rispettano le regole. E dal Consiglio dei Ministri via libera ai decreti attuativi del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte, sullo stretto, dal governo arriva l'intenzione di andare avanti con il progetto. L'inchiesta non mi pare un granché, le parole del vice premier Tajani. Dalle carte intanto emergerebbe anche il tentativo di corruzione di altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato insieme all'avvocato ed ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno e all'imprenditore Vincenzo Virgilio. Le difese annunciano i primi ricorsi al Tribunale del Riesame.
4: Agganciare i giudici della Corte dei Conti per avere un via libera sicuro al ponte sullo stretto. È l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele che si rende disponibile con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio, per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. Le difese dei tre intanto hanno annunciato ricorso al riesame sul materiale sequestrato. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
5: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo, che prevedeva l'inserimento dei dottori nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni lavoratori dipendenti, era diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Secondo il Ministero della Salute il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni. Lo sport, oggi al via i mondiali di
3: RAI, Radio 1 Sport.

Radio 1 Sport.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, si è concluso il nuovo attacco americano contro l'Iran, colpito il sud del paese, l'area dello stretto di Hormuz. Obiettivi sono i sistemi di difesa, sorveglianza e comunicazione. L'esercito iraniano ha risposto lanciando missili e droni contro le navi statunitensi nello stretto, attaccate anche basi americane in Kuwait e Bahrain. I militari iraniani precisano che qualsiasi imbarcazione tenti l'attraversamento dello stretto sarà presa di mira. Il comando USA smentisce: Hormuz è libero. Gli attacchi per il Pentagono sono un atto di diplomazia coercitiva volto a costringere l'Iran a fare concessioni al tavolo dei negoziati. Infatti l'accordo tra Washington e Teheran non è stato ancora siglato. La delegazione del Qatar, intermediari dell'intesa, avrebbe lasciato Teheran prima dell'attacco, lo scrive il New York Times. Trump afferma che Teheran gli ha chiesto di fermare gli attacchi, ma i Pasdaran smentiscono. Se l'Iran non firmerà, riprendono i bombardamenti, le parole del presidente americano. Nel frattempo, sull'altro fronte di guerra, quello del Libano, l'offensiva israeliana non si ferma.
3: 3.696 persone sono state uccise in Libano dal 2 marzo, fa sapere il Ministero della Salute. L'esercito israeliano rivendica successi contro gli Hezbollah e le loro infrastrutture, ma sotto gli attacchi continuano a morire anche i civili. Almeno 30 morti negli ultimi raid sul sud del paese dei Cedri, nella regione di Tiro, ma anche a Sidone. Israele non è in guerra con voi, siamo in guerra con Hezbollah, che tiene il vostro paese in ostaggio, dice Netanyahu ai libanesi, chiedendo loro di unirsi a Israele nella lotta contro i miliziani sciiti. Tendo una mano di pace al presidente e al popolo libanese, scrive su X il capo di Stato israeliano Herzog, ma voi dovete preservare un Libano libero dall'influenza dell'Iran e delle organizzazioni terroristiche. Intanto scontro al vetriolo tra il premier israeliano e il presidente turco Erdogan, che accusa lo Stato ebraico di minacciare la stabilità regionale e sostiene che debba essere fermato. Il dittatore antisemita Erdogan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi e sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, risponde Netanyahu, è l'ultima persona che può impartire lezioni morali a Israele. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Nuovo bagno di folla per Leone XIV a Barcellona. Il Papa ha celebrato la messa di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia. Durante l'omelia l'atteso omaggio all'architetto Gaudì, di cui è in corso la causa di canonizzazione. Poi il pontefice è tornato a parlare di pace. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente, non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, le parole di Papa Prevost. La cronaca: a Milano, arrestato dalla polizia il presunto responsabile di almeno 2 episodi di violenza sessuale. A incastrarlo le immagini delle telecamere.
4: Ferma le donne con dei complimenti, poi le afferra, le trascina per strada oppure le porta dentro un bar a forza e le molesta pesantemente. La prima violenza sessuale avviene nel settembre del 2025. Il 33enne si avvicina ad una giovane donna e la invita a bere qualcosa. Lei rifiuta, ma lui, afferrandola per un braccio, la obbliga a seguirlo in un bar. Poi le molestie pesanti. La seconda vittima trova il coraggio di denunciare gli abusi soltanto il giorno dopo, quando vede degli agenti nel centro della città. L'approccio è identico, ero impietrita dalla paura, ha raccontato la giovane, che per fortuna ha incrociato per strada una signora facendole il segno di aiuto, cioè il gesto delle 4 dita della mano che si chiudono sul pollice già piegato, gesto che la signora coglie, aiutandola poi a rifugiarsi in un negozio. Le telecamere di Piazza del Duomo hanno permesso agli investigatori di identificare il 33enne, è un uomo con problemi psichiatrici e a suo carico risultano maltrattamenti familiari e un altro episodio di violenza. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Da un'ora, dalle 3 di notte, è scattato lo sciopero dei trasporti indetto dai sindacati di base, i sindacati confederati che in un primo momento hanno aderito alla mobilitazione, poi hanno rinviato la protesta dopo un incontro al Ministero dei Trasporti. Disagi per Trenitalia e mobilità regionale nel Lazio fino alle 2 del 12 giugno, ma previste fasce di garanzia. Lo spezzettamento dei servizi intercity, la causa della protesta. Il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 novembre del 2026. La decisione è stata presa a seguito degli incidenti avvenuti durante il derby del 24 maggio scorso, in cui c'è stato il ferimento di un ultra bianconero. E sport, calcio: il giorno dell'inizio dei mondiali americani, che si terranno tra mezzo

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Precipita la situazione nel Golfo Persico. Come annunciato dal presidente Trump questa notte, le forze statunitensi sono tornate ad attaccare l'Iran, colpite postazioni radar e sistemi di difesa nei pressi dello stretto di Hormuz. I media iraniani riportano invece di attacchi dei Pasdaran contro navi americane con missili e droni, missili anche su Teheran, missili di Teheran sul Bahrain e sul Kuwait. Il presidente Trump in un'intervista a Fox ha detto che gli attacchi riprenderanno senza un accordo. Intanto l'ultima serie di attacchi statunitensi hanno ferito due residenti nella città di Kargan, nella provincia iraniana di Hormozgan. E veniamo invece alle crisi internazionali che oggi saranno al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera, mentre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due decreti sull'intelligenza artificiale. La Premier, parlando all'assemblea di Confcommercio, è tornata sul taglio delle tasse. Non siamo il paese delle banane.
4: L'Italia non è la Repubblica delle Banane. Giorgia Meloni rivendica le misure per l'occupazione e contro la concorrenza sleale delle odiose, dice, attività apri e chiudi. Conferma, obiettivo del governo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio.
5: Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
4: Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo, i dati economici che la Premier definisce incoraggianti e sui social. Giorgia Meloni rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Premier.
5: Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
4: Il tema, fa sapere la Presidente del Consiglio, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì a Evian. Subito dopo il Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio alle 9 riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
3: E stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni in lavoratori dipendenti. Il testo non ancora presentato era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a far retromarcia. Secondo il Ministero della Salute il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni. E torniamo alla pagina degli esteri. L'Ucraina continua a colpire sempre più in profondità la Russia. Nella notte droni ucraini sono arrivati nella regione di Krasnodar, ieri colpita una raffineria e un gasdotto. Mosca promette una risposta alle nuove sanzioni europee pur mantenendo aperto il dialogo, mentre l'ambasciatore russo in Italia attacca governo e Colle. Le accuse rivolte a Mosca di essere colpevole di tutto sono una falsità. E in Irlanda del Nord, seconda notte di disordine a Belfast e in altre città dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne. Oggi scuole chiuse, trasporti pubblici sospesi per precauzione e rinforzi di polizia. Il governo britannico assicura tolleranza zero, mentre la famiglia della vittima invita alla calma e non alimentare l'odio. E si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventenne argentino accusato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato il 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane, fermato ieri a Bardonecchia dopo una fuga verso la Spagna, avrebbe partecipato insieme a un altro ragazzo all'aggressione. Investigatori al lavoro per chiarire il movente del delitto. E arriveranno entro 90 giorni le motivazioni della sentenza di assoluzione per Luis da Silva, unico accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata morte nell'ottobre del 2023 a Rimini.
6: Le testimonianze, oltre un centinaio, ascoltate in 9 mesi di processo, tutto dovrà essere rianalizzato per trovare l'assassino di Pierina Paganelli. I sospetti della procura continuano a ricadere su Luis da Silva, scarcerato dopo quasi 2 anni di detenzione preventiva. Le prove contro di lui non hanno convinto la corte, per sua moglie Valeria Bartolucci è la fine di un calvario.
7: La verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Si mette di più ad arrivare, ma arriva.
6: I suoi avvocati, che in aula hanno citato la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiedono di approfondire le indagini su Loris Bianchi, il fratello di Manuela, nuora della vittima e amante di da Silva. Fu lei a ritrovare il corpo e a finire indagata per favoreggiamento prima di
0: Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Ancora fuoco in Medio Oriente. Trump ha detto che senza accordo riprenderanno i bombardamenti. Intanto l'Iran nella notte chiude lo stretto di Hormuz e minaccia: attaccheremo qualunque nave transiti, due le abbiamo già colpite. Circostanza smentita da Washington, secondo cui nessuna nave americana è stata presa di mira e Hormuz continua a essere navigabile per le imbarcazioni commerciali. Teheran ha invece negato contatti diretti con gli Stati Uniti dopo che Trump aveva annunciato che gli attacchi sarebbero finiti presto su richiesta dei Pasdaran. Raid americani su obiettivi militari iraniani nel sud del paese, missili di Teheran sul Bahrain, sul Kuwait e sulla Giordania. Droni ucraini nella notte sulla regione russa di Krasnodar, colpiti una raffineria e un gasdotto. In Irlanda del Nord, seconda notte di disordini a Belfast e in altre città dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne. Auto e case incendiate, decine di manifestanti sono scesi in strada contro gli immigrati. Il premier britannico Starmer ha condannato gli scontri e inviato rinforzi. I partiti di estrema destra cavalcano invece le proteste alimentate dai social, tra questi l'appello di Musk accusato da Londra di istigare alla rivolta. In Italia, Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio: meno tasse sul ceto medio, la promessa della Premier che rivendica le misure contro le imprese apre e chiude. Questa non è la Repubblica delle banane, ha dichiarato Meloni, qui si rispettano le regole. Il presidente Sangalli ha sottolineato il ruolo e la resilienza del tessuto imprenditoriale nel nostro paese, un quadro sostenuto anche dai più recenti dati Istat.
3: Le fabbriche italiane continuano a crescere nonostante il caro petrolio. Per l'Istat ad aprile è aumentata dell'1,2% la produzione industriale rispetto a un anno prima. Non siamo un paese in declino, lo sottolinea anche il presidente di Confcommercio che davanti all'Assemblea Generale sottolinea quello che rende unica l'Italia, Carlo Sangalli.
4: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no, il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
3: Nel nostro paese non mancano i problemi per il presidente di Confcommercio: bassa occupazione tra giovani e donne, soprattutto tasse e burocrazia, ancora Sangalli.
4: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: L'indagine della Procura di Roma sul ponte sullo stretto, dal governo arriva l'intenzione di andare avanti con il progetto. L'inchiesta non mi pare un granché, le parole del vice premier Tajani. Dalle carte intanto emergerebbe anche il tentativo di corruzione di altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, uno dei tre indagati. Le difese annunciano i primi ricorsi al Tribunale del Riesame.
5: Agganciare i giudici della Corte dei Conti per avere un via libera sicuro al ponte sullo stretto. È l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele che si rende disponibile con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. Le difese dei tre intanto hanno annunciato ricorso al riesame sul materiale sequestrato. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
6: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva l'inserimento dei dottori nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni i lavoratori dipendenti era diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Secondo il Ministero della

Radio 1 Sport. Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora pesanti attacchi americani sull'Iran. I Pas d'Aran rispondono colpendo basi statunitensi nella regione. Donald Trump sostiene Teheran tergiversa nei colloqui.
3: Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo. Ci trattano da stupidi, ora ne pagheranno il prezzo. Poche ore dopo l'avvertimento di Donald Trump, è lo stesso presidente a far sapere che l'esercito americano ha sganciato 49 missili Tomahawk sull'Iran. Colpite installazioni militari e radar nel sud, vicino a Hormuz, ma anche target a ovest di Teheran. Il copione è lo stesso della notte prima e la replica dei Pasdaran arriva con ordigni scagliati verso le basi statunitensi nel Golfo che attivano le difese aeree di Bahrain, Kuwait, Giordania. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine degli attacchi americani, Donald Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Menzogne per Teheran. È solo un pretesto del presidente americano per evitare la guerra con noi. Sullo stretto di Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Intanto, secondo il New York Times, i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran, non vedendo alcun progresso nei negoziati. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Non si può credere in Gesù e fare la guerra, così ieri sera Papa Leone da Barcellona, dove ha celebrato la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia, con l'inaugurazione della torre più alta della struttura. Questa mattina il pontefice lascerà la Catalogna per le Canarie. E ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. La guerra in Ucraina. Proseguono gli attacchi sui due fronti. A Krasnodar in Russia, incendio in una raffineria colpita da droni. Alcuni detriti, secondo le autorità locali, hanno colpito un condominio. Due i feriti. La diplomazia di Mosca torna intanto ad attaccare le istituzioni italiane. Ci sentiamo spesso accusati e la Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi, afferma l'ambasciatore di Mosca nel nostro paese, Paramonov. Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case e veicoli date alle fiamme dai dimostranti, nel mirino finiscono le comunità di origine straniera. L'estrema destra di Farage e altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche dai social. Polemiche su Elon Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta. A Roma l'assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni ha affermato: non ci saranno patrimoniali, ma ascoltiamo le parole della Premier proprio sulle tasse.
4: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi in tema di intelligenza artificiale. Si interviene su pubblica amministrazione, sanità, professioni ordinistiche, scuola. Qui l'IA diventa argomento di educazione civica e si rafforza la formazione dei docenti con una dotazione da 100 milioni di euro. Il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano sottolinea come l'Italia sia la prima in Europa a dotarsi di una disciplina organica. Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. Il testo in lavorazione era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza, prima Forza Italia, poi Fratelli d'Italia e Lega e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci. La cronaca, l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Cerro lo scorso 26 maggio. Proseguono le indagini per risalire a tutti gli aggressori. Interrogatorio di garanzia per il secondo fermato.
5: Si è avvalso della facoltà di non rispondere il secondo giovane fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. 20 anni, nato in Argentina, Isaías Gonzalo Linares Meléndez, dopo l'aggressione la sera del 26 maggio sui binari di Milano Certosa, aveva lasciato l'Italia. L'arresto già convalidato per omicidio aggravato da premeditazione e futili motivi. Dobbiamo ancora studiare gli atti, hanno spiegato così i suoi legali la scelta del silenzio. Aveva parlato invece il 19enne Jefferson Smith e Echevarria Verano, già in carcere da qualche giorno. Le sue parole però sono state ritenute inverosimili dal giudice dopo l'autopsia sul corpo di Gianluca. Le indagini proseguono per risalire a tutti gli aggressori e per delineare meglio i contorni di questa guerra tra pandiglie sudamericane. Paolo Camporini è l'avvocato della famiglia della vittima.
6: Per quello che so io, sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che
0: che fare con nessun tipo di banda, ma neanche il fratello.
5: Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
2: Calcio al via questa sera i Mondiali di America, cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, poi alle 21 ora italiana il calcio d'inizio della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, diretta sulla nostra rete. 48 le squadre partecipanti, non ci sarà l'Italia per la terza volta di fila, 104 le partite in programma da oggi fino alla finale del 19 luglio. Sono le 6:05, la linea Valle di Cola di Radio 1, buon ascolto.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1.
7: Rai, Radio 1 Sport.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Danna, ciò che ami poi t'ammazza. Fumo nero, dama bianca, rete 4, pasta, grappa. Ma entro in stanza, lei già calda, via la gonna, maglia, tanga, suda, grida, birra,
1: canna.
0: Guerra vinta,
1: canna.

0: Ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran. Trump a Teheran, accordo o andremo avanti. Dai Pasdaran missili contro le basi americane nel Golfo. Il Papa dalla Sagrada Famiglia a Barcellona, non si può credere in Gesù e fare la guerra. Oggi e domani Leone alle Canarie sulle rotte dei migranti. La Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio, nessuna patrimoniale, noi le tasse vogliamo ridurle. Medici di famiglia e stop alla riforma. Intelligenza artificiale, dal governo pacchetto di regole per scuola, lavoro, polizia e in provincia di Alessandria arriva la prima assessora virtuale. Mondiali di calcio, si comincia stasera la cerimonia inaugurale allo stadio Azzeca, poi il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, diretta su Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco, ancora una notte di bombardamenti sull'Iran, attacchi condotti senza Israele, precisa Donald Trump, che poi avverte: se l'Iran non firma un accordo bombarderemo nuovamente, senza pietà. I Pasdaran rispondono con missili sulle basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania.
4: Colpiti radar e sistemi di difesa aerea vicino Hormuz, ma anche un impianto petrolchimico sempre nel sud e altri obiettivi a ovest di Teheran. 49 missili americani Tomahawk in una sola notte. Diplomazia coercitiva, sintetizza il Pentagono, ore dopo che Donald Trump aveva ridimensionato il suo ottimismo sulle trattative e dichiarato: gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un'intesa, ci trattano da stupidi, ne pagheranno il prezzo. Come la notte precedente, i Pasdaran replicano con missili e droni verso basi statunitensi del Golfo e rivendicano d'aver danneggiato il centro di comando della base di Al-Azraq in Giordania, ma per ora non c'è conferma. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine dei suoi attacchi, Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Bugie, secondo Teheran, è solo un pretesto del presidente americano per evitare la guerra con noi. Su Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Il gioco delle parti va avanti, ma intanto i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran senza progressi nei negoziati. Valeria Fraschetti, GR1.
3: La campagna di Israele contro Teheran non è finita, così il ministro della difesa israeliano Katz. Lo Stato ebraico intanto dirama un nuovo allarme per il lancio di razzi di Hezbollah dal Libano, dove non si fermano gli attacchi israeliani. Oltre 3.600 i morti dal 2 marzo, secondo il governo di Beirut. La guerra in Ucraina, proseguono i raid sui due fronti. A Krasnodar in Russia, incendio in una raffineria colpita da droni. Alcuni detriti, secondo le autorità locali, hanno colpito un condominio, due i feriti. La diplomazia di Mosca intanto torna ad attaccare le istituzioni italiane. Ci sentiamo spesso accusati, la Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi, afferma l'ambasciatore di Mosca nel nostro paese, Paramanov. Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case e veicoli date alle fiamme dai dimostranti. Nel mirino finiscono le comunità di origine straniera, l'estrema destra di Farage, altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche dai social. Polemiche su Elon Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Papa Leone da Barcellona, che il pontefice lascerà questa mattina per raggiungere le Isole Canarie, ultima tappa sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico in Spagna. Nella città catalana ieri la visita in un penitenziario all'abbazia di Montserrat e in serata la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione dell'ultima torre.
5: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi di evangelizzazione.
6: Non potremmo creer en Jesús
0: y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abbandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
5: Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione i reali, il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: In Italia l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio, centrale il tema tasse.
6: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
7: Giorgia Meloni rivendica la postura del governo. L'Italia non è la Repubblica delle banane, dice. Conferma obiettivo dell'esecutivo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio. Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier ha definisce incoraggianti e sui social rilancia i numeri della produzione industriale 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma Giorgia Meloni, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Presidente del Consiglio. Il tema sarà sul tavolo del G7 dei leader subito dopo il Consiglio europeo, che si concentrerà sul sostegno all'Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente. La Premier stamattina sui dossier riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
3: Lo sentivamo, la produzione industriale accelera secondo gli ultimi dati Istat, su base mensile ma anche nella media trimestrale, più 0,2%, e nel confronto con lo scorso anno.
8: Il caro petrolio pesa ma non rallenta la Fabbrica Italia, che ad aprile, secondo l'Istat, è aumentata dell'1,2% rispetto a un anno prima. E che non siamo un paese in declino lo sottolinea anche il presidente di Confcommercio, che davanti all'Assemblea Generale sottolinea quello che rende unica l'Italia, Carlo Sangalli.
9: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
8: I problemi non mancano per il presidente di Confcommercio: bassa occupazione tra giovani e donne, soprattutto tasse e burocrazia. Ancora Sangalli.
9: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
8: Amalia Carosi, GR1.
3: Lavoro con 137 sì e 73 no, primo via libera con la fiducia della Camera al decreto primo maggio, che ora arriva blindato al Senato per l'approvazione definitiva. Tra le novità introdotte, il giusto salario. Per individuarlo si farà riferimento al trattamento economico complessivo, che comprende tutte le voci retributive e che sarà definito dai contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Salario che le imprese sono tenute a rispettare per poter accedere ai bonus per le assunzioni. In arrivo anche misure per contrastare il caporalato digitale. E sui temi economici, oltre che sull'inchiesta per corruzione che riguarda la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, si accende il confronto tra i partiti. Primo tema di discussione proprio il sì di Montecitorio al decreto lavoro.
10: Fratelli d'Italia rivendica il salario giusto come strumento contro il lavoro povero. Marta Schifone.
11: L'equazione tra lavoro povero e salario minimo non regge, perché i working poor non sono dati dalla retribuzione oraria bassa.
10: L'Italia deve ricominciare a crescere, dice la segretaria del PD, Elly Schlein. Per i Dem il governo non investe nelle politiche del lavoro, tutela solo i ricchi e non dà risposte a famiglie e imprese. I salari sono diminuiti. Giuseppe Conte, 5 Stelle.
12: Oggi abbiamo l'urgenza di recuperare risorse all'industria delle armi, dalla tassa sugli extra profitti delle banche, questi utili straordinari che sono al di fuori di una regolamentazione ordinaria del mercato.
10: Il progetto del ponte sullo Stretto deve andare avanti, evidenzia Antonio Tajani da Forza Italia, che chiede di non strumentalizzare l'inchiesta. Stessa linea per la Lega, che riunisce il Consiglio federale. Nessuna scissione, puntualizzano. La Lega è una sola. PD, AVS e 5 Stelle parlano di fallimento del governo, chiedono di fermare l'opera e la Premier in Parlamento. Si usino dicono i 13 miliardi per gli italiani. Carla Macrellino, GR1.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi in tema di intelligenza artificiale. Si interviene su polizia, pubblica amministrazione, sanità, professioni, scuola. Qui l'IA diventa argomento di educazione civica e si rafforza la formazione dei docenti con una dotazione da 100 milioni di euro. Il sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, sottolinea come l'Italia sia la prima in Europa a dotarsi di una disciplina organica.

0: diventato oggetto di polemiche con i sindacati, che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza, prima Forza Italia, poi Fratelli d'Italia e Lega, e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci. Il titolare dell'economia, Giorgetti, in audizione in Senato sulla riforma della RAI, ha spiegato che il modello societario non può essere stravolto e che le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione a carico del ministero non sono ulteriormente comprimibili. Giorgetti ha anche sottolineato di non aver mai pensato a privatizzazioni. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento riguardo le nomine.
1: Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
0: Insoddisfatta dell'audizione di Giorgetti, la presidente della Vigilanza RAI, Barbara Floridia, secondo la quale il ministro dell'economia sulle nomine sbaglia perché, dice, l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo. Il dibattito non può chiudersi qui, ha sottolineato Floridia, che auspica Giorgetti venga in vigilanza. Arriveranno entro 90 giorni le motivazioni della sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di essere l'assassino di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte nell'ottobre del 2023 a Rimini. La procura intanto ha già annunciato ricorso in appello.
2: Le testimonianze, oltre un centinaio, ascoltate in 9 mesi di processo, tutto dovrà essere rianalizzato per trovare l'assassino di Pierina Paganelli. I sospetti della procura continuano a ricadere su Luis da Silva, scarcerato dopo quasi 2 anni di detenzione preventiva. Le prove contro di lui non hanno convinto la corte, per sua moglie Valeria Bartolucci è la fine di un calvario.
3: La verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Si mette di più ad arrivare, ma arriva.
2: I suoi avvocati, che in aula hanno citato la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiedono di approfondire le indagini su Loris Bianchi, il fratello di Manuela, nuora della vittima e amante di Da Silva. Fu lei a ritrovare il corpo e a finire indagata per favoreggiamento, prima di trasformarsi 1 anno e mezzo dopo nella grande accusatrice, raccontando di aver trovato quella mattina l'imputato all'interno del garage. Da Silva le avrebbe anche dato una versione concordata da fornire alla polizia. Per gli inquirenti avrebbe ucciso Pierina perché lei aveva scoperto la loro relazione, ma sul corpo e sui vestiti della vittima non sono state trovate tracce del suo DNA. Simone Zazzera, GR1.
0: Intelligenza artificiale protagonista di un esperimento amministrativo. In provincia di Alessandria, ad Acquiterme, arriva la prima assessora virtuale d'Italia.
4: Acquiterme sarà il primo comune italiano ad avere un'assessora generata dall'intelligenza artificiale. Il suo nome è Eva, come la prima donna, e il suo cognome Staziella rinvia alle origini della cittadina piemontese che contribuirà a governare con questo esperimento amministrativo che non ha precedenti. Si tratta di un progetto pilota di studio e di ricerca. Naturalmente la sua nomina non ha efficacia giuridica, ma Eva metterà i suoi algoritmi al servizio della giunta, come spiega il sindaco Danilo Rapetti, che l'ha ideata.
5: Ci sarà sempre una forma di vigilanza da parte o mia personale o comunque dei funzionari del comune, però l'assessore, tra virgolette, virtuale, parteciperà alle giunte, ascolterà, potrà dire la sua. Formalmente caricate sulla segreteria del sindaco, potrebbe anche presentare qualche delibera.
4: In ogni caso, per evitare brutte sorprese, il primo cittadino ha già messo le cose in chiaro, chiedendo ad Eva come si comporterà nel caso di divergenze su temi importanti.
5: Lei ha risposto che se si trovasse d'accordo con me lo direbbe apertamente, cercherebbe di convincermi e poi alla fine la decisione della mia, ma se proprio fosse in totale disaccordo si diventerebbe.
4: Daniele Morgera, GR1.
0: Inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e dall'amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi, prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione. Calcio, ci siamo, al via stasera i mondiali in America.
6: Parola al campo, dopo le tante polemiche tra caro biglietti, lunghe perquisizioni ai controlli e visti negati dagli Stati Uniti, come nel caso dell'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, respinto alla frontiera a Miami dopo 11 ore di interrogatorio e accolto ieri da eroe al ritorno in patria. Ma stasera si comincia. Nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale canterà anche Andrea Bocelli e poi alle 21 ore italiana il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima di 104 partite da oggi alla finale del 19 luglio nella rassegna ridata per la prima volta ospitata da 3 nazioni e con 48 squadre partecipanti, senza però ancora una volta l'Italia. Attenzione anche all'incontro incognita meteo, visto che l'allarme fulmini può portare alla sospensione o al rinvio delle partite. È successo ieri sera ad Orlando, dove l'amichevole fra

0: Inghilterra e Costa Rica è slittata di un'ora a causa di un temporale. Jacopo Barlotti, GR1.
1: E anche di mondiali si parlerà oggi a Radio Anch'io dopo i GR regionali con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Sono le 7:15, restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle, puntata del 21 dicembre 2024. Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati gentili ascoltatori. Siamo nel 1974. Esistono ancora il muro di Berlino e la cortina di ferro. A organizzare i mondiali di calcio quell'anno è la Germania Ovest, perché come è noto di Germanie a quel tempo ce ne sono due. Il fato, o meglio il sorteggio, ci mette lo zampino e il 22 giugno ad Amburgo si trovano davanti proprio le formazioni della Repubblica Federale e della Repubblica Democratica. Molto più di una semplice partita di calcio, una gara fratricida e due mondi a confronto. Ecco perché quando Jürgen Sparwasser segna il gol che darà la vittoria ai compagni della DDR, a Est diventa automaticamente un eroe. Tanto che 50 anni dopo ancora ne stiamo parlando. Giovanni Tosco gli ha dedicato un libro che ha portato nei giorni scorsi lo stesso Sparwasser in Italia e stasera l'autore è collegato con noi. Buonasera Tosco.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: E in collegamento c'è anche Sergio Giuntini, storico dello sport che i nostri ascoltatori ben conoscono. Buonasera professore.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, pochi giorni fa anche noi abbiamo intervistato Sparwasser. Partiamo allora proprio dalle sue parole. La prima domanda non poteva che essere: cosa ricorda di quel giorno ormai lontano? Ascoltiamolo.
4: Also für mich und für unsere Mannschaft war es ein...
5: Per me è il ricordo di una giornata di una partita di calcio, una partita che si svolgeva in un mondiale, una partita importante. Certamente un evento sportivo, non di sicuro l'evento che metteva a confronto il capitalismo con il socialismo, e quindi per noi non aveva un valore particolarmente diverso da una partita di calcio.
1: Lo aveva però per tutti noi. Lei quel giorno comunque è diventato un eroe. Ecco, cosa significa esserlo in un regime dittatoriale?
4: Also ich habe mich nie als Held gefühlt.
5: Io devo dire che non ho vissuto la cosa nella maniera in cui la vive un eroe. Per noi la cosa importante era scendere in campo. Io ero stato chiamato a partecipare a quella partita, io sapevo che dovevo fare il mio dovere di calciatore e sapevo che dovevo mettere il mio massimo impegno in campo. Sinceramente a noi non è sembrata davvero altro che una normale partita di pallone.
1: Anni dopo lei fu criticato nel 77, fu addirittura tacciato di tradimento per aver scambiato la maglia con un calciatore italiano dopo una partita con la Juventus. E tutto questo, che per noi è un gesto normale, nella Germania dell'Est di quel tempo raffigurava addirittura appunto un tradimento. È possibile?
4: Erstmal habe ich mich gestern unwahrscheinlich gefreut, dass ich...
5: Per me è stata una grande gioia rivedere Marco Tardelli, con cui ho scambiato la maglia 47 anni fa. È stato un bellissimo momento. E dal mio punto di vista, scambiando la maglia con lui, io non stavo scambiando la maglia con un capitalista. Io stavo semplicemente offrendo a un altro giocatore che me la chiedeva la mia maglia. Tardelli si è avvicinato avendo già a metà alzato la maglia sul suo corpo e io non ho pensato un solo istante, gli ho dato la mia e l'ho fatto come il gesto che fa normalmente uno sportivo. Sì, beh, certo, la scena ha causato parecchio imbarazzo e me ne sono arrivate tantissime critiche e addirittura mi minacciarono di una punizione, ma a quel punto lì io sapevo di essere un giocatore che aveva un certo tipo di standing nella sport della DDR e di conseguenza non ho esitato un solo istante, non mi potevano fare niente e io non avevo fatto assolutamente niente di male.
1: Fin qui dunque Sparwasser, lo sentiremo anche più tardi, insomma Sparwasser pompiere potremmo dire, Tosco, eppure a 50 anni di distanza tu hai deciso di dedicargli un libro e noi ne stiamo ancora a parlare. Evidentemente tutto così normale non era.
2: Eh no, così normale non era. Sicuramente è una storia che secondo me ha attirato molto l'attenzione, perché è una storia di 50 anni fa, quindi in realtà vicina a noi, ma che per molti versi sembra molto lontana, no? Non c'è più il muro di Berlino, non c'è più il patto di Varsavia, non ci sono più le due Germanie, eccetera, eccetera. Io mi sono reso conto, frequentando le scuole, tenendo anche delle lezioni agli studenti, di come quel periodo storico sia poco studiato, e non per colpa di nessuno, se non che è sempre difficile arrivare alla fine dei programmi di storia italiana, figuriamoci ampliare il discorso all'Europa. E quindi è stato per me una scoperta anche vedere come c'era una reazione importante da parte di questi ragazzi, e rendermi conto che attraverso il calcio, una partita, un calciatore, un gol, avrei avuto la possibilità, diciamo, di riaccendere i riflettori su una parte naturalmente piccola, ma per me importante, di un periodo storico così significativo.
1: Giuntini, lo abbiamo detto tante volte, lo sport è davvero un modo, uno dei tanti modi per raccontare il nostro mondo, la nostra società. Oggi in effetti mi rendo conto, a un ragazzo di oggi probabilmente sembra impossibile, eppure tutto questo per noi un po' più grandi, possiamo dire, ci sembra quasi, non dico ieri, ma l'altro ieri sicuramente. Ecco, scambiare la maglia in una partita di Coppa, che oggi è considerato un gesto più che normale, tanti nostri campioni fanno la raccolta addirittura delle maglie ricevute, in quel momento, magari non per Sparpassen, che era comunque in qualche modo protetto, poteva essere un tradimento.
3: Purtroppo è proprio così, però bisogna anche riconoscere che a questo tipo di, diciamo, comportamenti un po' la Repubblica Democratica Tedesca era stata spinta dall'Occidente, nel senso che la Repubblica Federale Tedesca, soprattutto attraverso il suo ministro degli esteri Walter Hallstein, che fu sottosegretario dal 51 al 58, aveva cercato di creare intorno alla RDT una sorta di cordone sanitario, per cui qualsiasi rapporto intrattenuto la Repubblica Democratica Tedesca da un altro Stato veniva considerato una sorta di atto di ostilità nei confronti della Repubblica Federale Tedesca. E questo quindi determinò all'interno della Germania Est un'ossessione, cioè questo che porterà appunto a controllare tutti in modo assolutamente pianificato, dall'altra a ricercare invece nello sport una propria identità, per cui anche il doping di Stato va in parte ricondotta, diciamo, a questi temi geopolitici generali.
1: Eh sì, perché sappiamo che in effetti, no, sullo sport nella DDR ce ne sarebbero da dire tantissime, abbiamo scoperto tantissime cose, quello che lei chiamava appunto il doping di Stato. Ma torniamo alla cronaca, perché quel giorno naturalmente la RAI c'era, Radio 1 c'era, e Sandro Ciotti, il mitico, altrettanto mitico potremmo dire Sandro Ciotti, sì, raccontava così quel gol e poi un primo commento proprio di quella partita, ascoltiamolo.
6: Cross per il soggetto per Sparbaster, si libera, tiro e rete, rete di Sparbaster. Impeccabile questa azione di contropiede della Germania orientale, l'arbitro comanda la fine delle ostilità. Questa partita tanto attesa, certamente la più attesa di questa prima fase dei decimi campionati del mondo, ha visto la sorprendente vittoria della Germania orientale nei confronti dei cugini dell'Ovest. Vittoria ottenuta al 33esimo della ripresa con una bella rete di Sparbaster al termine di un'azione che si potrebbe considerare esemplare. La Germania occidentale ha pagato il dazio di aver avuto eccessiva sufficienza di contegno agonistico e tattico nei primi 45 minuti, quando ha ritenuto di poter far proprio la partita senza eccessive difficoltà. In effetti nella prima frazione di gioco.
1: Questa dunque l'inconfondibile voce di Sandro Ciotti e insomma, Tosco, c'è anche chi dice, ma ai fini della nostra storia conta poco, che la Germania Ovest tutto sommato quella partita non aveva grossa voglia di vincerla, anche perché la successiva fase del mondiale, che era ancora a gironi, determinerà l'esclusione della Germania Est, finita in un girone di ferro, invece la Germania Ovest andrà avanti fino al titolo mondiale. Quindi insomma, di cose ce ne sarebbero da dire, però quello che a noi interessa è, insomma, tu hai riportato Sparbaster in Italia per la presentazione del tuo libro e vediamo questo campione che però smorza molto i toni di tutto quello che noi stiamo raccontando.
2: Sì, io credo che per questi aspetti, che sono anche quelli a cui faceva riferimento Giuntini, gli aspetti politici sono quelli che Sparwasser cerca di tenere un po' in secondo piano. Anche quando gli si chiede qual è il gol più importante della sua carriera, lui risponde: un gol segnato in Coppa delle Coppe, la Coppa delle Coppe che Il Magdeburgo vinse nel 1974 battendo in finale il Milan ed è stato l'unico trofeo vinto da una squadra di calcio della Germania Est. Però dentro di sé e anche conversando con lui, abbiamo trascorso 3 giorni sostanzialmente insieme con lui e la moglie Christa, mi sono reso conto che lui è consapevole del significato e del valore di quel gol, così come quello dello scambio della maglia con Tardelli. Lui per quello scambio fu multato perché aveva scambiato la maglia con un calciatore capitalista, ma tra l'altro lo stesso gesto lo fece un suo compagno, ma non venne inquadrato dalle telecamere, quindi i Germani Est non se ne accorsero, per cui il compagno la fece franca a differenza di Parvater. Minacciarono di ritorsioni molto più pesanti, però come dice anche lui nell'intervista, Parvater era uno dei punti di riferimento di quella nazionale e quindi potevano spingersi i signori del Partito Socialista Unificato fino a un certo punto, ecco, che consisteva nella multa, per dare un esempio. Però Sparvaster sa perfettamente di aver segnato un gol storico. Piuttosto si è stupito che in Italia ancora si stia parlando di questo. Ecco, nei diversi incontri che abbiamo avuto, tra l'altro torniamo al discorso dell'inizio, con la presenza anche di molti giovani, è rimasto meravigliato che ci sia ancora questa attenzione nei suoi confronti, no? Al punto che a Roma c'è addirittura un circolo che si chiama Sparvasser in suo onore, e quando li ha incontrato questi ragazzi era veramente entusiasta e addirittura commosso.
1: E guardi, quando ho letto che c'era un circolo a suo nome, francamente mi sono stupito anch'io, perché è una cosa davvero particolare. E Giuntini, abbiamo detto tante volte nelle nostre trasmissioni come sono proprio le dittature a puntare sullo sport per fare propaganda, ne abbiamo parlato anche in casa nostra purtroppo nel corso del ventennio fascista, ma la Germania Est è forse proprio paradigmatica da questo punto di vista, perché ha spinto, era una nazione diciamo piccola come territorio, con una popolazione abbastanza ridotta, eppure in quegli anni nei primi posti nel medagliere c'era sempre la Repubblica Democratica Tedesca.
3: Sì, la Repubblica Democratica Tedesca è unica in questo grande rapporto tra dittatura e totalitarismo, perché effettivamente creò un sistema. I sociologi francesi hanno parlato di sistema di produzione sportivo a proposito della Repubblica Democratica Tedesca, nel senso che da un lato cura accuratamente da un punto scientifico, pedagogico, sviluppa la scienza dello sport. Se non è l'Unione Sovietica, è il paese che sviluppa la scienza dello sport attraverso la famosa scuola dello sport di Lipsia. E dall'altra parte ha questo uso spregiudicato del doping, che diviene doping di Stato, controllato dall'alto, dalla Stasi, da centri che controllano gli atleti prima che scendano in campo affinché non risultino positivi. Insomma, la Repubblica Democratica Tedesca è stata nel bene e nel male un modello, per fortuna, inimitabile.
7: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

0: Alexanderplatz di Franco Battiato e Giusto Pio, portato al successo da Milva, è un brano che meriterebbe una puntata a parte ed è uno spaccato della vita nella Germania Est. Noi con Giovanni Tosco e Sergio Giuntini stiamo raccontando la vicenda umana e sportiva di Jürgen Sparbasser, che al termine della carriera agonistica sceglierà di fuggire con la famiglia nella Germania Ovest. Una decisione sofferta di cui gli abbiamo chiesto le ragioni. Ecco le sue parole.
1: Ja, das war eine persönliche Entscheidung, eine berufliche Entscheidung.
2: La decisione, come tutte le decisioni, fu una decisione profondamente personale. Dopo tanti anni di carriera come calciatore, io avevo desiderio di insegnare a livello universitario la pedagogia dello sport. E quello era il lavoro che desideravo fare, perché avevo tanto a lungo ignorato la mia famiglia tutti i sabati e tutte le domeniche, e che quel mestiere mi permetteva finalmente di essere a casa e di stare vicino a mia figlia che cresceva, a mia moglie. E a quel punto lì io ero un uomo felice della sua condizione, ma per il ruolo che io avevo avuto a livello sportivo mi imposero quasi senza scelta di diventare allenatore del Magdeburgo, la squadra per la quale io avevo fatto competizioni, e a quel punto lì però io non volevo rientrare nel mondo del calcio, era esattamente il contrario di quello che volevo una vita familiare, volevo stare con i miei affetti più cari. A quel punto lì io mi sono ritrovato in una condizione nella quale mi avrebbero sicuramente alla fine convinto o costretto a stare, ma quella non era una prospettiva né per me né per la mia famiglia, e alla base quindi della mia decisione c'è prima di tutto il desiderio di vivere una vita familiare diversa. Per il resto però ci tengo a precisare che nella ex DDR io tutto sommato ho avuto anche dei benefici, non è tutto nero quello che sembra la notte. Per esempio io ho potuto studiare, io ho potuto affrontare una carriera di sportivo, ci sono stati tanti vantaggi che io ovviamente ho anche ricevuto dalla DDR, ma la mia decisione, come ho detto all'inizio, è strettamente connessa a un desiderio fortemente e intimamente personale.
0: Un'ultima cosa, è vero quello che si dice qui da noi, che dopo quel mondiale del 74, per anni, quando due amici che non si vedevano da un po' di tempo si salutavano, si chiedevano: dove eri tu quando ha segnato Sparbasser?
1: Ja, das gab mal eine Umfrage.
2: Davvero uno scherzo, ma davvero c'era una oramai era diventata una tradizione tra le persone di domandarsi dove si trovavano quella sera del 1974, quando io disputai la mia partita segnando il gol. Mi sembrava uno scherzo, perché io non ho mai attaccato così tanto valore a quella partita o a quel gol, ma è un dato di fatto che è diventato quasi una data simbolica, quella di quel 1974, e per molte persone è stato quasi uno spartiacque. Quindi non era uno scherzo, ma era davvero diventato consuetudine dirsi: ma tu quella sera dove ti trovavi? Io trovo tutto questo estremamente, estremamente strano. Non capisco questa cosa, però devo dire che effettivamente era diventata una domanda che circolava.
0: E questo, insomma, è forse questo è l'aspetto più curioso, Tosco, no? Dove eri tu quando ha segnato Sparbasser? Non abbiamo avuto il tempo di fargli una domanda che tu ci hai detto, avete passato tre giorni insieme, quindi forse è uscito fuori nei vostri discorsi, e quindi lo chiedo per interposta persona. Ha mai avuto la sensazione, Sparbasser, che forse a Occidente la sua carriera e i suoi successi sarebbero potuti essere diversi e forse di maggiore soddisfazione?
3: Allora, lui a queste domande che ovviamente gli abbiamo fatto liquida sempre il discorso con una battuta, dicendo: io costavo troppo per essere comprato da una squadra dell'Ovest. In realtà naturalmente i giocatori della Germania Est non potevano trasferirsi all'estero, quindi non c'era la possibilità. Io credo però che lui sarebbe rimasto contento, è contento, molto soddisfatto della sua carriera calcistica, non chiede niente di più, e anche se ci fosse arrivata un'offerta sarebbe rimasto contento di restare a Magdeburgo. Quel Magdeburgo, tra l'altro, dove lui ha giocato per tutta la vita, ha una storia particolare, perché è una squadra dove tutti i giocatori di quella squadra, diciamo di quegli anni 70, erano nati a Magdeburgo o nel raggio di 40 chilometri, quindi è un fenomeno eccezionale anche nella Germania Est, dove spesso i giocatori venivano spostati dal partito da una squadra all'altra per renderle più competitive a livello europeo. Il Magdeburgo invece si ritrovò praticamente in casa, una squadra fortissima che per la prima volta nella sua storia ha vinto il campionato, e arrivò addirittura, come ho detto prima, a vincere la Coppa delle Coppe.
0: Insomma, quindi le sue soddisfazioni si è tolte. Vi faccio sentire proprio a proposito però del clima che comunque si respirava in quel paese in quegli anni, una intervista a un altro calciatore abbastanza conosciuto, Klaus Sammer, che nel 92 a Sport Sera, quindi dalle nostre teche, parlava proprio della Stasi e quindi dello spionaggio e quindi del controllo che c'era sulle loro vite. Ascoltiamolo.
4: Gli arbitri, racconta, avevano l'ordine di far vincere la squadra della Stasi. Uno di loro una volta ebbe il coraggio di fischiare un rigore sacrosanto per noi della Dinamo Dresda. Era già stato designato per un torneo in Corea, rimase a casa per punizione. Il mio, spiega, era un caso davvero particolare. Avevo un mucchio di parenti nell'altra Germania, alcuni proprio a Monaco di Baviera, e li avrei sicuramente visitati. E non ero iscritto al partito. Insomma, non andavo a genio al potere, ero pericoloso. Così, pur avendo i titoli per partecipare alle fasi finali, rimasi a casa. Alla fuga all'ovest avrebbe pensato una sola volta, più avanti, da allenatore, ma solo per un attimo. C'era anche mio figlio Mattias con me. Eravamo a Krefeld per giocare con il Bayer Uerdingen. Potevamo restare tutti e due, ma poi ho riflettuto. A Dresda c'era mia moglie. Sarei stato un maiale ad abbandonarla. E così tornai a casa. Tornò e si ritrovò licenziato. Due le colpe. La Dinamo era stata eliminata e un suo giocatore, Lippmann, aveva chiesto asilo all'Ovest. Avevo solo un desiderio, dice, restare come allenatore della Juniores. Mi spedirono invece ad allenare una squadra di bambini lontano da qui. Adesso è tutto finito, ma sono stati anni duri.
0: Insomma, Giuntini, questo è il clima, insomma, per chi magari non era Sparbassero, chi comunque si trovava in una posizione più scomoda.
3: Certo, ma diciamo, la Stasi reclutò moltissimo all'interno dello sport, perché lo sport era uno dei pochi veicoli che si aveva per uscire dal paese. Io vi faccio il piccolo esempio di grandi sportivi della DDR che erano al servizio della Stasi. Lutz Dombrovskis, grande saltatore in lungo che vinse le Olimpiadi di Mosca, Waldemar Cierpinski, grande maratoneta, due volte vincitore olimpico. Nel calcio, Thorsten Goeschoff, capocannoniere tre volte, che collaborò con la Stasi per 9 anni, Thomas Doll, che giocò nella Lazio, e anche la grandissima lunghista Heike Drexler, e la Caterina Ritte, la grande pattinatrice, era spiata ovunque dalla Stasi. Su di lei ci sono 8 nastri e 1354 pagine di trascrizioni e di intercettazioni nei suoi riguardi. Quindi lo sport purtroppo pagò un prezzo altissimo a questo, diciamo, paese in cui tutti spiavano tutti.
0: Tosco, a 50 anni di distanza, cosa ci resta di quel gol di Sparwasser in quel famoso Germania Ovest e Germania Est?
3: Ci resta un evento storico, come dicevamo all'inizio, siamo qui a parlare di una rete segnata 50 anni fa, una rete che dal punto di vista sportivo ha un significato molto limitato, perché come sappiamo poi la Germania Ovest ha vinto il mondiale e la Germania Est subito dopo è stata eliminata, però quella resterà comunque l'unica partita fra le nazionali A delle due Germanie, e quella partita è stata vinta dalla Germania Est. Sparwasser è convinto che quella partita dalla Germania Ovest fu giocata al 100%, è vero che nel primo tempo la Germania Ovest colpì un palo ed ebbe una netta superiorità, la Germania Est giocò molto protetta, molto coperta, e alla fine ci fu questo gol che fu in realtà realizzato con molta bravura da Sparwasser, perché e lui fa notare proprio che quando la palla gli arriva lui la controlla col viso, perché sembra di testa, in realtà è con la guancia, tra la guancia e il naso, la palla quindi gli finisce quasi addosso dove lui non vorrebbe, diciamo, e questo sorprende i difensori della Germania occidentale. E poi lui la fa rimbalzare 3 volte prima di colpire, e si vede benissimo che se l'avesse colpita al secondo rimbalzo probabilmente avrebbe cacciato addosso al portiere Maier, che era uno dei portieri più forti dell'epoca. Lui invece capisce che deve aspettare ancora un rimbalzo prima di battere Maier, realizzando quindi un gol bello e, ribadiamolo, storico.
0: Eh sì, assolutamente. Giuntini, potremmo fare una puntata, forse perfino un libro, sulle partite, gli incontri che sportivi che poi hanno assunto un significato di geopolitica ben superiore all'evento stesso. Le Olimpiadi dei Campioni del Mondo sono pieni di questo.
3: Sì, certamente, però effettivamente questo gol di Sparwasser è un gol storico, perché
5: Günter Grass, nel suo libro Il mio secolo, cioè il racconto del Novecento attraverso i suoi 100 racconti, rispetto al 1974 dedica il racconto a Goldis Parvasser. Quindi è entrato sicuramente nella storia delle due Germanie, ma anche in un certo senso nella storia, diciamo, del nostro secolo passato.
0: Eroe suo malgrado, verrebbe da dire, e siamo ai saluti con le note di Una notte in Italia di Ivano Fossati, con cui ringrazio Giovanni Tosco e Sergio Giuntini per essere stati con noi, e la squadra del pescatore, Paola Galanti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Paolo Sorvillo. Tutte le nostre puntate sono su Rai Play Sound e se volete scriverci, il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Notte di raid, missili degli Stati Uniti sull'Iran, missili di Teheran sulle basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Papa Leone da Barcellona, chi crede in Gesù non può fare la guerra. Belfast in fiamme, ancora scontri e proteste antimigranti dopo l'accoltellamento shock di un passante da parte di un rifugiato sudanese. Starmer, non tollereremo violenze razziste. Meno tasse per il ceto medio. Giorgia Meloni a Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Via libera della Camera al decreto sul salario giusto, la maggioranza strumento contro il lavoro povero. Le opposizioni, il governo tutela i ricchi e non dà risposte a cittadini e imprese. Stop dell'esecutivo alla riforma dei medici di famiglia. Un delitto senza colpevole. Dopo l'assoluzione di Luis da Silva, l'omicidio di Pierina Paganelli resta un mistero. Nel processo evidenziate le falle investigative, la procura annuncia appello. Torna il caldo, le temperature vanno su. Copernicus, con l'arrivo del Niño, sarà un'estate oltre la media. Si accettano scommesse milionarie. Caccia alla location delle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce. I bookmakers indicano Madison Square Garden ed è anche Toto invitati. L'abbraccio di Roma per Achille Lauro, olimpico sold out, pubblico in delirio. Sul palco, a sorpresa, Antonello Venditti. Febbre mondiale tra allerte, sicurezza e polemiche. Questa sera inizia la Coppa del Mondo di Calcio, a contendersela 48 paesi, ma senza l'Italia. Cerimonia e partita inaugurale su Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora nessun progresso nei colloqui tra Washington e Teheran. Senza esito anche la missione nelle scorse ore degli inviati del Qatar nella capitale iraniana. Dopo l'abbattimento due giorni fa di un elicottero americano su Hormuz, nuovi raid statunitensi sull'Iran. Da New York sentiamo il corrispondente.
3: Seconda notte di attacchi americani contro obiettivi in Iran, soprattutto nel sud del paese, concentrati, secondo fonti statunitensi, su difese antiaeree, radar e centri di controllo di droni. Gli strike sono cominciati alle 17:15, ora di Washington, a notte fonda nella Repubblica Islamica. Mentre l'offensiva è in corso, Trump dice a Fox News di essere stato contattato direttamente da alti funzionari iraniani che gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Poi il presidente avrebbe aggiunto: se gli iraniani non firmeranno un'intesa, li spazzeremo via con le bombe domani notte. Dunque lasciando ancora sul tavolo l'opzione militare. Nelle ore precedenti era stato l'inquilino della Casa Bianca ad annunciare: abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, citando la rappresaglia per l'elicottero colpito, ma sottolineando già in questa occasione le lungaggini iraniane nei negoziati. Eravamo davvero vicini a un'intesa che vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, afferma. Loro tergiversano e ci prendono in giro. Qualche ora dopo, la riunione nella Situation Room, la svolta militare e poi un nuovo minaccioso avvertimento. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: L'Iran smentisce Trump. Non lo abbiamo contattato chiedendogli di interrompere i bombardamenti. I Pasdaran replicano agli attacchi americani con altri missili sulle basi statunitensi nel Golfo, rivendicando di aver colpito la base aerea di Asrak in Cisgiordania. Sempre aperto anche l'altro fronte di guerra in Medio Oriente, quello del Libano. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente.
4: Già dalle prime ore del mattino l'esercito israeliano ha diramato allerte per la popolazione nel nord del paese. Il timore di possibili lanci di missili dal sud del Libano. I razzi, pare, sarebbero caduti in territorio libanese. Il fronte è ormai aperto da più di tre mesi e ieri proprio il sud del Libano, ancora una volta, è stato pesantemente bombardato da Israele. La provincia di Tiro, ma anche la città di Sidone, alla fine della giornata, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute libanese, le vittime erano almeno una trentina. Nella guerra contro Hezbollah, sferrata da Israele, i civili sono sempre più in trappola, ma ora si guarda con apprensione al fronte iraniano dopo l'ondata di attacchi compiuti dagli Stati Uniti, quel fronte che il premier israeliano Netanyahu solo tre giorni fa aveva riaperto interrompendo un cessate il fuoco di due mesi, ripristinato dopo 24 ore. Netanyahu, che ieri è stato pesantemente attaccato dal presidente turco Erdogan. Israele è una minaccia per l'umanità e per questo va fermato. La risposta di Netanyahu non si è fatta attendere. Non accettiamo lezioni da un dittatore dittatore antisemita che stermina i curdi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: In Libia annullata l'udienza per i 10 attivisti della flottiglia di terra per Gaza arrestati nelle scorse settimane, tra loro gli italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia. Si profila dunque un ulteriore prolungamento della detenzione per i nostri connazionali che nelle scorse ore hanno ricevuto la visita del console italiano. Il diplomatico ha chiesto che gli attivisti possano incontrare il loro avvocato. La guerra tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con centinaia di droni nella notte, colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar. L'ambasciatore russo a Roma intanto è tornato a polemizzare con il Quirinale. Da alcuni degli alti colli romani dice: sentiamo spesso che la Russia è colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, così Alexei Paramanov, parlando di palesi falsità. Scontri e disordini per la seconda notte consecutiva a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne in strada. Oggi scuole chiuse, trasporti pubblici sospesi per precauzione. In città rinforzi di polizia. La corrispondente.
0: Per bloccare nuovi scontri, nella seconda notte di rivolta il cannone ad acqua, gli arresti non bastano a fermare la rabbia. Tutto precipita dopo l'attacco di lunedì sera, con l'aggressione a colpi di coltello subita da Steve Ogilvie, che nell'attacco perde un occhio. L'aggressore, un rifugiato di origine sudanese, è già apparso in tribunale. Il video, intercettato dalla propaganda dell'estrema destra, rilanciato sui social, scatena la violenza. Le proteste anti-immigrazione si trasformano in rivolta, diretta soprattutto contro le comunità etniche. 30 persone sono rimaste senza casa. In Parlamento a spingere sulla rabbia il partito di Farage, fuori da Westminster più a destra ancora il movimento Restore Britain di Rupert Lowe, che chiede il ritorno alla pena di morte. Il primo ministro Starmer avverte: non tollereremo violenze razziste, quasi le stesse parole dalla leader conservatrice Badenoch. Paese sotto attacco, denunciano i liberal democratici, che condannano il ruolo delle piattaforme di social media e i loro proprietari, in particolare Elon Musk, nell'alimentare la violenza, mentre i parenti di Ogilvie, l'uomo aggredito, chiedono di fermare i disordini adesso. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La visita di Papa Leone in Spagna. Tra poco il pontefice lascerà Barcellona per le Isole Canarie. Ultima tappa, oggi e domani, sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico. Ieri nella città catalana la visita in un penitenziario all'abbazia di Montserrat e in serata la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha detto il Papa nell'omelia. Poi la benedizione dell'ultima torre dell'edificio, intitolata a Gesù e sormontata da una croce.
5: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi di evangelizzazione.
6: Non potremo creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús e abbandonare a chi soffre, a chi llora, a chi huye della miseria.
5: Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione i reali, il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Sono le 8:08 e tra meno di un'ora, alle 9, le comunicazioni alla Camera di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Nel pomeriggio poi si replica al Senato.
7: Il sostegno all'Ucraina, la situazione in Medio Oriente, il quadro finanziario pluriennale e il rafforzamento della difesa europea. Di tutto questo parlerà Giorgia Meloni in Parlamento. Sull'allargamento la posizione del governo italiano è chiara: sì all'Ucraina alla fine del conflitto, priorità per la Premier è la riunificazione con i Balcani occidentali. Al tavolo dell'Europa Giorgia Meloni arriverà con l'apertura di von der Leyen sulla flessibilità in bilancio per l'energia e dopo la riunione del gruppo di lavoro sulla competitività con Germania e Belgio, concentrato sulla revisione delle regole del mercato della CO2. Nel discorso della Premier anche il blocco di Hormuz: non abbiamo avuto paura di sostenere famiglie e imprese contro il caro carburante. Le parole di Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, dove l'inquilina di Palazzo Chigi ha rivendicato i risultati delle politiche fiscali del governo.
8: Vogliamo fare di più sul ceto medio. Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
7: Grande attenzione attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, potenziale straordinario, ma va governata a livello globale, l'avvertimento della Premier Federica Ionta, GR1.
2: E sul tema tasse all'Assemblea, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha chiesto al governo di fare ancora di più, sia per il ceto medio, sia per le imprese. Sentiamo Sangalli.
9: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia, frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
2: L'Ufficio parlamentare di bilancio ha presentato il rapporto sulla politica di bilancio. Allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse, insieme all'introduzione della flat tax, hanno aumentato le disparità, riducendo l'equità fiscale. Secondo il rapporto, occorre quindi

0: Debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La
1: Ora cosa?
0: geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
1: E siamo alla politica, con il dibattito concentrato in particolare sui temi economici, oltre che sull'inchiesta per corruzione che riguarda la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Primo tema di discussione: il sì di Montecitorio al decreto lavoro, 137 sì, 73 no, con la fiducia, decreto che riguarda i salari e che ora arriva blindato al Senato per l'approvazione definitiva. Ma facciamo il punto su questo e sugli altri temi politici con Filippo Misano qui in studio.
2: Sì, la maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure economiche del governo con il decreto lavoro e in particolare il salario giusto per combattere il lavoro povero e rafforzare l'economia. La Repubblica, Marco Furfaro, PD, replica Giorgia Meloni, vive solo di slogan mentre le famiglie sono in affanno. E sul Corriere, sempre oggi, Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, torna sulla patrimoniale, ridurrebbe le diseguaglianze, dice per questo non la vogliono. Dicevamo del salario giusto, sentiamo allora cosa prevede questo provvedimento nel servizio di Giuseppe Di Marco.
3: Il testo stabilisce che a determinare il salario giusto sarà la contrattazione collettiva. Per individuarlo si farà riferimento al trattamento economico complessivo, che comprende tutte le voci retributive, definito dai contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. I bonus per l'occupazione potranno essere erogati solo a chi assicura il salario giusto. Per l'assunzione di lavoratrici svantaggiate e datori di lavoro viene riconosciuto l'esonero totale dei contributi previdenziali fino a 650 euro al mese, che diventano 800 se residenti nelle regioni della zona economica speciale. Per gli under 35 il tetto è di 500 euro, sale a 650 nelle regioni del sud e in Umbria e Marche. Per le altre assunzioni di disoccupati l'esonero è di 650 euro. In caso di mancato rinnovo del contratto entro 9 mesi dalla scadenza, scatta un adeguamento della retribuzione pari al 50% dell'inflazione. Infine, per contrastare il caporalato, i rider dovranno accedere alle piattaforme con un'identità digitale. La piattaforma non potrà commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore.
2: Altro tema centrale nel dibattito politico, si diceva, la vicenda del ponte sullo Stretto. Per la maggioranza la magistratura deve fare il suo corso, ma l'opera deve andare avanti, a sostenerla soprattutto Matteo Salvini, che ieri ha riunito il Consiglio federale della Lega escludendo ipotesi di scissione. Avanti col progetto del ponte, ribadisce Antonio Tajani, Forza Italia, che chiede di evitare strumentalizzazioni. E dal partito della Premier sentiamo Giovanni Donzelli.
4: Un componente, quello che era stato nominato dalla Regione Calabria, è stato sostituito alla politica prima dell'inchiesta della magistratura. Quindi questa è la conferma che la strada è giusta, servono le infrastrutture, che questo governo ha gli antidoti rispetto alla corruzione per dare le risposte che servono.
2: Opposta alla lettura delle opposizioni, che chiedono a Giorgia Meloni di riferire in aula che il governo fermi l'opera e che i 13 miliardi e mezzo necessari per la sua realizzazione vengano messi a disposizione degli italiani. 5 Stelle, Verdi Sinistra parlano di fallimento del governo, di un'inchiesta inquietante e di un progetto sbagliato da ogni punto di vista. Sentiamo la voce della Dem, Deborah Serracchiani.
5: Forse è arrivato il momento di sbloccare quei 13 miliardi e di utilizzarli per fini che agli italiani servono e non per avere un simbolo che alla fine di questa legislatura, povera di risultati, dica che almeno c'è il ponte sullo Stretto.
2: Un'inchiesta giudiziaria, quella sul ponte sullo Stretto di Messina, lo ricordiamo, per presunti episodi di corruzione. Facciamo il punto allora con Fausto Bertuccioli.
6: Si era subito reso disponibile l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto, e con l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I due cercavano agganci per avere un via libera sicuro al ponte. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio, per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti, però, non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
7: Non ho mai avuto comunicazione.

0: informazioni riguardanti i fatti indagati.
1: Intanto ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti sull'intelligenza artificiale. Uno dei due provvedimenti interviene su scuola, pubblica amministrazione, sanità e professioni ordinistiche. Nella scuola si inserisce l'intelligenza artificiale nell'educazione civica e si rafforza la formazione dei docenti con una dotazione di 100 milioni di euro. Il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano sottolinea che l'Italia è prima in Europa a dotarsi di una disciplina organica. Il ministro dell'Interno Piantedosi precisa che non sarà un grande fratello. Per Giorgia Meloni l'intelligenza artificiale è uno strumento dal potenziale straordinario, ma va governato a livello globale per limitarne i rischi. Altro tema, la riforma della RAI. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto ieri in commissione comunicazione al Senato, ha sottolineato che i poteri del ministero non si toccano. Sentiamo.
2: Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
1: A stretto giro la replica della presidente della vigilanza RAI Barbara Floridia, che ha dichiarato: sono profondamente insoddisfatta dell'audizione di Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'economia sbaglia, ha spiegato, perché l'Unione Europea chiede che il governo non influenzi le nomine RAI. Il dibattito non può chiudersi qui, ha concluso Floridia, auspicando che Giorgetti si rechi in vigilanza. Intanto continua lo scontro in commissione Covid con Fratelli d'Italia, che insiste affinché Giuseppe Conte dia spiegazioni in merito alle consulenze affidate durante la pandemia, e il leader dei 5 Stelle che accusa contro di me una campagna diffamatoria, da adesso querelo. Infine stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il testo, non ancora presentato, era diventato oggetto di polemiche con i sindacati, che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza, prima Forza Italia e poi Fratelli d'Italia e la Lega, e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Secondo il Ministero il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni. Il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci e chiarimenti, perché spiegano i Dem è inammissibile che il Parlamento sia ignorato così.
3: Radio 1, siamo alla cronaca con il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte nell'ottobre del 2023 a Rimini. Delitto che resta senza colpevoli dopo l'assoluzione di Luis da Silva, unico imputato. Le motivazioni della sentenza tra 90 giorni.
4: Vinde solo la giustizia.
5: Una vittoria della giustizia. Quando esce dal carcere dopo quasi 2 anni, Luis da Silva schiva così i microfoni. Sa già che, nonostante l'assoluzione, rischia di dover tornare a difendersi. L'assassino di Pierina Paganelli è ancora libero e, senza attendere le motivazioni della sentenza, la procura ha già annunciato ricorso in appello. Le prove fornite per chiedere la condanna all'ergastolo dell'unico imputato non sono bastate e ora dovranno essere rianalizzate, a partire dalle contraddizioni nelle testimonianze emerse nei 9 mesi di processo, e poi gli alibi e il movente. Per i magistrati, da Silva avrebbe colpito la vittima con un coltello mai ritrovato, perché lei aveva scoperto la sua relazione con la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, la donna che, dopo aver trovato il cadavere ed essere finita sotto inchiesta per favoreggiamento, 1 anno e mezzo dopo si trasformò nella grande accusatrice, raccontando che da Silva le avrebbe dato una versione concordata da fornire alla polizia quando quella mattina lo trovò nel garage. Ma sul corpo e sui vestiti di Pierina, mal conservati durante l'inchiesta, non sono state trovate tracce del suo DNA. Simone Zazzera, GR1.
3: L'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, in cui morirono 41 giovani. I legali italiani di parte civile sono pronti a presentare un'istanza alla procura di Sion per chiedere che venga contestato ai coniugi Moretti, titolari del locale andato a fuoco, il reato di omicidio con dolo eventuale e non di omicidio colposo, dopo il loro ultimo interrogatorio del 5 giugno. Sono infatti emerse dalle chat in cui Jessica avrebbe mostrato di essere consapevole della possibilità che le candele scintillanti potessero provocare un incendio, come poi è realmente accaduto. Il meteo oggi: tempo variabile sulle regioni del nord-est e sulle coste adriatiche, con qualche temporale. Dal pomeriggio torna il sereno su tutta Italia, con sole e temperature che da domani riprenderanno a salire. Intanto i dati Copernicus segnalano che il maggio appena trascorso è stato il secondo più caldo finora registrato nel mondo, con nuovi record assoluti nel Pacifico e un'ondata di caldo precoce e intensa sull'Europa occidentale. Per l'estate, complice poi il fenomeno di riscaldamento del cosiddetto El Niño, Carpigno. Si temono nuovi picchi e condizioni meteo estreme a livello globale. Ci siamo, al via questa sera i mondiali di calcio con la gara inaugurale Messico-Sudafrica in diretta come sempre qui su Radio 1. Parola finalmente al campo dopo giorni di polemiche su vari fronti. Uno dei nostri inviati.
6: We don't live on the moon, we live on planet Earth.
7: Non viviamo sulla Luna. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha giocato d'anticipo nella conferenza stampa della vigilia. Ha preso il toro per le corna e ha toccato i temi più delicati di questa versione mostre della Coppa del Mondo.
6: Let me say that on Iran. I'm very happy.
7: La presenza dell'Iran definita l'essenza del calcio, sport capace di alleviare le sofferenze della realtà.
6: Our entry price, which is $60.
7: Il caso biglietti smontato sottolineando come i meno cari costino appena $60 e i più dispendiosi comunque molto meno di quanto negli Stati Uniti si spenda per i playoff dei vari sport. E poi il caso visti, forse inevitabile in un mondo dove le esigenze di sicurezza hanno la precedenza su tutto il resto. I mondiali più inclusivi di sempre, 104 partite definite 104 Super Bowls in poco più di un mese, 6 milioni e mezzo di spettatori negli stadi, 6 miliardi da casa.
6: Este mundial va a ser seguramente uno de los más espectaculares de la historia.
7: Il mondiale più spettacolare di sempre, ha predetto il presidente della FIFA, perché senza favoriti. E purtroppo, aggiungiamo noi, senza l'Italia. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
3: Dopo Dua Lipa arriva un altro matrimonio stellare, quello di Taylor Swift. Quando e dove? È però la domanda che agita i fan, che cominciano a scommettere.
8: Dove si sposeranno Taylor Swift e il compagno, il campione di football Travis Kelce? Per la pop star che muove sempre numeri da record, dai dischi ai follower, dagli streaming al tour in grado di incidere sul PIL a stelle strisce, non è solo una domanda di gossip, ma un quesito che muove scommesse milionarie. Su una piattaforma specializzata si può puntare sulla località scelta per le nozze. Secondo i bookmakers, la coppia non dovrebbe puntare sul bel paese, come fatto nei giorni scorsi da Dua Lipa, che ha occupato Palermo per 3 giorni. In questo caso, invece, il fatidico sì si potrebbe tenere nella cornice del Madison Square Garden di New York, un tempio del basket. Su un'altra piattaforma, invece, si può puntare sulla lista degli ospiti. Perfino il blasonato New York Times si è prestato al gioco. Tra gli articoli più gettonati di queste ore, un quiz interattivo che invita i lettori a tirar fuori il wedding planner che è in te e immaginare il giorno ideale delle nozze di Taylor e Travis. Paese che vai, nazional popolare che trovi. Federico Mello, GR1.
3: La musica, Achille Lauro torna a Roma e la conquista con la sua magia. Erano in 60.000 ieri sera al primo concerto allo Stadio Olimpico, sold out da mesi. Una scaletta di 28 canzoni tra omaggi, sorprese e un unico ospite, Antonello Venditti.
9: Si è concluso così il concerto di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, Che tesoro che sei, cantata insieme al suo autore, Antonello Venditti, un'anteprima del duetto che uscirà a mezzanotte sulle piattaforme digitali, un passaggio di testimone con il suo idolo.
10: A me le canzoni di Antonello Venditti rappresentano quello che è stata la nostra adolescenza e quello che è stata la nostra crescita, cioè Venditti è un grandissimo cantautore che ha saputo fermare nel tempo qualcosa che poi appartiene a tutti, perché è stato un grande ladro della realtà, è stato un grande fotografo della realtà.
9: La celebrazione di un percorso che ha portato Lauro dalla trasgressione al romanticismo della canzone più melodica. A volte la realtà supera i sogni, ci ha detto Lauro.
10: Ripensando da dove vengo, la strada che ho fatto, tutto quello che ho passato per arrivare fino a qui, è un grande riscatto per me, soprattutto è un grande traguardo. Soprattutto è qualcosa che mi fa pensare che tutto sia possibile in fondo. Questo è preoccupante perché l'asticella si alza ancora di più e le ambizioni sono sempre più grandi.
9: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Sono 8:25 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
11: Buongiorno a te Luana, voi avete parlato dei mondiali all'interno del giornale, immagino poi ci si tornerà tra poco nella pagina sportiva. Ce ne occuperemo anche noi dal punto di vista anche sociale, economico, ma in apertura sarà con noi il ministro Urso perché vorremmo parlare delle ricadute di Artemis 3 con la presenza di Luca Parmitano sul sistema industriale italiano.
3: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. oggi in regia Luciano Pecoraro e Serena Mancarella. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: GR1 Sport.
17: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Dunque ci siamo, stasera cominciano i mondiali di calcio, 48 squadre, 104 partite in 16 stadi fino alla finale del 19 luglio. Abbiamo già sentito nel corso del giornale le parole del presidente della FIFA Infantino. Adesso andiamo a Città del Messico, dove stasera ci sarà la cerimonia d'apertura, canterà anche Andrea Bocelli, e poi alle 21 ora italiana il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica. L'inviato.
18: Una disorganizzazione davvero rara da vedere in questo genere di manifestazioni, unita alle forti tensioni sociali che attraversano il Messico, fa di questa partita inaugurale un evento ad altissima tensione. Proteste in strada ormai da settimane, con gli insegnanti che richiedono salari dignitosi e gli studenti che li appoggiano, ma anche magistrati che protestano per una riforma della giustizia non gradita. L'incubo de desaparecidos del cartello messicano della droga sullo sfondo. È chiaro che i riflettori mondiali aumenteranno queste tensioni. Poi c'è l'amore dei tifosi per questa nazionale. I messicani sono sempre numerosi ai mondiali e questa sarà la terza edizione in questa nazione dopo quelli in proprio del 1970 e del 1986. Lo stadio è sempre quello, l'Azteca come tutti lo conosciamo, anche se ci sono altre denominazioni. Lo stadio d'Italia-Germania 4-3, quello del gol più bello e quello più discusso della storia, entrambi della stessa persona e nella stessa partita, Maradona contro l'Inghilterra. Stasera, qui saranno le 13, Messico-Sudafrica la partita inaugurale, la stessa sfida a campi invertiti nel Mondiale 2010, 16 anni esatti fa. Finì 1-1. Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
17: Per le gare in territorio americano, attenzione anche all'incognita meteo, perché l'allarme fulmini può portare alla sospensione o al rinvio delle partite. È successo ieri sera ad Orlando, dove l'amichevole fra Inghilterra e Costa Rica è slittata di un'ora a causa di un temporale, Inghilterra che ha poi vinto 3-0. Pallavolo Nations League, gli azzurri di Fefe De Giorgi sconfitti all'esordio 3-2 dalla Francia, stasera Germania-Italia. Il basket in chiusura, Finals NBA, New York ha battuto 107-106 San Antonio e si è portata sul 3-1. In Italia al via stasera la finale scudetto alle 20, gara 1 Olimpia Milano-Venezia. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
21: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
20: Mantiene ossa.
22: Storia di sport. Sprofondo azzurro. Seconda parte. La nazionale di Gattuso e l'incubo playoff mondiali. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
0: l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, che di lieto non ha avuto nulla, promesse non mantenute, o meglio, la sconfitta e l'umiliazione, ciò che abbiamo saputo mantenere da 12 anni a questa parte, con le euforiche ed illusoria parentesi dell'europeo griffato a Roberto Mancini, volti che si avvicendano, ripetitivamente sconfortati e lacrimanti, parole che scorrono uguali al loro stesso lugubre suono e significato. Poco importa se ti chiami Giampiero Ventura, Roberto Mancini, Gennaro Gattuso, cambiando l'ordine di quei fattori che tali non sono stati, il prodotto fallimentare non è mai cambiato. L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, si diceva, punto di partenza. Estate 2025, interno giorno, nelle sale di un luxury hotel della capitale.
1: La porta avanti, forse un po' troppo avanti, tra un anno dove si vede?
2: Spero di vedermi in paradiso, perché se non succederà quello che deve succedere sarò all'inferno, però questo fa parte del mestiere. Spero di dare una gioia al calcio italiano, a tutti gli italiani, e di andare al mondiale, perché è da un po' di tempo che non ci andiamo.
23: E invece il paradiso non è qui, ancora una volta, la terza. Il 19 giugno di un anno fa, in un albergo romano davanti a Villa Borghese, Rino Gattuso si era presentato da nuovo commissario tecnico della nazionale, voluto con forza da Buffon, suo compagno, nel 2006. Arrivava a sostituire Spalletti, esonerato dopo il 3-0 subito dall'Italia in Norvegia nell'andata della partita, che era già uno spareggio per il mondiale nel girone che qualifica solo la prima, 6 partite da giocare da settembre a novembre per evitare i play-off. Gattuso e il suo staff, il suo secondo fedelissimo da sempre Gigi Riccio, tra gli altri collaboratori Leonardo Bonucci. In quella mattinata romana il nuovo commissario tecnico parla così della squadra alla quale è sempre stato legato, di quella che vorrebbe adesso.
2: È un sogno che si avvera, sicuramente spero di essere all'altezza, so che il compito non è facile, però di facile nella vita non c'è nulla. Dico sempre che quando sentivo l'inno chiudevo gli occhi e per 73 volte, anzi per 100 e passa volte, sentivo la voce di mamma che mi chiamava dal balcone. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo e non pensare in modo negativo, questo è l'obiettivo. Il mio obiettivo è che chi viene a Coverciano viene con grande entusiasmo e di riuscire di creare una famiglia. La parola famiglia penso che è la cosa più importante. Dopo i moduli, la tecnica, la tattica, secondo me in questo momento la priorità è di riuscire a ritornare quel gruppo con la mentalità che per tanti anni ci ha contraddistinto nel mondo. Questa è la priorità. C'è da lavorare tanto, c'è la consapevolezza, però penso che abbiamo le doti e la qualità di poter raggiungere l'obiettivo. Se non vedo i giocatori che vanno a 100 all'ora, devono andare a 100 all'ora. Bisogna far parlare il campo, bisogna stare là e andare a 1000 all'ora. Tanti di loro, 4-5-6 giocatori, l'ho allenati in questi anni e sanno che per me quando l'allenamento comincia bisogna pedalare, bisogna andare. Dopo, se uno ha qualche piccolo problemino, è meglio che sta dentro, perdo un giorno di allenamento è la cosa migliore. Ma preferisco che quando scendono in campo la squadra lavora con serietà e con massimo impegno. Dopo, fuori dal campo, sinceramente, in questi anni non do importanza, perché ognuno decide come comportarsi e non posso stare là a fare il sergente di ferro o a fare il poliziotto.
23: La Norvegia è già avanti in classifica, ha cominciato a marzo le sue qualificazioni, mentre l'Italia affrontava la Germania in Nations League a 9 punti, 3 vittorie, l'ultima proprio con la nazionale. Per due volte è passata in trasferta, 5-0 sulla Moldova, 4-2 su Israele in Ungheria. Anche la differenza reti, criterio determinante in caso di arrivo a pari punti, è già un ostacolo alto per l'Italia. Durante l'estate Gattuso va in visita nei centri sportivi delle squadre, parla con gli allenatori, con i giocatori che dovranno fare l'impresa, prova a credere alla rimonta.
2: Ma tutto è possibile, adesso pensiamo di preparare queste due partite con l'Estonia e con Israele, però tutto è possibile. C'è la consapevolezza che non possiamo più sbagliare, questo è un dato di fatto, e vedremo, sicuramente dobbiamo farci trovare pronti, bisogna essere pronti a dare il massimo e dopo vedremo.
23: Estonia e Israele, gli appuntamenti di settembre, in casa a Bergamo e in trasferta sul neutro di Debrecen in Ungheria. Per le prime due sfide Gattuso si affida al gruppo dei più esperti, Tonali, Barella, Di Marco, Di Lorenzo, Esposito è la novità. Il capitano Donnarumma in estate ha cambiato squadra, è andato al Manchester City dopo aver vinto la Champions con il Paris Saint-Germain. Donnarumma, le sue speranze per la nazionale.
24: L'obiettivo è anche fare gruppo, ritornare a divertirsi
4: sentirci ad avere più scioltezza anche in campo e non avere quella grande pressione. Ci deve essere la pressione, ma non troppa, perché poi ti fa mancare qualcosina in campo. Ma sono sicuro che questa squadra, dai primi giorni adesso che ho visto dal mister Gattuso, sta ritrovando quello, e sono sicuro, convinto che possiamo far bene e possiamo ritornare dove meritiamo. Tutti parlano che manca il talento, sento dire tante sciocchezze, ma questo non è vero, perché vi posso assicurare che il talento c'è, i ragazzi sono forti. E abbiamo una nazionale molto forte, giovane ma molto forte, che può crescere tanto, e quello, su quello sono super tranquillo e super contento. E col tempo poi crescerà anche la fiducia, tutti prenderemo più consapevolezza, ma sono sicuro che tutti insieme, tutta la nazionale, tutto il mondo Italia farà un grande lavoro e ci toglieremo grandi soddisfazioni.
5: La prima soddisfazione sarebbe il ritorno al mondiale, pensiero fisso, opprimente, testimonierà lo spareggio ancora una volta. Ne parla Barella a Bergamo, alla vigilia della partita con l'Estonia.
6: Ho giocato tutte le competizioni più belle, ora ultimamente anche il mondiale per club con l'Inter, mi piacerebbe giocarlo con la nazionale, voglio giocarlo con la nazionale, è sicuramente da parte mia, ma anche da parte dei miei compagni, dato che in questi giorni, in questo ritiro, abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati, abbiamo tutti la voglia di riportare l'Italia dove merita, dato che è troppo tempo che non vediamo l'Italia al mondiale. Cercheremo di fare il nostro meglio, sapendo che è difficile, ma con tutta la serenità del mondo.
5: Nuovo allenatore, nuovo spirito, dice ancora Barella.
6: Ho visto tante cose belle, tante cose positive. Sarebbe facile parlare del suo calcio, ma tante partite in Serie A come allenatore, quindi non devo stare io qua a parlare del suo modo di giocare. Posso solo dire che ci ha dato tanta fiducia, ci ha ridato un po' di serenità. Posso ringraziarlo per quello, perché diciamo che quando arrivano delle sconfitte o comunque un periodo difficile, non è mai facile, diciamo, fare il click per poi ritornare in campo. Lui ci sta aiutando tanto in questo e posso solo ringraziarlo.
5: A quasi 48 anni Gattuso è pronto a un altro debutto in nazionale da commissario tecnico, con la passione consueta, la grinta negli allenamenti a Coverciano.
7: Chi ha visto Gattuso allenare in questi giorni a Coverciano ha parlato di un mister in transagonistica.
24: No, ma non è vero, che transagonistica, ho fatto di peggio, nel senso, ho allenato, mi sono contenuto, ma so allenare in questo modo, dove è normale che sono stati bravi i ragazzi anche a non farmi agitare troppo, perché devo dire che a livello qualitativo, a livello di mentalità, di voglia, ho visto una grande partecipazione.
7: Gattuso significa nazionale azzurro sotto un altro nome. Ai tifosi un invito: perché devono seguire questa nazionale anche in un momento di difficoltà come questo?
24: Perché abbiamo bisogno di loro, perché abbiamo bisogno del loro entusiasmo, abbiamo bisogno, ringraziamo innanzitutto, lo stadio sarà pieno, le persone che hanno comprato il biglietto, e penso che è stato per noi, da parte nostra, una dimostrazione, una grande dimostrazione, e speriamo di dargli gioia, di farli gioire con una buona prestazione e con i tre punti. Però l'appello è quello di credere, di starci vicino, perché abbiamo un obiettivo importante, sappiamo che ci stiamo giocando tanto, che non possiamo più sbagliare, e sicuramente l'appoggio dei nostri tifosi e l'atmosfera per noi è molto importante.
5: Bisogna vincere, possibilmente segnare tanto contro l'Estonia, che ne reteghi allora davanti. Gattuso predilige la difesa a 4, ma dopo l'Estonia dovrà adattarsi al sistema più usato in Serie A, con i tre dietro. Lo stadio di Bergamo è pieno per l'Italia, che attacca per tutto il primo tempo, controlla il gioco ma non riesce a segnare. Il pubblico spinge gli azzurri, è un affetto che suggerirà a Gattuso di scegliere Bergamo per lo spareggio di marzo contro l'Irlanda del Nord, ma adesso siamo ancora a settembre e l'Italia è sullo 0-0 con l'Estonia.
25: Di Marco per Barella, azione di Marco interista verso a ridosso dei 16 metri avversari, con questa palla che però continua a retrocedere e non a filtrare verso il portiere dell'Estonia. È un momento molto complicato, avremmo bisogno di una giocata, di un episodio, di un qualcosa, un calcio di punizione magari dal limite, un'azione come adesso che libera Zaccagni a sinistra dopo il tocco sapiente di Marco Zaccagni, che però perde un tempo di gioco, la mette in mezzo, che è solo rete, e siamo avanti noi finalmente al 13° minuto nel corso del secondo tempo. Cambia il parziale a Bergamo, Moise Ken di testa, questa volta non ha perdonato e nulla ha potuto il portiere dell'Estonia, e l'Italia è meritatamente in vantaggio per 1-0. La prima rete dell'era Gattuso, griffata, firmata da Moise Ken.
5: Il gol di Ken lancia la nazionale, segnano Reteghi, Raspadori, ancora Reteghi e poi Bastoni per il 5-0 dell'Italia sull'Estonia. Ecco Ken alla fine della partita.
3: Ma il mister sicuro ci ha portato, sai, tanta grinta, tanto cuore su quello che facciamo, e anche se era poco tempo ci ha comunque trasmesso quello che abbiamo trasmesso oggi in campo, ed era importante tornare a casa con la vittoria.
5: Nella terza mancata qualificazione di fila al mondiale, Bastoni sarà il giocatore dell'espulsione in Bosnia in una stagione tormentata. Tutto doveva ancora succedere. In quella serata di settembre, da azzurro esperto, parlava così.
3: C'era tanta voglia, c'era tanto entusiasmo, volevamo dare un segnale forte, il pubblico l'ha capito, ci ha trasportati dall'inizio alla fine, ma quello che mi premeva di più che prima per la squadra era dare un segnale a noi stessi, che non siamo quello che magari tante persone vogliono farci passare, ma chiaramente sta a noi prenderci le nostre responsabilità e far vedere chi siamo davvero. È normale che così non potevamo andare avanti, dovevamo dare una scossa, il mister ci ha aiutato a darla, chiaramente è solo l'inizio di un nuovo percorso che speriamo sia vincente.
5: La trasferta in Ungheria è delicata. Per ragioni di sicurezza, la nazionale israeliana gioca a Debrecen. I bombardamenti su Gaza proseguono, le proteste internazionali sono incessanti. Nel girone l'Italia è terza, proprio dietro Israele. La vittoria è necessaria, ma la partita comincia male.
25: C'è Beaton in area, pallone in mezzo, autogol. È in vantaggio Israele, autogol di Locatelli, clamoroso. Al 16° minuto cambia il parziale qui a Debrecen, ancora una volta era andato via sul settore di destra il numero 20 Piton, c'è stato il suo traversone per respingere palla Locatelli, molto molto sfortunato dobbiamo dire, è andato a colpire la palla e a trasferirla nella sua porta.
5: Si soffre sulle fasce, Ken sembra immarcabile, però segna l'1-1, ma Israele va ancora avanti.
25: Attenzione a Ken, ancora lui per il pareggio degli azzurri. All'ottavo minuto Moise Ken ci salva ancora, ribaltamento di fronte, pallone al limite dell'area e conclusione di collo pieno da parte di Moise Ken con il pallone che ha superato nuovamente il portiere israeliano.
5: 3-2 di Politano, 4-2 di Raspadori, non è finita, un'autorete di Bastoni riporta Israele sotto di un gol prima dell'incredibile 4-4 al 90°.
25: Lancio in profondità, la porta è vuota, il pareggio, incredibile. Incredibile, il pareggio di Israele, il pareggio di Israele, incredibile. Su palla inattiva prendiamo questo gol incredibile ancora una volta con Dor Perez, che aveva già segnato il gol del momentaneo 2-1. Siamo 4-4.
5: Sbaglia anche la nazionale israeliana, però.
25: Con Tonali che si avvicina al limite, prova la palla in rete, la palla in rete, siamo di nuovo in vantaggio Tonali. Dopo i lisci a ripetizione della difesa israeliana è arrivato il gol di Tonali. Siamo nuovamente in vantaggio, conduciamo per 5-4.
5: 5-4 in affanno, ma l'Italia è seconda in classifica dietro alla Norvegia che vince sempre. 10 gol in 2 partite, l'intuizione di Gattuso di schierare insieme due attaccanti di peso.
24: Questo è fondamentale, fondamentale perché tutti quanti parliamo dei gol, però bisogna anche apprezzarli per il lavoro che stanno facendo, fanno un lavoro incredibile. Se riusciamo a giocare con questo assetto tattico è perché loro sono bravi, si danno da fare, stanno là, coprono campo, riescono sempre a fare doppia scalata quando vogliamo andare a fare pressione ultra offensiva, e questo è importante per gli equilibri della squadra. Dopo stanno facendo gol, stanno muovendo bene, chi gioca gioca, riesce a dare qualità e quantità, ne siamo molto contenti.
5: Estonia-Italia e Italia-Israele sono le due partite di ottobre. Il piano è lo stesso, obbligatorio, vincere, con tanti gol di scarto. A Coverciano si lavora bene, parla Cristante.
8: Bisogna essere ottimisti perché insomma abbiamo un gruppo forte, abbiamo visto lavorare tutti davvero benissimo, c'è un grande senso di attaccamento alla maglia, il mister insomma ha scritto la storia di questa nazionale e quindi lo trasmette qui in modo molto naturale e c'è già riuscito insomma. Insomma la prima convocazione non c'ero, però ho già visto che ha già trasmesso questa voglia a tutti quanti. Sui passi falsi insomma che abbiamo fatto purtroppo non c'è la soluzione, ecco, non saprei dirti cosa non è andato. Sicuramente ci sono stati vari episodi, alcune volte virgolette penso che ci sia stata anche un po' di sfortuna, ecco, soprattutto per il mondiale scorso, insomma, perché penso che avevamo fatto un bellissimo percorso da prima all'europeo, anche dopo, insomma, lì penso che davvero che non dovrebbe mai esserci, ecco, fortuna e sfortuna, però ogni tanto nello sport capita anche quello.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Al via in questi minuti alla Camera le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Medio Oriente, Ucraina, situazione economica tra i temi attesi. La Premier intanto affida ai social un messaggio in occasione dell'anniversario della scomparsa 42 anni fa di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista. Un punto di riferimento per la sinistra italiana e uno dei protagonisti della storia politica della Repubblica, scrive Meloni, ricordando anche il gesto del leader del Movimento Sociale Giorgio Almirante, che volle rendere omaggio al feretro del suo avversario politico. Papa Leone è partito poco fa in aereo da Barcellona per le Isole Canarie, ultima tappa oggi e domani sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico in Spagna. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha detto ieri sera il pontefice nell'omelia della messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Guerra che non si ferma in Medio Oriente, negoziati in stallo tra Stati Uniti ed Iran, nuova notte di attacchi americani dopo che Trump aveva avvertito: se non firmano un accordo li bombarderemo senza pietà.
4: Colpiti radar e sistemi di difesa aerea vicino a Hormuz, ma anche un impianto petrolchimico sempre nel sud e altri obiettivi a ovest di Teheran. 49 missili americani Tomahawk in una sola notte. Diplomazia coercitiva, sintetizza il Pentagono, ore dopo che Donald Trump aveva ridimensionato il suo ottimismo sulle trattative. Gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un'intesa, ne pagheranno il prezzo. Come la notte precedente, i Pasdaran replicano con missili e droni verso basi statunitensi del Golfo e rivendicano d'aver danneggiato il centro di comando della base di Al-Azraq in Giordania. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine dei suoi attacchi, Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Bugie secondo Teheran. Su Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Intanto i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran senza progressi nei negoziati. Valeria Fraschi, GR1.
3: E sentiamo allora se quest'ultima serie di attacchi in Medio Oriente ha provocato ripercussioni sui mercati finanziari europei, che sono in apertura di contrattazioni. In diretta da Milano, Chiara Rancati. Chiara.
5: Come prevedibile è un'altra giornata nervosa sui mercati internazionali, con queste incertezze dello scenario politico grandi protagoniste. L'apertura è quindi cauta per i listini europei. Milano è in timido rialzo, più 0,33%, sono intorno alla parità Francoforte e Londra, poco sotto Parigi. Mentre dopo un avvio in forte calo chiudono in ordine sparso le borse asiatiche. Negative Shanghai e Hong Kong, la più pesante con un calo di oltre l'1%, in cauto rimbalzo Tokyo e Seoul, ieri le più penalizzate dallo scivolone del comparto dei microchip. E proprio l'high-tech ha già gli occhi puntati su Wall Street, dove domani ci sarà il debutto di tutti i record, quello di SpaceX, con numeri da capogiro. Ordini di titoli che avrebbero già toccato i 250 miliardi di dollari, per una valutazione complessiva da 1.800 miliardi, più del controvalore dell'intera borsa italiana. Massima attenzione ovviamente anche sulle materie prime, con il prezzo del petrolio anche oggi in aumento. Brent a 93,4 dollari al barile. Linea a voi.
3: Siamo alla cronaca, ancora nessuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Secondo gli investigatori le due minorenni si sono allontanate volontariamente con un possibile aiuto esterno vista la posizione isolata della struttura di accoglienza. Le ricerche sono estese oltre i confini dell'Abruzzo nell'area del Basso Lazio dove vive la famiglia delle ragazze. Nuovo fronte giudiziario per la tragedia della funivia della Mottarone, costata la vita a 14 persone nel maggio 2021. La procura della Corte dei Conti ha notificato una diffida ai tre responsabili che hanno patteggiato la pena nel processo penale a Verbania. La magistratura contabile ha quantificato il danno subito dall'erario in 15 milioni di euro per un contestato inadempimento amministrativo. Clima: maggio è stato il secondo più caldo finora registrato nel mondo, con nuovi record assoluti nel Pacifico e un'ondata di calore precoce e intensa sull'Europa occidentale. Lo rileva il servizio satellitare europeo Copernicus, che aggiunge: per l'estate si temono nuovi picchi e condizioni meteo estreme a livello globale. Intanto, per quanto riguarda la giornata di oggi, tempo variabile ma solo su parte d'Italia, in rapida evoluzione, con temperature di nuovo in risalita. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Ancora tempo variabile sul nord-est, poi la perturbazione si sposterà lungo le coste adriatiche, saranno fenomeni veramente isolati, situazione che però dal pomeriggio sera tenderà a migliorare, a portare bel tempo nei prossimi giorni, e quindi ci sarà tempo prevalentemente soleggiato, con temperature che domani.
1: RAI Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 16 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
2: Attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter, che ha tagliato in due la difesa Milesi in palese ritardo. Va a stenderla e occhio, perché adesso una grandissima possibilità. Parte Regina col destro. Regina Baresi sblocca la gara tra Inter e Romica Bergamo, freddissima dal dischetto il capitano. Primo gol per lei in Serie A, è un gol storico questo, è un gol che permette all'Inter finalmente di passare in vantaggio.
6: È la sesta giornata del campionato di calcio femminile 2019-2020. Regina Baresi segna il suo primo gol in Serie A con la squadra ufficiale dell'Inter. È un punto di arrivo dopo un lungo cammino fra la A2 e una doppia promozione nella massima serie, prima come Inter Milano e poi come squadra ufficiale dell'Internazionale. Sempre con gli stessi colori, il nerazzurro ereditato da papà Beppe Baresi, che dell'Inter è stato un simbolo. E sempre con la fascia di capitano, regina dell'area di rigore, con il numero 9 sulle spalle, alla conquista delle porte avversarie.
4: Marinelli sulla sinistra, punta Erinen, mette in mezzo il pallone di testa, il gran gol di Regina Baresi, minuto 71 del secondo tempo, gran gol di testa di Regina Baresi su assist di Gloria Marinelli, la girata di testa della numero 9 dell'Inter, che trova il gol dell'1-2 al 71esimo.
6: È un gol di Regina Baresi contro la Juventus ed un altro gol da ricordare, perché segnare alla Juventus ha sempre un sapore particolare per chi ama i colori nerazzurri dell'Inter. Buongiorno Regina Baresi.
7: Buongiorno, mi avete già fatto venire i brividi solo ascoltando questa introduzione.
6: Abbiamo rivissuto due gol importanti della tua carriera. Il gol per un attaccante è la vita, immagino che tutti siano emozionati a risentirli. Allora ti chiedo, quanto è bello fare gol e qual è stato quello più importante, quello che proprio non dimenticherai mai?
7: Beh, per un attaccante fare gol è come mettere benzina in una macchina, è una cosa fondamentale, l'emozione più grande. E sicuramente il gol più bello è quello che avete messo contro la Juve di testa, perché per un interista dentro far gol alla Juve è sempre qualcosa di speciale.
6: Tu dici è come la benzina per una macchina, ma a volte però il gol per l'attaccante diventa anche un'ossessione, perché c'è un momento in cui i gol fanno fatica ad arrivare per qualsiasi attaccante. Allora come si supera quel momento?
7: Bisogna avere tanta pazienza, continuare a lavorare. Sicuramente non è facile, perché ti sembra quasi di non dare un contributo alla squadra, però solo continuando a provare e senza perdere appunto la pazienza si torna poi ad arrivare a riconquistare l'obiettivo del gol.
6: Regina Baresi è la storia dell'Inter femminile, ma nel vero senso della parola, perché ha vissuto da capitano il momento di passaggio dall'Inter Milano all'Inter femminile ufficiale, la squadra riconosciuta dal club, ed è stata, Regina, un'altalena di emozioni, perché nel 2014 avete conquistato la promozione in A con l'Inter Milano, poi siete subito retrocesse, poi però ci sei tornata da capitano dell'Inter ufficiale.
7: Beh, il mio sogno era quello di appunto vestire la maglia ufficiale dell'Inter da capitano in Serie A, e ci sono riuscita, quindi è stato un percorso sicuramente non sempre facile, però di grande stimolo e di grande crescita, fino ad arrivare poi al traguardo più importante.
6: È stato quello il momento più bello della tua carriera, immagino, quando sei arrivata in Serie A con la maglia dell'Inter ufficiale?
7: Beh sì, sicuramente sì, e poi abbiamo festeggiato la vittoria del campionato a fine primo tempo a San Siro davanti a tutti i tifosi dell'Inter, quindi anche quello è stato un momento che ricorderò per sempre.
6: Il calcio del resto tu ce l'hai nel DNA perché sei figlia di Beppe Baresi e nipote di Franco Baresi, due grandissimi del calcio italiano. Loro venivano fra l'altro da una cultura contadina semplice, affidabile. Quanto è stato importante l'esempio di tuo papà nella carriera calcistica?
7: Beh, è stato fondamentale sia come donna e come atleta, ma anche come calciatrice, perché mi ha sempre dato tantissimi consigli, è stato un esempio a volte anche silenzioso, ma senza dire niente io vedevo quanto era professionale, quanto era un atleta vero, quindi è stato un esempio importantissimo sotto tutti i punti di vista.
6: Ma lui era un difensore fondamentalmente, ma ti consigliava anche come superare i difensori avversari, tu sei un attaccante.
7: Eh sì, anche questo era un piccolo vantaggio perché da difensore mi diceva cosa magari metteva più in difficoltà un difensore, quindi erano consigli che magari un allenatore ti dice cosa fare meglio come attaccante, come sfruttare le tue qualità, invece lui mi diceva dalla parte opposta quello che metteva in difficoltà un difensore, quindi è stato molto importante.
6: E ti chiedo anche perché hai deciso di fare l'attaccante, visto che papà era un difensore e zio Franco anche un grande difensore.
7: Allora, mi piaceva fin da subito fare gol e poi quando è arrivato Ronaldo il fenomeno all'Inter, da lì è scoppiato proprio l'amore e ho deciso di fare l'attaccante, infatti ho preso il numero 9 proprio per questo.

0: ma è anche il derby dei fratelli Baresi. Beppe Baresi, 21 anni, sta dalla parte dell'Inter. In rossonero, Franco Baresi, 19 anni.
1: Lo scorso anno, al termine del derby, vi siete un po' punzecchiati, è vero?
2: Sì, sul 2-0 tutto contento io. Poi sul 2-2 è finita la partita e lui è venuto là un po' così a pigliare un po' in giro. Allora io mi sono incazzato e l'ho mandato quel paese.
0: Domani sarà Franco a sfottere e Beppe a arrabbiarsi, per dirla in linguaggio più asettico, o viceversa. Perché ci vuole
3: orecchio! Era la voce del grande Bruno Pizzul, che ci ha lasciato qualche giorno fa, che nel 1979 intervistava per la trasmissione Dribbling i fratelli Baresi, che sarebbero stati avversari il giorno dopo nel derby. Regina, tuo papà Giuseppe è stato capitano dell'Inter, tuo zio Franco capitano del Milan. Ci sono immagini che li ritraggono a centrocampo mentre si stringono la mano con le rispettive fasce di capitano al braccio. Poi giocavano anche insieme in Under 21 e qualche volta però il fair play veniva un po' meno da quello che raccontava Beppe in questa intervista, come abbiamo sentito in questo servizio di 45 anni fa. Come si viveva il derby a casa tua?
4: Allora, io quando loro giocavano ovviamente non ricordo niente perché non c'ero, e gli ultimi anni in cui giocavano ero davvero molto piccola, però ho sempre visto tanti video, ho ascoltato tanti racconti e sì, c'era tanta rivalità sicuramente, però non si dimenticavano mai di essere due fratelli, quindi ci stava la battutina, lo sfottò, magari mandarsi a quel paese in un momento, come diceva mio zio, di tensione a fine partita, però non c'è mai stato niente che andasse oltre, perché ovviamente il legame di famiglia, quello è la cosa più importante.
3: Tuo papà Beppe però racconta che da ragazzino, prima di diventare dell'Inter, era del Milan, lo dice lui nel servizio al microfono di Bruno Pizzul, è vero?
4: Non ne abbiamo mai parlato, ho sempre preferito evitare questo discorso, sono sempre partita da quando è venuto a Milano a giocare nell'Inter, quindi tutto il resto non voglio sapere niente.
3: Poi lui ha ribadito che si è legato tantissimo ai colori dell'Inter e l'Inter è diventato il nerazzurro, è diventato la sua accoppiata di colori, però all'inizio tifava per il Milan, insomma ha un po' sorvolato su questo aspetto qui. Tu non hai avuto mai nessun dubbio, interista sin dalla nascita?
4: Sì, io sì, non ho mai avuto nessun dubbio, ho sempre giocato col pallone di spugna nerazzurro, avevo già le magliettine dell'Inter, sono cresciuta con un esempio talmente tanto grande e importante per me in casa che non esisteva altra scelta.
3: Ma la prima volta che sei andata allo stadio, che ti ha portato allo stadio tuo papà o qualcun altro, te lo ricordi?
4: Non me lo ricordo, avevo visto una foto che ero davvero piccola, avrò avuto forse 2 o 3 anni, però non me lo ricordo assolutamente.
3: Il derby è sempre la rivalità più sentita, no? Anche a Milano, fra Inter e Milan, però per i nerazzurri c'è anche un altro derby, c'è il derby d'Italia con la Juventus. Qual è la sfida che senti di più? Il derby vero e proprio o quello con la Juventus?
4: È quasi più bello vincere contro la Juventus, però il derby di Milano resta forse la partita più emozionante, più sentita. Diciamo che c'è forse leggermente più rivalità e voglia assolutamente di vincere contro la Juventus, però a livello emozionale vincere in un derby la partita della tua città è qualcosa di unico.
5: Ma quella che crede di essere, Beckham!
6: Ma volete piantare voi due?
7: Nessun ragazzo inviterebbe mai a cena uno coi polpacci più grossi dei suoi.
8: Gioco in una squadra femminile. Mia madre vuole che non giochi più.
9: Quale famiglia vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno appresa a un pallone?
3: È il celeberrimo Sognando Beckham, il film di grande successo dei primi anni 2000, che racconta le peripezie di Jess, ragazza inglese di origine indiana che deve combattere contro il pregiudizio della sua famiglia della sua famiglia d'origine per realizzare il sogno di giocare a calcio. Regina Baresi, immagino che tu abbia visto questo film.
4: Beh, assolutamente. Diciamo che quando ho iniziato a giocare io, quando ero più piccola io, aveva visibilità questo e tante bambine e tante ragazze iniziavano a giocare dopo aver visto questo film. Oggi fortunatamente il calcio femminile ha visibilità, quindi serve un po' meno un film, ma si può guardare direttamente la serie femminile.
3: E Jess, fra l'altro, era una ragazza di origine indiana, però il pregiudizio nei confronti del calcio in campo femminile non ha nazionalità, e la stessa difficoltà è stata vissuta da tante ragazze anche nel mondo occidentale. Tu hai avuto problemi a giocare a calcio? Sei stata incoraggiata, sei stata scoraggiata?
4: Beh, inizialmente i miei non volevano che giocassi a calcio, ho provato tutti gli sport possibili e immaginabili.

0: ho giocato 4 anni a tennis, però poi raccoglievo le palline coi piedi e quindi anche i miei genitori hanno detto ok, forse è il caso di lasciarla provare e da lì poi non ho più smesso.
1: Io ho sentito un'intervista di tua mamma Elena che diceva abbiamo cercato di scoraggiarla in tutti i modi, però anche lei è legata al mondo del calcio, anche tua mamma Elena, lavora nel mondo del calcio.
0: Eh sì, è stato solo un po' un apripista il mio, perché poi vabbè, mio papà ha iniziato a seguirmi, veniva a vedermi quando riuscivo e mia mamma è entrata nel calcio femminile, adesso ancora più di me, perché oggi lei continua, è responsabile di tutto il settore femminile alla Pro Sesto, quindi ha fatto poi un percorso incredibile anche lei nel calcio femminile, bastava solo fare quel passo in più di conoscenza che mancava rispetto a questo mondo.
1: Tu sei arrivata in Serie A, sei arrivata ai massimi livelli, ma ti chiedo in generale quanto è cambiato, il calcio femminile da quando hai iniziato tu?
0: Fortunatamente è migliorato tantissimo, sia perché i club professionistici, quindi Inter, Milan, Juve, Roma, hanno deciso di fare il settore femminile e questo ha aiutato tantissimo, sia perché è migliorato sotto il punto di vista di strutture, di professionalità, di tecnici, quindi questo ti porta a un miglioramento continuo e soprattutto positivo.
1: Ma c'è ancora un problema a livello salariale, ti chiedo, perché fino a qualche tempo fa le ragazze per giocare a calcio dovevano anche lavorare, poi magari andare ad allenarsi dopo giornate di lavoro. È migliorata la situazione da questo punto di vista? Si può fare solamente la calciatrice oppure è un discorso che è valido solamente ai massimi livelli in Serie A e magari c'è tutto un sommerso, di praticanti che hanno ancora difficoltà a giocare a calcio in campo femminile?
0: Beh, sicuramente non è paragonabile al maschile, la situazione è migliorata, in Serie A soprattutto le top squadre puoi fare solo questo, ma ci sono ancora le squadre più piccole e indubbiamente se andiamo in Serie B, Serie C, che non c'è un salario abbastanza perché non ci sono fondi abbastanza, quindi tutte le ragazze che non sono magari in Serie A nelle top devono comunque lavorare o studiare insieme al fatto di giocare a calcio.
1: Regina, giocare a calcio per una ragazza significa anche appropriarsi di un mondo che è tipicamente maschile, direi sacro per i maschi, no? Un po' come la boxe. C'è anche questa sfida nella tua scelta di giocare a calcio, appropriarsi del territorio maschile per eccellenza.
0: Ma no, non ci ho mai pensato a questo, non ho mai pensato al calcio femminile sotto questo punto di vista, era semplicemente una passione forte che avevo e sono sempre andata contro qualsiasi pregiudizio per poterlo fare, perché non è scritto da nessuna parte che il calcio debba essere solo maschile, quindi se una donna ha la passione per il calcio è giusto che la segua.
1: Ma l'avversaria, il difensore che ti ha messo più in difficoltà, quella che veramente quando la vedevi dicevi oddio, adesso devo affrontare lei.
0: Beh, in Italia ci sono stati tanti difensori bravi. Diciamo che Sara Gama è stata forse una delle più forti. Ovviamente, quando giocavamo contro la Juve, che era la squadra più forte in quel momento, era sempre molto difficile. Lei è stata una delle giocatrici più difficili.
1: Vogliamo conoscere anche Regina fuori dal calcio, quali sono i tuoi interessi, le tue passioni? Io un paio di cose le ho viste perché tu sei molto attiva sui social, comincia tu, poi magari io integro.
0: Allora, mi piace tanto la Nutella,
1: Ecco, volevo dire questo.
0: mi piace tanto viaggiare, ho un cane che si chiama Onna che è l'amore più grande e poi vabbè, mi piace lo sport in generale, quindi gioco a padel, ogni tanto vado a correre.
1: Ma io ho visto che per la Nutella c'è una passione proprio sfrenata, vai, continui sketch e video che ti vedono protagonista a spalmare quintali di Nutella.
0: Beh, ovviamente nei video le cose sono un po' ingigantite, però è vero che io mangio
1: Che si
0: Nutella tutti i
1: scherza, sì.
0: giorni, certo, però è il fatto che io mangi Nutella tutti i giorni in quantità ovviamente giuste, moderate, è vero, ho un'alimentazione super giusta, equilibrata, però la Nutella non deve mancare.
1: Chiudiamo parlando di cose serie. Lo scudetto lo vince l'Inter?
0: Adesso questa domanda è la più difficile che mi potessi fare. E poi noi ci proviamo.
1: Ma è meglio vincere lo scudetto oppure tornare a vincere la Champions League che manca dai tempi del triplete, cioè da 2010, da 15 anni? Che sceglieresti tu?
0: Beh, l'Inter ha la possibilità di puntare a entrambe, non posso scegliere in questo momento.
1: Grazie Regina Paresi per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutto, a risentirci presto.
0: Grazie mille a voi.
2: La partenza Alessia Succo in quinta corsia, prende e se ne va la torinese, partita lui in seconda posizione, 8 e 09, arriva il record di È arrivato il record italiano. Ieri ha assistito da terza al record di Khalid Walla e oggi si prende il suo negli ostacoli. 8.09. Vediamo se ci sarà un ulteriore miglioramento. 8.09 per lei è un progresso al momento secco di un decimo. E 8.07.
1: L'8.07, che significa record mondiale under 18 dei 60 ostacoli, è l'esploit della 16enne Alessia Succo, astro emergente dagli ultimi campionati assoluti di atletica di Ancona. Un biglietto da visita scintillante che sembra lasciare pochi dubbi sul futuro, come ci racconta Giorgio Matteoli.
3: Ha realizzato la miglior prestazione mondiale per la sua età. I nomi che avevano preceduto Alessia in questa impresa sono nomi che poi sono diventate ostacoliste di fama internazionale.
4: Se a parlare di te è il direttore tecnico della Nazionale di Atletica, Antonio Latorre, il futuro è tuo. Alessia Succo è una stella pronta a brillare nel cielo della velocità azzurra. Un mese fa, il 9 febbraio, ad Ancona, un lampo. Nessuna rivale in pista, 8 secondi e 7 centesimi sui 60 ostacoli. Record del mondo under 18, nonostante lei di anni ne abbia appena compiuti 16. Si parla di Alessia nell'ambiente, ma lei non si scompone.
5: Non mi faccio troppo condizionare dai social o comunque anche dai commenti in generale delle persone. Se la mia strada la faccio lo stesso, anche non sentendo altri commenti, che siano negativi o comunque troppo positivi.
4: La sua strada, questa ragazza, la farà e come? Spinta dalla mamma, Teresa Curzio, ex atleta. È merito suo se sono qui, spiega Alessia. Intanto, pochi giorni fa, a Metz, il suo esordio con i giovani azzurri, vincendo anche stavolta. E tra promesse della nazionale c'è già feeling con Kelly Dualla, altra classe 2009, che sfreccia veloce.
5: Con lei soprattutto ho fatto molta amicizia ad un raduno nazionale che abbiamo fatto a Formia e appunto lì abbiamo parlato un sacco e con lei mi trovo molto bene, infatti siamo molto amiche, quando ci vediamo sono sempre insieme.
4: Piemontese, Alessia Succo si allena 6 giorni su 7 con l'atletica Settimese. Sta attenta all'alimentazione, ma quando può si concede un dolcetto e magari una serata di svago con le amiche. Ama la musica, come tutti i ragazzi della sua età.
5: Io diciamo che durante gli allenamenti, comunque durante le gare, la musica non l'ascolto. Tende a deconcentrarmi. Fuori mi ascolto molte canzoni spagnole e inglesi. Come cantanti italiani mi piace

0: può diventare grandi nella musica come nello sport, e Alessia ha i suoi sogni da realizzare.
1: Rimanendo nel concreto, sarebbe ovviamente partecipare e piazzarsi molto bene nei campionati europei under 18 che saranno poi il prossimo anno. È un sogno nel cassetto, avrebbero le Olimpiadi. Mentre per quanto riguarda il lavoro, sicuramente mi piacerebbe lavorare nelle forze armate, sia con l'atletica, cioè spero diciamo con l'atletica, ma comunque anche senza l'atletica mi piacerebbe entrare in questi gruppi sportivi.
0: Ma il futuro è ancora lontano, anche se Alessia Succo corre veloce, con la forza della passione, senza pensieri.
1: E per me non è una fatica, un impegno troppo importante, perché comunque è una cosa che a me piace fare. Mi piace quello che faccio, mi piace lavorare, ecco, e quindi migliorarmi sempre. Mi piace molto. E a chi chiede come andrà rispondo saremo
2: ricchi. Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tesi in redazione, con Massimo Basciaveo alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Alla Camera le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Il punto in diretta con Federica Ionta.
3: Sostenere Kiev nella resistenza nel processo di adesione all'Unione Europea rispettando lo stesso percorso di Moldova e Balcani e mantenere alta la pressione su Mosca. Era e rimane la linea italiana per l'Ucraina, ha scandito Giorgia Meloni in apertura del suo intervento appena terminato qui in Parlamento. La Premier ha auspicato l'individuazione di un delegato europeo per il processo di pace tornando sui molti formati alternativi, non ultimo quello di Londra, a cui hanno partecipato anche Francia e Germania, ma non l'Italia. Sentiamola.
4: Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
3: Fronte medio orientale, Giorgia Meloni più scettica sui negoziati definiti altalenanti fra Stati Uniti e Iran e se ancora possibili, ha detto la Premier, che ha rimandato al mittente le parole definite indegne del ministro israeliano Ben Gvir, che aveva definito l'Italia il paese delle ciabatte. Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza dell'asse euroatlantico, che non vuol dire, ha precisato, delegare, quindi sì agli investimenti in difesa senza trascurare le priorità sull'energia, con l'annuncio che l'Italia arriverà al vertice NATO in Turchia con un impegno di spesa pari al 2,8% del PIL. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
2: E restiamo sul tema della guerra in Medio Oriente. Seconda notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, colpite installazioni militari nel sud con 49 missili Tomahawk, fa sapere Trump, che ieri aveva avvertito: se Teheran non firma un accordo bombarderemo senza pietà. I Pasdaran hanno risposto con missili su basi americane nella regione, rivendicando di aver danneggiato la base di Azraq in Giordania. E proprio da Amman poco fa la conferma dell'intercettazione di 20 missili provenienti dall'Iran. Irlanda del Nord, ancora tensioni a Belfast, seconda notte di scontri dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese, case e veicoli date alle fiamme dai dimostranti, nel mirino le comunità di origine straniera. L'estrema destra di Farage e altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche dai social, polemiche su Elon Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati presenta oggi il rapporto Global Trends sulle persone in fuga da conflitti e violenze nel mondo. Sentiamo Filippo Ungaro, portavoce in Italia dell'Agenzia dell'ONU.
5: Sono 117,8 milioni le persone rifugiate nel mondo. 10 anni fa erano circa la metà, a testimonianza di un mondo dove a vecchi conflitti se ne aggiungono di nuovi. Uno dei dati forse più interessanti è che la maggior parte di questi rifugiati, 7 su 10, si trova in una situazione di limbo quasi permanente nei campi rifugiati, senza avere opportunità lavorative, economiche.
6: Possiamo fare una mappa dei rifugiati?
5: Nel 2025 quasi 5 milioni e mezzo di persone costrette a fuggire, uno su tre vengono da Sudan e Ucraina. Altri paesi, l'Afghanistan, la Siria, la Repubblica Democratica del Congo, circa il 70% dei rifugiati nel mondo sono accolti da paesi a basso e medio reddito.
6: Per esempio
5: il Chad, l'Etiopia, l'Uganda, paesi che fanno fatica.
6: Barcuri, GR1.
2: La cronaca, maxi frode milionaria legata al super bonus 110%, sequestrati crediti fiscali per 560 milioni di euro, 12 gli indagati.
7: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa ha smantellato una presunta organizzazione criminale che agiva su tutto il territorio. L'operazione è scattata al termine di un'indagine su agevolazioni edilizie legate al super bonus. Il colonnello Jonathan Pace della Guardia di Finanza di Siracusa.
8: Il meccanismo è acquisire all'insaputa dei proprietari i dati di un condominio dove effettivamente si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione edilizia e su sul portale informatico dell'Agenzia delle Entrate dichiara che queste società stanno facendo dei lavori su quei condomini. A questo punto la ditta arriva ad avere un credito d'imposta. Siamo riusciti a bloccarli prima della vendita.
7: Sono stati sequestrati crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro. Ai 12 indagati sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 2003. Secondo tempo.
9: Riprendiamo la linea dallo studio centrale di Radio 1 per la seconda parte di Tutto il calcio minuto per minuto.
10: Sì. Grandissimo gol della Juventus, grandissimo gol di Di Baio e la Juventus si porta in vantaggio dopo appena 58 secondi del fischio di avvio della ripresa. Dunque Juventus 2 Perugia 1 te la linea.
9: E c'è una variazione anche per quanto riguarda un'altra partita fra quelle non collegate, Filippo Corsini.
11: Esatto, punteggio vistoso a Como dove il Chievo conduce adesso per 4-1, il quarto gol del Chievo con Bielanovic al 46esimo e il gol della bandiera comasca con Amoruso al 48esimo, dunque Chievo 4 Como 1.
9: E allora torniamo alle delle Alpi per Juventus Perugia.
10: Davvero un grande numero quello di Di Baio che ha fatto tutto da solo, ha puntato l'avversario Sogliano, si è centrato, poi si è portato sul fondo, ha saltato anche un secondo difensore del Perugia e poi ha battuto con un diagonale su quale nulla ha potuto Kalac per il vantaggio della Juventus dopo appena 58 secondi dal fischio di avvio. Dunque Juventus 2 Perugia 1 e cambia naturalmente anche la classifica della Serie A con la Juventus che si porta a quota 71, 63 punti dell'Inter. A questo punto naturalmente la Juventus sarebbe campione d'Italia se le cose continuassero così. Spostiamoci subito a bordo campo per sentire da Di Santis le reazioni sulla panchina bianconera al gol di Di Baio.
12: Una fiammata veramente, un gol straordinario che ha fatto scattare Alex Del Piero che oggi siede in panchina così come Nedved e Zambrotta in campo per abbracciare il giocatore più vicino e dunque un gol veramente importantissimo per la Juve che aveva chiuso il primo tempo soffrendo. Diciamo subito partita, secondo tempo iniziato in ritardo per il ritardato rientro in campo della terna arbitrale.
10: Uscita intanto da parte di Buffon che anticipa Vrisa, c'è un bel Perugia, quello del primo tempo che aveva creato difficoltà impreviste alla Juventus, un primo tempo davvero brillante della squadra di Serse Cosmi e la Juventus non era riuscita ad esprimersi con la stessa naturalezza dei perugini, ma questo gol dopo un minuto dal fischio di avvio siglato da Di Baio per la Juventus naturalmente apre prospettive diverse per la squadra bianconera. Non ci sono state variazioni nelle due squadre alla ripresa, ricordiamo che nel primo tempo Montero aveva rilevato Birindelli. Due minuti, tre minuti adesso nel secondo tempo, ricordiamo ancora Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1, mentre nel primo tempo le reti sono state di Trezeguet su calcio di rigore e di Miccoli per il Perugia. Nella ripresa la rete splendida da parte di Di Baio che fissa al momento il punteggio sul 2-1 per i bianconeri. Lina Milano.
13: Inter 1 Parma 0, attacca l'Inter con Zanetti che è entrato al posto di Guli e proprio Xavier Zanetti che cerca di dare profondità alla sua manovra, il passaggio per Conceição alla centra, ancora Callon anticipato poi dal Mai in area di rigore pronto per calciare con il destro, Giocherella con il pallone tra i piedi lo rimette in mezzo, Martins va vuoto nel tentativo di girare, di deviare il pallone verso la porta difesa da Fre. Stiamo dicendo in campo Xavier Zanetti, è uscito Guli, Zanetti ha lasciato tra l'altro la fascia di capitano al colombiano Cordoba, Dalma è andato a destra e l'argentino Zanetti si è posto nel mezzo. Primo tempo che ha visto il Parma più volte nella tre quarti avversaria, due buone occasioni, una con Mutu in particolare più la traversa colpita al 20esimo da Adriano, poi quasi a freddo il vantaggio interista firmato al 36esimo da Callon, vantaggio tra l'altro legittimato dalla palla gol sciupata da Martins, un Inter definiamola pure asciutta, pratica, un Parma poco fortunato nelle conclusioni. Parma che adesso prova a riversarsi nella metà campo avversaria, ci riesce con Emanuele Filippini, palla sul sinistro, siamo ai 70 metri, viene incontro al pallone Adriano, la finta di Emanuele Filippini si accentra, perde un po' di tempo, cede poi il pallone a Barone, quindi Brighi, palla sul sinistro in posizione di tiro, ancora orizzontale, Filippini allarga il gioco al capitano Junior, sempre più defilato Mutu e pronto al cross, la finta è Dani Di Cordova, il cross intercettato proprio dal capitano Cordova, pallone in fallo laterale al quinto minuto, Inter 1 Parma 0, linea a Piacenza.
14: Siamo giunti al quinto minuto, il Garilli, subito una nota di cronaca, sta piovendo dall'inizio della ripresa, una sostituzione nelle file del Piacenza, è uscito Cristante ed è entrato Zerbini, è cambiato l'assetto tattico della squadra emiliana, difesa a tre con Campagnaro, Mangone, Tosto, ancora Piacenza in avanti, adesso c'è un tentativo di intervento da parte degli attaccanti del Piacenza, segnatamente di Marchioni, non è riuscito a colpire di testa, il pallone è terminato oltre la linea di fondo. Due parole veloci sul primo tempo, è stato privo di grosse emozioni con il Piacenza che col passare dei minuti ha preso il comando dell'operazione sfiorando anche il gol al 35esimo con un colpo di testa di Marchioni. Assolutamente deludente la regina in avanti, il Bonazzoni ha giocato l'intero primo tempo praticamente da solo contro l'intera difesa emiliana. Adesso il pallone staziona al limite dell'area di rigore del Piacenza tra i piedi dell'argentino Campagnaro che imposta un'azione offensiva. Il sesto della ripresa, Piacenza 0, Regina 0 in a Bologna.
15: Quarto minuto a Bologna, sempre Lazio in vantaggio per 1-0, ricordo il gol all'ultimo minuto del primo tempo realizzato su un rigore discusso da parte Simone Inzaghi, ma il Bologna è partito alla grande in questo secondo tempo, un palo di Signori in periodo non collegato su calcio di punizione, poi un anticipo di Peruzzi davvero millimetrico su un tentativo di inserimento da parte di Frara, ben servito da Castellini, autore di una bellissima azione in slalom dalla propria difesa fino alla metà campo della Lazio. Adesso c'è un corner a favore del Bologna che ricordiamo è partito con il piede sull'acceleratore in questa ripresa dopo aver subito per quasi tutto il primo tempo il forcing da parte della Lazio. Corner a favore del Bologna, anzi si tratta di un calcio di punizione che verrà battuto qualche metro più avanti nella bandierina del calcio d'angolo, praticamente tra la bandierina e il lato corto dell'area di rigore, un corner corto per la squadra allenata da Guido Rin. Le squadre sono in campo con gli stessi schieramenti di partenza, ma seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione insidioso per il Bologna che, lo ricordiamo ancora una volta, al primo minuto ha colto un palo con Signori, cross in area di rigore, allontana il pallone dall'area stessa Couto e adesso il Bologna che recupera la palla. Si gioca da 4 minuti, anzi 5 minuti esatti in questo momento il secondo tempo, Bologna 0, Lazio 1 alla linea d'Empoli.
16: Nettamente in anticipo rispetto agli altri terreni di gioco, si gioca infatti la 12esimo, Empoli in avanti con Belleri, è pronto al traversone al centro, non arriva Rocchi, all'ultimo momento c'è stata la deviazione molto...

0: gol per parte, il match che era iniziato bene, poi è andato via via addormentatosi col passare dei minuti. Dicevamo un'azione da gol per parte nel primo tempo, Tavano, la cui conclusione è stata bloccata a terra da Taibi. Nel secondo tempo, esattamente al nono minuto, buono lo spunto sulla destra di Foglio per l'Atalanta, il cross in mezzo dove il giovane brasiliano Pian è andato a colpire di testa, costringendo Berti all'intervento in due tempi. Adesso l'Atalanta a manovrare all'interno della propria metà campo, i minuti di gioco sono quasi 13 nel corso della ripresa al Castellani. Empoli 0, Atalanta 0 in linea Brescia.
1: A Brescia si è ripresa a giocare da 10 minuti, sempre 0-0 tra Brescia e Milan, dopo un primo tempo dal ritmo piuttosto sincopato con poche emozioni. Il Milan ha esercitato un maggior possesso di palla, ma il Brescia ha tirato di più, soprattutto nel finale, con Roberto Baggio, con Seric e con Appia. All'attivo dei rossoneri soltanto una occasionissima di Ambrosini poco prima dell'intervallo. Due sostituzioni da segnalare nel Milan: c'è in campo Paolo Maldini al posto di Calazze, nel Brescia è uscito Toni, in campo Mazzone, ha mandato in campo Tare. Poche emozioni in questo avvio, soltanto un'occasione per il Milan sciupata da Tomasson al nono minuto. Roberto Baggio, area di rigore, attenzione, cross per Tare, il colpo di testa da brevissima distanza, sbaglia il tempo nello stacco, Tare colpisce male, manda la palla oltre la linea di fondo. È l'undicesimo qui al Rigamonti, Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, linea olimpica.
2: Siamo al sesto minuto e 35 secondi della ripresa, la Roma è in vantaggio sul Torino per 1-0, gol al 31esimo del primo tempo di Cassano, una Roma che gioca in scioltezza, un Torino che pur se già retrocesso cerca comunque di onorare la maglia, almeno in questo avvio di ripresa sembra cercare con più convinzione la via della rete. Un Torino che si è presentato in attacco al secondo minuto, è stato Castellini a recuperare una sfera destinata a finire sul fondo, la messa in mezzo, Ferrante stop a volo, la girata a rete, poi è stato molto bravo Samuel a rinviare. Ancora Roma poi in attacco al terzo minuto, sugli sviluppi di un attacco, Cassano è stato fermato fallosamente, la punizione battuta da Della, deviata in calcio d'angolo dalla bandierina, ancora Cassano per Zebina che è di testa da ottima posizione, ha spedito al lato Cassano, gran numero, saltati tre avversari, palla in mezzo, squadellata al centro, nessun attaccante della Roma è pronto e siamo al settimo minuto, Roma 1 Torino 0, la linea allo studio.
3: Juventus Perugia,
4: 9 minuti e mezzo nella ripresa, Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1, ma è un'altra Juventus questa della ripresa. Di Vaio pochi istanti fa ha avuto l'opportunità per portare a tre le reti della squadra bianconera, si è fatto però respingere il suo tiro da Cala, il suo tiro che sembrava colpo sicuro, si era presentato in pratica da solo all'interno dell'area di rigore della formazione umbra l'attaccante juventino. Juventus in possesso del pallone con Tacchinardi nel cerchio di centrocampo, avanza, scambia con Trezeguet, Trezeguet al limite dell'area di rigore per Di Vaio, vertice alto dell'area stessa, ancora Di Vaio cerca di saltare Zemaria, non supera il difensore della squadra perugina e dunque si infrange sulla barriera dei difensori della squadra di Sergio Cosmi. Questo attacco da parte della Juventus che appare sicuramente molto più determinata in questo secondo tempo, nel Perugia al sesto Pagliuca aveva rilevato Obodo, mentre adesso nella Juventus è il momento di Pavel Nedved che sta per entrare in campo. Approfittiamo della pausa, linea a bordo campo, Vicentis.
5: E Nedved non voleva proprio mancare a questa partita, pensate, un giocatore che ha dato tutto in questa stagione, il migliore senz'altro della Juventus, questo è il boato per Trezeguet, sì, ma anche per Nedved. Nedved ha dei problemi a un ginocchio, a tre giorni da una partita importantissima come quella con il Real Madrid, Pavel Nedved va in campo, veramente un giocatore di altri tempi. Juventus trasformata in questo inizio ripresa, lo si era capito, Lippi è entrato in campo nel secondo tempo prima di tutti gli altri e ha distribuito pacche vigorose a tutti.
4: Juventus che prova ancora un attacco, vediamo Di Vaio, è milanese a contatto, alla meglio il difensore del Perugia, c'è un altro passaggio poi per Kalas che non può raccogliere il pallone con le mani, lo calcia con il destro ma naturalmente disturbato da Di Vaio, non può essere preciso, palla che esce fuori dal campo, ma vediamo che l'arbitro forse aveva fermato in precedenza l'azione, c'era stata in realtà una spinta da parte di Trezeguet, una trattenuta da parte di Trezeguet nei confronti del difensore perugino milanese e in effetti si dovrebbe ripartire dal calcio di punizione in favore del Perugia che verrà battuto davanti all'area di rigore della formazione di Serse Cosmi. 11 minuti e 30 secondi nella ripresa, Juventus 2 Perugia 1, il gol che ha riportato in vantaggio la Juventus dopo 58 secondi firmato da Di Vaio, la linea Milano.
6: E qui a San Siro si va sempre avanti con il gol realizzato al 36.
2: Il raddoppio del giovanissimo Daniele De Rossi, un grandissimo tiro da circa 30-35 metri che ha completamente sorpreso Sorrentino, dunque gran gol di un altro giovane del vivaio della Roma, Daniele De Rossi al suo primo gol in campionato, Roma 2, Torino 0, la linea Francesco Repici.

0: Dunque riprendiamo la linea da San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0 sul Parma. Quando siamo giunti al 12esimo, un Parma deciso a rimettere le cose a posto, ma deve fare attenzione adesso a non lasciare troppo campo all'Inter, sempre piuttosto temibile quando riesce ad innescare il nigeriano Martins. Poco fa, come nella circostanza, Martins contro Ferrari, va via in velocità il destro e poi riesce Ferrari con un guizzo ad impattare sul pallone. La bella conclusione di Martins da circa 16 metri è riuscita ad allungare proprio il piede Ferrari ad evitare che il pallone arrivasse nello specchio della porta. Ancora l'Inter con Dalmà che perde però il contatto con il pallone, lo riconquista quindi Mutu, poi Dalmà con un guizzo manda il pallone in fallo laterale. Stavamo dicendo poco fa c'è stato un brutto scontro, uno scontro del tutto involontario tra Vivas e Junior, riportato la peggio Junior, una forte contusione alla caviglia sinistra, è rimasto fuori del terreno di gioco per circa un minuto, adesso si è ristabilito. Proprio Junior ha battuto il fallo laterale per Mutu, l'intervento di Pasquale un po' impreciso, con Seisao si infila tra due giocatori, l'ultimo bravissimo Bonera impedisce al portoghese di proseguire la propria corsa, attacca adesso con maggiore vehemenza il Parma con Barone sul settore di destra, area di rigore, chiude Pasquale su Barone, pallone in fallo laterale, 1-0 per l'Inter sul Parma, linea a Piacenza.
1: Dove siamo giunti al 14esimo della ripresa, ancora 0-0 tra Piacenza e Regina, ma sembra una Regina diversa rispetto a quella apatica, bulica del primo tempo. Una sostituzione nelle file del Piacenza, all'11esimo è entrato Ferrarese al posto di Marchionni, in cronaca al 7° minuto, buona palla per Bonazzoli che ha mancato però la decisione, la deviazione decisiva su un cross dalla destra operato da Marchionni, e poi al 12esimo ha avuto un buon pallone Diana, ma il suo sinistro è andato ampiamente a lato. Attacca ora la Piacenza, c'è un dribbling ad opera di Hubner, ma su Hubner raddoppia ancora Franceschini, poi serie di batti e ribatti, palle che torna alla terza linea mediana del campo, Baiocco indietro sulla sinistra per Tosto, in profondità ha servito Mangone, proprio alla terza linea mediana, parte una fiondata sulla sinistra per il nuovo entrato Ferrarese, anticipato di testa da un pallonetto di Falsini, altro colpo di testa da parte dell'esterno sinistro del centrocampo Regino e palla in fallo laterale, rimessa laterale già effettuata da parte della squadra piacentina, e Ferrarese che va verso la linea di fondo, in scivolata Falsini mette il pallone oltre la linea di fondo, sarebbe calcio d'angolo, ma il guardalinee che è lì vicino dice che si tratta di semplice rimessa dal fondo. Quasi il quarto d'ora della ripresa, Piacenza 0, Regina 0, Lina Bologna.
2: Il vantaggio dell'Udinese, Udinese 2, Modena 1, il colpo di testa vincente di Muzzi al 61esimo.
3: Calcio di punizione per il Bologna, siamo al 13esimo minuto del secondo tempo, ricordiamo che la Lazio è in vantaggio per 1-0, ma il Bologna sta giocando bene in questa ripresa. Calcio d'angolo, Mischia in area di rigore, credo sia stato Oddo il giocatore a salvare in calcio d'angolo, confermiamo Oddo nei pressi, non dico della linea, poco avanti il portiere Peruzzi, riuscito ad anticipare il tentativo di colpo di testa da parte di Vanoli mandando il pallone nel calcio d'angolo. Dunque corner per il Bologna, ancora Signori dalla bandierina, il pallone che spiove all'altezza del lato del limite dell'area piccola, la Lazio ruba palla, adesso parte in contropiede, 3 contro 1, parte il contropiede della Lazio, Lopez davvero velocissimo, gli si fa incontro Castellini, ma Lopez fa tutto da solo, palla in mezzo e raddoppio della Lazio, il più classico dei contropiede per la formazione biancoceleste, ma davvero straordinario Claudio Lopez, ha preso il pallone al limite della propria area di rigore, credo in 6 secondi si sia fatto tutto il campo da una parte all'altra, ha bruciato anche Castellini con uno scatto poderoso, con una progressione incredibile, è arrivato fino quasi al fondo, ha alzato la testa, visto che i suoi compagni erano addirittura in due liberi sulla destra, ha dato il pallone in mezzo e praticamente a porta vuota ha intaccato in rete il pallone Favalli per il raddoppio della squadra biancoceleste, tutto questo, scusate, Liverani per il raddoppio della squadra biancoceleste, tutto questo al 14esimo minuto del secondo tempo, dunque Lazio 2 Bologna 0, la linea Tempoli.
4: Il tiro da parte di Tavano in area di rigore viene respinto, forse con una mano dell'avversario, poi di Natale, forse ancora un tocco di mano e comunque il pallone finisce sul fondo.
3: Scusa Repice, confermo la prima che avevo detto, Favalli l'autore del raddoppio della Lazio, tra linee.
4: D'accordo Delfino, dicevamo allora semplice calcio d'angolo invece in favore dell'Empoli che è andato nel giro di pochi secondi due volte alla conclusione in maniera pericolosa con Tavano prima e Cappellini, poi ci sono state delle timide proteste da parte dei giocatori di casa per due interventi dubbi nei 16 metri della squadra ospite, semplice calcio d'angolo dicevamo quando i minuti di gioco sono 22 nel corso della ripresa, sempre 0-0 il punteggio, è entrato nell'Atalanta Gautieri al posto di Bianchi e quindi un'ala al posto di un attaccante puro, parte Cappellini, il pallone in mezzo, la respinta da parte di Sala, poi ancora Empoli con Grella al limite, parte il sinistro, pallone di poco alto sulla traversa della porta difesa data Ibi, minuti di gioco sono 22 in questo istante nel corso della ripresa allo stadio Castellani di Empoli, Empoli 0 Atalanta 0 e linea Brescia.
5: Siamo entrati nel 20° minuto della ripresa, Brescia Milan sono sempre sullo 0-0, non è cambiato il copione della partita, qualche sprazzo in più da parte del Milan dovuto semplicemente al dinamismo di Ambrosini e di Maldini, ma niente di eccezionale, bloccatissimi dai rispettivi avversari, Thomasson e Rivaldo. Più attivo il Brescia, che ha impegnato una volta nel tempo non collegato il portiere milanista Dita. Milan in avanti dal settore di sinistra, Maldini cerca di farsi spazio per il cross, lo trova, nessuno degli attaccanti rossoneri è in grado di intervenire e Seric per il Brescia va al recupero del pallone. 20 minuti nella ripresa, Brescia e Milan 0-0, la linea torna all'Olimpico.
6: 15 minuti 30 secondi, la Roma dunque vince sul Torino per 2-0. Daniele De Rossi, 20 anni, romano di Roma, Capello gli aveva detto alla vigilia può essere la tua partita e così è stato, ha pescato il jolly, servito sulla tre quarti da Emerson, tutto solo, si è sistemato la palla sul destro, ha sferrato un gran tiro di esterno, nulla da fare per Sorrentino, la palla ha sbattuto sul palo interno e poi si è infilata in rete, un grandissimo gol con lo stadio che si chiedeva chi fosse questo giovane che si è messo così in evidenza. Ancora Roma all'attacco, Cassano aggira anche il portiere in uscita, il triplica, terzo gol della Roma con Cassano al 16° minuto, Roma 3 Torino 0, la linea allo studio.
3: Ha pareggiato il Parma con Mutu al 18°, 1-1 dunque a San Siro.
2: Da Roma per Roma Torino semplicemente il minuto ed il punteggio, torniamo allora a Torino per Juventus e Perugia, Riccardo Cucchi.
7: 20° Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1 e naturalmente la notizia fornita da Bruno Gentili del pareggio del Parma, vera e propria ovazione sugli spalti delle Alpi. A questo punto 10 sono i punti che distanziano Juventus ed Inter e si fa sempre più vicino il 27° scudetto per la squadra di Marcello Lippi. Al 15° Callas non aveva trattenuto un cross di Nedved, Di Vaio non è stato in grado di approfittare di questa possibilità per arrotondare ancora il punteggio, poi due cambi, 17° Berrettoni per Miccoli, al 20° Curocitti per Vrizas e dunque il tecnico della squadra perugina Serse Cosmi completa il quadro dei cambi a sua disposizione. Attacca il Perugia, il cross di Zemaria tra le braccia di Gianluigi Buffon è praticamente sugli spalti, la festa è già cominciata, sentiamo il bordocampo.
8: E volevo tornare sul gol del Parma perché la voce di Bruno Gentili si era subito diffusa sugli spalti bianconeri con l'immediatezza che solo la radio può avere, allora tutto lo stadio si è messo come quando ci sono le punizioni dal limite a incoraggiare il tabellone luminoso che poi alla fine ha dato l'1-1 di San Siro e quindi poi è esploso il boato ancora più grosso, ma la festa è già cominciata anche perché la Juventus adesso gioca molto più serena rispetto al primo tempo.
7: Non c'è dubbio, in effetti adesso è il Perugia che cerca di opporre un break, ma c'è un intervento da parte dell'arbitro per un fallo di Ferrara e naturalmente si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Perugia. Peraltro Ferrara finisce anche sul taccuino del direttore di gara, Ferrara che peraltro con questo giallo rischia, anzi salterà sicuramente il prossimo confronto poiché figurava sulla lista dei diffidati. Seguiamo lo sviluppo di questo calcio di punizione in favore del Perugia quando siamo al 22° minuto nella ripresa e la Juventus è in vantaggio per 2-1 sulla squadra di Serse Cosmi. Ricordiamo nel primo tempo il vantaggio di Trezeguet su calcio di rigore al 25°, il pareggio di Miccoli al 35°, dunque 10 minuti più tardi, e poi al primo minuto il gol del 2-1 siglato da Di Vaio. Intanto Milanese di testa mette fuori per Zemaria, Zemaria che cerca il cross all'altezza del lato corto.
9: La regina in vantaggio, attenzione Di Michele, perfetto sinistro al volo con palla che si è insaccata a mezza altezza e quindi la regina passa in vantaggio, gol importantissimo per la squadra calabrese, fiondata di Di Michele su un pallone che arrivava dalle retrovie, non ci ha pensato un attimo, ha calciato di sinistro con pallone in rete a mezza altezza, cambia il risultato al Garilli al 23°, Piacenza 0, Regina 1. Il gol di Di Michele, linea chi stava parlando.
7: Juventus che è in possesso del pallone e sta cercando di amministrare il vantaggio. 22° minuto di gioco e 30 secondi della ripresa. Juventus 2, Perugia 1, linea Milano.
3: 23° a Milano 1-1 dunque tra Inter e Parma, e il pareggio del Parma al 18°, difesa fenomenale, davvero lungo la linea di fondo, palla al piede di Adriano. Pallone d'oro per Mutu di prima intenzione, il rumeno da 11-12 metri, tiro secco, pallone sotto l'incrocio dei pali 1-1, ma l'Inter deve mordersi le mani poiché in precedenza aveva sciupato due grandissime occasioni. Al 15°, innanzitutto grande giocata di Dalmà, cross arretrato alla linea di fondo per Zanetti, completamente solo Cristiano Zanetti ha spedito alto il pallone malamente, poi un minuto dopo con Seisao per Martins, piatto destro morbidissimo, capolavoro tecnico, viene ammonito nel frattempo anche Bonera
0: del Parma, dunque un piatto destro di Martins da pochi metri, un tiro calcolato, palla sulla faccia interna del palo, dunque palo colpito anche dall'Inter dopo la traversa colpita da Adriano con Martins, pallone che è ritornato in campo, ancora l'Inter in avanti con Savia Zanetti, l'apertura al centro per Vivas in posizione defilata, poi c'è Dalmà contro due giocatori del Parma, l'ultimo è Filippini, è stato ammonito poco fa anche Emanuele Filippini, può ripartire il Parma poiché Dalmà non è riuscito a far passare il pallone sotto le gambe di Emanuele Filippini Junior, quindi Adriano, davvero stupenda l'azione di Adriano che ha tenuto il pallone per circa 10 secondi, non l'ha fatto uscire lungo la linea di fondo e poi ha avuto la freddezza e la lucidità per vedere che alle sue spalle stava sopraggiungendo Mutu completamente smarcato, bellissimo il tiro dell'ex interista, pallone sotto l'incrocio dei pali, 1-1, linea a Piacenza.
9: A Piacenza siamo quasi il 25esimo della ripresa, nel periodo precedente si è sbloccato il risultato qui allo stadio Garilli, è passato in vantaggio la Regina con un ottimo gol di Michele su un pallone ricevuto da un colpo di testa in profondità di Bonazzoli, non ci ha pensato su un attimo l'attaccante Regina, ha fiondato di sinistro con palla che si è saccata a mezza altezza, ora c'è la reazione della Piacenza, la rimessa laterale che termina direttamente tra le braccia del portiere della Regina Belardi, partita che si è improvvisamente ravvivata in questo secondo tempo, nel periodo non collegato c'è stato un contatto Leon Maresca nell'area di rigore della Regina, l'arbitro ha fatto proseguire, poi il gol al 23esimo di Michele, poi una sostituzione nelle file del Piacenza, è uscito De Cesare ed è entrato Patrascu ed ora il Piacenza come morso da una tarantola sta cercando di raggiungere il pareggio, si è spinto tutto in avanti nella metà campo della squadra calabrese, rimessa laterale per la squadra di De Cagno, si incarica di effettuare la rimessa Iranek, quando siamo giunti quasi al 26esimo, Piacenza 0, Regina 1, linea Bologna.
3: A Bologna si gioca il 22esimo del secondo tempo, la Lazio in vantaggio per 2-0 nei confronti del Bologna, Bologna che ha accusato il secondo gol della Lazio, lo ricordiamo, realizzato in contropiede dal capitano Favalli, che era stato uno dei due giocatori che aveva seguito il micidiale contropiede da parte di Claudio Lopez. Dunque Lazio in vantaggio per 2-0, la partita che pian piano si sta addormentando, adesso la Lazio ha cercato un lungo lancio in avanti all'indirizzo di Lopez, che però non ha raggiunto il pallone, vi diciamo che nel periodo non collegato sono entrati De La Rocca per Locatelli nel Bologna e Corradi per Simone Inzaghi nella Lazio, Simone Inzaghi che ricordiamo aveva sbloccato il punteggio proprio nel finale del primo tempo con un discusso calcio di rigore. Bologna 0, Lazio 2, dunque la Lazio che mantiene i tre punti di vantaggio nei confronti del Chievo per la corsa al quarto posto, per ora linea d'Empoli.
4: C'è l'Atalanta in avanti con Gautieri, tenta il colpo di tacco all'interno dell'area di rigore avversaria, pallone però che scivola via, facile preda del portiere Berti al 22esimo in cronaca, episodio curioso nel tentativo di rinviare il pallone, ha un problema a miscolare il portiere dell'Atalanta Taibi, il primo a soccorrere è proprio il direttore di gara, il signor Trentalange.
9: Attenzione, pareggio del Piacenza, colpo di testa di Hubner, azione piuttosto confusa, dicevo il Piacenza come morso da una tarantola, si è spinto in avanti, cross dalla destra operato da Patrascu, è entrato di testa colpendo con la piena fronte Hubner e ha messo il pallone in rete raggiungendo il pareggio quando siamo giunti al 27esimo della ripresa, quindi ancora il vecchio Tatanka ha risolto i problemi per il Piacenza fino a questo momento, Piacenza 1, Regina 1, linea che stava parlando.
4: Sì, prendiamo la linea da Empoli, quindi i minuti sono 32 nel corso della ripresa, ancora 0-0 tra Empoli e Atalanta, la voce di Livio Forma che annunciava il pareggio del Piacenza, è arrivato ovviamente anche in tribuna d'onore dove ci sono per esempio lo squalificato Rossini e l'ex capitano della squadra bergamasca Carrera, anche loro quindi hanno preso la notizia del pareggio della Piacenza contro la Regina, l'Empoli però adesso in attacco con una rimessa laterale poi per l'altezza della panchina di Baldini, minuti di gioco 32, 0-0 il parziale tra Empoli e Atalanta, linea Brescia.
5: Siamo verso la mezz'ora Brescia e anche qui siamo sullo 0-0 tra Brescia e Milan, molto movimento sulla tre quarti, poche conclusioni nei 16 metri nel Milan, dentro Shevchenko e Pirlo al posto di Serginho e Redondo, ma il diavolo non ci mette l'anima, ce la mette tutta invece il Brescia che sta meritando gli applausi del pubblico. E comunque in cronaca al 26esimo minuto segnaliamo un bel tiro di Ambrosini dopo una percussione dalla sinistra con palla respinta da un difensore. Adesso il Milan in avanti, calcio di punizione dal settore di destra si avvia a batterlo Rivaldo. 0-0, 30 primi e 10 secondi, la linea torna all'Olimpico.
6: Dove siamo al 26esimo, Roma 3, Torino 0, due sostituzioni nel Torino per cercare almeno il gol della bandiera, dentro Scarchilli e Balzaretti al posto di Vergassola e Castellini, la linea allo studio.
2: Per Filippo Corsini gli aggiornamenti per quanto riguarda le altre due partite, quelle che non sono in collegamento diretto. Ricordiamo Udinese 2, Modena 1, Modena comunque sfortunato che ha colpito prima un palo e poi una traversa sulla stessa azione, invece a Como, Como 1, Chievo 4. Torino per Juventus Perugia.
7: 28esimo minuto di gioco nella ripresa, Juventus 2, Perugia 1, è un Perugia sicuramente meno efficace, meno pungente rispetto a quello del primo tempo, ma adesso però, esattamente al 27esimo minuto prima che entrassimo in collegamento, c'è stato un tiro da fuori da parte di Pagliuca che ha impegnato severamente Buffon che si è salvato in angolo, nulla da raccontare sullo sviluppo del corner battuto da Perugia. Juventus che sta disimpegnando praticamente nella propria metà campo, Juventus che mira al controllo soprattutto del vantaggio, vantaggio preziosissimo quello che sta maturando al delle Alpi perché significherebbe scudetto per la squadra bianconera. C'è Nedved intanto ai 40 metri dopo un appoggio indietro di Davids che si è fatto male, si è fermato all'altezza del lato che delimita il campo, insiste però la Juventus, vediamo. C'è un cross intanto in area di rigore.
9: Attenzione, ancora Piacenza in vantaggio e ancora una volta Hubner dalla sinistra. Perfetto il cross, il portiere ha lasciato passare il pallone, ha lasciato che il pallone superasse tutto lo specchio dalla porta. È entrato quasi dalla linea di fondo, il vecchio Hubner ancora una volta è insaccato con un perfetto colpo di testa in diagonale. Alla mezz'ora cambia di nuovo il risultato qui al Garilli. Piacenza 2, Regina 1, autore del gol ancora Hubner, linea che stava parlando.
7: Mentre interveniva Livio Forma, stavamo raccontando un cross in attacco della Juventus, neutralizzato però dall'intervento da parte di Grosso. Si rovescia l'attacco il Perugia, la palla lanciata al limite dell'area di rigore, troppo lunga per tutti e dunque finisce tra i piedi di Buffon. 15 minuti al 27esimo scudetto della Juventus, Juventus 2, Perugia 1, linea Milano.
3: 30esimo anche al Meazza, 1-1 il punteggio, ricordiamo i gol di Calloni nel primo tempo e al 18esimo alla ripresa il pareggio di Mutu, partita comunque in cui può succedere ancora di tutto, grande equilibrio anche se i giocatori sono un po' stanchi, non è stanco però adesso il capitano Junior, dialoga con Adriano, ai 16 metri sta per entrare in area di rigore, il servizio per Nakata, esce toldo proprio sui piedi del giapponese anticipandolo alla perfezione, due cambi, Lamouchi per Brighi e poi Materazzi per Conceição e dunque è cambiata la disposizione tattica nera azzurra. Pasquale.
9: Attenzione, ha pareggiato la Regina, rocambolesco pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Di Michele, è entrato di testa il brasiliano Mozart e ha messo il pallone in rete all'altezza del secondo palo, quindi sono saltati un po' tutti gli schemi qui al Garilli, si lotta su un fronte e sull'altro, morale della favola, la Regina ha pareggiato 2-2 al 31esimo con Mozart, sempre linea che stava parlando.
3: Dunque era San Siro, Pasquale con l'ingresso di Materazzi ha avanzato a centrocampo a sinistra, alle sue spalle adesso agisce, attenzione a Calloni in area di rigore, il tiro di controbalzo, Gamarra in posizione di fuorigioco, fermato dunque questa azione dell'Inter tra i fischi sonori del pubblico con Materazzi, con l'ingresso di Materazzi, Pasquale a centrocampo a sinistra, alle sue spalle agisce Gamarra, coppia centrale formata dallo stesso Materazzi e d'accordo a linea Piacenza.
9: A Piacenza siamo giunti al 32esimo, partita bellissima in questa fase, sono saltati un po' tutti gli schemi, abbiamo avuto 4 gol praticamente dal 23 al 31esimo, in 8 minuti 4 gol e la partita si è vivacizzata dopo un primo tempo piuttosto deludente con una Regina rinunciataria e il Piacenza che aveva condotto le operazioni. Ora c'è un calcio di punizione a favore della squadra della Regina, mentre sono alle viste altri cambi, la Regina ne ha effettuato uno solo, mentre il Piacenza già ha usufruito delle tre sostituzioni, a me non resta che ricordare il minuto, quasi il 33esimo, il risultato, Piacenza 2, Regina 2, linea Bologna.
2: E c'è anche il gol del Como, Como 2 Chievo 4, la formazione di casa ha accorciato le distanze con Caccia.
3: Terzo cambio nelle file del Bologna al 31esimo minuto del secondo tempo con la Lazio in vantaggio per 2-0, sta uscendo dal terreno di gioco Bellucci, al suo posto entra in campo il franco algerino Megni. Tutto questo ripetiamo quando siamo al 31esimo minuto del secondo tempo con la Lazio in vantaggio per 2-0, prima di questo cambio ricordiamo che Guidolini aveva mandato in campo anche Frara e Della Rocca rispettivamente al posto di Nero. Nervo e Locatelli. Per quanto riguarda invece la Lazio, sono entrati Corradi per Inzaghi e Simeone poco fa per Cesar. Calcio di punizione, mischia in area di rigore, esce Peruzzi, forse ostacolato irregolarmente da due giocatori del Bologna, infatti l'arbitro Paparesta ferma il gioco e comanda il calcio di punizione in area di rigore a favore della Lazio. 14 minuti la conclusione della partita, Bologna 0 Lazio 2, nel periodo non collegato nulla di particolare da segnalare, soltanto una conclusione di Stankovic deviata in calcio d'angolo e un tiro di Amoroso terminato di poco al lato. 0-2 il punteggio a favore della Lazio qui al Dall'Ara, a linea d'Empoli,
4: dove si gioca invece il 39esimo minuto nel corso della ripresa. Ancora 0-0 il punteggio tra Empoli e Atalanta. Le emozioni le sta regalando la voce di Livio Forma, in particolare in tribuna d'onore c'è un'alternanza di gioia e di così di illusione da parte di Carrera e di Rossini, già citati in precedenza, che stanno seguendo con molta attenzione la partita di Piacenza. Con gli auricolari c'è l'Empoli in possesso di palla nel periodo non collegato alla 34esimo, un cambio nelle file della squadra bergamasca, è entrato Bellini al posto di Foglio, di fatto non è cambiato l'assetto tattico della squadra di Finardi, che adesso manovra all'interno della propria metà campo con Doni, il passaggio corto a beneficio di Berrete che avanza al piccolo trotto verso la linea mediana del campo, non intende affondare i colpi l'Atalanta, evidentemente un risultato così, un punteggio di parità potrebbe star bene alla squadra bergamasca se le cose dovrebbero rimanere tali anche a Piacenza, allo stadio Guerilli. Attenzione però adesso a Zenoni sulla corsia di destra, viene immediatamente attaccato da un avversario, si ferma improvvisamente, poi decide di dare indietro a Daboi. Minuti di gioco sono quasi 40 nel corso della ripresa allo stadio Castellani, Empoli 0 Atalanta 0 e linea Brescia.
5: 37 minuti al Rigamonti, sempre 0-0.
6: Attenzione, accorcia le distanze il Torino con un gol di Frezza appena entrato, dunque Roma 3 Torino 1, la linea Torino Raffa.
5: D'accordo, dicevamo sempre 0-0 tra Brescia e Milan, ma in questa fase della partita è il Brescia che sta dominando. Azione da Moviola al 32esimo minuto, quando Laursen in area è intervenuto in scivolata su Tare, che era lanciatissimo ad occhio nudo, sembrava calcio di rigore, ma Collina tra le proteste del pubblico è intervenuto per ammonire per simulazione l'attaccante albanese. E dal 35esimo minuto ancora la squadra di Mazzone vicinissima al vantaggio con Filippini, tocco ravvicinato, tiro ravvicinato da pochissimi passi e miracolo di Dida che ci mette una pezza deviando in calcio d'angolo con una bella acrobazia. 30 primi, 37 primi e 32 secondi quando il Milan va in attacco con Paolo Maldini dal settore di sinistra. Attenzione, una possibilità per Rivaldo dal limite, il tiro ribattuto da Petruzzi e sfuma anche questa opportunità. Sempre 0-0 tra Brescia e Milan, nella linea torna a Roma.
10: Del Vecchio?
6: Sì, la linea torna a Roma, dove siamo al 33esimo minuto e 40 secondi, vi dicevo Roma 3 Torino 1 con Frezza che era entrato soltanto due minuti prima a sostituire Ferrante, molto bravo.
5: Il vantaggio del Brescia, il vantaggio del Brescia, Eurogol di Appia quando siamo arrivati al 39esimo minuto. Brescia 1 Milan 0, il gol di Appia a piena linea.
6: Sì, riprendo la linea da Roma solo per dirvi che Frezza era subentrato a Ferrante due minuti prima, è stato molto bravo nel ribattere a rete la palla che era stata calciata da Lucarelli e Zotti, che era subentrato a Pellizzoli al 22esimo della ripresa, non ha trattenuto e dunque è saccato. Roma 3 Torino 1, la linea allo studio.
10: Allora, un giro di aggiornamenti. Torino
3: 37esimo, ricordiamo il punteggio, la Juventus è in vantaggio 2-1 sul Perugia. Qualche istante fa è entrato in campo Chimenti al posto di Buffon, un merito, credo un premio meritato da Chimenti, che ha avuto certo poche possibilità di mettersi in luce quest'anno. Buffon ha giocato praticamente il 97% dei minuti disputati in questa stagione della Juventus e dunque spazio anche a Chimenti per queste battute finali che significano 27esimo scudetto per la squadra bianconera. Juventus 2 Perugia 1 Lina Milano.
11: 38esimo alla Meazza, sempre 1-1, ricordiamo che Crespo è entrato al posto di Martins al 33esimo, un minuto fa nel Parma Gilardino ha rilevato Mutu, tutto questo quando al termine della partita mancano circa 8 minuti. Linea Piacenza.
1: 38esimo della ripresa, Piacenza 2-2 tra Piacenza e Regina nel periodo non collegato, una sostituzione nelle file della Regina, è uscito Bonazzoli ed è entrato Bogdani, ora c'è una rimessa laterale a favore della squadra piacentina, la linea va a Bologna.
3: A Bologna il 37esimo del secondo tempo, partita che ha davvero poco da dire, il Bologna pian piano sta mollando sotto la pioggia, la Lazio in vantaggio per 2-0, linea d'Empoli.
4: 43 minuti e 30 secondi di gioco nella ripresa, Empoli 0, Atalanta 0, null'altro da segnalare, linea Brescia.
5: Dove siamo arrivati al 41esimo minuto della ripresa, ricordiamo che il Brescia è in vantaggio sul Milan per una rete a 0 grazie all'Eurogol firmato da Appia al 39esimo, la linea Roma.
6: 36 minuti, 50 secondi, doppietta di Cassano, il primo gol in campionato del giovanissimo De Rossi, 3 gol per la Roma, 1 gol per il Torino al 32esimo, Frezza, la linea allo studio.
10: Ed ora sino alla conclusione di Juventus e Perugia con Riccardo Cucchi e Giuseppe Bisantis. I colleghi potranno naturalmente intervenire in qualunque momento per aggiornare i punteggi delle partite che stanno seguendo oppure per darci i risultati finali degli stessi incontri. Cucchi.
7: 6 minuti alla termine della partita, 6 minuti allo scudetto della formazione di Marcello Lippi, 2-1 il vantaggio della Juventus sul Perugia. Vediamo un attacco da parte dei perugini che si infrange però all'altezza dei 30 metri. C'è un intervento di Bertini che assegna un calcio di punizione in favore della squadra in Serse Cosmi. Abbiamo prima annunciato l'ingresso in campo di Chimenti al posto di Gianluigi Buffon, determinante anche oggi il portiere bianconero. Vorremmo tornare su questo episodio con Bisantis che a bordo campo dunque ha assistito al cambio.
8: Sì, e allora passerella indubbiamente per Chimenti, seppure Buffon si teneva una po' alla spalla. Lippi
7: grosso sul calcio di punizione, intanto la palla che rimane in area di rigore poi viene inseguita e mantenuta in campo dalla formazione bianconera con Pessotto e dunque può partire la Juventus a terra linea.
8: Sì, dicevamo, si toccava la spalla Buffon, Lippi si è avvicinato per chiedere lumi, Buffon ha detto no, non si preoccupi, sto benissimo, e poi è uscito dal campo. Qui comunque è già iniziata la festa sia per il 2-1 delle Alpi, attenzione.
7: C'è una cross in effetti da parte di Pagliuca con il Perugia che attacca, Davids al limite dell'area di rigore, collaborano i bianconeri per disimpegnare sugli attacchi da parte di Perugia e naturalmente la festa si sta trasferendo sugli spalti, spalti che attendono naturalmente il passare dei secondi che rimangono da qui alla fine per poter urlare la loro gioia. Ma c'è Pagliuca intanto per Perugia, area di rigore, Pagliuca che cerca spazio per concludere, in due su di lui viene fermato, poi Tacchenardi recupera il pallone e attiva l'attacco della squadra bianconera. Davids, seguiamo questo affondo da parte di Nedved a contatto con Di Loreto, si porta sul settore alto del campo, poi verso il lato corto, effetto il cross, c'è Milanese che anticipa Di Laio allontanando il pallone dalla propria area di rigore e dunque può ripartire Perugia. Concludi pure il tuo ragionamento, Vicente.
8: Eh sì, festa già iniziata, c'è la curva bianconera che ha bandierine tricolori, verdi, bianco e rosso a indicare il 27esimo scudetto, il 2-1 delle Alpi di per sé da gialla matematica, ma poi c'è anche il pareggio dell'Inter con il Parma, quindi scudetto netto, boato anche la notizia del vantaggio del Brescia sul Milan, insomma un abisso di distanza della Juventus dalle due milanesi. Tra l'altro l'altoparlante ha già invitato tutti a non fare invasione di campo perché i giocatori bianconeri faranno il giro del campo. C'è qualcuno che si è assiepato, ma c'è un imponente servizio d'ordine oggi alla Delle Alpi, dunque non dovrebbe ripetersi quello che successe l'anno scorso a Udine quando i tifosi juventini riuscirono a scavalcare le recinzioni e a entrare in campo ovviamente dopo il triplice fischio. Insomma, aria di scudetto, odore di scudetto sempre più vicino.
7: 42esimo minuto, 3 al termine più recupero, Chimenti al limite dell'area di rigore, la palla che viene scagliata in profondità, ma c'è il recupero da parte di Di Loreto e dunque il Perugia che torna in possesso pallone soltanto per qualche secondo. Juventus che lo amministra all'interno della propria area di rigore, si attende soltanto che trascorrano i minuti. Juventus che si è portata in vantaggio dopo 58 secondi dal fischio di avvio della ripresa con un grande gol di Di Vaio. Juventus che aveva sofferto nel primo tempo portandosi comunque in vantaggio per prima con Trezeguet su calcio di rigore, subendo poi il pareggio da parte di Miccoli per il Perugia. Un Perugia comunque davvero in giornata, almeno per quanto riguarda la prima parte della gara, che ha messo seriamente in difficoltà la formazione bianconera. Juventus ancora in possesso del pallone, Tacchenardi che sta cercando un compagno cui affidarlo, lo trova in Ferrara, praticamente non si gioca più, si attende soltanto il fischio finale. Juventus con una fitta ragnatela di passaggi che mira a mantenere il possesso del pallone più a lungo possibile. Retropassaggio di Pessotto per Chimenti mentre gli altoparlanti invitano tutti a rimanere sugli spalti, come ricordava anche Bisantis, e il servizio d'ordine si è già appostato all'interno dell'anello della pista atletica leggera per controllare che tutto sia regolare sugli spalti, per consentire alla squadra bianconera al fischio finale di poter celebrare il successo in questa stagione. Zemaria viene fermato in questa occasione e vediamo che la palla viene giocata da Monteri, qua l'appoggia verso Davids che viene pressato dal tentativo operato alle sue spalle da Blasi, palla che rimane al limite dell'area di rigore con Davids che l'ha sradicata letteralmente dai piedi della...
4: finale alla Castellani, Empoli-Atalanta 0-0, atalantini contestati dai loro tifosi.
7: Davvero molto bello questo intervento di Davids, come sempre molto determinato e determinante, che ha letteralmente sradicato il pallone dai piedi di Blasi e lo ha servito poi indietro. Adesso vediamo dall'appoggio in avanti di Chimenti l'impostazione di Conte. Juventus che mantiene il pallone all'altezza della propria metà campo, ancora Conte che cerca lo scambio con Camoranesi, però si introduce tra i due, si tromette tra i due Grosso, e dunque è Grosso che recupera palla per la sua formazione e cerca di affidare davanti verso Berrettoni. Tre cambi effettuati da Perugia con Berrettoni, Pagliuca e Crocetti che sono entrati a posto di Obodo, Miccoli e Vrizas. Ancora Perugia, fermato però Zemaria irregolarmente secondo il direttore di gara. Ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra di Serse Cosmi. Siamo al 44esimo minuto di gioco, 60 secondi al termine, vedremo se sarà concesso recupero dal signor Bertini, ma intanto Zemaria può sfruttare questo calcio di punizione, palla abbastanza distante per la verità dello specchio della porta difesa adesso da Chimenti. La rincorsa di Zemaria, lo spiovente in area di rigore, palla allontanata, poi Tacchinardi ne prolunga la traiettoria, c'è una conclusione da fuori area effettuata in questa occasione da Berrettoni, palla toccata troppo sotto che si alza abbondantemente oltre la traversa della porta bianconera. Chimenti raccoglie pallone, lo va a collocare al limite della propria area di porta, si prepara ad effettuare il calcio di rinvio. Mancano pochi secondi al 45esimo, tra poco vedremo se sarà concesso recupero per questa fase finale della partita delle Alpi. Ricordiamo che la Juventus è in vantaggio 2-1 su Perugia, 10 lunghezze la separano dall'Inter e dunque Juventus vicinissima al suo scudetto. Il rinvio da parte di Chimenti, la palla in profondità per Di Vaio che si riteneva in fuorigioco e dunque non è scattato, secondo invece il collaboratore del signor Bertini pressione regolare, ma non l'ha sfruttata però Di Vaio. Può ripartire Perugia, vediamo il lancio da parte di Zamaria al limite, c'è il colpo di testa di Pessotto indietro per Chimenti che raccoglie pallone in due tempi, evita così il ritorno da parte di un avversario, poi smista fuori, 45esimo ormai, vedremo tra poco il recupero, viene concesso in questo istante, sono ancora due i minuti da giocare prima del triplice fischio del signore Bertini e sentiamo da Bisantis quale clima si respira sulla panchina bianconera.
8: Beh, la panchina adesso è tutta sotto la pioggia, mentre nel primo tempo Lippi stava rintanato così un po' come la sua squadra, nel secondo tempo ha preso tutta la pioggia che non ci ha dato tregua un attimo in questo pomeriggio torinese, vale la pena prendere la pioggia per uno scudetto, continua il pubblico ad aspettare, non ci sarà invasione di campo dei tifosi, a quanto pare ci sarà un'invasione di fotografi e operatori dell'informazione che sono già tutti assiepati a bordo campo per prendere le immagini di questo 27esimo scudetto bianconero.
7: Nedved in profondità, lo scatto da parte di Di Vaio, l'uscita di Kalac al limite della propria area di rigore, portiere perugino blocca la palla, favorito anche dal recupero indietro da parte di Milanese che stava inseguendo l'avversario e dunque Perugia che torna in possesso del pallone.
5: Scusa Cucchi, finale a Brescia, Brescia batte Milan 1-0 per il gol di Appiane, la ripresa te la viva.
7: Un minuto al termine, superato il primo minuto di recupero, Milanese in possesso del pallone, si alza forte l'incitamento del pubblico del Delle Alpi e compaiono sulla curva alla nostra destra anche i rettangolini di carta colorata verde, bianca e rossa a testimoniare il successo in questa stagione della squadra di Marcello Lippi. Però il Perugia che sta giocando il pallone, c'è Zemaria, il cross in mezzo, il colpo di testa, il gol da parte di Grosso, il gol da parte di Grosso che è spuntato in mezzo al nucleo di avversari e con la punta del piede ha messo alle spalle di Chimenti per il pareggio sorprendente del Perugia proprio nei secondi conclusivi della partita. Dunque cambia ancora una volta il punteggio qui al Delle Alpi. La Juventus è costretta a subire il 2-2 da parte della formazione perugina. Per effetto di questo risultato la classifica vede la Juventus a quota 69, l'Inter sta pareggiando, quota 61, dunque il gol del giocatore perugino non dovrebbe cambiare, anzi non cambierà aritmeticamente, la festa ci sarà lo stesso, la Juventus ha 8 punti di vantaggio nei confronti dell'Inter, ne sarebbero sufficienti 7 visto che mancano 2 giornate al termine, ma certamente questo gol ha un po' sorpreso, un po' gelato gli spalti delle Alpi, è 2-2 ed ecco il triplice fischio del signor Bertini, la Juventus è campione d'Italia 2002-2003, i bianconeri conquistano il loro 27esimo scudetto confermandosi a distanza di un anno i più forti e insieme i più abili a sfruttare le debolezze degli avversari. Di questa Juventus immaginiamo sarebbe fiero anche il suo primo tifoso Gianni Aielli che sognava la terza stella che ormai è vicinissima. Grande girone di ritorno quello della Juventus, le cifre dicono su cosa
12: attenzione,
7: sia stato costruito.
12: Scusami, devo darti il finale da Piacenza, risultato importante per la zona salvezza, Piacenza 2, Regina 2, linea che torna delle Alpi.
10: Cucchi, un attimo, ascoltiamo il finale di Inter Parma e poi passeremo al tuo commento, Gentili.
13: Ma qui non c'è ancora il finale perché siamo al 48esimo, 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Eroldi, si giocherà quindi fino al cinquantesimo, tra l'altro il Parma è andato vicinissimo al raddoppio al 41esimo con un colpo di testa di Bonera sulla traversa, un colpo di testa secco, molto preciso, con Toldo completamente battuto. Dunque si giocherà ancora per un minuto e mezzo, ricordiamo il punteggio è 1-1 qui a San Siro. A te Provenzale.
10: Puoi andare avanti sin dalla conclusione della partita.
13: D'accordo, Zanetti viene fermato nel cerchio di centrocampo, partita che si è fatta molto nervosa nei minuti conclusivi, partita che è sfuggita, dobbiamo dire, di mano all'Inter nella fase più delicata, proprio dopo il pareggio di Mutu al 18esimo. Ricordiamo anche che Mutu è stato poi sostituito da Gilardino, mentre la Muscine in precedenza aveva preso il posto di Brighi, e Crespo è entrato al posto di Martins al 33esimo. Martins che ha colpito anche il palo al 16esimo. 1-1 dunque, quando ormai manca un minuto al termine della partita, 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Airoldi. Materazzi in area di rigore, gira verso la porta avversaria, chiude sul primo palo il portiere del Parma Fre, attende che qualche compagno si porti fuori dall'area di rigore, riceve il pallone Adriano, lo tiene in campo con il petto, una finta ai danni di Cristiano Zanetti, il migliore sul terreno di gioco, poi chiude in qualche modo la Musci, l'intervento del direttore di gara, poiché Adriano nel momento di controllare il pallone ha allargato un po' troppo il braccio destro e ha colpito al volto Materazzi, che è finito a terra. Materazzi è rientrato nel secondo tempo, adesso Materazzi si ristabilisce da leggero infortunio, il direttore di gara Airoldi ha concesso un calcio di punizione all'Inter, mentre il Parma perde tempo quando l'arbitro non se ne stava accorgendo. Un giocatore della squadra Renata Prandelli, per esattezza la Musci, ha mandato il pallone fuori del rettangolo di gioco, si riprende a giocare il calcio di punizione. Zanetti,
3: finale a Bologna 2-0 per la Lazio.
13: D'accordo Delfino, Fre blocca il pallone in l'area di rigore, pochi secondi ormai al termine, la partita finisce in questo istante 1-1 a San Siro. Ricordiamo i gol di Callone e di Mutu. Linea allo studio.
10: Andiamo a sentire il finale anche di Roma, Roma-Torino, del Vecchio.
6: Si è appena finita Roma 3, Torino 1.
10: Allora il finale anche delle altre due partite che sta seguendo lo studio Filippo Corsini.
2: Udinese batte Modena 2-1 e a Como Chievo batte Como 4-2.
10: E adesso possiamo davvero passare ai commenti, cominciando naturalmente da Juventus Perugia con Riccardo Cucchi e Giuseppe Bisanti.
7: Ed in effetti abbiamo anticipato di qualche secondo la festa scudetto della Juventus, che esplode in questo istante. Molto più prudenti di noi, i giocatori di Marcello Lippi hanno atteso intorno alla panchina insieme al loro tecnico che finisse la partita di Milano per poter esultare, mentre la squadra perugina è andata sotto la curva dei pochi sostenitori giunti in questo pomeriggio al Delle Api per ricevere l'applauso comunque per una gara giocata molto bene dalla squadra perugina. E adesso sì, adesso è davvero scudetto, la Juventus è campione d'Italia 2002-2003 e come detto i bianconeri conquistano il loro 27esimo scudetto confermandosi a distanza di un anno. Dunque complimenti alla Juventus di Marcello Lippi, Juventus campione d'Italia 2002-2003, linea Provenzali.
10: Allora dicevamo i numeri che hanno caratterizzato questa giornata di campionato. Cominciamo naturalmente con la nuova classifica. La Juventus è 69 punti con le due giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato, è campione d'Italia ed è il suo il 27esimo scudetto. Poi abbiamo l'Inter con 61 punti, il Milan 58, la Lazio 57, Chievo 54, Parma ed Udinese 50, Roma 48, Bologna, Perugia e Brescia 41, Modena ed Empoli 37, Atalanta Regina 32, Piacenza 27, Como 21, Torino 20. Como e Torino erano già aritmeticamente retrocesse in Serie B a partire addirittura dalla giornata precedente. A tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie per l'attenzione.
14: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Poco fa alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Premier ha chiesto sanzioni nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir, definendo inaccettabili le sue recenti dichiarazioni sull'Italia. Quanto all'Ucraina, ha sottolineato la necessità che l'Unione individui una figura autorevole per il negoziato con la Russia. Su Kiev la nostra linea non cambia, ha poi aggiunto.
4: Le nostre posizioni sono sempre le stesse, le rappresentiamo con chiarezza e coraggio in ogni sede, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla singola riunione. E anzi, dal mio punto di vista, se in Europa ci fossero meno formati che si sovrappongono, meno riunioni ridondanti, ma magari qualche scambio in più sulle risposte concrete, riusciremmo forse a offrire un contributo più efficace alla soluzione dei problemi.
3: E a proposito di guerra tra Russia e Ucraina, nella notte attacchi incrociati con centinaia di droni, colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar. Blackout alla centrale nucleare di Zaporizhia, rimasta senza alimentazione elettrica esterna a causa di un attacco. Sul fronte diplomatico, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono arrivati al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica il presidente Zelensky. I tre diplomatici, informano le agenzie russe, hanno in programma un incontro con un viceministro. E anche in Medio Oriente è stata una notte di bombardamenti. Gli Stati Uniti hanno preso di mira asset militari iraniani, cercando di costringere Teheran a concludere un accordo. I Pasdaran, da parte loro, hanno risposto con missili su basi americane.
5: Diplomazia coercitiva. Il Pentagono definisce così i bombardamenti della notte tesi a spingere l'Iran verso un'intesa. Colpite installazioni militari e radar nel sud della Repubblica Islamica. 49 i missili Tomahawk americani lanciati, fa sapere Donald Trump, che ieri aveva detto: se Teheran non firma un accordo bombarderemo senza pietà. Una strategia che forse sta funzionando. Tre fonti iraniane hanno confermato a Reuters che gli sforzi diplomatici si sono intensificati. I Pasdaran hanno comunque risposto militarmente ai raid americani, bersagliando come d'abitudine le basi statunitensi nella regione. Secondo Teheran, colpite basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Arriva sempre dall'Iran la notizia di una chiatta iraniana che trasportava cibo colpita nello stretto di Hormuz da un ordigno americano, salvo l'equipaggio. Sono morti invece i tre marittimi indiani che ieri erano stati dati per dispersi quando la loro petroliera era stata bersagliata a largo dell'Oman da una nave militare americana. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Papa Leone in volo da Barcellona alle Isole Canarie, dove arriverà tra poco meno di un'ora. È l'ultima tappa, oggi e domani, sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico in Spagna. Primo pontefice a visitare le Canarie, realizza il desiderio del suo predecessore Francesco, che non riuscì a compiere il viaggio nell'arcipelago, dove nel 2024, anno record, sono arrivate imbarcazioni di fortuna oltre 46.000 persone. E sui CPR in Albania interviene l'Avvocata Generale della Corte di Giustizia Europea. I paesi dell'Unione possono localizzare centri per migranti anche fuori dall'Unione stessa, ma restano tenuti a rispettare le garanzie previste dal diritto comunitario in materia di asilo. Questa la posizione di Laila Medina nelle conclusioni sul protocollo tra Italia e Albania. Parliamo ora di libri. Dal 13 al 20 giugno torna per la 14ª edizione il Festival Salerno Letteratura. Abbiamo intervistato uno dei curatori, lo scrittore Paolo Di Paolo.
6: Il festival quest'anno si ispira al poeta Alfonso Gatto, scegliendo un verso: il cuore desto avrà parole, letteratura nei tempi inquieti. Paolo Di Paolo, è un'esortazione, un auspicio in un momento storico così difficile da vivere e da attraversare?
7: Nel verso di Alfonso Gatto che abbiamo scelto c'è un punto di domanda che credo sia essenziale: il cuore desto avrà parole. E questo ci porta in una zona di dubbio, di incertezza, perché di fronte a un mondo così turbolento e anche così drammatico ci mancano le parole. Spesso non abbiamo le parole, pur avendo magari un cuore desto. questo. Chiediamo agli scrittori e alle scrittrici di aiutarci in questo senso.
6: Come è finita la querelle sulla mancata produzione di Harry De Luca?
7: Tra 200 e 180 ospiti le opinioni possono essere del tutto diverse, anche inconciliabili. Avevamo tentato di modificare lo spazio di quell'evento proprio per evitare polarizzazioni, farlo uscire dalla cornice della prolusione e entrare nel programma effettivo del festival. Non è stato possibile, le polemiche sono diventate arroventate e secondo me si è anche perso di vista proprio il punto di partenza, urlando alla censura quando in realtà non c'è stata nessuna censura.
6: Maurelia Carafa, GR1.
3: Sport calcio, al via questa serie mondiale in America, cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico e poi alle 21 ore.
0: Rai Radio 1 Sport.
8: Carcere, guerra, occhiali, Vietnam. A scuola tutti ridevano di quello scemo che in tanti anni aveva imparato solo a nuotare. Sono Francesco Graziani e questa è la storia del marinaio Doug Ekdahl che si fece passare per stupido per salvare la pelle e gli amici.
9: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
8: La verità è che il genio ha dei limiti, lo stupido no.
10: Non so dirti come sono caduto, mica l'ho capito. So solo che sono salito sul ponte della nave mentre era buio e sparavano. E forse non avrei dovuto. Poi ricordo solo di essere finito in acqua.
8: Per sua fortuna, Doug Ekdahl sapeva nuotare bene ed era rimasto a galla senza toccare il fondo. In fondo, era una delle poche cose che aveva imparato negli anni della scuola. Certo, allora non aveva la più pallida idea di cosa fosse l'acqua salata, visto che il Dakota del Sud, dove era venuto al mondo, era terribilmente lontano dall'oceano che i suoi genitori avevano attraversato partendo dalla Norvegia. Una volta messa sua famiglia nella città di Clark, avevano fatto crescere i figli a mollo nella piscina quando era estate e con i pantaloni corti dei Boy Scout nel resto delle stagioni. E Doug Ekdahl era venuto su come un ragazzo sereno. Oddio, più che un ragazzo si trattava di un ragazzone di 1,80 m per 100 kg, sempre pronto allo scherzo, contagiato da una allegria che non lo abbandonava nemmeno quando entrava in quella scuola dove a brillare erano soprattutto le lenti dei suoi occhiali. Alla fine il diploma l'aveva strappato, ma c'erano voluti tutti i primi 19 anni e mezzo della sua esistenza e c'era voluta anche una gran pazienza per sopportare le risatine di quelli che a scuola lo guardavano arrancare sui libri senza mai perdere il sorriso. Un idiota, dicevano così, e intanto si davano di gomito ridendo, perché il genio ha dei limiti, lo stupido no. Finito lo strazio, Doug Ekdahl si era ritrovato a lavorare nell'azienda di famiglia che poi era una specie di topaia nel centro sempre della città di Clark, Dakota del Sud. Per tutti coloro che ne stavano lontani e ne ridevano, quell'albergo era l'Ekdahl Hilton e qui Doug Ekdahl lavorava con i genitori e due fratelli. Gli affari però andavano come andavano e la speranza era come la moquette dei corridoi, grigia e consumata. Era necessario cambiare aria e non solo per quei corridoi e quella moquette. Per questo sua madre lo aveva preso da parte e gli aveva fatto il più classico dei discorsetti sul futuro, sulla fatica di vivere, sulla necessità di un buon lavoro in grado anche di regalare emozioni. Doug Ekdahl, che non era limitato come qualcuno a scuola invece diceva, aveva capito perfettamente dove la madre voleva andare a parare e a quel punto aveva fatto domanda per entrare nella marina militare del governo americano. Egdal Hilton, addio. Era il 1966.
10: Nella vecchia fattoria ci sono Everett Alvarez, Robert Schumacher, Hayden Lockhart.
8: Da anni il governo americano aveva cominciato a spedire in Vietnam quelli che definiva consiglieri militari. A metà anni 60 un incidente nelle acque del Golfo del Tonchino tra un cacciatorpediniere USA e alcune navi motosiluranti del Vietnam del Nord aveva fatto precipitare gli eventi. Per questo arruolarsi in marina in quel 1966 ti garantiva di finire sì in prima linea, ma una prima linea in mezzo al mare, lontanissimi dai rischi che affrontava l'esercito che combatteva nella giungla dove il rischio era moltiplicato per mille. A conti fatti, la signora Egdal aveva ragionato da mamma e da mamma razionale. Doug Egdal aveva firmato per una ferma volontaria di 3 anni. A fine marzo 1967 Doug navigava già al largo delle coste del Vietnam. 6 aprile 1967. Dalle acque del Golfo del Tonchino, i cannoni da 13 centimetri della USS Canberra martellano obiettivi nemici.
10: Ricordo solo di essermi alzato dalla cuccetta e che per la fretta ho dimenticato di prendere gli occhiali. Poi ho visto il buio della notte interrotto dalle esplosioni. Però non so dire come sia accaduto, non l'ho capito. Ricordo solo di essere finito in mare.
8: Del suo tonfo in mare e delle sue grida d'aiuto nessuno si era accorto, coperto come erano dalle esplosioni. Il soccorso allora aveva cominciato a darselo da solo. Per prima cosa si era sfilato i pantaloni e se li era legati attorno al collo come imparato al corso di sopravvivenza.

0: 12 ore nelle quali aveva anche affrontato la tentazione di lasciarsi andare, un peschereccio vietnamita l'aveva issato a bordo. La sua dose di buona sorte, però, era già finita.
1: Nella vecchia fattoria ci sono Everett Alvarez, Robert Schumacher, Hayden Lockhart, Herschel Morgan, Raymond Woden.
0: Doug Ekdahl era una bella preda, visto che dietro l'aspetto del naufrago poteva nascondersi un agente dei servizi segreti americani. Tempo 2 giorni ed era finito nel carcere di Hoa Lo, dove venivano portati gli ufficiali USA abbattuti coi loro aerei. Qui venivano interrogati e, nel caso, torturati. Per Doug Ekdahl, però, questo posto poteva avere una vaga, vaghissima nota familiare, visto che i prigionieri avevano ribattezzato così il postaccio: Hanoi Hilton. Washington non aveva notizie della sorte di questi prigionieri. Nei bilanci della guerra i loro nomi erano iscritti nel triste elenco indicato da questa definizione: dispersi in missione. Come benvenuto, a Doug Ekdahl era stato chiesto di firmare un documento anti-americano. Tra sé e sé si era detto così:
1: caspita, qui i prigionieri sono ufficiali. Eppure tutti hanno firmato. Nessuno scappa alla tortura.
0: A quel punto aveva usato il cervello come in mare aveva usato braccia e gambe. In quell'attimo brevissimo, con in mano quel foglio, aveva deciso di passare per scemo. Da bravo limitato aveva risposto:
1: certo che sono d'accordo con quello che mi chiedete. Solo che io sono solo un povero contadino che non ha imparato a leggere. E poi, senza occhiali, non vedo un accidente.
0: I vietnamiti non avevano fatto una piega, perché nelle loro campagne nessuno andava a scuola. Era stato allora deciso che Doug Ekdahl poteva avere un paio di occhiali da 4 soldi e un maestro che, poverino, non sarebbe riuscito a cavare un ragno da un buco e una parola dalla penna. Alla fine i carcerieri si erano accontentati di una dichiarazione nella quale l'apprendista marinaio Douglas Brent Ekdahl III della riserva della Marina degli Stati Uniti in servizio a bordo della USS Canberra ammetteva il crimine di guerra di avere bombardato la città natale del presidente Ho Chi Minh. Ma lì sotto, invece di una firma, c'era uno sgorbio senza senso. Perché il genio ha dei limiti, ma lo stupido no. Per i vietnamiti la delusione era stata enorme. Quello ripescato nel Golfo del Tonchino non solo era un pesce piccolo, ma era anche un pesce stupido. E uno stupido e limitato come lui non era legato né all'intelligence né tantomeno all'intelligenza. Qualche volta però il dubbio che non fosse così stupido serpeggiava, e allora in quei momenti in cella faceva capolino un poliziotto un poco più gentile degli altri, al quale erano concesse domande innocue che pretendevano una risposta del cuore. A Ekdahl era stato domandato così: Doug, in questo momento, cosa desideri più di ogni altra cosa al mondo? I secondini sapevano che i più fragili, presi alla sprovvista, tendevano a rispondere così: tornare a casa. Doug Ekdahl, invece, a questa domanda aveva risposto sospirando, come per avere il tempo di scegliere dallo scaffale dei desideri la cosa più ambita. Poi aveva inclinato il capo e con un sorriso felice aveva risposto:
1: beh, stanotte mi piacerebbe da matti dormire con un cuscino vero, signore.
0: Il suo compagno di cella avrebbe voluto sorridere. Il suo nome era Joe Crecca, ufficiale dell'aereo.

0: Nella vecchia fattoria ci sono Everett Alvarez, Robert Schumacher, Hayden Lockhart, Herschel Morgan, Raymond Woden, Charlie Harris, Philip Butler.
1: Uno scemo così, avevano deciso i carcerieri, poteva comunque essere una risorsa. Gli avevano consegnato allora una ramazza e ogni giorno aveva l'incarico di ripulire il cortile della Noi Hilton. E lui, sempre con l'espressione di chi c'è e non c'è, in modo maniacale raccoglieva le foglie e la terra che il vento trascinava qua. A volte, quando non aveva a portata di mano il secchio della spazzatura, pur di non lasciar volare via foglie e terra, se le infilava in tasca. Poco alla volta gli era stato ordinato, o forse concesso, di arrivare fino agli ultimi cancelli della prigione. A quel punto lo sguardo di Doug Ekdal era evaso. Aveva visto la strada, gli alberi e le costruzioni che c'erano lì intorno. Una volta tornato sulla branda, ne aveva parlato al compagno di cella, Joe Crecca. Il racconto di quello che c'era là fuori era stato limpido e così pieno di dettagli che anche a Joe Crecca sembrava di vedere quegli alberi, quelle strade e quelle costruzioni. A quel punto Crecca aveva capito che esisteva una piccola speranza di tirarsi fuori da quel carcere e da quella situazione. Joe Crecca, infatti, aveva sviluppato un metodo per memorizzare i nomi dei piloti americani prigionieri nel carcere di Hoa Lo, che Washington aveva catalogato come dispersi in missione. Doug Ekdal era la persona giusta per far sapere a casa e al governo che lì dentro c'erano centinaia di militari da mettere in salvo.
2: Doug, ti rendi conto di quanto sarebbe importante che a casa sapessero le cose che tu conosci?
0: Spiegami meglio, Joe.
2: Hai una memoria incredibile.
0: Sì, me la cavolo, so.
2: Insomma, se tu fossi liberato, potresti spifferare i nostri servizi come trovare la prigione dove siamo tenuti. Lo capisci?
0: Sì, capisco. Joe, tu lo sai che io capisco tutto.
1: La vita alla Noi Hilton proseguiva mentre Doug Ekdal proseguiva a tenere puliti i cortili delimitati dalle palazzine del carcere di Hoa Lo. Piano piano però il suo raggio d'azione si era ulteriormente allargato. Non solo era riuscito a mettere il naso anche nei locali delle torture, capitava anche che fosse condotto al di fuori del muro di cinta come testimonial della propaganda vietnamita. E così le informazioni che immagazzinava attraverso quegli occhiali da quattro soldi inforcati da quella zucca vuota crescevano in quantità e precisione, e mentre guadagnava briciole di libertà di movimento si dedicava a piccoli sabotaggi che tutti scambiavano per incidenti. Quando infatti si infilava in tasca della terra, non era per quella che appariva come la mania di pulizia di un idiota. Quella terra era destinata ad essere infilata nei serbatoi dei camion dell'esercito vietnamita che, sul più bello, si ritrovavano col carburatore intasato e le ruote bloccate. Erano stati almeno 5 i mezzi finiti in officina. Un'altra volta gli avevano ordinato di recitare in un film sempre di propaganda. Attorno a lui decine di comparse di fronte alle quali Doug Ekdal aveva fatto lo scemo bene, ma così bene che le povere comparse credevano di essere sul set di una pellicola comica. Alla fine il povero regista aveva fatto la stessa fine del povero maestro elementare e le riprese erano state interrotte, perché il genio ha dei limiti, ma lo stupido no.
2: Doug, adesso devi imparare i nomi di tutti i prigionieri. Per i vietnamiti sei un povero scemo e vedrai che presto o tardi ti offriranno la libertà in cambio di una dichiarazione di fuoco contro il nostro governo. Tu sai che nessuno di noi può accettare queste condizioni. Quando tornerai a casa, Washington saprà tutti i nomi di noi prigionieri in questa fogna dell'Hilton Hanoi.
0: Ma qui ci sono centinaia di persone, come faccio a ricordarmi di tutti?
2: Ascolta, devi imparare pochi nomi per volta e ripeterli mentre canticchi la melodia della vecchia fattoria. Li imparerai tutti, fidati.
0: Ma io non voglio tornare libero a queste condizioni.
2: Stavolta non hai capito per davvero. Io sono un tuo superiore e il mio è un ordine.
0: Nella vecchia fattoria ci sono Everett Alvarez, Robert Schumacher, Hayden Lockhart, Herschel Morgan, Raymond Woden, Charlie Harris, Philip Butler, Robert Peel, John McKay.
1: Tutti i prigionieri del carcere di Hoa Lo avevano cominciato a fargli avere messaggi con le proprie generalità. A volte avveniva attraverso codici segreti, altre volte i codici erano quelli usati dai non udenti per imparare a leggere. Alla fine erano stati 256 i nomi dei militari dispersi che Doug Ekdal aveva messo in fila sulle note della vecchia fattoria. A volte al nome si aggiungeva il nome dei figli, altre volte ancora il nome del cane che lo aspettava a casa. Qualcuno invece indicava il numero di previdenza sociale. Tutto questo per dare un giorno ancora più credibilità a queste informazioni. E quel giorno non sarebbe stato così lontano. I vietnamiti ogni tanto liberavano un gruppo di tre prigionieri. Perché proprio tre, non si sa, però liberare militari americani da una parte sottolineava l'impotenza del governo USA che non riusciva a soccorrere i propri uomini e dall'altra dava ossigeno al movimento pacifista che a Washington si opponeva alla guerra. I prigionieri venivano scelti tra coloro che non portavano sul corpo i segni delle torture e nella testa invece il desiderio di denigrare il governo statunitense. Per qualche settimana venivano sfamati con doppia razione, spesso anche con qualche scatoletta di carne così per recuperare parte del peso perso. A metà 1969 era stato deciso che tra loro poteva essere inserito anche quel limitato che da 2 anni e mezzo spazzava i cortili del carcere e che qualche volta si ficcava in tasca la terra raccolta quando non aveva dove buttarla. Quell'idiota limitato di Doug Ekdal, che più di ogni altra cosa al mondo desiderava un cuscino vero per dormire, poteva invece tornare a casa dal proprio cuscino. Le ultime parole del suo compagno di cella che gli aveva ordinato di accettare di essere liberato erano state queste.
2: Ora racconta tutto e se questo dovesse significare altre torture per me, sappi che ne capirò il perché e saprò che ne vale la pena.
1: Il 5 agosto 1969 Doug Ekdal aveva abbandonato la Hanoi Hilton e la sua ramazza. Appena arrivato a Washington era stato interrogato e lui subito aveva cantato.
0: Nella vecchia fattoria ci sono Everett Alvarez, Robert Schumacher, Hayden Lockhart, Herschel Morgan, Raymond Woden, Charlie Harris, Philip Butler, Robert Peel, John McKay, Lawrence Guarino, Paul Carey, Jeremiah Denton.
1: Il governo americano, che ormai aveva fatto pace con l'idea che non avrebbe vinto la guerra in Vietnam e che invece accarezzava l'idea di una pace qualunque essa fosse, si era subito rivolto ai nordvietnamiti con queste parole. Sappiate che ora sappiamo. Da questo momento vi consideriamo responsabili della sopravvivenza di questi uomini. E giù l'elenco che Doug aveva dettato sulle note della vecchia fattoria. L'anno dopo, a Parigi, dove Stati Uniti e Vietnam avevano cominciato a vedersi per imbastire un accordo di pace che sarebbe arrivato nel 1973, Doug Ekdahl, di fronte ai suoi ex carcerieri che negavano, aveva ripetuto per filo e per segno tutto quello che aveva visto e sentito mentre ripuliva da foglie e terra il cortile del carcere di Hoa Lo. Doug Ekdahl avrebbe lasciato la Marina degli Stati Uniti con il grado di sottufficiale di seconda classe e avrebbe vissuto lavorando non più all'Ekdahl Hilton di Clark, Dakota del Sud, ma organizzando corsi di sopravvivenza. Per anni e anni avrebbe anche tenuto conferenze nelle quali immancabilmente gli chiedevano se ricordasse ancora l'elenco dei 256 prigionieri americani dell'Hilton Hanoi. E lui, lì, sempre pronto a ripetere di corsa la propria litania. No, non era affatto stupido e non era affatto limitato Doug Ekdahl. Adesso, negli Stati Uniti, tutti lo sapevano. E anche a Clark, Dakota del Sud, dove era cresciuto in mezzo a ragazzi che a scuola si sganasciavano dei suoi limiti, grazie a questa storia ciascuno aveva capito che sì, il genio ha dei limiti, ma lo stupido no, non è limitato come sembra. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

la storia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington aumenta la pressione militare su Teheran allo scopo di arrivare ad un'intesa, mentre la Repubblica Islamica risponde attaccando basi americane.
3: Lo stretto di Hormuz chiuso fino a nuova comunicazione, fa sapere Teheran, mentre alle navi che avevano ricevuto il lasciapassare per attraversarlo, il regime chiede di avere pazienza. Il Golfo Persico è tornato ad essere infuocato. Nella notte le forze americane hanno bombardato ancora la Repubblica Islamica, colpite installazioni militari nel sud dell'Iran. Una cinquantina i missili Tomahawk lanciati, dichiara Trump, che nelle scorse ore aveva ancora una volta annunciato nuovi attacchi se i vertici iraniani non firmeranno un accordo. La pressione militare americana resta attesa a raggiungere un'intesa diplomatica. Secondo fonti iraniane, i negoziati continueranno, anzi i contatti mediati dal Pakistan si sarebbero intensificati, anche se rimangono le cruciali questioni irrisolte, come le operazioni israeliane nel Libano meridionale. I Pasdaran hanno reagito alle incursioni americane mirando alle basi militari degli alleati degli Stati Uniti e rivendicando di aver centrato quella di Azara in Giordania. E ancora, nello stretto di Hormuz, una chiatta iraniana che trasportava cibo è stata colpita dagli americani. L'equipaggio è in salvo. Claudia Stamerra, GR1.
2: E nuove incursioni di Israele in Libano, in particolare sulla valle della Beka. Sul fronte opposto, nuovo allarme per razzi da parte di Hezbollah. E il governo Netanyahu potrebbe approvare in tempi stretti il finanziamento per decine di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Seconda notte di proteste anti-immigrazione a Belfast. In Irlanda del Nord è scattata, anche istigata dai social, una caccia allo straniero a seguito di un accoltellamento da parte di un rifugiato sudanese. La polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere i dimostranti che stavano nuovamente dando alle fiamme veicoli e case. 12 agenti sono rimasti feriti, 16 le persone arrestate e tra gli appartenenti alle minoranze etniche. Si diffonde la paura. Attacchi incrociati con centinaia di droni fra Russia e Ucraina nella notte. Colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar, mentre la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è rimasta senza elettricità a causa di un raid. Proseguono intanto gli sforzi diplomatici europei. Gli ambasciatori di Francia, Regno Unito e Germania sono al Ministero degli Esteri russo a Mosca per incontrare il vice ministro Galuzin. Torniamo in Italia. In questi minuti il presidente Mattarella sta ricevendo il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Tra poco le dichiarazioni congiunte alla stampa. Sentiamo intanto le parole con cui il capo dello Stato lo ha accolto al Quirinale.
4: In questo periodo così complesso, la Repubblica di Corea e la Repubblica italiana manifestano una grande sintonia sia nella metodologia della vita internazionale, nei criteri a cui ispirarsi, sia nei valori di riferimento fondamentali. La democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto ai diritti umani e la volontà di una comunità internazionale basata su regole che consentano che una collaborazione anziché una contrapposizione internazionale.
2: Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. La Premier, scettica sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, sottolinea le sanzioni contro Ben-Gvir e i coloni israeliani e sull'Ucraina ribadisce il sostegno a Kiev.
5: Individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
6: Un nome ancora non c'è, ma Giorgia Meloni prova così a superare i formati europei a 3 o 5 paesi ridondanti, dice, con poche risposte pratiche sull'Ucraina. La linea dell'Italia su Kiev è e resta quella del sostegno alla resistenza e alle sanzioni contro Mosca. Sul processo di adesione sì, in linea coi percorsi di Moldova e dei Balcani occidentali. L'altro annuncio riguarda le spese per la difesa, sempre accanto alla priorità dell'energia.
5: Ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
6: Preservare l'asse euroatlantico non vuol dire delegare, avverte Giorgia Meloni, che condanna le parole di Ben-Gvir contro l'Italia e sottolinea la fragilità dei negoziati fra USA e Iran in Medio Oriente. Una prossima occasione di confronto con Donald Trump, dice, sarà il G7 francese al via lunedì. Il messaggio alle opposizioni: questo governo non è contro lo Stato di diritto. Con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: Vediamo la cultura, i premi Feltrinelli all'Accademia Nazionale dei Lincei. Domani la cerimonia alla presenza del capo del dello Stato. Sui prestigiosi riconoscimenti sentiamo l'intervista con il presidente Roberto Antonelli.
0: I premi Feltrinelli sono conosciuti come i Nobel italiani, perché?
1: Soprattutto per il prestigio dei vincitori attraverso il tempo, i più grandi scienziati e i più grandi intellettuali europei e del mondo.
0: Lavoro, studio, intelligenza, sono tanti i riconoscimenti in diversi settori.
1: Sì, abbiamo premiato un grande studioso cinese, Han Wei, che ha studiato l'evoluzione del sistema economico e sociale cinese contemporaneo. Abbiamo dato un premio Feltrinelli a una disciplina un po' meno conosciuta, ma molto importante, cioè la filologia.
0: Questi premi hanno valore sia come studio e ricerca, ma anche come rapporto con la società.
1: Sì, vorrei sottolineare il premio internazionale per un'opera di alto valore umanitario andata all'Associazione Camminare Insieme di Torino, e l'importanza del premio dato alla parrocchia cattolica della Santa Famiglia del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
0: Francesca Cosentino, GR1.
2: Sport, al via stasera ai mondiali di calcio in America con la cerimonia d'apertura in cui canterà anche Andrea Bocelli, e alle 21 la gara inaugurale Messico-Sudafrica con diretta qui su Radio 1.
7: 48 squadre, 104 partite in 16 città da oggi alla finale del 19 luglio, eppure l'Italia non c'è. Il Mondiale Americano 2026 che scatta stasera è il più grande e il più ricco di sempre, finora, se è vero che c'è già chi parla di un ulteriore allargamento a 64 nazionali. Si comincia alle 21, ora italiana, con Messico-Sudafrica, con i padroni di casa sulla carta favoriti. Nei 12 gironi passano le prime due più le 8 migliori terze. Per la prima volta ci saranno dunque i sedicesimi di finale e la squadra vincitrice avrà giocato 8 partite. Spagna, Francia e Argentina le più quotate, nell'ultimo ballo di Messi e Cristiano Ronaldo. In vigore nuove regole arbitrali per combattere le perdite di tempo e avere un VAR ancora più protagonista. E attenzione all'incognita meteo. In caso di allarme fulmini, negli Stati Uniti sospensione e possibile rinvio delle partite. A metà di ciascun tempo di ogni gara, istituzionalizzato il cooling break, 3 minuti di pausa per rinfrescarsi e magari trasmettere uno spot pubblicitario. Jacopo Barlotti, GR1.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, quindi è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. Un ringraziamento in regia a Serena Mancarella. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i nostri notiziari e la programmazione di questa rete Radio 1 sulla app Rai Play Sound.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane.
10: Rai Radio 1 Sport. Storia di sport. Sprofondo azzurro. Seconda parte. La nazionale di Gattuso e l'incubo playoff mondiali. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
11: L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, che di lieto non ha avuto nulla, promesse non mantenute, o meglio, la sconfitta e l'umiliazione, ciò che abbiamo saputo mantenere da 12 anni a questa parte, con le euforiche ed illusorie parentesi dell'europeo griffato a Roberto Mancini, volti che si avvicendano, ripetitivamente sconfortati e lacrimanti, parole che scorrono uguali al loro stesso lugubre suono e significato. Poco importa se ti chiami Giampiero Ventura, Roberto Mancini, Gennaro Gattuso, cambiando l'ordine di quei fattori che tali non sono stati, il prodotto fallimentare non è mai cambiato. L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, si diceva, punto di partenza. Estate 2025, interno giorno, nelle sale di un luxury hotel della capitale.
12: La porta avanti, forse un po' troppo avanti, tra un anno dove si vede?
13: Spero di vedermi in paradiso, perché se non succederà quello che deve succedere sarò all'inferno, però questo fa parte del mestiere. Spero di dare una gioia al calcio italiano, a tutti gli italiani, e di andare al mondiale, perché è da un po' di tempo che non ci andiamo.
14: E invece il paradiso non è qui, ancora una volta, la terza. Il 19 giugno di un anno fa, in un albergo romano davanti a Villa Borghese, Rino Gattuso si era presentato dal nuovo commissario tecnico della nazionale, voluto con forza da Buffon, suo compagno nel 2006, arrivava a sostituire Spalletti, esonerato dopo il 3-0 subito dall'Italia in Norvegia nell'andata della partita, che era già uno spareggio per il mondiale nel girone che qualifica solo la prima, 6 partite da giocare da settembre a novembre per evitare i playoff. Gattuso e il suo staff, il suo secondo fedelissimo da sempre Gigi Riccio, tra gli altri collaboratori Leonardo Bonucci. In quella mattinata romana il nuovo commissario tecnico parla così della squadra alla quale è sempre stato legato, di quella che vorrebbe adesso.
15: È un sogno che si avvera, sicuramente spero di essere all'altezza, so che il compito non è facile, però di facile nella vita non c'è nulla. Dico sempre che quando sentivo l'inno chiudevo gli occhi e per 73 volte, anzi per 100 e passa volte, sentivo la voce di mamma che mi chiamava dal balcone. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo e non pensare in modo negativo, questo è l'obiettivo. Il mio obiettivo è che chi viene a Coverciano viene con grande entusiasmo e di riuscire di creare una famiglia. La parola famiglia penso che è la cosa più importante. Dopo i moduli, la tecnica, la tattica, secondo me in questo momento la priorità è di riuscire a ritornare quel gruppo con la mentalità che per tanti anni ci ha contraddistinto nel mondo. Questa è la priorità. C'è da lavorare tanto, c'è la consapevolezza, però penso che abbiamo le doti e la qualità di poter raggiungere l'obiettivo. Se non vedo i giocatori che vanno a 100 all'ora, tanti di loro, 4-5-6 giocatori, l'ho allenati in questi anni e sanno che per me quando l'allenamento comincia bisogna pedalare, bisogna andare. Dopo, se uno ha qualche piccolo problemino, è meglio che sta dentro, perdo un giorno di allenamento è la cosa migliore, ma preferisco che quando scendono in campo la squadra lavora con serietà e con massimo impegno. Dopo, fuori dal campo, sinceramente in questi anni non do importanza, perché ognuno decide come comportarsi e non posso stare là a fare il sergente di ferro o a fare il poliziotto.
14: La Norvegia è già avanti in classifica, ha cominciato a marzo le sue qualificazioni, mentre l'Italia affrontava la Germania in Nations League, a 9 punti, 3 vittorie, l'ultima proprio con la nazionale. Per due volte è passata in trasferta, 5-0 sulla Moldova, 4-2 su Israele in Ungheria. Anche la differenza reti, criterio determinante in caso di arrivo a pari punti, è già un ostacolo.

0: alto per l'Italia. Durante l'estate Gattuso va in visita nei centri sportivi delle squadre, parla con gli allenatori, con i giocatori che dovranno fare l'impresa, prova a credere alla rimonta.
1: Ma tutto è possibile. Adesso pensiamo di preparare queste due partite.

0: Dare il massimo e dopo vedremo.
1: Estonia e Israele, gli appuntamenti di settembre in casa a Bergamo e in trasferta sul neutro di Debrecen in Ungheria. Per le prime due sfide Gattuso si affida al gruppo dei più esperti, Tonali, Barella, Di Marco, Di Lorenzo, Esposito è la novità. Il capitano Donnarumma in estate ha cambiato squadra, è andato al Manchester City dopo aver vinto la Champions con il Paris Saint-Germain. Donnarumma, le sue speranze per la nazionale.
2: L'obiettivo è anche fare gruppo, ritornare a divertirsi, ad avere più scioltezza anche in campo e non avere quella grande pressione. Ci deve essere la pressione, ma non troppa, perché poi ti fa mancare qualcosina in campo. Ma sono sicuro che questa squadra, dai primi giorni adesso che ho visto dal mister Gattuso, sta ritrovando quello, e sono sicuro, convinto che possiamo far bene e possiamo ritornare dove meritiamo. Tutti parlano che manca il talento, sento dire tante sciocchezze, ma questo non è vero, perché io posso assicurare che il talento c'è, i ragazzi sono forti e abbiamo una nazionale molto forte, giovane ma molto forte, che può crescere tanto, e su quello sono super tranquillo e super contento, e col tempo poi crescerà anche la fiducia, tutti prenderemo più consapevolezza, ma sono sicuro che tutti insieme, tutta la nazionale, tutto il mondo Italia farà un grande lavoro e ci toglieremo grandi soddisfazioni.
1: La prima soddisfazione sarebbe il ritorno al mondiale, pensiero fisso, opprimente, testimonierà lo spareggio ancora una volta. Ne parla Barella a Bergamo, alla vigilia della partita con l'Estonia.
3: Ho giocato tutte le competizioni più belle, ora ultimamente anche il mondiale per club con l'Inter, mi piacerebbe giocarlo con la nazionale, voglio giocarlo con la nazionale, è sicuramente da parte mia, ma anche da parte dei miei compagni, dato che in questi giorni, in questo ritiro abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati, abbiamo tutti la voglia di riportare l'Italia dove merita, dato che è troppo tempo che non vediamo l'Italia al mondiale. Cercheremo di fare il nostro meglio, sapendo che è difficile, ma con tutta la serenità del mondo.
1: Nuovo allenatore, nuovo spirito, dice ancora Barella.
3: Ho visto tante cose belle, tante cose positive. Sarebbe facile parlare del suo calcio, ma tante partite in Serie A come allenatore, quindi non devo stare io qua a parlare del suo modo di giocare. Posso solo dire che ci ha dato tanta fiducia, ci ha ridato un po' di serenità. Posso ringraziarlo per quello, perché diciamo che quando arrivano delle sconfitte o comunque un periodo difficile, non è mai facile, diciamo, fare il click per poi ritornare in campo. Lui ci sta aiutando tanto in questo e posso solo ringraziarlo.
1: A quasi 48 anni Gattuso è pronto a un altro debutto in nazionale da commissario tecnico, con la passione consueta, la grinta negli allenamenti a Coverciano.
4: Chi ha visto Gattuso allenare in questi giorni a Coverciano ha parlato di un mister in transagonistica.
5: No, ma non è vero, che okay, transagonistica, un fatto di peggio, nel senso, ho allenato, mi sono contenuto, ma so allenare in questo modo, dopo è normale che sono stati bravi i ragazzi anche a non farmi agitare troppo, perché devo dire che a livello qualitativo, a livello di mentalità, di voglia, ho visto una grande partecipazione.
4: Gattuso significa nazionale azzurro sotto un altro nome. Ai tifosi un invito: perché devono seguire questa nazionale anche in un momento di difficoltà come questo?
5: Perché abbiamo bisogno di loro, perché abbiamo bisogno del loro entusiasmo, abbiamo bisogno, ringraziamo innanzitutto, lo stadio sarà pieno, le persone che hanno comprato il biglietto, e penso che è stato per noi, da parte nostra, una dimostrazione, una grande dimostrazione, e speriamo di dargli gioia, di farli gioire con una buona prestazione e con i tre punti. Però l'appello è quello di credere, di starci vicino, perché abbiamo un obiettivo importante, sappiamo che ci stiamo giocando tanto, che non possiamo più sbagliare, e sicuramente l'appoggio dei nostri tifosi, l'atmosfera, per noi è molto importante.
1: Bisogna vincere, possibilmente segnare tanto contro l'Estonia, che ne reteghi allora davanti. Gattuso predilige la difesa a 4, ma dopo l'Estonia dovrà adattarsi al sistema più usato in Serie A, con i tre dietro. Lo stadio di Bergamo è pieno per l'Italia, che attacca per tutto il primo tempo, controlla il gioco ma non riesce a segnare. Il pubblico spinge gli azzurri, è un affetto che suggerirà a Gattuso di scegliere Bergamo per lo spareggio di marzo contro l'Irlanda del Nord, ma adesso siamo ancora a settembre e l'Italia è sullo 0-0 con l'Estonia.
6: Di Marco per Barella, azione di Marco interista verso a ridosso dei 16 metri avversari, con questa palla che però continua a retrocedere e non a filtrare palle verso il portiere dell'Estonia. È un momento molto complicato, avremo bisogno di una giocata, di un episodio, di una qualcosa, un calcio di punizione magari dal limite, un'azione come adesso che libera Zaccagni a sinistra dopo il tocco sapiente di Marco Zaccagni, che però perde un tempo di gioco.

0: la mette in mezzo, Ken è solo, rete, e siamo avanti noi, finalmente al 13° minuto nel corso del secondo tempo, cambia il parziale a Bergamo, Moise Ken di testa, questa volta non ha perdonato e nulla ha potuto il portiere dell'Estonia, e l'Italia è meritatamente in vantaggio per 1-0, la prima rete dell'era Gattuso, griffata, firmata da Moise Ken.
1: Il gol di Ken lancia la nazionale, segnano Reteghi, Raspadori, ancora Reteghi e poi Bastoni per il 5-0 dell'Italia sull'Estonia. Ecco Ken alla fine della partita.
2: Ma il mister sicuro ci ha portato, sai, tanta grinta, tanto cuore su quello che facciamo, anche se era poco tempo, ci ha comunque trasmesso quello che abbiamo trasmesso oggi in campo ed era importante tornare a casa con la vittoria.
1: Nella terza mancata qualificazione di fila al mondiale, Bastoni sarà il giocatore dell'espulsione in Bosnia in una stagione tormentata. Tutto doveva ancora succedere in quella serata di settembre. Da azzurro esperto parlava così:
3: c'era tanta voglia, c'era tanto entusiasmo, volevamo dare un segnale forte, il pubblico l'ha capito, ci ha trasportati dall'inizio alla fine, ma quello che mi premeva di più che prima per la squadra era dare un segnale a noi stessi, che non siamo quello che magari tante persone vogliono farci passare, ma chiaramente sta a noi prenderci le nostre responsabilità e far vedere chi siamo davvero. È normale che così non potevamo andare avanti, dovevamo dare una scossa, il mister ci ha aiutato a darla, chiaramente è solo l'inizio di un nuovo percorso che speriamo sia vincente.
1: La trasferta in Ungheria è delicata, per ragioni di sicurezza la nazionale israeliana gioca a Debrecen, i bombardamenti su Gaza proseguono, le proteste internazionali sono incessanti, nel girone l'Italia è terza proprio dietro Israele, la vittoria è necessaria, ma la partita comincia male.
0: C'è Beaton in area, pallone in mezzo, autogol. È in vantaggio Israele, autogol di Locatelli, clamoroso. Al 16° minuto cambia il parziale qui a Debrecen, ancora una volta era andato via sul settore di destra il numero 20 Beaton, c'è stato il suo traversone per respingere palla Locatelli, molto molto sfortunato dobbiamo dire, è andato a colpire la palla e a trasferirla nella sua porta.
1: Si soffre sulle fasce, Ken sembra immarcabile però, segna l'1-1, ma Israele va ancora avanti.
0: Attenzione a Ken, ancora lui per il pareggio degli azzurri. All'ottavo minuto Moise Ken ci salva ancora, ribaltamento di fronte, pallone al limite dell'area e conclusione di collo pieno da parte di Moise Ken con il pallone che ha superato nuovamente il portiere israeliano.
1: 3-2 di Politano, 4-2 di Raspadori, non è finita, un'autorete di Bastoni riporta Israele sotto di un gol prima dell'incredibile 4-4 al 90°.
0: Lancio in profondità, la porta è vuota, il pareggio, incredibile. Incredibile, il pareggio di Israele, incredibile, su palla inattiva prendiamo questo gol incredibile ancora una volta con Dor Perez che aveva già segnato il gol del momentaneo 2-1, siamo 4-4.
1: Sbaglia anche la nazionale israeliana però.
0: Con Tonali che si avvicina al limite, prova la palla in rete, siamo di nuovo in vantaggio Tonali. Dopo i lisci a ripetizione della difesa israeliana è arrivato il gol di Tonali, siamo nuovamente in vantaggio, conduciamo per 5-4.
1: 5-4 in affanno, ma l'Italia è seconda in classifica dietro alla Norvegia che vince sempre. 10 gol in 2 partite, l'intuizione di Gattuso di schierare insieme due attaccanti di peso.
4: Questo è fondamentale, perché tutti quanti parliamo dei gol, però bisogna anche apprezzarli per il lavoro che stanno facendo, fanno un lavoro incredibile. Se riusciamo a giocare con questo assetto tattico è perché loro sono bravi, si danno da fare, stanno là, coprono campo, riescono sempre a fare doppia scalata quando vogliamo andare a fare pressione ultra offensiva e questo è importante per gli equilibri della squadra. Dopo stanno facendo gol, stanno muovendo bene, chi gioca gioca riesce a dare qualità e quantità e siamo molto contenti.
1: Estonia-Italia e Italia-Israele sono le due partite di ottobre, il piano è lo stesso, obbligatorio, vincere con tanti gol di scarto. A Coverciano si lavora bene, parla Cristante.
5: Bisogna essere ottimisti perché insomma abbiamo un gruppo forte, abbiamo visto lavorare tutti davvero benissimo, c'è un grande senso di attaccamento alla maglia, il mister insomma ha scritto la storia di questa nazionale e quindi lo trasmette qui in modo molto naturale e ci è già riuscito insomma, io insomma la prima convocazione non c'ero, però ho già visto che ha già trasmesso questa voglia a tutti quanti. Sui passi falsi, insomma, che abbiamo fatto, purtroppo non c'è la soluzione, ecco, non saprei dirti cosa non è andato. Sicuramente ci sono stati vari episodi, alcune volte penso che ci sia stata anche un po' di sfortuna, ecco, soprattutto per il mondiale scorso, insomma, perché penso che avevamo fatto un bellissimo percorso da prima all'europeo, anche dopo, insomma, lì penso che davvero che non dovrebbe mai esserci, ecco, di fortuna e sfortuna, però ogni tanto nello sport capita anche quello.

0: 13.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran, chiusura totale di Hormuz. Trump, colpiremo senza pietà, ma si cerca ancora una via negoziale. Giorgia Meloni alla Camera, parole di Ben-Gvir inaccettabili. A Bruxelles dice burocrati rispettino le decisioni della politica. Per l'Ucraina serve una figura autorevole per negoziare con la Russia. In aula l'opposizione attacca anche sulle spese militari. La Premier è isolata in Europa. Mattarella incontra il presidente della Corea del Sud, il capo dello Stato, mantenere l'Indo-Pacifico come spazio aperto e sicuro. L'inchiesta sul ponte sullo stretto, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato per corruzione, si dimette dall'incarico al CSM. Due sorelline di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, l'appello del padre a chi ha visto Sara e Alicia, ci aiuti. Calcio, mondiali pronti, via, scatta stasera Città del Messico, la 23esima edizione del torneo più ambito, Spagna, Francia, Brasile e Argentina le grandi favorite. Irama per la prima volta sul palco di San Siro, in scaletta anche il suo ultimo singolo, Cabana. Buongiorno da Alice Andreoli. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, ancora una notte di fuoco incrociato, chiuso lo stretto di Hormuz. Washington intensifica la pressione militare su Teheran per costringerla a un accordo. Gli Ayatollah rispondono attaccando basi militari americane.
4: Lo stretto di Hormuz resterà completamente chiuso fino a nuovo ordine a causa delle aggressive forze americane, dichiara Teheran, e alle navi che avevano ricevuto il via libera ad attraversarlo chiede di pazientare. Il Golfo Persico di nuovo in fiamme. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato ancora al sud dell'Iran, soprattutto installazioni militari e il porto di Bandar Abbas. Nello stretto di Hormuz, centrata da un ordigno, anche un'imbarcazione iraniana che trasportava cibo, l'equipaggio è in salvo. A bersagliare l'Iran i missili Tomahawk, ha confermato Trump, che aveva minacciato nuovi attacchi in mancanza del sì ad un accordo. La pressione militare americana resta attesa a concludere un'intesa diplomatica. I negoziati mediati dal Pakistan si sono intensificati, hanno riferito fonti iraniane, ma i nodi cruciali, come le operazioni israeliane nel Libano meridionale, restano. I Pasdaran hanno reagito alle incursioni americane. Il fuoco iraniano contro le basi militari degli alleati degli Stati Uniti nell'area. Teheran ha rivendicato di aver centrato quella di Azara in Giordania e il governo di Amman ha dichiarato di aver intercettato una ventina di missili iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
3: Intanto è comparso, visibilmente dimagrito, davanti alla Corte Suprema israeliana il dottor Assoum Abu Safia, figura eminente sul piano medico a Gaza, arrestato a fine 2024 e da allora detenuto nel carcere di Keziot nel deserto del Negev in isolamento. Il suo caso ha riportato in primo piano il tema della protezione del personale sanitario nei contesti di conflitto. E intanto Israele si prepara a possibili nuovi attacchi iraniani, mentre non si fermano i bombardamenti sul Libano, due i morti. La corrispondente da Gerusalemme.
5: Torna ad elevarsi il livello di allerta per una possibile ripresa del conflitto anche con l'Iran. Dopo quanto accaduto la notte scorsa con i bombardamenti americani, è chiaro che Netanyahu punta a questo dopo anche quanto accaduto solo due giorni fa. Intanto Israele continua ad essere in allerta continua sul fronte nord. Anche questa mattina le sirene hanno risuonato nelle comunità di confine per il lancio di razzi dal Libano verso Israele, razzi che però sono prevalentemente caduti in territorio libanese. Negli ultimi giorni i raid israeliani contro Hezbollah si sono particolarmente intensificati. L'esercito ha fatto sapere che i morti tra i miliziani sono stati decine in una settimana. Vengono colpite ripetutamente le città di Tiro, Sidone, ma anche la valle della Bekaa verso il confine con la Siria. Solo ieri le vittime erano state almeno 30, secondo quanto ha fatto sapere il Ministero della Salute di Beirut, e i civili, fatalmente, rimangono in trappola. Il governo libanese cerca di fare pressioni su Hezbollah affinché accetti il cessate il fuoco, ma quanto accade sul campo mostra che al momento nessuna delle due parti coinvolte intende ritirarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Ancora proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord dopo che a Belfast un rifugiato sudanese ha accoltellato un residente. Arresti tra i dimostranti e agenti feriti e si diffonde la paura tra le minoranze etniche. La corrispondente da Londra.
0: 12 agenti feriti, 16 arresti, 27 famiglie senza casa. È il bilancio provvisorio dopo la seconda notte di violenza di Belfast, gli scontri e le proteste anti-immigrazione dopo l'accoltellamento di un cittadino quarantenne, Steve Ogilvy, da parte di un rifugiato sudanese. Nella notte lanci di mattoni, cassonetti, bombe carta. La polizia ha schierato i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti mascherati. Gli attacchi incendiari hanno preso di mira le aree della città dove vivono le comunità straniere. Intere famiglie evacuate non hanno più un alloggio. La risposta politica è durissima. Il premier Starmer ha condannato quello che è stato definito un pogrom su base razziale e annuncia l'invio di rinforzi per ristabilire l'ordine. Ma l'attenzione del governo è concentrata anche sul ruolo giocato negli scontri a Belfast e prima ancora a Southampton dalle piattaforme social, in particolare quella di Elon Musk. Il proprietario di X è accusato da Londra di aver alimentato i disordini, rilanciando i post che giustificano le proteste, aizzano la rabbia, rilanciano i messaggi più violenti. Musk respinge le accuse. Downing Street intanto è al lavoro per modificare la legge sulla sicurezza online, atteso la prossima settimana il provvedimento per limitare l'uso dei social da parte dei minori di 16 anni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con centinaia di droni lanciati nella notte, colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar, mentre la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è rimasta senza elettricità. E non si fermano gli sforzi diplomatici europei. Gli ambasciatori di Francia, Regno Unito e Germania, i paesi che si sono riuniti a Londra con Zelensky nei giorni scorsi, sono al Ministero degli Esteri russo a Mosca per incontrare il vice ministro Galusin. Ucraina e Medio Oriente al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. La premier, che si è detta scettica sul negoziato di pace sul fronte medio orientale, sostiene le sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Sull'Ucraina la presidente del Consiglio ha auspicato una figura autorevole che tratti con la Russia per conto dell'Europa e ha evidenziato poi il lavoro del governo sull'energia. Ed è iniziata poco fa in aula la replica della premier dopo il dibattito. Andiamo in diretta da Federica Ionta.
2: Una volta ero Giorgia Meloni sta replicando ai deputati. Possiamo ascoltare un passaggio del suo intervento adesso in diretta.
6: È una cosa della quale vado fiera, è una cosa che rifarei. Non cambia nulla del nostro impegno e guardate, se posso dire, io proprio perché ho partecipato a tutti i vertici possibili e immaginabili, devo dire...
2: Replica che dedicata a ribadire la linea sull'Ucraina e le scelte del governo sulle spese per la difesa. Nel suo intervento di apertura questa mattina Giorgia Meloni aveva auspicato una figura comune europea da far sedere al tavolo delle trattative con Mosca, superando i formati europei a 3 o 5 paesi definiti ridondanti. Dunque sostegno alla resistenza di Kiev, alle sanzioni a Mosca, sul processo di adesione, sì in linea con i percorsi di Moldova e dei Balcani occidentali. L'altro annuncio della premier ha riguardato le spese per la difesa, 2,8% del PIL. Con questi numeri l'Italia si presenterà al vertice NATO di luglio ad Ankara. Molti i passaggi in contrasto con le opposizioni, in particolare sui migranti. Abbiamo corretto le politiche europee, la replica di Giorgia Meloni, che ha risposto in particolare ai vannacciani per 6 volte, ha detto avete votato contro il governo. Sentiamola.
6: Questa è una maggioranza e un governo che ambiguità non ne ha. Voi oggi presentate 6 risoluzioni a fronte di una risoluzione della maggioranza.
2: Preservare l'asse euroatlantico non vuol dire delegare, avverte Giorgia Meloni, che condanna le parole di Ben-Gvir contro l'Italia e sottolinea la fragilità dei negoziati fra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. Una prossima occasione di confronto con Donald Trump, ha detto la premier, sarà il G7 francese a Via lunedì. E da Montecitorio è tutto con Jacopo Teodoro, in linea allo studio.
3: Come dicevamo, subito dopo le comunicazioni della Presidente del Consiglio, dibattito in aula, 8 le risoluzioni presentate.
7: Meloni traccia la rotta di un'Italia autorevole e pragmatica. Continueremo a perseguire l'interesse nazionale, ribadisce Fratelli d'Italia con Fabio Rampelli, che critica i formati ristretti con cui si sono incontrati Francia, Gran Bretagna e Germania per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina, rilanciando la necessità di un dialogo con la Casa Bianca.
8: Le iniziative dei volenterosi rischiano di essere velleitarie senza il dialogo con gli Stati Uniti d'America, destinate a emettere il rumore afono di un tuono senza fulmini.
7: Sul fronte Medio Orientale, sia sanzioni contro Ben-Gvir e i coloni violenti, la linea di Forza Italia. Dall'opposizione i 5 Stelle attaccano. Meloni si vanta di aver aumentato il PIL investito per spese militari, ma non dice la cifra. Sono 16 miliardi, forse si vergogna ad ammetterlo. È nervosa, isolata dai partner europei, sostiene il PD, e sta ancora aspettando il suo Trump immaginario, quello della pace, ma fatta senza coinvolgere l'Ucraina. Da Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni chiede più fermezza contro Israele.
9: Lei dice siamo contrari alla sospensione del trattato di associazione con Israele, perché non volete misure che colpiscano la società civile israeliana. Invece la società civile russa con 20 pacchetti, quella iraniana, vanno benissimo. Mi faccia capire, perché il doppio standard è la fine della credibilità dell'Occidente.
7: Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente della Corea del Sud. Entrambi hanno auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo dello Stato ha poi sottolineato la sintonia tra i due paesi. Linea Valentino Russo.
10: Democrazia, Stato di diritto e legalità internazionale sono questi i valori di riferimento che Italia e Corea del Sud condividono profondamente, lo ha sottolineato il presidente Mattarella al termine del colloquio con il presidente Lee Jae-myung. Al centro i rapporti stretti tra i due paesi dal punto di vista economico e culturale, ma anche la sintonia su multilateralismo e ricerca della pace a partire dall'Ucraina.
11: Abbiamo parlato del sostegno all'Ucraina, abbiamo parlato dell'esigenza di raggiungere un punto che consenta una pace giusta e duratura.
10: Medio Oriente, Libano, Gaza, l'Indo-Pacifico come uno spazio libero e sicuro, tanti i temi trattati e sono comuni gli obiettivi di pace e di dialogo, come per lo stretto di Hormuz, di cui Italia e Corea, ha detto ancora il capo dello Stato, auspicano la riapertura completa.
11: Anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale.
10: Dal Quirinale con Massimo Asciaveoli nello studio.
3: Leone XIV è atterrato all'aeroporto di Gran Canaria, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna ad accogliere il pontefice, il premier Sanchez.
12: Leone XIV è il primo Papa a visitare le Canarie, terza tappa del viaggio apostolico in Spagna dopo Madrid e Barcellona, nella capitale iberica. Lo storico discorso al Palacio de las Cortes, la sede del Congresso dei Deputati, e il richiamo al rispetto della dignità umana. Nell'omelia della messa celebrata a Plaza de Cibeles, il forte monito: nessuno può inginocchiarsi davanti a Dio e disprezzare il fratello. Il dramma dei migranti in primo piano, prima tappa, il molo di Arguineguín, costa a sud dell'isola di Gran Canaria, noto come il molo della vergogna, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. Il Papa incontra le realtà di accoglienza per i migranti. Il molo di Arguineguín è testimone dell'arrivo di migliaia di persone che fuggono da fame, guerra e disperazione, seguono la rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. Donne, uomini, bambini arrivano soprattutto da Senegal, Mauritania, Gambia, Mali e Marocco. Al termine dell'incontro, prima di recarsi presso l'edicola della Vergine del Carmelo per la benedizione di una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti, Papa Leone offre

0: conto della Corte dei Conti Tommaso Miele, i presunti corruttori avrebbero cercato l'appoggio anche di altri magistrati contabili.
1: Avvicinare i giudici che dovevano valutare i costi del ponte sullo stretto, promettere loro incarichi ben pagati in cambio di informazioni riservate e soprattutto di un parere favorevole che fin qui dalla Corte dei Conti non è arrivato. Secondo la Procura di Roma, oltre all'ex presidente aggiunto Tommaso Miele, indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, avrebbero contattato altri due magistrati che però non avrebbero risposto alle loro richieste. Miele invece avrebbe passato ai due indagati informazioni sull'iter della procedura, in cambio della promessa di una nomina una volta in pensione a presidente dell'antitrust o in una partecipata come Poste Italiane. Questa mattina l'ex giudice si è dimesso da presidente del collegio dei revisori del CSM. Saccomanno, intercettato, avrebbe girato le informazioni avute da Miele all'AD della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, non indagato. Non sapevo di quanto la procura contesta Saccomanno, afferma Ciucci, e assicura il ponte si farà, ma ora i magistrati vogliono capire da chi arrivasse l'ordine di corrompere i giudici. Simone Zazzera, GR1.
0: Scomparse da 4 giorni due sorelle minorenni di 12 e 16 anni che si trovavano in una casa famiglia in provincia dell'Aquila per il padre, non possono essere scappati a piedi.
2: Ricerche a tutto campo in tutta Italia per Sara e Alicia Di Giacinto, scomparse il 7 giugno dalla comunità educativa OFH Hope di Civitella, Alfedena, in provincia dell'Aquila. L'appello del padre a Storie Italiane su Rai 1.
3: Sono ore durissime e sto cercando di resistere il più possibile perché voglio solo che vengano ritrovate e che siano in salute.
2: Non è chiaro se siano scappate o se si siano allontanate con qualcuno. Le ricerche si concentrano nelle zone dove vivono i genitori separati. La struttura dove si trovavano è in un posto isolato nell'entroterra abruzzese, circondato da boschi. Ci sono due strade di comunicazione con il paese e telecamere in entrambe le direzioni. Forse si sono allontanate volontariamente dopo la recente sentenza del tribunale che ha revocato la responsabilità genitoriale della madre Valentina Adacunto. La sua abitazione è stata perquisita. La notizia della scomparsa è arrivata dai carabinieri, uno degli avvocati di Valentina Adacunto, Enrico Mastantuono.
4: Volevano tornare a casa dalla mamma, come hanno sempre manifestato.
2: Elena Paba, GR1.
0: È stata condannata a 18 anni Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 a Viareggio uccise travolgendolo con l'auto il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, 52enne di origini marocchine. Il tribunale di Lucca ha ritenuto la donna colpevole di omicidio volontario. L'accusa aveva chiesto la pena dell'ergastolo. D'Alpino sconterà la condanna ai domiciliari. Abbiamo raggiunto la verità, dice Enrico Carboni, avvocato della famiglia della vittima. Sentiamo.
5: È stata una decisione severa, ha colto l'impostazione accusatoria dell'omicidio volontario, della componente volontaria. 18 anni sono tanti, però ecco, siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo e che non deve succedere.
0: Il caso della studentessa spagnola di 20 anni violentata dal branco fuori da una discoteca di Milano. Stamane si sono presentati in procura per chiedere di essere ascoltati due dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso denunciato dalla vittima. I giovani, i ventenni, avrebbero respinto le accuse dichiarando che non ci sarebbero stati abusi. Le indagini proseguono per individuare tutti i presunti responsabili. Al via la 23esima edizione dei mondiali di calcio che si giocheranno fra Stati Uniti, Messico e Canada e ai quali la nostra nazionale non partecipa.
6: La verità è che noi tutti speriamo arrivi il più presto possibile il 19 luglio, giorno della finale di un torneo che non ci vedrà protagonisti per la terza volta consecutiva. Solo allora potremo provare a metterci questa tristezza dietro le spalle, magari anche grazie alle parole del prossimo commissario tecnico della nazionale, che immaginiamo di speranza e riscossa per la maglia azzurra. Per il resto, questa edizione monster mondiale a 48 squadre reciterà il copione che si ripropone agli appassionati ogni 4 anni: le solite favorite, le inevitabili sorprese, i campioni dall'alba al tramonto della loro esistenza calcistica. Nulla di nuovo allora, o forse sì, considerato il panorama geopolitico disarmante in cui il tutto andrà in scena, con gli organizzatori della kermesse ridata, Infantino su tutti, a goffamente dibattersi tra tentativi di annacquare il clima di inevitabile tensione che incombe sullo show già da molti

0: mesi e gli sforzi giustificazionisti e vagamente adulatori verso quelle leadership che disarmate purtroppo non sono e che continuano a pretendere di risolvere i problemi del mondo proprio con le armi. Ma insistiamo, su tutto ciò calerà il sipario tra 38 giorni esatti e solo allora potremo tornare a rifugiarci tra i nostri angusti ma assai più innocui e rassicuranti confini pallonari. Francesco Repice, GR1.
1: Questo mondiale sarà da record anche dal punto di vista economico per la FIFA.
2: Il più ricco di sempre. Tra diritti televisivi, sponsorizzazioni e vendita dei biglietti, la FIFA prevede da questo mondiale ricavi complessivi vicino ai 13 miliardi di dollari, circa 11 miliardi di euro. Si tratta di una crescita del 56% rispetto all'edizione del Qatar del 2022. L'impatto stimato sull'economia globale supera invece i 40 miliardi di dollari. Mai come questa volta partecipare al mondiale significa assicurarsi introiti importanti. La federazione ha portato il monte premi complessivo a 871 milioni di dollari, il valore più alto mai distribuito nella storia della competizione. Alla squadra campione andranno invece 50 milioni di dollari. A pagare saranno anche i tifosi che vogliono assistere alle partite. I prezzi dei biglietti sono stati fissati a partire da 140 dollari l'uno, però negli ultimi giorni sono stati ribassati poiché ci sono molti invenduti, piazzati finora 5,5 milioni di biglietti su un potenziale di 6 milioni e mezzo. Gelsomina Testa, GR1.
1: E il grande spettacolo dello sport sarà accompagnato da quello musicale. Nei tre diversi paesi coinvolti dal mondiale ci saranno altrettanti concerti nel segno della musica, anche il finale e oggi il via alle 19:30 ora italiana. And I say hey,
3: anche se cadiamo. DNA, l'inno ufficiale con Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion e David Guetta, cantato per la prima volta la notte scorsa a Città del Messico, da dove si parte questa sera per questi mondiali made in America. Ben tre paesi del continente coinvolti e tre concerti. Alle 19:30 Shakira al calcio d'inizio musicale nello stadio Azteca con J Balvin, Tyla, Danny Ocean. Domani doppio show, alle 21:30 ora italiana, il Canada schiera Alanis Morissette, Bryan Adams, Michael Bublé. Tre ore dopo a Los Angeles, Katy Perry e la brasiliana Anita guidano il terzo concerto. Tre inizi, un solo finale, ma gigantesco, curato da Chris Martin dei Coldplay. Prima volta di una finale di calcio organizzata come un Super Bowl, con un lungo intervallo che ospiterà, udite udite, BTS, Madonna e torna Shakira a chiudere il cerchio e i mondiali a New York il 19 luglio. Miriam Mauti, GR1.
1: Questa sera Iram si esibirà per la prima volta sul palco di San Siro. Lo show inizierà alle 21 e sarà anche l'occasione per ascoltare dal vivo il suo ultimo singolo Cabana, che sentite in sottofondo. La scaletta, composta da oltre 30 brani, attraverserà i momenti più significativi del suo percorso artistico. Nel corso della serata non mancheranno sorprese e ospiti pensati per rendere ancora più unico il primo concerto di Rama allo stadio di San Siro. Direttore Nicola Rau, vice direttrici Ilaria Sotis, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Luciano Pecoraro con Daniele Di Noia. La linea va al GR1 Sport da Alice Andreoli, buona giornata.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
13: GR1 Sport.
14: Ore 13 e 24 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, o forse no, Stadio Azteca di Città del Messico. Ore 21 prende il via il mondiale di calcio nordamericano con la sfida tra i padroni di casa, il Sudafrica. Spagna, Francia, Brasile e Argentina le grandi favorite, Italia assente per la terza edizione consecutiva. Torneo già discusso, discutibile, pretenzioso, tendente al faraonico e quant'altro. Le voci, insomma, sono le più disparate, ma comunque da stasera si gioca, anche se i contrasti non mancano.
15: E ancora l'alba qui in Messico, l'alba di un giorno storico ma anche carico di tensione. I riflettori del mondo puntati sulla capitale e quindi anche la possibilità per i tanti manifestanti di mostrare a tutti le loro rivendicazioni. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, che non sarà allo stadio, ha rassicurato che tutto andrà per il meglio, ma per limitare il traffico e i disagi ha ordinato la chiusura delle scuole e lo smart working per gran parte della popolazione cittadina. Poi parlerà il campo, e che campo? L'Azteca, uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio d'Italia-Germania 4-3, ma anche quello del gol più bello del mondo e quello della mano de Dios. I messicani sono sempre tanti al seguito della nazionale tricolore, ospiteranno per la terza volta il mondiale, ma da comprimari rispetto agli Stati Uniti, e questo smorza l'entusiasmo. Alle 21 ora italiana, Messico-Sudafrica, gruppo A, la stessa partita, la stessa data, 11 giugno di 16 anni fa, a Johannesburg, Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
14: E poi c'è anche l'impianto. Antistica, altra sfida questa da non sottostimare. Un esempio viene dal Texas.
16: Arlington, Texas. Arlington welcomes the new Dallas Cowboys Stadium opening in 2009.
17: La presentavano così la nuova casa dei Dallas Cowboys poco prima che aprisse le sue porte, un nuovo stadio costruito in meno di 4 anni al posto del vecchio, inaugurato il 27 maggio del 2009, capienza 80.000 posti a sedere, fino a 100.000 contando quelli in piedi, 380 suite con vista perfetta come per tutti i posti, a dire il vero, sul campo, tetto retraibile, temperatura perfetta grazie all'aria condizionata, insomma un mega palazzo dello sport di lusso. Costo previsto a inizio lavori 650 milioni di dollari, alla fine a conti fatti 1.3 miliardi. Uno spettacolo di stadio, la casa dei Cowboys, la franchigia di maggior valore nell'universo del football americano, anzi no, tra i club sportivi inarrivabile nell'intero mondo, valutata l'anno scorso 13 miliardi di dollari dalla rivista Forbes. Nel 2010 questo stadio ha ospitato l'All-Star Game dell'NBA davanti a 109.000 spettatori grazie alla riduzione del campo, altro record da Guinness dei primati, lo stadio dei sogni insomma. Ma soprattutto italiani, nel senso che noi ce lo sogniamo uno stadio così. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
14: Infine la pallacanestro, stasera alle 20, gara 1 della finale scudetto tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Ci fermiamo qui, a tutti voi. Grazie per l'ascolto.
18: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centrali. centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata, tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
20: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
20: Scopri di più su mef.gov.it.
21: Rai Radio 1 Sport.
22: Extra Time, puntata del 16 marzo 2025.
21: Extra Time, lo sport si racconta.
23: Attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter, che ha tagliato in due la difesa. Milesi, in palese ritardo, va a stenderla e occhio, perché adesso una grandissima possibilità. Parte Regina col destro, Regina Baresi sblocca la gara tra Inter e Romica Bergamo, freddissima dal dischetto il capitano, primo gol per lei in Serie A, è un gol storico questo, è un gol che permette all'Inter finalmente di passare in vantaggio.
24: È la sesta giornata del campionato di calcio femminile 2019-2020. Regina Baresi segna il suo primo gol in Serie A con la squadra ufficiale dell'Inter. È un punto di arrivo dopo un lungo cammino fra la A2 e una doppia promozione nella massima serie, prima come Inter Milano e poi come squadra ufficiale dell'Internazionale, sempre con gli stessi colori, il nerazzurro ereditato da papà Beppe Baresi, che dell'Inter è stato un simbolo, e sempre con la fascia di capitano, regina dell'area di rigore, con il numero 9 sulle spalle alla conquista delle porte avversarie.
25: Marinelli sulla sinistra, punta Erinen, mette in mezzo il pallone di testa, il gran gol di Regina Baresi, minuto 71 del secondo tempo, gran gol di testa di Regina Baresi su assist di Gloria Marinelli, la girata di testa della numero 9 dell'Inter che trova il gol dell'1-2 al 71esimo.
24: È un gol di Regina Baresi contro la Juventus ed un altro gol da ricordare, perché segnare alla Juventus ha sempre un sapore particolare per chi ama i colori nerazzurri dell'Inter. Buongiorno Regina Baresi.
26: Buongiorno, mi avete già fatto venire i brividi solo ascoltando allora, questa introduzione.
24: Abbiamo rivissuto due gol importanti della tua carriera. Il gol per un attaccante è la vita, immagino che tutti siano emozionati a risentirli. Allora ti chiedo, quanto è bello fare gol e qual è stato quello più importante, quello che proprio non dimenticherai mai?
26: Beh, per un attaccante fare gol è come mettere benzina in una macchina, è una cosa fondamentale, l'emozione più grande. E sicuramente il gol più bello è quello che avete messo contro la Juve di testa, perché per un interista dentro far gol alla Juve è sempre qualcosa di speciale.
24: Tu dici è come la benzina per una macchina, ma a volte però il gol per l'attaccante diventa anche un'ossessione, perché c'è un momento in cui i gol fanno fatica ad arrivare per qualsiasi attaccante. Allora come si supera quel momento?
26: Bisogna avere tanta pazienza, continuare a lavorare. Sicuramente non è facile, perché ti sembra quasi di non dare un contributo alla squadra, però solo continuando a provare e senza perdere appunto la pazienza si torna poi ad arrivare a riconquistare l'obiettivo del gol.
24: Regina Baresi è la storia dell'Inter femminile, ma nel vero senso della parola, perché ha vissuto da capitano il momento di passaggio dall'Inter Milano all'Inter femminile ufficiale, la squadra riconosciuta dal club, ed è stata, Regina, un'altalena di emozioni, perché nel 2014 avete conquistato la promozione in A con l'Inter Milano, poi siete subito retrocesse, poi però ci sei tornata da capitano dell'Inter ufficiale.
26: Beh, il mio sogno era quello di appunto vestire la maglia ufficiale dell'Inter da capitano in Serie A e ci sono riuscita, quindi è stato un percorso sicuramente non sempre facile, però di grande stimolo e di grande crescita fino ad arrivare poi al traguardo più importante.
24: È stato quello il momento più bello della tua carriera, immagino, quando sei arrivata in Serie A con la maglia dell'Inter ufficiale?
26: Beh sì, sicuramente sì, e poi abbiamo festeggiato la vittoria del campionato a fine primo tempo a San Siro davanti a tutti i tifosi dell'Inter, quindi anche quello è stato un momento che ricorderò per sempre.
24: Il calcio del resto tu ce l'hai nel DNA, perché sei figlia di Beppe Baresi e nipote di Franco Baresi, due grandissimi del calcio italiano. Loro venivano fra l'altro da una cultura contadina semplice, affidabile. Quanto è stato importante l'esempio di tuo papà nella carriera calcistica?
26: Beh, è stato fondamentale sia come donna e come atleta, ma anche come calciatrice, perché mi ha sempre dato tantissimi consigli, è stato un esempio a volte anche silenzioso, ma senza dire niente io vedevo quanto era professionale, quanto era un atleta vero, quindi è stato un esempio importantissimo sotto tutti i punti di vista.
24: Ma lui era un difensore fondamentalmente, ma ti consigliava anche come superare i difensori avversari, tu sei un attaccante.
26: Eh sì, anche questo era un piccolo vantaggio, perché da difensore mi diceva cosa magari metteva più in difficoltà un difensore, quindi erano consigli che magari un allenatore ti dice cosa fare meglio come attaccante, come sfruttare le tue qualità, invece lui mi diceva dalla parte opposta quello che metteva in difficoltà un difensore, quindi è stato molto importante.
24: E ti chiedo anche perché hai deciso di fare l'attaccante, visto che papà era un difensore e zio Franco anche un grande difensore.
26: Allora, mi piaceva fin da subito fare gol, e poi quando è arrivato Ronaldo il fenomeno all'Inter, da lì è scoppiato proprio l'amore e ho deciso di fare l'attaccante, infatti ho preso il numero 9 proprio per questo.
0: Milano riscopre il derby che, chiunque vinca, vale il primato in classifica. È l'Inter Milan dei 600 e passa milioni di incasso, delle legittime aspirazioni nerazzurre, dell'orgoglio e della tradizione rossonera. Ma è anche il derby dei fratelli Baresi. Beppe Baresi, 21 anni, sta dalla parte dell'Inter. In rossonero, Franco Baresi, 19 anni.
1: Lo scorso anno, al termine del derby, vi siete un po' punzecchiati, è vero?
2: Sì, sul 2-0 tutto contento io. Poi sul 2-2 è finita la partita e lui è venuto là un po' così a pigliare un po' in giro, allora io mi sono incazzato e non mi ha detto quel paese.
0: Domani sarà Franco a sfottere e Beppe a arrabbiarsi, per dirla in linguaggio più asettico, o viceversa. Perché ci vuole
24: orecchio. Era la voce del grande Bruno Pizzul, che ci ha lasciato qualche giorno fa, che nel 1979 intervistava per la trasmissione Dribbling i fratelli Baresi, che sarebbero stati avversari il giorno dopo nel derby. Regina, tuo papà Giuseppe è stato capitano dell'Inter, tuo zio Franco capitano del Milan. Ci sono immagini che li ritraggono a centrocampo mentre si stringono la mano con le rispettive fasce di capitano al braccio. Poi giocavano anche insieme in Under 21 e qualche volta però il fair play veniva un po' meno da quello che raccontava Beppe in questa intervista, come abbiamo sentito in questo servizio di 45 anni fa. Come si viveva il derby a casa tua?
26: Allora, io quando loro giocavano ovviamente non ricordo niente perché non c'ero, e gli ultimi anni in cui giocavano ero davvero molto piccola, però ho sempre visto tanti video, ho ascoltato tanti racconti e sì, c'era tanta rivalità sicuramente, però non si dimenticavano mai di essere due fratelli, quindi ci stava la battutina, lo sfottò, magari mandarsi a quel paese in un momento, come diceva mio zio, di tensione a fine partita, però non c'è mai stato niente che andasse oltre, perché ovviamente il legame di famiglia, quello è la cosa più importante.
24: Tuo papà Beppe però racconta che da ragazzino, prima di diventare dell'Inter, era del Milan, lo dice lui nel servizio al microfono di Bruno Pizzul, è vero?
26: Non ne abbiamo mai parlato, ho sempre preferito evitare questo discorso, sono sempre partita da quando è venuto a Milano a giocare nell'Inter, quindi tutto il resto non voglio sapere niente.
24: Poi lui ha ribadito che si è legato tantissimo ai colori dell'Inter, e l'Inter è diventato il nerazzurro, è diventato la sua accoppiata di colori, però all'inizio tifava per il Milan, insomma ha un po' sorvolato su questo aspetto qui. Tu non hai avuto mai nessun dubbio? Interista sin dalla nascita.
26: Sì, io sì, non ho mai avuto nessun dubbio, ho sempre giocato col pallone di spugna nerazzurro, avevo già le magliettine dell'Inter, sono cresciuta con un esempio talmente tanto grande e importante per me in casa che non esisteva altra scelta.
3: Ma la prima volta che sei andata allo stadio, che ti ha portato allo stadio tuo papà o qualcun altro, te lo ricordi?
26: Non me lo ricordo, avevo visto una foto che ero davvero piccola, avrò avuto forse 2 o 3 anni, però non me lo ricordo assolutamente.
3: Il derby è sempre la rivalità più sentita, no? Anche a Milano fra Inter e Milan, però per i nerazzurri c'è anche un altro derby, c'è il derby d'Italia con la Juventus. Qual è la sfida che senti di più? Il derby vero e proprio o quello con la Juventus?
26: È quasi più bello vincere contro la Juventus, però il derby di Milano resta forse la partita più emozionante, più sentita. Diciamo che c'è forse leggermente più rivalità e voglia assolutamente di vincere contro la Juventus, però a livello emozionale vincere in un derby la partita della tua città è qualcosa di unico.
4: Ma quella che crede di essere, Beckham!
5: Ma insomma, la volete piantare voi due?
6: Nessun ragazzo inviterebbe mai a cena una coi polpacci più grossi dei suoi.
7: Gioco in una squadra femminile.
6: Eh?
7: Mia madre vuole che non giochi più.
6: Quale famiglia?
7: Vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno appresa a un pallone.
3: È il celeberrimo Sognando Beckham, il film di grande successo dei primi anni 2000 che racconta le peripezie di Jess, ragazza inglese di origine indiana che deve combattere contro il pregiudizio della sua famiglia della sua famiglia d'origine per realizzare il sogno di giocare a calcio. Regina Baresi, immagino che tu abbia visto questo film.
26: Beh, assolutamente. Diciamo che quando ho iniziato a giocare io, quando ero più piccola io, aveva visibilità questo e tante bambine, tante ragazze iniziavano a giocare dopo aver visto questo film. Oggi fortunatamente il calcio femminile ha visibilità, quindi serve un po' meno un film, ma si può guardare direttamente la serie femminile.
3: E Jess fra l'altro era una ragazza di origine indiana, però il pregiudizio nei confronti del calcio in campo femminile non ha nazionalità e la stessa difficoltà è stata vissuta da tante ragazze anche nel mondo occidentale. Tu hai avuto problemi a giocare a calcio? Sei stata incoraggiata, sei stata scoraggiata?
26: Beh, inizialmente i miei non volevano che giocassi a calcio, ho provato tutti gli sport possibili e immaginabili, ho giocato 4 anni a tennis, però poi raccoglievo le palline coi piedi e quindi anche i miei genitori hanno detto ok, forse è il caso di lasciarla provare e da lì poi non ho più smesso.
3: Io ho sentito un'intervista di tua mamma, Elena, che diceva abbiamo cercato di scoraggiarla in tutti i modi, però anche lei è legata al mondo del calcio, anche tua mamma Elena lavora nel mondo del calcio.
26: Eh sì, è stato solo un po' un apripista il mio, perché poi vabbè mio papà ha iniziato a seguirmi, veniva a vedermi quando riuscivo e mia mamma è entrata nel calcio femminile. Adesso ancora più di me, perché oggi lei continua e è responsabile di tutto il settore femminile alla Pro Sesto, quindi ha fatto poi un percorso incredibile anche lei nel calcio femminile. Bastava solo fare quel passo in più di conoscenza che mancava rispetto a questo mondo.
3: Tu sei arrivata in Serie A, sei arrivata ai massimi livelli, ma ti chiedo in generale quanto è cambiato il calcio femminile da quando hai iniziato tu.
26: Fortunatamente è migliorato tantissimo, sia perché i club professionistici, quindi Inter, Milan, Juve, Roma, hanno deciso di fare il settore femminile, questo ha aiutato tantissimo, sia perché è migliorato sotto il punto di vista di strutture, di professionalità, di tecnici, quindi questo ti porta a un miglioramento continuo e soprattutto positivo.
3: Ma c'è ancora un problema a livello salariale, ti chiedo, perché fino a qualche tempo fa le ragazze per giocare a calcio dovevano anche lavorare, poi magari andare ad allenarsi dopo giornate di lavoro, è migliorata la situazione da questo punto di vista? Si può fare solamente la calciatrice oppure è un discorso che è valido solamente ai massimi livelli in Serie A e magari c'è tutto un sommerso di praticanti che hanno ancora difficoltà a giocare a calcio in campo femminile?
26: Beh, sicuramente non è paragonabile al maschile, la situazione è migliorata, in Serie A soprattutto le top squadre puoi fare solo questo, ma ci sono ancora le squadre più piccole e indubbiamente se andiamo in Serie B, Serie C, che non c'è un salario abbastanza perché non ci sono fondi abbastanza, quindi tutte le ragazze che non sono magari in Serie A nelle top devono comunque lavorare o studiare insieme al fatto di giocare a calcio.
3: Regina, giocare a calcio per una ragazza significa anche appropriarsi di un mondo che è tipicamente maschile, direi sacro per i maschi, no? Un po' come la box. C'è anche questa sfida nella tua scelta di giocare a calcio, appropriarsi del territorio maschile per eccellenza?
26: Ma no, non ci ho mai pensato a questo, non ho mai pensato al calcio femminile sotto questo punto di vista, era semplicemente una passione forte che avevo e sono sempre andata contro qualsiasi pregiudizio per poterlo fare, perché non è scritto da nessuna parte che il calcio debba essere solo maschile, quindi se una donna ha la passione per il calcio è giusto che la segua.
3: Ma l'avversaria, il difensore che ti ha messo più in difficoltà, quella che veramente quando la vedevi dicevi oddio, adesso devo affrontare lei?
26: Beh, in Italia ci sono stati tanti difensori bravi, diciamo che Sara Gama è stata forse una delle più forti, ovviamente quando giocavamo contro la Juve, che era la squadra più forte in quel momento, era sempre molto difficile, lei è stata una delle giocatrici più difficili.
3: Vogliamo conoscere anche Regina fuori dal calcio, quali sono i tuoi interessi, le tue passioni? Io un paio di cose le ho viste, perché tu sei molto attiva sui social, comincia tu, poi magari io integro.
26: Allora, mi piace tanto la Nutella.
3: Ecco, volevo dire questo.
26: Mi piace tanto viaggiare, ho un cane che si chiama Onna, che è l'amore più grande, e poi vabbè, mi piace lo sport in generale, quindi gioco a padel, ogni tanto vado a correre.
3: Ma io ho visto che per la Nutella c'è una passione proprio sfrenata, vai, continui sketch e video che ti vedono protagonista con, a spalmare quintali di Nutella.
26: Beh, ovviamente nei video le cose sono un po' ingigantite, però è vero che io mangio Nutella tutti i giorni, certo, però è il fatto che io mangi Nutella tutti i giorni in quantità ovviamente giuste, moderate, è vero, ho un'alimentazione super giusta, equilibrata, però la Nutella non deve mancare.
3: Chiudiamo parlando di cose serie, lo scudetto lo vince l'Inter?
26: Adesso questa domanda è la più difficile che mi potessi fare. E ma, poi noi ci proviamo.
3: Ma è meglio vincere lo scudetto oppure tornare a vincere la Champions League, che manca dai tempi del triplete, cioè da 2010, da 15 anni? Che sceglieresti tu?
26: Beh, l'Inter ha la possibilità di puntare a entrambe, non posso scegliere in questo momento.
3: Grazie Regina Varesi per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutto, a risentirci presto.
26: Grazie mille a voi.
9: La partenza Alessia Succo in quinta corsia, prende e se ne va la torinese, partita lui in seconda posizione, 8.09, arriva il record italiano, è arrivato il record italiano, ieri ha assistito da terza al record di Khalidou Walla e oggi si prende il suo negli ostacoli, 8.09, vediamo se ci sarà un ulteriore miglioramento, 8.09 per lei è un progresso al momento secco di un decimo, e 8.07,
3: L'8.07, che significa record mondiale under 18 dei 60 ostacoli, è l'esploit della sedicenne Alessia Succo, astro emergente dagli ultimi campionati assoluti di atletica di Ancona. Un biglietto da visita scintillante che sembra lasciare pochi dubbi sul futuro, come ci racconta Giorgio Matteoli.
10: Ha realizzato la miglior prestazione mondiale per la sua età. I nomi che avevano preceduto Alessia in questa impresa sono nomi che poi sono diventate ostacoliste di fama internazionale.
11: Se a parlare di te è il direttore tecnico della Nazionale di Atletica, Antonio Latorre, il futuro è tuo. Alessia Succo è una stella pronta a brillare nel cielo della velocità azzurra. Un mese fa il ad Ancona un lampo, nessuna rivale in pista, 8 secondi e 7 centesimi sui 60 ostacoli, record del mondo under 18, nonostante lei di anni ne abbia appena compiuti 16. Si parla di Alessia nell'ambiente, ma lei non si scompone.
12: Non mi faccio troppo condizionare dai social o comunque anche dai commenti in generale delle persone, che la mia strada la faccio lo stesso, anche non sentendo altri commenti, che siano negativi o comunque troppo positivi.
11: La sua strada, questa ragazza, la farà e come? Spinta dalla mamma Teresa Curzio, ex atleta. È merito suo se sono qui, spiega Alessia. Intanto, pochi giorni fa a Metz, il suo esordio con i giovani azzurri, vincendo anche stavolta. E tra promesse della nazionale c'è già feeling con Kelly Dualla, altra classe 2009 che sfreccia veloce.
12: Con lei soprattutto ho fatto molta amicizia ad un raduno nazionale che abbiamo fatto a Formia. E appunto lì abbiamo parlato un sacco. E con lei mi trovo molto bene, infatti siamo molto amiche. Ci vediamo, sono sempre insieme.
11: Piemontese Alessia Succo si allena 6 giorni su 7 con l'atletica Settimese. Sta attenta all'alimentazione, ma quando può si concede un dolcetto e magari una serata di svago con le amiche. Ama la musica, come tutti i ragazzi della sua età.
12: Io diciamo che durante gli allenamenti, comunque durante le gare, la musica non l'ascolto. Tende a deconcentrarmi. Fuori mi ascolto molte canzoni spagnole e inglesi. Come cantanti italiani mi piace molto Sfera Ebbasta.
13: Saremo ricchi, ricchi per sempre, o forse no. Vabbè, fa niente, scrivo una canzone. Su quella è per sempre, per certe persone sarà un salvagente.
11: Si può diventare grandi nella musica come nello sport, e Alessia ha i suoi sogni da realizzare.
12: Rimanendo nel concreto, sarebbe ovviamente partecipare e piazzarsi molto bene nei campionati europei under 18 che saranno poi il prossimo anno. È un sogno nel cassetto, avrebbero le Olimpiadi. Mentre per quanto riguarda il lavoro, sicuramente mi piacerebbe lavorare nelle forze armate, sia con l'atletica, cioè spero diciamo con l'atletica, ma comunque anche senza l'atletica mi piacerebbe entrare in questi gruppi sportivi.
11: Ma il futuro è ancora lontano, anche se Alessia Succo corre veloce, con la forza della passione, senza pensieri.
12: E per me non è una fatica, un impegno troppo importante, perché comunque è una cosa che a me piace fare. Mi piace quello che faccio, mi piace lavorare, ecco, e quindi migliorarmi sempre, mi piace molto.
13: E a chi chiede come andrà rispondo, saremo ricchi.
3: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Massimo Basciaveo alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: ore 14.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, Medio Oriente, Teheran chiude lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine in risposta alla nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti, i raid incrociati anche tra Israele e Libano, dove due persone sono state uccise in un raid dello Stato ebraico nella Bekaa. La Giordania afferma di aver intercettato 20 missili iraniani e 3 marittimi indiani sono morti in un attacco americano su una nave commerciale al largo dell'Oman. Papa Leone alle Canarie, nel suo discorso con le associazioni che si occupano di accoglienza di migranti, ha sottolineato che questo dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, per le nazioni di transito chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali, per l'Europa che non può abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Violento incidente d'auto ieri sera per Pier Silvio Berlusconi, che tuttavia ha riportato solo lievi ferite. L'impatto quando stava rincasando dal suo ufficio di Cologno Monzese. Per Pier Silvio Berlusconi nessuna variazione degli impegni previsti a partire dalla celebrazione stasera a Mediaset dalle celebrazioni per il terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. Condannata a 18 anni Cinzia Dalpino, l'imprenditrice 65enne che nel settembre 2024 a Viareggio uccise travolgendolo con l'auto e il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, 52enne di origini marocchine, sconterà la condanna ai domiciliari. Il tribunale di Lucca ha ritenuto la donna colpevole di omicidio volontario. L'accusa aveva chiesto la pena dell'ergastolo. C'è attesa per le decisioni della Banca Centrale Europea. Fra poco, al termine del Consiglio Direttivo, l'Istituto di Francoforte comunicherà le sue mosse. Gli analisti si aspettano un primo rialzo dei tassi di interesse in risposta all'ondata di rincari dell'energia e al rafforzamento dell'inflazione causato dal conflitto in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Verranno anche pubblicate le previsioni aggiornate degli economisti della BCE su crescita e prezzi. È tutto, prossima edizione del GR1 alle 15. Buon ascolto.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Il caffè di Radio 1 Sport.
7: 14:03, ben ritrovati sulle onde di Rai Radio 1 Sport. Buon pomeriggio da Giorgio Matteoli con il caffè di Radio 1 Sport, con voi come sempre fino alle 16, con tanti ospiti, approfondimenti di musica, tutto grazie come sempre alla regia di Danilo Gionta, il nostro meraviglioso Marco Mascia in console che ci manda in onda. Davvero un pomeriggio ricco di spunti in quella che di fatto è la giornata del countdown. Mancano 7 ore, anche qualche minuto in meno, al fischio d'inizio di Messico-Sudafrica, dunque a un virtuale fischio d'inizio per quelli che sono gli attesi mondiali del 2026. L'Italia non c'è, ormai lo sappiamo, ma ci sono gli italiani, quelli che sono i CT, i tre presenti, Cannavaro, Montella e Ancelotti. Ci sono soprattutto tanti campioni, tanti fuori classe in questa rassegna iridata che seguiremo come sempre sulle onde di Radio Rai, la diretta questa sera con Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati di questa gara inaugurale. Il nostro Collovati più tardi sarà qui in diretta con noi per presentarci proprio questa sfida, più in generale i mondiali di calcio. Parleremo però anche inevitabilmente di mondiali, quelli che sono a 360 gradi, proprio appunto un approfondimento cercheremo di dedicarci con il collega della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando a tutti quelli che sono gli spunti di questa Coppa del Mondo. Ma parleremo anche di basket, non solo, perché questa sera si gioca una gara importante tra Olimpia Milano e Venezia. Siamo alle finals, chiamiamole così, del basket di casa nostra. nostra, ma siamo in tempo di spettacolari finals per quello che riguarda l'NBA del basket. Questa notte un altro avventuroso e scoppiettante match tra New York Knicks e San Antonio Spurs, e da qui partiremo tra non molto, e poi parleremo anche di triathlon e di atletica con un libro appena uscito, un romanzo davvero interessante che ripercorre una storia rimasta inossidabile nel tempo delle Olimpiadi, quelle del 1968. Insomma, tanti spunti per noi qui su Rai Radio 1 Sport, ma ripartiamo con un passo indietro nella musica, una trentina d'anni fa. Anche qualcosa in più devi sapere, caro Danilo Giunta, che hai proposto questo brano per iniziare la trasmissione, che è stata la mia prima musicassetta questa, e quindi davvero nel mio cuore. Invito chiunque della nostra generazione a non ricordare questo brano meraviglioso che portò al successo internazionale Shaggy, ed è Bombastic.

0: 14:10 minuti con Shaggy e la sua Bombastic. Ovviamente è un termine questo Bombastic, una sorta di neologismo che arriva da una storia anglosassone antica e che era un qualcosa che spingeva verso l'eccellenza, diciamo così, la straordinarietà, dalla Giamaica, dagli Stati Uniti. Il nostro Shaggy, in quegli Stati Uniti in cui nella notte c'è stato qualcosa davvero di bombastico, potremmo dire, per utilizzare questo termine, con le Finals NBA, parliamo del basket ovviamente, parliamo delle stelle che nel campionato americano hanno dato spettacolo, ancora una volta, forse più che mai, ne parliamo con chi ne scrive su Esquire e non solo, il nostro collega amico Alessio Caprodossi, buon pomeriggio.
1: Ciao Giorgio, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora Alessio, è stato davvero qualcosa di stupefacente, perché chiaramente è un momento questo nella fase delle finals, nell'ultimo atto dell'NBA 2025-2026, in cui New York avanti 2-1 nella serie si è trovata clamorosamente sotto di una trentina di punti a metà partita. Sembrava di fatto un match andato, sembrava una sfida questa in cui oggettivamente San Antonio Spurs aveva un vantaggio straordinario. Non solo è riuscita la rimonta per New York, ma è riuscita con un cappotto, quasi potremmo dire il doppio dei punti nell'ultimo quarto, e un punto finale davvero inimmaginabile.
1: Sì, hai detto molto di quella che è già stata definita come una notte ovviamente leggendaria per New York, ma per tutta la NBA non c'è, credo, spot migliore per la Lega del basket professionistico, perché New York questa notte ha firmato la rimonta più grande di sempre nella storia delle finali NBA. Come hai detto tu, a fine primo tempo a meno 27, con San Antonio avanti 76-49 dopo appunto primi due quarti sostanzialmente stellari in cui facevano canestro sempre, soprattutto da tre. A fine primo tempo i tifosi di New York, che hanno gremito ovviamente il Madison Square Garden con prezzi unici anche in questo caso solo a New York, hanno fischiato la loro squadra che era avanti 2-1 nelle finali NBA. Questo anche per capire, sì, il tipo di clima che c'è a New York quando giocano i Knicks. E poi però è successo l'imprevedibile, perché nella ripresa, nonostante all'inizio del terzo quarto New York sia andata sotto addirittura di 29 punti, poi come hai accennato tu c'è stata una rimonta furiosa, praticamente con un parziale degli ultimi due quarti di 58-30, che tra l'altro per gli standard NBA sono dei punteggi anche come dire abbastanza fuori media, ovviamente a ribasso, nonostante ovviamente si giochi playoff, quindi tanti contatti e i canestri tendenzialmente sono minori rispetto a quanto avviene in regular season. E però a rendere tutto veramente leggendario è soprattutto il finale, con una serie di scelte completamente sbagliate da parte dei San Antonio, soprattutto con De'Aaron Fox, che è il playmaker, quindi quello sulla carta il giocatore ritenuto dotato di maggior fosforo per guidare la squadra, che invece ha preso delle scelte assolutamente orrende, e dall'altra parte invece New York ha firmato una rimonta incredibile, prima con una stoppata di AJ Anunoby, che è un giocatore tra l'altro di nazionalità inglese ed è l'unico
0: infatti,
1: che ha vinto.
0: È un'eccezione anche questa, se vogliamo, no?
1: Sì, assolutamente, una storia nella storia, perché Anunoby è l'unico giocatore ovviamente del roster dei New York Knicks, scusami,

0: Fox che stava andando da solo a depositare il canestro del più 3 per San Antonio praticamente a 15 secondi dalla fine, invece è stoppata, ecco. Che ovviamente manda in visibilio il pubblico, time out, e dall'altra parte sul tiro sbagliato da 3 di Jalen Brunson lo stesso Anunoby salta più in alto di tutti e un secondo dalla fine firma il tap-in del sorpasso e della vittoria dei Knicks, qualcosa di incredibile.
1: Hai citato ovviamente Anunoby facesse il gol all'ultimo minuto, è un po' un'eccezione soprattutto in una partita come questa.
0: Sì, in parte sì, anche se mi permetto di correggerti, perché leggermente perlomeno, perché diciamo che il Gattuso della situazione a New York c'è, che è Josh Hart.
1: No, vabbè, certo. Anche lui però giocatore... ha sbagliato, no? Quindi
0: Assolutamente. Ma New York va detto, per chi magari non segue benissimo la NBA, è una squadra totalmente in missione, benedetta. Ha vinto 11 partite delle ultime 12 playoff.
1: Se ne parla da 2 mesi, diciamolo, no?
0: Anche perché
1: ecco, questo è un altro tema particolare. Parliamo di una squadra con un discreto tifo negli Stati Uniti, sicuramente, sicuramente più di tante altre, ma è anche una squadra. Mi viene da dire, no? Per quella che è la media, probabilmente in proporzione al tifo, una delle meno vincenti.
0: Assolutamente.
1: Sicuramente sono anni. Insomma, non vince l'NBA da 50 anni, ma in generale anche in conference prima di quest'anno aveva difficoltà. E quindi anche da questo punto di vista può essere una favola, no? La vittoria all'ultimo. Mi viene da dire, contro una squadra come San Antonio Spurs, fosse arrivata la vittoria degli Spurs questa notte, forse sul 2-2 le cose sarebbero cambiate.
0: Assolutamente sì, è proprio questo l'ago della bilancia che rende ancora più grande ed epica la rimonta dei Knicks, perché se San Antonio va 2-2, come tutti noi che stavamo seguendo la partita pensavamo a fine primo tempo, ma anche a fine terzo quarto e anche a inizio quarto quarto, quando dopo un canestro di Wembanyama San Antonio è tornato a più 20, vai 2-2 dopo 2 vittorie consecutive degli Spurs, che significa tornare poi a giocare 2 partite delle e potenziali 3 in caso di gara 7 a San Antonio, quindi col fattore campo, quindi ovviamente sicuramente l'inerzia si sarebbe spostata tutta dalla parte di San Antonio, con New York che dopo il 2-0 iniziale vedeva un po' sgretolarsi le proprie certezze. Invece questo 3-1 assolutamente, appunto, inaspettato, come abbiamo detto, adesso porta New York sostanzialmente a 48 minuti da quello che può essere il terzo anello nella storia dell'NBA, come hai detto tu, attesissimo, perché New York ha vinto il primo titolo nel 1970, il secondo 3 anni dopo, quindi sono 53 anni che i tifosi dei Knicks aspettano di gioire per questo momento, e questa volta, a meno di clamorose ribaltamenti, che per carità, visto come è l'andamento di questa serie, è comunque una piccola percentuale, va tenuta in considerazione, anche se va detto, visto che gli americani sono grandi amanti delle statistiche, che solamente una squadra nella storia dell'NBA alle finals è riuscita a vincere il titolo una volta finito sotto 3-1, che è Cleveland di LeBron James nel 2016 contro i Golden State Warriors, come dicevi tu, la famosa stoffata in gara 7 di LeBron James e il tiro da 3 di Kyrie Irving a pochissimi secondi dalla fine. Detto questo, New York questa volta sembra davvero davvero molto vicina alla meta, insomma, ecco. Anche perché poi avrà, oltre a gara 5 che si giocherà in Texas in casa di San Antonio, poi l'eventuale gara 6 si torna a giocare al Madison Square Garden, che non ha, posso solo immaginare che tipo di atmosfera creerà, insomma,
1: una cosa rilassata.
0: Sì, esatto, una cosa rilassata. Tra l'altro sarebbe anche interessante poi eventualmente conoscere il totale del botteghino, perché c'è una tendenza per quanto riguarda i prezzi dei biglietti che può accadere veramente solo a New York, nessun'altra città del mondo può succedere questa cosa qui, assolutamente. Lo dico questo per
1: avanzano due spicci.
0: Esatto, lo dico perché, giusto per rendersi conto, in gara 3, che era la prima delle due gare che si sono giocate al Madison Square Garden, diversi siti di rivendita hanno ovviamente fatto una serie di statistiche ed è uscito fuori che il prezzo medio per l'acquisto di un tagliando era di circa $7,000. perché voglio dire, ci si può comprare magari un'auto usata o qualche tante altre belle cose, e a New York va bene per vedere una partita di finale.

0: Tra l'altro, gara 3, poi New York è uscita anche sconfitta contro San Antonio, ma diciamo che con quanto successo ieri sera i tifosi Knicks si sono ampiamente rifatti, quindi
1: no, davvero
0: anche da
1: una...
0: questo punto di vista possono rimanere contenti.
1: Un NBA che si fa pubblicità, come dicevi tu giustamente all'inizio del collegamento, un NBA alle volte anche un po' contestata, no? Per alcuni, sai, una stagione tra virgolette troppo lunga, si rischia di avere qualche partita con troppo spettacolo rispetto alla qualità del gioco, qualche partita anche di troppo, no? A forza di giocare durante l'anno tante volte gli uni contro gli altri, insomma, poi quando giochi delle finals così ti fai davvero grande pubblicità. Siamo con Alessio Caprodossi, che su Esquire, Alessio, hai scritto anche di calcio, ovviamente non segui solo il basket NBA. Proprio ieri leggevo un tuo pezzo sul peso della politica su questi mondiali di calcio 2026. Ti chiedo, non è che, insomma, non dispiace questa vittoria dei Knicks anche a qualcun altro lì in America? Perché c'è chi dice che non ci sia tutta questa attenzione, soprattutto per quello che riguarda gli statunitensi, verso i mondiali di calcio. C'è un po' più di mania in Messico, per dirne una, dove il calcio è chiaramente sport nazionale. Gli Stati Uniti sono magari un po' distratti anche da altro. Beh, se finiscono prima le finals NBA, lasciano più spazio ai mondiali, no? Mettiamola così.
0: Assolutamente, questo è sicuramente l'auspicio della grande macchina che sta organizzando i mondiali del 2026, che va ricordato si giocheranno in tre paesi, ma dove ovviamente gli Stati Uniti sono grandi protagonisti, perché 11 dei 16 stati in cui si giocherà la manifestazione, sì, sono appunto quelli statunitensi. Quindi già questo dà l'idea di quanto in realtà si tratterà di una rassegna fondata molto sugli Stati Uniti piuttosto che su Messico e Canada. E come hai detto tu, ovviamente il calcio negli States non è propriamente il primo sport nazionale, perché c'è il football, c'è il baseball, c'è anche il hockey in parte. Soprattutto c'è il basket, ma soprattutto a New York, quando New York vince, ed è questa congiuntura che è particolarmente sfortunata, passami il termine, dal punto di vista di tempistiche, con appunto l'inizio dei mondiali. Detto questo, la probabile conclusione delle finals nell'arco dei prossimi giorni sicuramente sarà un fattore per veicolare maggiore attenzione verso i mondiali, negli Stati Uniti, anche sentendo alcune persone che vivono lì, non è propriamente un evento sentitissimo, certo. Ecco, non è proprio il primo per cui spendere i tuoi soldi.
1: E magari, anche perché... magari chiusa l'NBA li spenderanno su quello.
0: Sicuramente succederà, anche perché comunque andare a farsi un viaggio negli Stati Uniti per seguire la tua squadra, anzi la tua nazionale del cuore, al netto di alcune difficoltà magari rispetto al passato per gli ingressi negli Stati Uniti, perlomeno per alcune nazionalità, diciamo, comunque vale sempre la pena, rimane un viaggio e un'esperienza di vita, insomma, in cui puoi unire calcio e la conoscenza di un paese, e mi permetto di dire, pieno di contraddizioni, ma che comunque vale sempre assolutamente la pena di conoscere e di poter vedere, ecco, quindi...
1: E allora, mentre... Di là dal vetro in regia è venuto a salutarci il nostro Giorgio Favilla con la maglietta dei Celtics, rimasto sicuramente deluso dalla stagione della squadra di Boston. Io ti porto in Italia prima di salutarti, Alessio, perché non posso non chiederti qualcosa sulle nostre di Finals. Si parte stasera, l'Olimpia Milano e Venezia si giocano la stagione. Come vedi questa finale? In parte a sorpresa, perché Venezia è una signora squadra, ma tanti si aspettavano, no? Come negli anni scorsi, la finale Virtus Milano. Cosa ti aspetti da questo ultimo atto del campionato italiano di basket, se c'è secondo te, insomma, una favoritissima?
0: Diciamo che prima della prima palla a due è inevitabile dire che l'Olimpia Milano arriva all'ultimo atto da super favorita, perché certo. I due roster, comunque anche l'annata che ha giocato Milano, per quanto altalenante in Eurolega, dimostra, e ovviamente anche in campionato, proprio perché l'Eurolega richiede degli sforzi durante la stagione enormi, e chi è impegnato in quella coppa lascia per forza di cose qualcosa durante la stagione regolare in campionato, perché poi con i playoff c'è la possibilità di recuperare, come ha fatto appunto l'Olimpia vincendo per esempio in trasferta, ribaltando il fattore campo in semifinale contro Brescia. Se prendiamo i roster, teoricamente non dovrebbe esserci partita, lo possiamo anche dire, nel senso che Milano, ripeto, è ampiamente favorita. Poi però, come dimostra il campo negli Stati Uniti, come in Italia, ma come dimostra soprattutto la storia di Venezia, quella recente, Venezia ricordiamo ha vinto anche diversi scudetti negli ultimi anni, quindi bisogna giocare, bisogna star lì con la testa. Poi Milano ha un roster più profondo, ha un roster più completo, ha un roster di giocatori molto più esperti, ovviamente a questi livelli, e anche molto più grandi da un punto di vista proprio fisico-atletico. Però Venezia ha dimostrato già con la Virtus Bologna di essere in grado di firmare grandi imprese, di andare a vincere in palazzetti importanti. Quindi Milano favorita sì, ma Milano deve stare attenta, cercare di non commettere passi falsi in trasferta, perché poi comunque giocare al Taliercio è sempre complicato. Quindi vediamo, godiamoci questa sfida che probabilmente riporterà il titolo a Milano, ma Venezia credo che non si lascerà sopraffare troppo facilmente, perché comunque è una squadra che ha dimostrato di avere tanto da dare e soprattutto tanta unione di intenti al suo interno, quindi bisogna godersele anche queste piccole nostre finals, diciamo così, dai.
1: E noi ce le godremo, ma siamo ancora nel pieno delle finals NBA di cui abbiamo parlato e di cui continueremo a leggere anche su Esquire con il nostro Alessio Caprodossi. Grazie mille Alessio per essere stato con noi, a presto su Radio 1 Sport.
0: A voi, buon proseguimento.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Scoccano le 14:29 minuti, la giovane cantante inglese Meek con la sua Fabulous, così come favoloso è stato il canestro di un altro inglese Anunoby nella notte nelle finals NBA di basket. Dall'Inghilterra però torniamo a casa nostra, dalla musica torniamo alle notizie. Abbiamo citato i Boston Celtics del nostro Giorgio Favilla, ebbene ci sono altri Celtics che proseguono sulla loro strada. Parliamo del Celtic di Glasgow, la squadra storica del calcio scozzese che continua il proprio percorso, prolungata la storia con il 74enne Martin O'Neill in panchina, sceglie la via della continuità, dunque il club scozzese che ha vinto, guarda caso, insomma, come sempre, ma stavolta con un sudato successo all'ultima giornata, la Premiership scozzese. Chiaramente vorrà essere protagonista stavolta il Celtic anche in Europa. Notizie che arrivano dal mondo ovviamente dei mondiali di calcio, di cui torneremo a parlare tra non molto. C'è una doppia tegola per il Marocco, una delle squadre più attese, protagonista in Africa, ovviamente la selezione marocchina. Ebbene, due defezioni per il CT marocchino Ouabi, che dovrà fare a meno per infortunio di Aguerd e di Ezzalzouli, entrambi fuori, esclusi dunque dalla rosa. Manca soltanto l'ufficialità, dunque chiamato a sostituirli, due elementi importanti nella squadra. Il difensore del l'Olympique Marsiglia Aguerd, fermo da marzo per un problema fisico, sembrava dovesse recuperare, invece non ce l'ha fatta. Infortunio invece al ginocchio nell'ultima amichevole tra Marocco e Norvegia per l'esterno offensivo marocchino Ezzalzouli. Il Marocco aveva sperato di recuperarlo, ma anche nel suo caso lo stop è troppo lungo, non ci sarà a quanto pare per tutto giugno, quindi la compagine nordafricana sostituirà questo giocatore. In tutto questo, tornando però al basket, abbiamo parlato a lungo di Finals NBA, le Finals di casa nostra, al via la finale scudetto questa sera alle 20, palla a 2 tra Olimpia Milano e Venezia. A raccontarcela sarà il nostro Massimo Barchesi. Milano, come abbiamo detto anche poco fa, parte inevitabilmente con i favori del pronostico per tornare a cucirsi il tricolore sul petto a 2 anni dall'ultima volta. Venezia non vorrà regalare questa sfida, chiaramente è una sfida molto attesa dagli appassionati del basket, è una sfida che gli appassionati del basket hanno già vissuto tante volte in passato, e c'è chi a Venezia è stato a lungo protagonista e adesso allena in Giappone. Parliamo di Walter De Raffaele, che è stato ospite ai microfoni di Radio 1 con Zona Cesarini, con il nostro Giacomo Prioreschi. Allora andiamo a risentire un estratto delle parole di Walter De Raffaele.
2: Sono curioso di sapere da coach De Raffaele come sta andando in Giappone, perché questa è una nuova esperienza molto particolare. Allora sono curioso di sapere cosa succede da quelle parti col basket.
3: Beh, intanto è diciamo, sto iniziando a fare la squadra con il management della squadra dei Breaks, che è quella per cui ho firmato. Un movimento in grande espansione, con grandi possibilità, strutture meravigliose, molto tendente più all'NBA come struttura di campionato, e poi tante altre cose che scoprirò lì. Però c'è tanta curiosità da parte mia, tanto desiderio di vedere anche un nuovo modo, una cultura nuova, un tipo di rispetto, di etica diverse, e anche un movimento, ripeto, in grande crescita, proprio per il fatto di portare tanti giocatori europei comunque in questo campionato.
2: Quando si trasferirà? Quindi non è ancora in Giappone al momento?
3: No, ad agosto. Ad agosto.
2: Bene, sì. Bene. Beh, sarà anche un cambio di vita abbastanza particolare, e vorrei sapere anche come è maturata questa scelta per lei, che ha tanta esperienza come giocatore ma anche come allenatore, allenato in tante squadre, no, in Italia.
3: Ma è maturata da un'esperienza precedente che avevo fatto andando a fare dei corsi in Giappone. Sono rimasto affascinato proprio al di là delle strutture e dell'organizzazione, che sappiamo essere un elemento, diciamo, caratterizzante del popolo giapponese, proprio anche da questa loro volontà di crescita, e soprattutto da questo rispetto anche in ambito sportivo, da questa etica che hanno e tanti valori rispettati. E quindi dopo tanti anni in Italia avevo desiderio di un'esperienza all'estero, naturalmente ci sono posti ben più vicini, ma questa era una cosa che incontrava anche proprio a livello di vita una visione che negli anni poi, quando arrivi alla maturità, ti richiede delle altre necessità, e credo che queste le potrà pagare questo mio desiderio.
2: Beh, sicuramente tanta curiosità da parte sua anche, no? Di conoscere qualcosa di completamente nuovo. Tra l'altro mi diceva Giappone tendente più all'NBA, questo è molto interessante. Sono curioso invece di sapere cosa ne pensa di questi playoff di Lega di basket. Intanto si aspettava un Venezia così competitivo?
3: Ma assolutamente sì, la squadra è una squadra che ha grande qualità, ha sempre avuto altre grande qualità, è stata, diciamo, altalenante nel campionato, soprattutto per quanto riguarda l'Eurocup, però ha fatto un bel percorso arrivando in grande condizione in questi playoff. Bologna credo che abbia giocato purtroppo anche un pochino penalizzata dagli infortuni, ma Venezia credo che si sia qualificata con grande merito e con soddisfazione per chi come me ha avuto la fortuna di starci tanti anni e di vincere con Venezia, quindi direi che al netto dei problemi degli altri è una finale meritata.
2: Ha seguito, non so se ha seguito gara 4, ma è stata una partita abbastanza incredibile, molto molto divertente, colpi di scena da una parte e dall'altra, insomma.
3: Sì, diciamo che da fuori è stata molto divertente, per chi la deve aver allenata e vista no, da dentro un po' meno. Diciamo che Bologna sembrava in grande controllo, si è un po' sciolto agli ultimi minuti, mentre Venezia è stata molto brava a non mollare mai, a trovare canestri difficili con grande motivazione, con una spinta del pubblico. Quindi ripeto, credo che poi nella serie, avendo strappato il fattore campo, abbia poi nel computo delle quattro partite meritato la qualificazione.
2: Milano, come vediamo Milano in questa finale? È la favorita, rimane la favorita oppure no?
3: Beh, intanto è il fattore campo, per quanto poi, come si è visto, non sempre determinante, soprattutto poi per vincere. Come qualità di roster è naturale che sia leggermente superiore, non solo per il fatto di aver giocato un'Eurolega. Devo dire che è arrivata anche Milano nel momento giusto, in ottima condizione, ha giocato una bella serie contro Brescia, quindi credo che abbia tutte le qualità per venire fuori una grande finale. È naturale che sulla carta è leggermente favorita per il fatto appunto della qualità dei giocatori e il fatto comunque di avere un minimo di fattore campo, anche se poi ripeto, nella finale contano mille altre cose, contano quelli che saranno gli adeguamenti all'interno della serie, perché poi una partita non sarà niente, ma conterà quanto le due squadre riusciranno ad adeguarsi in base ai risultati che verranno fuori.
2: Allora, saremo curiosi di sapere se ci può ricordare un aneddoto, qualcosa della sua esperienza a Venezia, perché lei è stato tanti anni, no, a Venezia, da vice e poi da allenatore, e ha vinto tutto. Ecco, sta tornando quella Venezia dei suoi tempi, secondo te? Possiamo trovare un parallelo con...
3: Credo che visto che è una finale dopo altri 7 anni, credo che comunque si dia la dimostrazione che la società è sempre stata una società solida, che nel tempo ha continuato, nonostante magari risultati non entusiasmanti, a essere presente nel panorama, essere sempre nel panorama di vertice, e questa è la dimostrazione che quando c'è appunto una programmazione, una visione, poi alla fine ci sono poi dei risultati. La finale certamente è un ottimo risultato. Io ho avuto la fortuna di vincere appunto degli scudetti, il primo dopo 70 anni, quindi cose indimenticabili, un altro da, diciamo, di rincorsa, perché abbiamo sempre vinto fuori casa, quindi tantissimi bei ricordi. Credo che ci sia stato un ricambio di pubblico importante, ma ripeto, credo che il denominatore comune sia la presenza di questo, della società, che negli anni è riuscita sempre a performare ad alti livelli.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: vederti mai più.
1: 14:41 con Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Una canzone che promette di essere una delle hit dell'estate del 2026. Non lo sappiamo bene cosa facciamo questa sera, perché non solo alle 20 c'è Palla 2, l'abbiamo detto, l'inizio di fatto dei mondiali per quello che riguarda l'inizio della finale, scusate, del basket di casa nostra, ma poi c'è l'inizio dei mondiali alle 21, il fischio d'inizio di una partita attesissima, Messico-Sudafrica, attesissima appunto perché è la prima di una competizione che per 40 giorni vedrà i campioni di tutto il mondo protagonisti tra Stati Uniti, Messico e Canada. Chiaramente tanta attesa per quello che riguarda questa Coppa del Mondo, di cui parleremo tra pochissimo con chi ne sa sicuramente più di molti altri. Gli addetti ai lavori sono intenzionati a seguire questa sfida. Noi vediamo se riusciamo a farlo davvero tra pochissimo qui su Rai Radio 1 Sport. Prendiamo un attimo fiato ancora con la musica per tornare poi subitissimo. Intanto Cesare Cremonini.

14:45 minuti su Rai Radio 1 Sport. Chiaramente l'attesa dei mondiali continua anche per quello che riguarda Radio 1 Sport, un'attesa che avremo ancora per qualche minuto, ma intanto vi diciamo quelle che sono sicuramente i temi più attesi per quello che riguarda il match di questa sera. Favoritissimo il Messico secondo i bookmakers, appena 1,40 la posta per i padroni di casa. Città del Messico 8,50 addirittura è data la vittoria finale nel match di questa sera per quanto riguarda il Sudafrica. Tanti temi, c'è quella che sarà la possibile squadra vincente, ebbene più o meno appaiate tra 5,50 e 6 volte la posta Spagna e Francia per la vittoria finale di questa Coppa del Mondo, seguono a 9 Inghilterra e Portogallo, addirittura 10 volte per le due big americane Brasile e Argentina. Dunque complicato fare il bis mondiale per Leo Messi e compagni, e poi 16 la Germania, a 20 l'Olanda, a 40 la Norvegia di Hollande, e poi via tutte le altre per qualche curiosità, 75 volte la posta della Turchia di Vincenzo Montella, fino ad arrivare ad alcune squadre che pagano addirittura 1000, le cosiddette piccole, dal Sudafrica all'Uzbekistan di Shomurodov e Cannavaro, insomma tutte le altre, il famigerato Iran che è riuscito a sbarcare oltreoceano, 1000 volte la posta anche per loro. Il mondiale nella lettura di Fabio Capello, ebbene l'ex tecnico di tante squadre di casa nostra, dal Milan alla Roma alla Juventus ma anche all'Inghilterra, ebbene Capello ha detto che non vede favorita appunto la Germania, ma secondo lui davanti a tutti c'è la Francia che domina a livello di club in Champions, che in nazionale ha grandi campioni, mentalità, voglia, determinazione, ed è una favoritissima secondo Capello, alla pari più o meno anche la Spagna, grande sistema di gioco, giusta mentalità, molto interessato, ha detto Capello, dall'Inghilterra, perché Tuchel si è fatto la squadra come voleva, e questo è un evidente riferimento a quello che è stato il passato di Capello, dove evidentemente oltre manica non è riuscito ad essere del tutto indipendente. Non metto la Germania tra le favorite, dice, tra le sudamericane la formazione del Brasile di Ancelotti è molto interessante, ha detto Capello, un allenatore che sa tutto di calcio. Sull'Argentina Capello poi ha chiosato, se sta bene ha tanti giocatori che possono decidere, da Lautaro a Nico Paz, e quindi può sorprendere, ma è chiaro, anche secondo Capello l'Argentina non è la favorita. Dobbiamo anche poi andare a vedere come nella storia quasi mai si è riusciti in un bis mondiale, c'è riuscito il Brasile, c'è riuscita l'Italia di 100 anni fa, insomma sicuramente molto complicato fare il bis, come accade spesso poi anche in Champions, no? Non si vince due volte di fila, c'è riuscito il Paris Saint Germain, chissà che non ci riesca quest'anno appunto l'Argentina. E poi il fronte Portogallo, l'abbiamo detto, è considerata sicuramente una delle squadre favorite, ci sarà tra i portoghesi, pur tra le critiche di un comportamento non tra i migliori, anche Rafa Leao, su di lui ha parlato l'ex difensore del Milan Alessandro Costa Curta, ha detto il fatto che lui vada via non è una perdita eccessiva per il Milan, non perdi di certo uno come Kakà. Leao non è mai stato un leader, ha sbagliato chi in passato lo ha considerato come tale, è un buon giocatore ma non è mai stato un giocatore da pallone d'oro, e appunto se perdi uno come Leao per il Milan ci sta, non perdi Kakà o Shevchenko. Queste le parole di Billy Costa Curta. Adesso però un passo indietro nel tempo a una delle hit che faceva ballare tutto il mondo, i Bee Gees con Stayin' Alive.

14:44 minuti, stay in alive con i Bee Gees. Torniamo indietro nel tempo di una cinquantina d'anni a un successo storico nel mondo della musica. Torniamo indietro anche al 2010, se vogliamo, con un aneddoto curioso che viene rilanciato sui social dagli addetti ai lavori in vista di questo mondiale. Coincidenze che vogliono spingere in qualche modo la Spagna verso il trionfo mondiale, quella storica conquista della Coppa del Mondo in Sudafrica da parte della selezione iberica. Ebbene, la prima coincidenza è immediata: il mondiale nel 2026 prende il via l'11 giugno, oggi, così come accadeva nel 2010, partita inaugurale con Messico e Sudafrica, le stesse nazionali che si fronteggiavano quel giorno a Johannesburg. E poi anche il fronte musicale dagli addetti ai lavori viene citato, con Shakira che fece la sua Waka Waka, colonna sonora del mondiale. Shakira tornata a fare l'inno del mondiale anche quest'anno con la sua Dai Dai. E insomma, il blocco Barça che torna anche quest'anno, squadra campione d'Europa. È chiaro che tante sono le coincidenze, sperano i tifosi iberici che portino fortuna in qualche modo alla squadra spagnola, che come abbiamo detto è tra le favoritissime per il successo finale. Noi invece adesso ci lanciamo verso la parte finale di questa prima ora, però attenzione, perché torniamo in onda con tanti temi, da un libro molto interessante di Luisa Morfini, Fuori Campo, al collega Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport, per proiettarci verso il mondiale, poi anche il triathlon, le ultime notizie al fronte dello sport e del pallone in particolare qui su Radio 1 Sport. Chiudiamo questa prima ora, andiamo al GR1 delle 15 in musica con Carl Brave e Mas Gazelle, Tormentone Posso con Radio 1 Sport, e torniamo subito dopo.

Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando quello principale sui depositi al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dal conflitto in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. La BCE ha anche tagliato le sue stime per il 2026 sul PIL dell'Eurozona. La crescita prevista è dello 0,8%, mentre l'inflazione di quest'anno è stata rivista al rialzo al 3%. I principali dossier internazionali al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana.
4: Solidarietà piena all'Ucraina, con l'auspicio che l'Europa possa parlare con una voce sola e la suggestione di un nome condiviso per il tavolo delle trattative. Giorgia Meloni ribadisce: dal governo nessuna ambiguità, dunque sì all'adesione di Kiev all'Unione Europea, ma nel rispetto dei percorsi di Moldova e Balcani Occidentali. L'impegno delle spese per la difesa sarà rispettato, con il 2,8% degli investimenti sul PIL da annunciare al vertice NATO di luglio. No all'Italia in serie B sui migranti, la risposta alle opposizioni e nessuna lezione da Ivan Acciani: per 6 volte avete votato con la sinistra, le parole di Giorgia Meloni. L'attacco più duro in replica al 5 Stelle Silvestri, che parla di ginocchiere indossate per comodità nella postura con Netanyahu e Donald Trump.
5: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che, senza mai indossare delle ginocchiere, è arrivata dove è arrivata. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra.
4: Montecitorio con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
3: Nel dibattito d'aula, la difesa della Premier da parte di tutto il centrodestra, parole inaccettabili per Galeazzo Bignami. Fratelli d'Italia chiede la sospensione del 5 Stelle Francesco Silvestri, livello infimo per Mara Carfagna, noi moderati. Forza Italia poi sottolinea il sì alle sanzioni per Ben Gvir e i coloni israeliani. Dalle opposizioni Silvestri precisa: nessun sessismo, ma un'accusa di sudditanza politica. Quindi Giuseppe Conte accusa la Presidente del Consiglio di fuggire dai vertici internazionali come Schettino, mentre la leader del PD Schlein attacca sull'economia: basta bugie, la produzione industriale cala da 35 mesi e abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa. Olimpiadi Milano Cortina, indagata dalla procura di Belluno la dirigente del Ministero dei Trasporti Elisabetta Pellegrini, braccio destro del ministro Matteo Salvini. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabina via a Cortina d'Ampezzo. Salgono così a 4 le persone indagate per turbativa d'asta, tra cui l'AD di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La dignità umana non ha passaporto. Leone XIV in Spagna, nella costa del sud, dell'isola Gran Canaria, noto come il molo della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica. Il forte appello del Papa: il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza. Per l'Europa che non può proclamare la dignità e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Ora il conflitto in Medio Oriente: non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre Trump minaccia: colpiremo senza pietà. E tuttavia si continua a cercare una via negoziale. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
6: Stanotte torneremo a colpire duramente l'Iran e presto prenderemo anche l'isola del petrolio, quella di Karg, annunciato poco fa il presidente americano Trump, aggiungendo che i colloqui proseguono con Washington. Non c'è nessuna trattativa in corso, afferma invece l'agenzia iraniana Fars, vicina ai Pasdaran, che anzi riporta che Teheran manterrà ferme le proprie posizioni finché gli Stati Uniti non le accetteranno. Intanto il regime iraniano annuncia anche di aver completamente chiuso lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Golfo Persico di nuovo in fiamme. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato ancora al sud dell'Iran, soprattutto installazioni militari e il porto di Bandar Abbas nello stretto. Obiettivo della pressione militare americana: costringere l'Iran a raggiungere un'intesa. Una 50 i missili Tomahawk lanciati. I Pasdaran hanno attaccato le basi militari degli Stati Uniti nei paesi alleati dell'area, rivendicando di aver centrato la base Giordana di Azara. Il governo di Amman ha dichiarato di aver intercettato una 20 di missili iraniani.
3: Le autorità israeliane hanno negato l'ingresso nel paese a una giornalista francese di Radio France, Alice Frossard, questo è il suo nome, copre il conflitto israelo-palestinese da molti anni, proteste da parte dell'emittente d'Oltralpe che parla di violazione della libertà di stampa. È la nostra ultima notizia, buon proseguimento d'ascolto.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Il caffè di Radio 1 Sport.
8: Toccano le 15 a 6 minuti su Rai Radio 1 Sport, il caffè continua una seconda ora insieme con tanti temi, si va dal triathlon all'atletica letteraria, mettiamola così, fino ovviamente a tra pochissimo i mondiali di calcio, chiaramente per un calcio che vede tra le ultime notizie anche quelle legate alla Juventus e crisi in bianconero per quanto accaduto durante questa stagione, dovrebbe essere al sicuro, sì Luciano Spalletti, ma rischia davvero tantissimo l'amministratore delegato francese. Se come lì avrebbe dovuto portare una metodologia di successo e così non è stato, a quanto pare si stanno facendo valutazioni, un consiglio d'amministrazione in casa Juve a fine mese che può essere decisivo, ma già adesso l'unico vicino a come lì sarebbe Giorgio Chiellini, verrà stabilito a breve il budget per la prossima stagione, si definiranno le strategie di mercato e quindi si capirà se sarà lui a proseguire. Se così non dovesse essere, in pole position per sostituire come lì ci sarebbe Cannavale, che bene ha fatto, lo sappiamo, in quel di Sassuolo. Tra poco però torniamo a parlare di mondiali di calcio, continua il countdown, meno di 6 ore al via della competizione iridata questa sera con Messico-Sudafrica. E allora ripartiamo dalla musica, ripartiamo da una hit attuale di una campionessa musicale ormai da 4 decenni, Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: 15 e 10 minuti con Madonna e Sabrina Carpenter, Rai Radio 1 Sport. Il countdown continua, meno di 6 ore al fischio d'inizio di un campionato del mondo 2026 attesissimo, 40 giorni di partite ed emozioni oltre oceano, non troppe forse le emozioni per noi che non ci siamo, ma rimane una competizione attesissima, lo è attesissima ovviamente da un nostro collega che ce la presenta a modo suo, col suo stile, con la sua firma, con la sua penna, ovviamente ormai ben conosciuta da chi ci ascolta, il collega della Gazzetta dello Sport, Luigi Gallando. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti.
1: E poi non possiamo che presentare questa Coppa del Mondo nel giorno dell'inizio con chi ce la racconterà in tante partite, una voce ormai possiamo dire familiare per gli amici di Radio Rai, una voce che la Coppa del Mondo qualche anno fa l'ha anche vinta, lo ricordiamo sempre. Buon pomeriggio a Fulvio Collovati.
3: Buon pomeriggio a tutti voi e un saluto a Luigi, buongiorno a voi.
2: Un abbraccio Fulvio.
1: E allora siamo prontissimi, si inizia con queste 15 buone ragioni che è il titolo dell'editoriale quotidiano della Sveglia di Luigi Gallando, che ci invita tra il serio e il faceto a seguire questa Coppa del Mondo. Io le analizzerei proprio insieme, partirei proprio da qui, perché c'è la numero uno, Messi contro CR7, non li rivedremo più in un mondiale, ma Luigi mi viene da dire che forse qualche anno fa già avremmo sospettato che sarebbe stata l'ultima, no? Di Messi e CR7, uno insomma per motivi anagrafici che ha un paio d'anni in più, l'altro perché la Coppa l'aveva vinta e sembrava quasi poter chiudere così, e invece ci ritroviamo ancora a celebrare questi grandi campioni.
2: Sì, sì, mi partito il sospetto di aver esagerato, di essere così categorico, l'ultimo, non vorrei che tra 4 anni ritroviamo ancora. Comunque è uno dei tanti ingredienti ghiotte di questo mondiale, tra l'altro sono a capo di due nazionali, io credo molto molto molto competitive, anche il Portogallo, che sarebbe la mia sorpresa, e i quarti potrebbero ritrovarsi di fronte.
1: C'è uno che da giovanissimo il mondiale lo ha vinto proprio con Fulvio Collovati, un 18enne Beppe Bercomi. Tra le buone ragioni di Luigi Gallando al numero 5 c'è: metti che l'Uzbekistan segni un gol e caressa Ulli Cannavaro, di colpo ci ritroveremo a Berlino 2006 con lo zio. Fulvio Collovati, erano altri tempi sicuramente per l'Italia, almeno Cannavaro c'è.
3: Beh, almeno non solo Cannavaro, c'è anche Vincenzino Montella,
1: sì, e Carlo Ancelotti,
3: per cui facciamo il tifo quantomeno per gli allenatori italiani, almeno questo. Io poi nel 2006 ero presente, guardate, vi racconto una cosa brevissima, nell'Europeo il Portogallo, dove esordì Cristiano Ronaldo, ero presente, il Portogallo persa in casa con la Grecia, pensate un po', per cui adesso a distanza di 22 anni continuiamo a parlare di Cristiano Ronaldo, giustamente perché ho fuori classe. Come ero presente nel 2006, la vittoria straordinaria a Berlino, dove l'Italia appunto con Cannavaro, quel gesto che fece nella finale, nella partita contro la Germania, ci aiutò a vincere la semifinale per poi vincere anche la finale.
1: E Luigi Gallando ne ha scritto il romanzo di quei mondiali del 2006 qualche tempo fa, è scritto tra l'altro, noi ne abbiamo parlato su Radio Rai, Luigi, tante volte, di tutti i tuoi libri denominati Gol, no? Libri per bambini, anche per far appassionare i giovanissimi al mondo del calcio. Ricordo quelle finali di Londra, però l'Inghilterra che ogni anno torna per riportare a casa la Coppa e poi scrivi tu oggi riporta a casa i souvenir, l'impressione è che anche quest'anno mi sa che inizi a guardare nei negozi dei souvenir l'Inghilterra.
2: Ma no, insomma, è competitiva anche lei, sì, poi fa un po' ridere, ricordo Rice l'ultima volta aveva detto proprio lasciato spazio in valigia perché devo riportare, e invece appunto poi tutte le volte tornano, però insomma hanno quel cannibale davanti, hanno Keita, l'attaccante

0: insomma sanno sapere agire, sanno spendere bene le loro possibilità.
1: C'è un dato che viene analizzato da tanti, no? Il fatto che spesso e volentieri, insomma, tendenzialmente quando si gioca un mondiale nel continente americano, poi a vincere è una squadra americana. Ecco, è chiaro che è difficile poi aggrapparsi a queste statistiche, perché c'è la statistica opposta: mai un allenatore straniero ha vinto con una nazionale che non fosse la sua. Dati che potrebbero, se uno viene confermato e l'altro smentito, Carlo Ancelotti festeggia ed è il punto numero 7 delle 15 buone ragioni. Fulvio Collovati, tu ci credi a Ancelotti che vince il mondiale col Brasile?
2: Ma io confido molto in Carletto, però se devo essere onesto e sincero, io vedo, insomma, favorita forse più la Francia, più la Spagna che il Brasile, devo essere onesto. E poi è chiaro che faccio il tifo per Carletto, la realtà è questa. Però ha detto una cosa interessante il mio amico Luigi, perché io, per esempio, oltre al Mondiale dell'82 feci anche il Mondiale in Messico, sì, nell'86. Allora vi posso garantire che c'è un clima, a livello di clima, ma non parlo di clima di tifosi, del clima vero e proprio. Ci sono quasi 2000 metri d'altezza, c'è mancanza di ossigeno, bisogna essere abituati a giocare in quel clima lì. E io penso che ci possa essere, chiaramente le nazionali messicane, americane, sono più abituate rispetto a quelle europee.
1: Fulvio, tu stasera proprio inizi il percorso con Radio Rai, con il nostro Giuseppe, sì, Bisantis, ci racconterete questo Messico-Sudafrica, cioè che dice che il Messico abbia avuto un girone, tra virgolette, da padrone di casa, no? Con Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca si aspettano tanto i messicani, non è forse il Messico più forte della storia, però ci credono tanto, no? Essendo un mondiale di casa.
2: Ma innanzitutto ci saranno 80.000 messicani che faranno il tifo per il Messico. Poi il Messico non va da 8 mondiali che non va oltre gli ottavi di finale, per cui, però ha battuto nel premondiale ha battuto la Serbia, l'Australia, il Ghana, e con tutto il rispetto incontra questo Sudafrica che non ha molte ambizioni. È vero che ha battuto la Nigeria, però attenzione, sì, nel girone di qualificazione ha battuto la Nigeria. Però è chiaro che è un calcio che senza esperienza e giocatori soprattutto che giocano in Sudafrica, non giocano nei campionati più importanti.
1: C'è chi di esperienza ne ha tanta, anche nell'Europa dei grandi, come sa bene Luigi Garlando. Tra le tue buone ragioni, Luigi, ce n'è una meravigliosa: godersi Vitinha, João Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, un quartetto d'archi. L'impressione è che il Portogallo non sia per caso tra le favorite. C'è poi chi dice che, insomma, sarebbe chiaramente la chiusura migliore della carriera per Cristiano Ronaldo, ma di campioni ce ne sono tanti. C'è il vituperato Leao, insomma, c'è anche una signor difesa. Il Portogallo forse mai come quest'anno ci può credere, no, in un mondiale?
0: Credo di sì, anche perché i centrocampisti che hai citato, ma Vitinha e Joao Neves, vengono da 2 vittorie in Champions League, quindi hanno una consapevolezza della propria forza che prima non avevano, e quindi è proprio il momento giusto. Hanno anche degli option, voglio dire, con Seixal magari un gradino sotto, però in un mondiale, come abbiamo appena detto con Fulvio, molto faticoso, avere l'uomo scattante nella ultima parte della partita è fondamentale. Vedrai quante partite verranno risolte dalla panchina. Leao è uguale, quindi hanno la squadra, hanno la grande stella Cristiano, hanno le opzioni in panchina, hanno la consapevolezza di essere forti, e per questo io la metto molto in alto, insomma.
2: Sì.
1: Tra le squadre che non abbiamo citato, Fulvio Collovati, ce n'è una che tu ci racconterai invece domenica, l'esordio mondiale della Germania contro Curaçao, al netto delle battute di oggi sulla Gazzetta di Luigi Garlando, insomma, sul fatto che chiaramente seguire una squadra come questa può essere anche particolare, no? Tifare Curaçao sorseggiando un Blue Lagoon è da veri dandy. Anche non sorseggiando un Blue Lagoon, anche se io me lo immagino, Fulvio Collovati, domenica.
2: No, che... Fulvio, io cerco di commentare con obiettività, però mi stimola molto fare il tifo per il Curaçao, devo dire la verità, perché ho dovuto, anzi, sto cercando di informarmi che tipo di squadra è, perché francamente la

0: conosco poco, sono molto sincero, però
1: conosci sicuramente meglio, dicevamo, la Germania, che li sfida all'esordio, e forse è uno dei mondiali in cui la Germania arriva meno da favorita, no? Negli ultimi anni, ecco.
0: Sì, hai ragione, perché vedi, tu prima mi hai chiesto il favorito, tutti dicono Francia,
1: Spagna,
0: Spagna,
1: sì.
0: Chiaramente non possiamo non mettere il Brasile, eventualmente anche l'Argentina, anche se è difficile ripetersi due volte di fila, vincere due mondiali di fila. Però nelle sorprese il Portogallo, sono d'accordo con Luigi. Però la Germania, che è un po'... vabbè, l'Inghilterra non ne parliamo, non vince da una vita, però la Germania, che non è tra le favorite, forse... A me fa paura quando la Germania non viene data per favorita. Attenzione, perché poi noi con la Germania abbiamo...
1: Com'era quel detto, il calcio è uno sport con 22 giocatori, alla fine vince la Germania, no?
0: Hai ragione, però noi abbiamo ci porta bene la Germania, diciamo che ci porta bene la Germania.
1: Vai, Luigi.
2: No, ti dicevo, tu dicevi prima la statistica, una sola squadra europea ha vinto in Sud America, ecco, la squadra si chiama Germania.
1: Si chiama Germania, si chiama...
2: Certo. L'eccezione lei, ma come sempre, cioè, se c'è una squadra che sa soffrire sono i tedeschi. E quindi,
1: ha citato Fulvio Collovati l'Argentina, questo è il tema conclusivo, no? Perché poi alla fine, Luigi Garlando, è chiaro che tu di mondiali ne hai seguiti tanti, conosci quello che può e non può accadere. Lo stesso Fabio Capello in queste ore ha parlato di favorite e non favorite, ma ha detto occhio alle sorprese, no? È difficile confermarsi, sai, fino a quest'anno dicevamo è difficile confermarsi in Champions, è una capacità solo di grandissime squadre come Milan e Real Madrid, e poi c'è riuscito il Paris Saint-Germain. A questo punto chissà che Messi all'ultima grande occasione con tanti buoni giocatori, e c'è Lautaro, Nico Paz, insomma non è impossibile dare una conferma dell'Argentina.
2: È impossibile sempre per quella qualità che dicevo prima, cioè se c'è una nazionale che sente la missione patriottica e sa compattarsi, l'Argentina l'ha dimostrato in Qatar, dove non era la squadra più forte, però in 4 anni credo che abbia perso molto, è la stessa squadra, ha perso Di Maria che era stato fondamentale, è ancora nelle mani di Paredes che insomma è calato parecchio, io non la metto nel primissimo piano. Però, come dicevi tu, è chiaro, non sarebbe un miracolo ripetersi, però io non la vedo tra le prime favorite.
1: Fulvio Collovati, l'Argentina magari non si ripete, dovesse esserci una sorpresa di questo mondiale, chi ti aspetti?
0: Ma guarda, sono d'accordo, io ti devo dire la verità, mi affascina una squadra come la Norvegia, per esempio, purtroppo la Norvegia, insomma, ne sappiamo qualcosa, però è una squadra che ha un centravanti che probabilmente prenderà la Juventus, ha un altro attaccante, Haaland, che gioca nel Manchester City, per cui è una squadra solida. Però confermo quello che ha detto Luigi, il Portogallo, se andiamo a guardare i nomi ragazzi, ma il Portogallo ha dei giocatori veramente interessanti che hanno vinto la Champions quest'anno, centrocampo. Però sai, per cui dico Portogallo e Norvegia come sorpresa.
1: E allora vedremo se sarà così, un mondiale tutto da vivere, ovviamente da leggere sulle pagine della Gazzetta dello Sport con Luigi Garlando e da seguire sulle nostre frequenze, sulle onde di Radio Rai, anche con la voce di Fulvio Collovati. Grazie a entrambi, come
0: grazie
1: sempre, a presto.
0: Voi, grazie a voi, ciao Luigi, buongiorno a voi.
2: Grazie a voi, buon lavoro a Fulvio, un abbraccio a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.

0: 15-27 minuti, le cattive abitudini con Salmo, con la pesce, un'altra hit di questo 2026, almeno così sperano loro, mettiamola così. Noi ovviamente speriamo che sia anche la musica protagonista nell'intrattenimento di un evento che va oltre lo sport per certi versi, musica protagonista perché ci vuole per allenarsi, per tenere il ritmo, soprattutto quando si sfida il proprio fisico e quando lo si fa, come lo raccontiamo tante volte su Radio Uno Sport, con sport come il triathlon, con un triathlon estremo in questi casi. A fine giugno sarà la Lombardia, le Alpi Lombarde protagoniste. Ne parliamo con Max Rovatti di Trio Events. Buon pomeriggio, ben ritrovato Max su Radio Uno Sport.
1: Sì, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora ci siamo sentiti, ricorderà chi ci ascolta, un paio di mesi fa, il tempo del Trail delle Streghe, il Golfo dell'Isola in Liguria. Chiaramente mi viene da dire, ad aprile ci si poteva anche stare da quelle parti, adesso a fine giugno, un paio di mesi dopo, sarà difficile. È meglio andare in quota, no? È meglio andare dalle parti di Ponte di Legno, Valcamonica, Lago di Seo, laddove si svolgerà questo Alpsman, che è poi un gioco di parole inevitabile, no? C'è l'Ironman, che è una qualcosa di molto famoso, in questo caso Alpsman. Mi viene da dire, chi vince questo triathlon estremo sarà di fatto l'uomo delle Alpi.
1: Ma assolutamente, oltretutto noi, non so se sai, abbiamo una formula particolare che non esiste un vero e proprio vincitore, cioè non esiste una classifica ufficiale,
0: certo,
1: ma esiste coloro che riescono
0: quelli
1: a essere
0: quelli che ce
1: finisher.
0: La fanno, dai.
1: Quelli che ce la fanno, bravissimo, quelli che ce la fanno, perché la gara è veramente impegnativa. Se vuoi te la riassumo un attimo nella sua essenza, che è sostanzialmente, a parte che esistono due distanze, quindi la full o la half, ma parliamo della full, che è quella ovviamente più impegnativa. Quindi partiranno alle 4 del mattino da Predore sul lago di Seo e attraverseranno a nuoto da sponda a sponda il lago per uscire poi a Iseo, quindi proprio al paese di Iseo. Da lì prenderanno in bici tutta la Valcamonica per affrontare tre passi mitici: la Prica, il Mortirolo e il Gavia. Quindi passando prima per Ponte di Legno, quindi già questo, voglio dire, è assolutamente estremamente impegnativo, perché parliamo di 175 km con oltre 4500 metri di dislivello. Ma siccome non basta, lasciando poi la bici a Ponte di Legno, inizia la maratona, quindi circa 42 km, non sono esatti in questo caso perché è un trail fatto proprio sempre nei dintorni di Ponte di Legno, che porterà che potrebbe portare a due tipologie di finisher: quelli che passano entro un certo tempo da Ponte, certo, di Legno, e quindi affronteranno poi il passo del Tonale e il passo Paradiso e saranno gli stone finisher, quindi perché la gara prende appunto nome da Alpsman the Stone, perché la Valcamonica è famosa per le sue incisioni rupestri in qualche, certo, modo. Oppure coloro che invece non riusciranno a passare questo cut-off, questo orario in cui è obbligatorio passare il Ponte di Legno, continueranno a fare un percorso, diciamo, meno in quota e saranno i wood finisher, quindi il Ponte di Legno, quindi in questo caso invece, e l'arrivo sarà posizionato proprio a Ponte di Legno stesso.
0: E allora ovviamente è qualcosa, l'hai detto, che vede il dislivello, tanti metri di altitudine, vede qualcosa di molto impegnativo per molti, perché ci sono numeri importanti, sia come numero di partecipanti sia come numero di paesi coinvolti, Max.
1: Assolutamente sì, oltretutto sono in crescita, perché quest'anno sono arrivati anche molti francesi per questa partnership che abbiamo fatto proprio con i transalpini, e oltretutto le nazioni presenti sono oltre 25, che arrivano un po', diciamo, da tutta Europa e qualcuno anche oltre oceano in qualche modo, per cui i numeri che stanno crescendo. Ovviamente non è una gara per tutti, è inutile negarlo, è una gara per atleti estremamente preparati, certo, perché poi il dislivello totale è oltre i 6.000 metri.
0: E allora è un appuntamento questo che ricordiamo sabato 27 di giugno con l'Alpspen, con una competizione che si avventura tra le Alpi a nord del lago di Iseo, la Val Camonica, abbiamo detto anche questo, si parte alle 4 del mattino, c'è un tempo massimo di 20 ore, sono quasi 4 chilometri a nuoto, insomma ci sono tanti temi particolari, tra l'altro aggiungo è un percorso che noi di Radio Rai conosciamo e amiamo particolarmente perché è qualcosa che va d'amore e d'accordo con il ciclismo, con la storia del ciclismo e del Giro d'Italia, si passa dall'Aprica al Mortirolo, al Gavia, tutti quelli che poi quasi ogni anno sono percorsi protagonisti della Corsa Rosa.
1: Assolutamente, sono veramente i passi mitici del ciclismo italiano, quindi quando ti accennavo prima è nata questa partnership con i transalpini, anche solo nominare questi passi è stato un viatico facile per poter convincerli a essere partner di questa grande impresa.
0: Dicevi che però chiaramente c'è anche un half triathlon, no? E quindi in qualche modo anche per gli atleti rodati, esperti, allenati, ma che magari non si sentono di affrontare qualcosa di estremo, perché estremo si chiama il tipo di corsa principale, il tipo di gara principale.
1: Esatto, l'ALF ovviamente presenta delle distanze sempre impegnative ma più accessibili, perché ovviamente il nuoto è esattamente la metà, parte un po' dopo rispetto quindi alle prime luci dell'alba. Nel ciclismo non affrontano il Gavia, quindi è lo stesso percorso, ma si fermano a Ponte di Legno, non approcciano il Gavia. E invece per quanto riguarda la parte di running è il giro di lancio che faranno quelli del full intorno a Ponte di Legno, e il loro arrivo sarà posizionato proprio a Ponte di Legno stesso, quindi non arrivano al Passo Paradiso, che è appunto riservato ai super stone finisher.
0: C'è tanta attesa e c'è, lo hai detto anche tu, un tema importante che è il legame con la Francia, perché poi molti atleti arriveranno da un'esperienza di gare vissute sulle Alpi francesi, dalle parti di Annecy, e quindi anche questo è una sorta di gemellaggio che è importante anche per il futuro.
1: Assolutamente sì, appunto come ti accennavo prima è un po' che lavoravamo su questa partnership importante, perché sicuramente le Alpi sono l'elemento che ci unisce proprio come quelli che ho chiamato appunto i transalpini. Loro organizzano una gara storica, proprio l'Alpspen di Annecy, nel lago di Annecy, nell'Alta Savoia, e quindi è nata questa partnership che evolverà negli anni sicuramente, perché la voglia di portare avanti questa unione anche nei prossimi anni, quindi dopo la versione francese ci sarà anche la versione italiana di Alpspen, e quindi attendiamo, anzi sono già iscritti parecchi atleti francesi, e tutte e due siamo alla decima edizione, quindi anche questo aspetto ci unisce.
0: Allora un 2026 importante dal punto di vista degli sportivi estremi, chiamiamoli così, del triathlon e dell'Ironman. Voi di Trio Events seguite tutto questo come sempre, abbiamo parlato già a dicembre scorso della maratona di Pisa e magari torneremo a farlo in vista del dicembre prossimo, però presentando questa estate ricca di appuntamenti, subito dopo l'Alpspen by the Stone del 27 giugno il triathlon continua sul lago di Iseo a settembre, e poi facendo una sorta di percorso inverso torna un po' più di fresco e tra settembre e ottobre si torna al mare.
1: Esatto, si torna al mare per concludere la stagione di nuoto in acque libere con il main event di Swindy Island al Golfo dell'Isola, quindi la mitica isola di Bergeggi su cui è nato questo circuito. Sì. Come tutti gli anni si torna lì e si chiude la stagione in acque libere con oltre 3.000 partecipanti.
0: E allora un appuntamento da non perdere anche per chi semplicemente si vuole gustare l'evento, che è un evento spettacolare anche per gli spettatori. Lo ricordiamo, il prossimo appunto quello dell'Alpspen by the Stone 27 giugno 2026 sulle Alpi a nord del lago di Iseo. Grazie per averne parlato con noi a Max Rovatti di Trio Events.
1: Grazie a te di avermi invitato, a presto e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao.

0: 16:40 minuti, Breathless, un capolavoro indimenticato di circa 25 anni or sono, delle Corrs direttamente dall'Irlanda. E chi se le dimentica? 20 minuti alle 16, chi se lo dimentica? Anche un episodio che ha fatto la storia dello sport e delle Olimpiadi, andando oltre lo sport, travalicando lo sport, potremmo dire andando fuori campo, e non è un caso che fuori campo sia il titolo del primo romanzo firmato da la nostra ospite Luisa Morfini. Buon pomeriggio, benvenuta su Radio Uno Sport.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie mille dell'invito.
0: E allora, si parte da una storia, lo ricordiamo, quell'ottobre 1968, Olimpiadi di Città del Messico, quando quell'atleta australiano bianco salì sul podio dei 200 metri. Famosi erano i due afroamericani con il pugno al cielo, chiaramente si andava contro il protocollo, si andava contro tutto quello che era il mondo del razzismo, perché è giusto definirlo così, però c'era questo signore, questo Norman, che poi tornò a casa, Peter Norman, e fu sicuramente messo in difficoltà dall'essere stato al fianco di questi ragazzi. Si parte da qui in un romanzo che si intreccia, no? In un mondo a noi più vicino, all'Europa, in tutto quel percorso che poi tu ci racconti nel romanzo.
1: Bene, sì, volentieri. La storia di Peter Norman è stata per me, è una storia reale, non di invenzione, è stata per me lo spunto per raccontare un caso di sostegno alla difesa dei diritti, in questo caso degli afroamericani, che è stato sostenuto da questo atleta, nonostante il suo paese e il comitato olimpico australiano gli avesse chiesto di ritrattare la sua scelta di stare accanto a questi ai due atleti neri col pugno alzato. Lui non solo li aveva incoraggiati a fare questo gesto, ma aveva anche chiesto di apporsi sulla tuta la medaglietta dell'associazione di difesa degli afroamericani, e l'Australia non glielo ha mai perdonato. Gli ha chiesto di ritrattare, lui non lo ha mai fatto, e così gli hanno impedito di partecipare ai Giochi Olimpici di Monaco nel 72. Nonostante avesse fatto tutti i risultati, certo, necessari, e lo hanno tagliato fuori da tutto.
0: E non è un caso, mi viene a dire, che nell'immagine di copertina c'è quel podio famoso ma stilizzato, in questo caso, in cui i due che si vedono bene sono gli atleti afroamericani indimenticabili, Tommy Smith e John Carlos, rispettivamente, sì, oro e bronzo di quei 200 metri. Invece Peter Norman, che vinse l'argento, è stilizzato di color bianco, la sua immagine si vede praticamente solo la medaglia, perché lui è quasi finito nel dimenticatoio per essere stato, aggiungo io, troppo buono.
1: Sì, è stato messo in un limbo, è stato messo da parte, e lui non ha mai tentato di rimediare, cioè dal punto di vista del comitato olimpico ha sempre sostenuto la sua scelta, è diventato molto amico dei due neri, hanno fatto una serie di cose, sì, insieme interessanti, e è tornato a fare la sua vita di prima, una vita molto semplice, faceva il macellaio, ha dovuto rinunciare a tutto, non lo hanno neanche invitato alla inaugurazione dei giochi di Sydney nel 2000.
0: Luisa Morfini, questo è il tuo romanzo d'esordio, ricordiamo, selezionato nella decina finalista del premio nazionale Clara Sereni, nella cinquina finalista del premio Lettera, sì, Futura 2025, perché evidentemente è stato riconosciuto quel valore, no, di andare oltre lo sport, ricordiamo peraltro fuori campo di Catartica Edizioni, oltre lo sport, che è un po' qualcosa che accomuna un po' tutta la tua vita, no? Parliamo di Luisa Morfini, architetto, ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche. C'è sempre stato da parte tua, Luisa, una sorta di sprint, citando i 200 metri, verso i diritti umani, verso tutto quello, sì, che doveva essere e non era nel modo giusto. E anche in questo credo non sia un caso la presenza della Bosnia in qualche modo con la protagonista,
1: infatti,
0: del romanzo.
1: No, io mi sono sempre occupata di diritti umani e mi sono appassionata della storia della Madres de Plaza de Mayo, ho costruito un centro di documentazione a San Donato Milanese e poi delle donne di Srebrenica. cioè le mogli delle vittime e le madri delle vittime del genocidio di Srebrenica nel 1995, per cui ho frequentato molto la Bosnia e ho fatto insieme all'associazione Babelia una serie di attività nella direzione della memoria condivisa, della giustizia e della riconciliazione, che sono i tre parametri attraverso i quali si può tentare di ricostruire una società dopo una guerra di quel tipo. E ho immaginato, in realtà c'è anche un altro aspetto che ha a che fare col mio interesse per i diritti umani, ed è che siamo in un periodo in cui, con tutto quello a cui assistiamo, ci sentiamo in buona parte impotenti, sentiamo come se la storia passasse sopra le nostre teste e non ci fosse molto, molto che possiamo fare. E quando l'ho scritto, che era poi durante il Covid, la situazione del Covid, ci si faceva sentire di nuovo in questa condizione di impotenza. E allora ho immaginato una storia minore. Mi sono sempre interessate le storie minori, quelle meno da titoli grandi sui giornali. Ho immaginato che questa storia minore, quella di Peter Norman, potesse in qualche modo andare a toccare la sensibilità di una giovane ragazza bosniaca che, dopo la guerra nei Balcani, nel suo paese nello specifico, non si vuole più sentire di appartenere a niente, a nessuno, non vuole nessuna identità nazionale, non vuole combattere, non vuole riprovare, ripartire per la riconciliazione con le altre nazionalità. Infatti non torna in Bosnia, preferisce stare in una sorta di bolla. Quando incontra la storia di Peter Norman, che in una bolla, in un limbo, è stato messo a forza, piano piano questa storia la tocca, e con la complicità di un anziano di cui lei fa la badante, lentamente, attraverso numerosi conflitti, riesce a smuoversi, riesce a sentire la spinta per un ritornare partecipe della propria vita e della vita della società.
0: Ed è un percorso questo che tu, tra l'altro, stai raccontando, no? In qualche modo, con tanti appuntamenti, perché ricordiamo è un romanzo uscito da poco, ma che anche in questo 2026, diciamo, ti tocca portare in giro per l'Italia, no?
1: stai
0: raccontando tanti appuntamenti. Io ho visto da Festival dello Sport in Lombardia nell'ultimo weekend, a maggio è in giro per la Toscana, tra l'altro nella mia amata Castiglione della Pescaia.
1: Davvero, ci vado stasera.
0: Vedi che c'è poi la bellezza di alcuni luoghi che meritano, diciamo così, di vedere raccontata una storia come questa, che appunto va oltre lo sport e, come dicevi tu, tra l'altro c'è anche un po' d'Italia, no? nel romanzo, quindi facciamo un po' il giro da Città del Messico all'Australia, alla Bosnia, fino all'Italia.
1: Sì, perché l'Italia è il posto dove la protagonista è stata trascinata dalla famiglia, che è una famiglia che non vuole, che le ha insegnato a tirarsi fuori dai pasticci, a non restare, no?
0: Sì.
1: Però la sua fortuna, la fortuna della protagonista, è trovare un'Italia che si sta riattivando in qualche modo. È il periodo della diffusione del movimento dei Black Lives Matter, che nello sport è molto presente. Lei rimane colpita quando vede un allenamento della Roma a Trigoria e vede il suo calciatore preferito di quando era bambina in Bosnia, Dzeko, che allora era capitano della Roma, ma era prima,
0: e c'è ancora, è protagonista anche in questi mondiali nonostante i 40 anni di età, quindi...
1: Ah sì, benissimo, l'ho visto nella partita contro l'Italia.
0: Purtroppo.
1: E la cosa buffa è che dal punto di vista somatico Dzeko assomiglia tantissimo a Peter Norman. Quando l'ho visto ho detto: ma che buffo, cioè è proprio un destino. Col naso a punta, biondino, insomma,
0: sì. Il genere è quello, dai.
1: Un poco, è stato un dettaglio sciocco, però mi ha fatto sorridere e ce l'ho messo. E quindi si gira un po' per l'Italia. E niente, la vicenda della ragazza piano piano diventa, faccio uno spoiler, come si dice, c'è un lieto fine.
0: E noi questo, vedi, questo sai, in una storia che può sembrare triste per quelli che sono alcuni sviluppi che abbiamo, cui abbiamo fatto cenno durante la nostra chiacchierata, Luisa, chiaramente sapere che c'è un lieto fine, senza dire quale, lo lasciamo a chi sarà un futuro lettore, è comunque tenere aperta la porta positivamente. Invitiamo tutti ovviamente gli ascoltatori ad andare a scoprirlo con un romanzo, l'abbiamo detto, che è edito da Catartica Edizioni, Fuori Campo. Ne abbiamo parlato con l'autrice Luisa Morfini, grazie per essere stata con noi su Radio 1 Sport.
1: Grazie mille a voi, buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Ciao.
1: Arrivederci.

Sombra con la sua Potential 2026 su Rai Radio 1 Sport si avvia a conclusione questa edizione del caffè, ma sarà una giornata ricca, ricchissima, ovviamente con tempi supplementari tra poco più di un'ora, e poi ci sarà ovviamente anche zona Cesarini, il via dei mondiali, il via della finale scudetto del basket. A proposito di notizie che arrivano dal mondo dei protagonisti ai mondiali di calcio, ce n'è uno nella Francia, Olise, uno dei campioni più attesi, protagonista in maglia Bayern Monaco. Ebbene, secondo quanto riferito dal programma televisivo francese L'Equipe du Soir, il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica, anzi bicampione d'Europa, avrebbe individuato proprio nell'esterno offensivo del Bayern Monaco uno degli obiettivi per il futuro. Bisogna vedere, perché il Bayern Monaco qualche giorno fa, in riferimento a un possibile interesse per Olise da parte del Real Madrid, aveva detto a un giocatore a lungo termine: non siamo un club che vende nemmeno per 150 milioni di euro. Vedremo se queste parole fermeranno Luis Enrique e la sua squadra. A proposito di allenatori, arriva l'ufficialità, l'addio di Alberto Aquilani al Catanzaro, comunicato della risoluzione consensuale dei rapporti contrattuali con il tecnico Alberto Aquilani, scrive il club calabrese. Adesso ormai è risaputo, il tecnico romano sarà libero di firmare con il Sassuolo, con cui ha già trovato un accordo, e quindi almeno lui sì, ci sbarca in Serie A. In chiusura, una curiosità che arriva dal mondo del pallone di casa nostra, dal Sassuolo, quindi da Reggio Emilia. Ci spostiamo di poco in quel di Bologna, presentato alla stampa e ai tifosi allo stadio Dall'Ara il nuovo allenatore del Bologna, Domenico Tedesco. Tanti temi, ha parlato in particolare di uno dei protagonisti, maglia rossoblu, parliamo di Riccardo Orsolini. Ha detto: vorrei che fosse una bandiera, ma non ci ho parlato, e questo forse fa capire qualcosa. Insomma, non è così sicuro che Riccardo Orsolini rimanga a Bologna con Domenico Tedesco. Vedremo se sarà così, e vi aggiorneremo sicuramente nei prossimi giorni. È il giorno dei mondiali, è il giorno dell'inizio della Coppa del Mondo, che noi seguiremo, lo ricordiamo, questa sera è l'inizio ufficiale, Messico-Sudafrica, Giuseppe Bisantis con Fulvio Collovati. Io ringrazio ancora Danilo Giunta in regia, ringrazio Marco Mascia alla console. Chiudiamo con due hit di casa nostra, ovvero i due sono Jovanotti e Alfa, e la loro hit è Buon Vento. Buon pomeriggio e restate su Rai Radio 1 Sport.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura ai mercati finanziari, dopo la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, la linea va a Milano. In diretta per noi Federico Simonelli.
4: Si è dato al BCE, come era atteso da vari analisti, ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, portando quello sui depositi dal 2 al 2,25, decisione che è arrivata anche dopo le ultime stime sull'inflazione europea risalita al 3,2 a maggio, spinta principalmente dai rincari energetici. Secondo Francoforte, il conflitto in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche, l'attesa di più 3% nel 2026, l'obiettivo BCE è 2% annuo. Reazione dei mercati composta, perché come detto ci si aspettava la mossa, le borse dopo un iniziale rallentamento hanno ripreso tono, i rendimenti dei titoli di Stato invece calano leggermente. Milano ora più 1,5%, la migliore in Europa, ma questo anche dopo l'apertura positiva di Wall Street, nonostante le parole di Trump che promette nuovi attacchi all'Iran. Linea Roma.
3: E a proposito di Trump, sul suo social Truth, il presidente annuncia appunto: colpiremo duramente l'Iran anche questa notte, presto prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas. Teheran ha intanto annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. E di Medio Oriente ha parlato Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Nel suo intervento alla Camera questa mattina, la Premier si è detta scettica sul negoziato fra Stati Uniti e Iran. Poi ha rivendicato le misure del governo sull'energia e sui migranti. La Presidente del Consiglio ha parlato anche di Ucraina. Allora sentiamo cosa ha detto a proposito dei negoziati fra Mosca e Kiev.
5: Nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
3: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza e parti della risoluzione di azione. Il dibattito adesso si è spostato al Senato.
6: Meloni traccia la rotta di un'Italia autorevole e pragmatica. La maggioranza che sostiene la linea del governo, Forza Italia, sottolinea sì alle sanzioni contro Ben-Gvir, da noi moderati dei poli.
7: A differenza del centro-sinistra, che si presenta diviso e frammentato sulla politica estera, il centrodestra si presenta unito e compatto.
6: Per la Lega si esporti in Europa il modello del centrodestra e da destra le critiche di Futuro Nazionale. Non votiamo la fiducia al governo perché Meloni ha tradito quella degli elettori. Dall'opposizione il 5 Stelle Conte chiarisce: la critica di Silvestri era sulla postura del governo. Meloni cerca alibi, quindi sempre Conte accusa. La Presidente del Consiglio è isolata, surreale che abbia saltato un vertice internazionale per presentare un francobollo. Dal PD la segretaria Elly Schlein rincara: Meloni racconta un paese che non esiste.
8: In questi 4 anni avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani.
6: Con Jacopo Teodoro, Gianluca Rogirello, GR1.
3: La cronaca: travolse e uccise con il SUV l'uomo che l'aveva scippata a Viareggio. È arrivata la condanna per Cinzia Dalpino.
9: Ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato Cinzia Dalpino a 18 anni da scontare ai domiciliari, dove si trova dal giorno del fermo all'indomani dell'omicidio di Nureddin Mesui. Era l'8 settembre 2024 quando a Viareggio l'uomo le rubò la borsetta. La donna lo rincorse con il SUV e lo travolse più volte uccidendolo. Né omicidio colposo dunque, né preterintenzionale per legittima difesa come chiedevano i suoi legali, ma nemmeno le ergastolo, come richiesto dall'accusa. Enrico Carboni, legale della vittima.
10: Una decisione severa. Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo e che non deve succedere.
9: Qualche settimana fa la perizia psichiatrica disposta dal collegio aveva dichiarato la Dalpino pienamente capace di intendere e volere all'epoca dei fatti. La Corte ha escluso le aggravanti richieste dall'accusa, un omicidio per dolo eventuale contro la quale la difesa ricorrerà in appello. L'avvocato Enrico Marzaduri.
11: Mi aspettavo una derubricazione e una pena minore.
9: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Clima: a causa delle attività umane la Terra continua ad accumulare troppo calore e a un ritmo accelerato, così che già fra 4 anni potrebbe essere raggiunta la soglia critica di 1,5 gradi di aumento rispetto all'era pre-industriale. Lo rileva il rapporto sugli indicatori di cambiamento climatico pubblicato da un team di oltre 70 scienziati coordinati dal servizio satellitare Copernicus. Nel 2025, secondo il rapporto, il riscaldamento globale ha toccato 1,37 gradi sopra i livelli pre-industriali. Riportato alla luce all'interno della biblioteca di Casa Leopardi a Recanati un importante ciclo di affreschi databile tra la fine del 500 e gli inizi del 600, sotto diversi strati di intonaco.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 2003. Secondo tempo.
12: Riprendiamo la linea dallo studio centrale di Radio 1 per la seconda parte di Tutto il calcio minuto per minuto. Sì.
13: Grandissimo gol della Juventus, grandissimo gol di Di Vaio e la Juventus si porta in vantaggio dopo appena 58 secondi del fischio di avvio della ripresa. Dunque Juventus 2 Perugia 1 della linea.
12: E c'è una variazione anche per quanto riguarda un'altra partita fra quelle non collegate, Filippo Corsini.
14: Esatto, punteggio vistoso a Como dove il Chievo conduce adesso per 4-1, il quarto gol del Chievo con Bielanovic al 46esimo e il gol della bandiera comasca con Amoruso al 48esimo. Dunque Chievo 4 Como 1.
12: E allora torniamo alle delle Alpi per Juventus Perugia.
13: Davvero un grande numero quello di Di Vaio che ha fatto tutto da solo, ha puntato l'avversario, Sogliano si è accentrato, poi si è portato sul fondo, ha saltato anche un secondo difensore del Perugia e poi ha battuto con un diagonale su quale nulla ha potuto Kalac per il vantaggio della Juventus dopo appena 58 secondi dal fischio di avvio. Dunque Juventus 2 Perugia 1 e cambia naturalmente anche la classifica della Serie A con la Juventus che si porta a quota 71, 63 punti dell'Inter. A questo punto naturalmente la Juventus sarebbe campione d'Italia se le cose continuassero così. Spostiamoci subito a bordo campo per sentire da Di Santis le reazioni sulla panchina bianconera al gol di Di Vaio.
15: Una fiammata veramente, un gol straordinario che ha fatto scattare Alex Del Piero che oggi siede in panchina così come Nedved e Zambrotta in campo per abbracciare il giocatore più vicino e dunque un gol veramente importantissimo per la Juve che aveva chiuso il primo tempo soffrendo. Diciamo subito, partita, secondo tempo iniziato in ritardo per il ritardato rientro in campo della terna arbitrale.
13: Uscita entrata da parte di Buffon che anticipa Vrizza, un bel Perugia quello del primo tempo che aveva creato difficoltà impreviste alla Juventus, un primo tempo davvero brillante della squadra di Serse Cosmi e la Juventus non era riuscita ad esprimersi con la stessa naturalezza dei perugini, ma questo gol dopo un minuto dal fischio di avvio siglato da Di Vaio per la Juventus naturalmente apre prospettive diverse per la squadra bianconera. Non ci sono state variazioni nelle due squadre alla ripresa, ricordiamo che nel primo tempo Montero aveva rilevato Birindelli. Due minuti, tre minuti adesso nel secondo tempo, ricordiamo ancora Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1, mentre nel primo tempo le reti sono state di Trezeguet su calcio di rigore e di Miccoli per il Perugia. Nella ripresa la rete splendida da parte di Di Vaio che fissa al momento il punteggio sul 2-1 per i bianconeri. Lina Milano.
16: Inter 1, Parma 0, attacca l'Inter con Zanetti che è entrato al posto di Guli e proprio Savia Zanetti che cerca di dare profondità alla sua manovra, il passaggio per Conceição alla centra, ancora Callone anticipato poi dal Mai in area di rigore pronto per calciare con il destro, Giocherella con il pallone tra i piedi lo rimette in mezzo, Martins va vuoto nel tentativo di girare, di deviare il pallone verso la porta difesa da Fre. Stiamo dicendo in campo Savia e Zanetti, è uscito Guli, Zanetti ha lasciato tra l'altro la fascia di capitano al colombiano Cordoba, Dalma è andato a destra e l'argentino Zanetti si è posto nel mezzo. Primo tempo che ha visto il Parma più volte nella tre quarti avversaria, due buone occasioni, una con Mutu in particolare più la traversa colpita al 20esimo da Adriano, poi quasi a freddo il vantaggio interista firmato al 36esimo da Callon, vantaggio tra l'altro legittimato dalla palla gol sciupata da Martins, un Inter definiamola pure asciutta, pratica, un Parma poco fortunato nelle conclusioni. Parma che adesso prova a riversarsi nella metà campo avversaria, ci riesce con Emanuele Filippini, palla sul sinistro, siamo ai 70 metri, viene incontro al pallone Adriano, la finta di Emanuele Filippini si accentra, perde un po' di tempo, cede poi il pallone a Barone, quindi Brighi, palla sul sinistro in posizione di tiro, ancora orizzontale, Filippini allarga il gioco al capitano Junior, sempre più defilato Mutu e pronto al cross, la finta è Dani di Cordova, il cross intercettato proprio dal capitano Cordova, pallone in fallo laterale al quinto minuto, Inter 1 Parma 0, linea a Piacenza.
13: Siamo giunti al quinto minuto, il Garilli, subito una nota di cronaca, sta piovendo dall'inizio della ripresa, una sostituzione nelle file del Piacenza, è uscito Cristante ed è entrato Zerbini,
17: è cambiato l'assetto tattico della squadra emiliana, difesa 3 con Campagnaro, Mangone, Tosto, ancora Piacenza in avanti, adesso c'è un tentativo di intervento da parte degli attaccanti del Piacenza, segnatamente di Marchioni, non è riuscito a colpire di testa, il pallone è terminato oltre la linea di fondo. Due parole veloci sul primo tempo, è stato privo di grosse emozioni con il Piacenza che col passare dei minuti ha preso il comando dell'operazione, sfiorando anche il gol al 35esimo con un colpo di testa di Marchioni. Assolutamente deludente la regina in avanti, il Buonazzone ha giocato l'intero primo tempo praticamente da solo contro l'intera difesa emiliana. Adesso il pallone staziona al limite dell'area di rigore del Piacenza tra i piedi dell'argentino Campagnaro, che imposta un'azione offensiva. Il sesto della ripresa, Piacenza 0, Regina 0 in Bologna.
18: Quarto minuto a Bologna, sempre Lazio in vantaggio per 1-0, ricordo il gol all'ultimo minuto del primo tempo realizzato su un rigore discusso da parte Simone Inzaghi, ma il Bologna è partito alla grande in questo secondo tempo. Un palo di Signori nel periodo non collegato su calcio di punizione, poi un anticipo di Peruzzi davvero millimetrico su un tentativo di inserimento da parte di Frara, ben servito da Castellini, autore di una bellissima azione in slalom dalla propria difesa fino alla metà campo della Lazio. Adesso c'è un corner a favore del Bologna che, ricordiamo, è partito con il piede sull'acceleratore in questa ripresa dopo aver subito per quasi tutto il primo tempo il forcing da parte della Lazio. Corner a favore del Bologna, anzi si tratta di un calcio di punizione che verrà battuto qualche metro più avanti dalla bandierina del calcio d'angolo, praticamente tra la bandierina e il lato corto dell'area di rigore, un corner corto per la squadra allenata da Guido Rin. Le squadre sono in campo con gli stessi schieramenti di partenza, ma seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione insidioso per il Bologna, che, lo ricordiamo ancora una volta, al primo minuto ha colto un palo con Signori, cross in area di rigore, allontana il pallone dall'area stessa Couto, e adesso il Bologna che recupera la palla. Si gioca da 4 minuti, anzi 5 minuti esatti in questo momento il secondo tempo, Bologna 0, Lazio 1 a linea d'Empoli.
19: Nettamente in anticipo rispetto agli altri terreni di gioco, si gioca infatti il 12esimo, Empoli in avanti con Belleri, è pronto al traversone al centro, non arriva Rocchi, all'ultimo momento c'è stata la deviazione importante da parte di Sala, che è riuscito ad allontanare il pallone prevenendo il tentativo di destro, di pieno collo destro da parte dell'attaccante dell'Empoli. Un'azione da gol per parte, il match che era iniziato bene poi è andato via via addormentatosi col passare dei minuti. Dicevamo, un'azione da gol per parte nel primo tempo, Tavano, la cui conclusione è stata bloccata a terra da Taibi. Nel secondo tempo, esattamente al nono minuto, buono lo spunto sulla destra di Foglio per l'Atalanta, il cross in mezzo dove il giovane brasiliano Pian è andato a colpire di testa costringendo Berti all'intervento in due tempi. Adesso l'Atalanta a manovrare all'interno della propria metà campo, i minuti di gioco sono quasi 13 nel corso della ripresa al Castellani, Empoli 0 Atalanta 0 in linea Brescia.
20: A Brescia si è ripresa a giocare da 10 minuti, sempre 0-0 tra Brescia e Milan, dopo un primo tempo dal ritmo piuttosto sincopato con poche emozioni. Il Milan ha esercitato un maggior possesso di palla, ma il Brescia ha tirato di più soprattutto nel finale con Roberto Baggio, con Seric e con Appia. All'attivo dei rossoneri soltanto una occasionissima di Ambrosini poco prima dell'intervallo. Due sostituzioni da segnalare nel Milan: c'è in campo Paolo Maldini al posto di Calase, nel Brescia è uscito Toni, in campo Mazzone, ha mandato in campo Tare. Poche emozioni in questo avvio, soltanto un'occasione per il Milan sciupata da Tomasson al nono minuto. Roberto Baggio, area di rigore, attenzione, cross per Tare, il colpo di testa da brevissima distanza, sbaglia il tempo nello stacco, Tare colpisce male, manda la palla oltre la linea di fondo. È l'undicesimo qui al Rigamonti, Brescia e Milan sono ancora sullo 0-0, linea olimpica.
21: Siamo al sesto minuto e 35 secondi della ripresa, la Roma è in vantaggio sul Torino per 1-0, gol al 31esimo del primo tempo di Cassano, una Roma che gioca in scioltezza, un Torino che, pur se già retrocesso, cerca comunque di onorare la maglia, almeno in questo avvio di ripresa sembra cercare con più convinzione la via della rete. Un Torino che si è presentato in attacco al secondo minuto, è stato Castellini a recuperare una sfera destinata a finire sul fondo, la messa in mezzo, Ferrante stop a volo, la girata a rete, qua è stato molto bravo Samuel a rinviare. Ancora Roma poi in attacco al terzo minuto, sugli sviluppi di un attacco, Cassano è stato fermato fallosamente, la punizione battuta da Dellas, deviata in calcio d'angolo dalla bandierina, ancora Cassano per Zebina che di testa da ottima posizione ha spedito al lato Cassano, gran numero, saltati tre avversari, palla in mezzo, squadellata al centro, nessun attaccante della Roma è pronto e siamo al settimo minuto, Roma 1 Torino 0, la linea allo studio.
12: Juventus Perugia,
22: 9 minuti e mezzo nella ripresa, Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1, ma è un'altra Juventus questa della ripresa. Di Vaio pochi istanti fa ha avuto l'opportunità per portare a 3 le reti della squadra bianconera, si è fatto però respingere il suo tiro da cala, il suo tiro che sembra sembrava colpo sicuro, si era presentato in pratica da solo all'interno dell'area di rigore della formazione umbra l'attaccante juventino. Juventus in possesso del pallone con Tacchinardi nel cerchio di centrocampo, avanza, scambia con Trezeguet, Trezeguet al limite dell'area di rigore per Di Vaio, vertice alto dell'area stessa, ancora Di Vaio, cerca di saltare Zemaria, non supera il difensore della squadra perugina e dunque si infrange sulla barriera dei difensori della squadra di Serzio Cosmi. Questo attacco da parte della Juventus, scappare sicuramente molto più determinata in questo secondo tempo. Nel Perugia al sesto Pagliuca aveva rilevato Obodo, mentre adesso nella Juventus è il momento di Pavel Nedved che sta per entrare in campo. Approfittiamo della pausa, linea a bordo campo, Bisentis.
15: E Nedved non voleva proprio mancare a questa partita, pensate, un giocatore che ha dato tutto in questa stagione, il migliore senz'altro della Juventus, questo è il boato per Trezeguet, sì, ma anche per Nedved. Nedved ha

0: di Juventus, trasformata in questo inizio ripresa, lo si era capito. Lippi è entrato in campo nel secondo tempo prima di tutti gli altri e ha distribuito pacche vigorose a tutti.
1: Juventus che prova ancora un attacco, vediamo Di Vaio, è milanese a contatto, alla meglio il difensore del Perugia, c'è un altro passaggio poi per Kalas che non può raccogliere pallone con le mani, lo calcia con il destro ma naturalmente disturbato da Di Vaio, non può essere preciso, palla che esce fuori dal campo ma vediamo che l'arbitro forse aveva fermato in precedenza l'azione, c'era stata in realtà una spinta da parte di Trezeguet, una trattenuta da parte di Trezeguet nei confronti del difensore perugino milanese e in effetti si dovrebbe ripartire dal calcio di punizione in favore del Perugia che verrà battuto davanti all'area di rigore della formazione di Terze Cosmi, 11 minuti e 30 secondi nella ripresa, Juventus 2, Perugia 1, il gol che ha riportato in vantaggio la Juventus dopo 58 secondi firmato da Di Vaio, la linea Milano.
2: E qui a San Siro si va sempre avanti con il gol realizzato al 36.
0: Il raddoppio del giovanissimo Daniele De Rossi, un grandissimo tiro da circa 30-35 metri che ha completamente sorpreso Sorrentino, dunque gran gol di un altro giovane del vivaio della Roma, Daniele De Rossi al suo primo gol in campionato, Roma 2, Torino 0, la linea Francesco Repici.
2: Dunque riprendiamo la linea da San Siro con l'Inter in vantaggio per 1-0 sul Parma quando siamo giunti al 12esimo, un Parma deciso a rimettere le cose a posto ma deve fare attenzione adesso a non lasciare troppo campo all'Inter, sempre piuttosto temibile quando riesce ad innescare il nigeriano Martins, poco fa come nella circostanza Martins contro Ferrari, va via in velocità il destro e poi riesce Ferrari con un guizzo ad impattare sul pallone, la bella conclusione di Martins da circa 16 metri è riuscita ad allungare proprio il piede Ferrari ad evitare che il pallone arrivasse nello specchio della porta, ancora l'Inter con Dalmà che perde però il contatto con il pallone, lo riconquista quindi Mutu, poi Dalmà con un guizzo manda il pallone in fallo laterale, stavamo dicendo poco fa c'è stato un brutto scontro, uno scontro del tutto involontario tra Vivas e Junior, riportato la peggio Junior, una forte contusione alla caviglia sinistra, è rimasto fuori del terreno di gioco per circa un minuto, adesso si è ristabilito, proprio Junior ha battuto il fallo laterale per Mutu, l'intervento di Pasquale un po' impreciso, con Seisao si infila tra due giocatori, l'ultimo bravissimo Bonera impedisce al portoghese di proseguire la propria corsa, attacca adesso con maggiore vehemenza al Parma con Barone sul settore di destra, area di rigore, chiude Pasquale su Barone, pallone in fallo laterale, 1-0 per l'Inter sul Parma, linea a Piacenza.
3: Dove siamo giunti al 14esimo della ripresa, ancora 0-0 tra Piacenza e Regina, ma sembra una Regina diversa rispetto a quella apatica, bulica del primo tempo. Una sostituzione nelle file del Piacenza, all'11esimo è entrato Ferrarese al posto di Marchionni, in cronaca al 7° minuto, buona palla per Bonazzoli che ha mancato però la deviazione decisiva su un cross dalla destra operato da Marchionni e poi al 12esimo ha avuto un buon pallone Diana, ma il suo sinistro è andato ampiamente a lato. Attacca ora la Piacenza, c'è un dribbling ad opera di Hubner, ma su Hubner raddoppia ancora Franceschini, poi serie di batti e ribatti, palle che torna alla terza linea mediana del campo, Baiocco indietro sulla sinistra per Tosto, in profondità ha servito Mangone, proprio alla terza linea mediana, parte una fiondata sulla sinistra per il nuovo entrato Ferrarese, anticipato di testa da un pallonetto di Falsini, altro colpo di testa da parte dell'esterno sinistro del centrocampo Regino e palla in fallo laterale, rimessa laterale già effettuata da parte della squadra piacentina e Ferrarese che va sulla linea di fondo, in scivolata Falsini mette il pallone oltre la linea di fondo, sarebbe calcio d'angolo ma il guardalinee che è lì vicino dice che si tratta di semplice rimessa dal fondo. Quasi il quarto d'ora della ripresa, Piacenza 0, Regina 0, linea Bologna.
4: Il vantaggio dell'Udinese, Udinese 2, Modena 1, il colpo di testa vincente di Muzzi al 61esimo.
2: Calcio di punizione per il Bologna, siamo al 13esimo minuto del secondo tempo, ricordiamo che la Lazio è in vantaggio per 1-0, ma il Bologna sta giocando bene in questa ripresa. Calcio d'angolo, Mischia in area di rigore, credo sia stato Oddo il giocatore a salvare in calcio d'angolo, confermiamo Oddo nei pressi, non dico della linea, poco avanti il portiere Peruzzi, è riuscito ad anticipare il tentativo di colpo di testa da parte di Vanoli mandando il pallone nel calcio d'angolo, dunque corner per il Bologna, ancora Signori dalla bandierina, il pallone che spiove all'altezza del lato del limite dell'area piccola, la Lazio ruba palla e adesso parte in contropiede, 3 contro 1, parte il contropiede della Lazio, Lopez davvero velocissimo, gli si fa incontro Castellini ma Lopez fa tutto da solo, palla in mezzo e raddoppio della Lazio, il più classico dei contropiede per la formazione biancoceleste ma davvero straordinario Claudio Lopez, ha preso il pallone al limite della propria area di rigore, credo in 6 secondi si sia fatto tutto il campo da una parte all'altra, ha bruciato anche Castellini con uno scatto poderoso, con una progressione incredibile, è arrivato fino quasi al fondo, ha alzato la testa visto che i suoi compagni erano addirittura in due liberi sulla destra, ha dato il pallone in mezzo e praticamente a porta vuota ha intaccato in rete il pallone Favalli per il raddoppio della squadra biancoceleste, tutto questo scusate Liverani.

0: Raddoppio della squadra biancoceleste. Tutto questo al 14° minuto del secondo tempo, dunque Lazio 2 Bologna 0, la linea d'Empoli.
1: Il tiro da parte di Tavano in area di rigore viene respinto, forse con una mano dell'avversario, poi di Natale, forse ancora un tocco di mano e comunque il pallone finisce sul fondo.
0: Scusa Repice, confermo la prima che avevo detto, Favalli l'autore del raddoppio della Lazio, tra linee.
1: D'accordo Delfino, dicevamo allora semplice calcio d'angolo invece in favore dell'Empoli, che è andato nel giro di pochi secondi due volte alla conclusione in maniera pericolosa con Tavano prima e Cappellini poi. Ci sono state delle timide proteste da parte dei giocatori di casa per due interventi dubbi nei 16 metri della squadra ospite. Semplice calcio d'angolo dicevamo quando i minuti di gioco sono 22 nel corso della ripresa, sempre 0-0 il punteggio, entrato nell'Atalanta Gautieri al posto di Bianchi e quindi un ala al posto di un attaccante puro, parte Cappellini, la pallone in mezzo, la respinta da parte di Sala, poi ancora Empoli con Grella, limite, parte il sinistro, pallone di poco alto sulla traversa della porta difesa data Ibi. Minuti di gioco sono 22 in questo istante nel corso della ripresa allo stadio Castellani di Empoli. Empoli 0 Atalanta 0 in linea Brescia.
2: Siamo entrati nel 20° minuto della ripresa. Brescia Milan sono sempre sullo 0-0, non è cambiato il copione della partita, qualche sprazzo in più da parte del Milan dovuto semplicemente al dinamismo di Ambrosini e di Maldini, ma niente di eccezionale, bloccatissimi dai rispettivi avversari, Tomasson e Rivaldo. Più attivo il Brescia, che ha impegnato una volta nel tempo non collegato il portiere milanista Dida. Milan in avanti dal settore di sinistra, Maldini cerca di farsi spazio per il cross, lo trova, nessuno degli attaccanti rossoneri è in grado di intervenire e Seric per il Brescia va al recupero del pallone. 20 minuti nella ripresa, Brescia e Milan 0-0, la linea torna all'Olimpico.
3: 15 minuti 30 secondi, la Roma dunque vince sul Torino per 2-0. Daniele De Rossi, 20 anni, romano di Roma, Capello gli aveva detto alla vigilia può essere la tua partita e così è stato, ha pescato il jolly, servito sulla tre quarti da Emerson, tutto solo, si è sistemato la palla sul destro, ha sferrato un gran tiro di esterno, nulla da fare per Sorrentino, la palla ha sbattuto sul palo interno e poi si è infilata in rete, un grandissimo gol con lo stadio che si chiedeva chi fosse questo giovane che si è messo così in evidenza. Ancora Roma all'attacco, Cassano aggira anche il portiere in uscita, il triplica, terzo gol della Roma con Cassano al 16° minuto, Roma 3 Torino 0, la linea allo studio.
0: Ha pareggiato il Parma con Mutu al 18°, 1-1 dunque a San Siro.
4: Da Roma per Roma Torino semplicemente il minuto ed il punteggio. Torniamo allora a Torino per Juventus e Perugia, Riccardo Cucchi.
5: 20° Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-1 e naturalmente la notizia fornita da Bruno Gentili del pareggio del Parma, vera e propria ovazione sugli spalti delle Alpi. A questo punto 10 sono i punti che distanziano Juventus ed Inter e si fa sempre più vicino il 27° scudetto per la squadra di Marcello Lippi. Al 15° Callas non aveva trattenuto un cross di Nedved, Di Vaio non è stato in grado di approfittare di questa possibilità per arrotondare ancora il punteggio. Poi due cambi, 17° Berrettoni per Miccoli, al 20° Curocitti per Vrizas e dunque il tecnico della squadra perugina Serse Cosmi completa il quadro dei cambi a sua disposizione. Attacca il Perugia, il cross di Zemaria tra le braccia di Gianluigi Buffon è praticamente sugli spalti, la festa è già cominciata, sentiamo il bordocampo.
6: E volevo tornare sul gol del Parma perché la voce di Bruno Gentili si era subito diffusa sugli spalti bianconeri con l'immediatezza che solo la radio può avere, allora tutto lo stadio si è messo come quando ci sono le punizioni dal limite a incoraggiare il tabellone luminoso che poi alla fine ha dato l'1-1 di San Siro e quindi poi è esploso il boato ancora più grosso, ma la festa è già cominciata anche perché la Juventus adesso gioca molto più serena rispetto al primo tempo.
5: Non c'è dubbio, in effetti resta il Perugia che cerca di opporre un break, ma c'è un intervento da parte dell'arbitro per un fallo di Ferrara e naturalmente si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Perugia. Peraltro Ferrara finisce anche sul taccuino del direttore di gara, Ferrara che peraltro con questo giallo rischia, anzi salterà sicuramente il prossimo confronto poiché figurava sulla lista dei diffidati. Seguiamo lo sviluppo di questo calcio di punizione in favore del Perugia quando siamo al 22° minuto nella ripresa e la Juventus è in vantaggio per 2-1 sulla squadra di Serse Cosmi. Ricordiamo nel primo tempo il vantaggio di Trezeguet su calcio di rigore al 25°, il pareggio di Miccoli al 35°, dunque 10 minuti più tardi, e poi al primo minuto il gol del 2-1 siglato da Di Vaio. Intanto Milanese di testa mette fuori per Zemaria. Zemaria che cerca il cross all'altezza del tratto corto.
7: La regina in vantaggio, attenzione Di Michele, perfetto sinistro al volo con palla che si è insaccata a mezza altezza e quindi la regina passa in vantaggio. Gol importantissimo per la squadra calabrese, fiondata di Di Michele su un pallone che arrivava dalle retrovie, non ci ha pensato un attimo, ha calciato di sinistro con pallone in rete a mezza altezza. Cambia il risultato al Garilli al 23esimo, Piacenza 0, Regina 1. Il gol di Di Michele, linea chi stava parlando.
5: Juventus che è in possesso del pallone e sta cercando di amministrare il vantaggio. 22esimo minuto di gioco e 30 secondi della ripresa, Juventus 2, Perugia 1, linea Milano.
8: 23esima Milano 1-1 dunque tra Inter e Parma, e il pareggio del Parma al 18esimo, difesa fenomenale, davvero lungo la linea di fondo, palla al piede di Adriano, pallone d'oro per Mutu di prima intenzione, il rumeno da 11-12 metri, tiro secco, pallone sotto l'incrocio dei pali 1-1, ma l'Inter deve mordersi le mani poiché in precedenza aveva sciupato due grandissime occasioni. Al 15esimo innanzitutto grande giocata di Dalmà, cross arretrato alla linea di fondo per Zanetti, completamente solo Cristiano Zanetti, ha spedito alto il pallone malamente, poi un minuto dopo con Seisao per Martins, piatto destro morbidissimo, capolavoro tecnico, viene ammonito nel frattempo anche Bonera del Parma, dunque un piatto destro di Martins da pochi metri, un tiro calcolato, palla sulla faccia interna del palo, dunque palo colpito anche dall'Inter dopo la traversa colpita da Adriano con Martins, pallone che è ritornato in campo, ancora l'Inter in avanti con Savia Zanetti, l'apertura al centro per Vivas in posizione defilata, poi c'è Dalmà contro due giocatori del Parma, l'ultimo è Filippini, è stato ammonito poco fa anche Emanuele Filippini, può ripartire il Parma poiché Dalmà non è riuscito a far passare il pallone sotto le gambe di Emanuele Filippini Junior, quindi Adriano, davvero stupenda l'azione di Adriano che ha tenuto il pallone per circa 10 secondi, non l'ha fatto uscire lungo la linea di fondo e poi ha avuto la freddezza e la lucidità per vedere che alle sue spalle stava sopraggiungendo Mutu completamente smarcato, bellissimo il tiro dell'ex interista, pallone sotto l'incrocio dei pali 1-1, linea Piacenza.
7: A Piacenza siamo quasi il 25esimo della ripresa, nel periodo precedente si è sbloccato il risultato qui allo stadio Garilli, è passato in vantaggio la regina con un ottimo gol di Di Michele su un pallone ricevuto da un colpo di testa in profondità di Bonazzoli, non ci ha pensato su un attimo l'attaccante Regina, ha fiondato di sinistro con palla che si è saccata a mezza altezza, ora c'è la reazione della Piacenza, la rimessa laterale che termina direttamente tra le braccia del portiere della Regina Belardi, partita che si è improvvisamente ravvivata in questo secondo tempo, nel periodo non collegato c'è stato un contatto Leon Maresca nell'area di rigore della Regina, l'arbitro ha fatto proseguire, poi il gol al 23esimo di Di Michele, poi una sostituzione nelle file del Piacenza, è uscito De Cesare ed è entrato Patrascu ed ora il Piacenza come morso da una tarantola sta cercando di raggiungere il pareggio, si è spinto tutto in avanti nella metà campo della squadra calabrese, rimessa laterale per la squadra di De Cagno, si incarica di effettuare la rimessa Iranek, quando siamo giunti quasi al 26esimo, Piacenza 0 Regina 1 linea Bologna.
1: A Bologna si gioca il 22esimo del secondo tempo, la Lazio in vantaggio per 2-0 nei confronti del Bologna, Bologna che ha accusato il secondo gol della Lazio, lo ricordiamo realizzato in contropiede dal capitano Favalli che era stato uno dei due giocatori che aveva seguito il micidiale contropiede da parte di Claudio Lopez, dunque Lazio in vantaggio per 2-0, la partita che pian piano si sta addormentando, adesso la Lazio ha cercato un lungo lancio in avanti all'indirizzo di Lopez che però non ha raggiunto il pallone, vi diciamo che nel periodo non collegato sono entrati De La Rocca per Locatelli nel Bologna e Corradi per Simone Inzaghi nella Lazio, Simone Inzaghi che ricordiamo aveva sbloccato il punteggio proprio nel finale del primo tempo con un discusso calcio di rigore. Bologna 0 Lazio 2, dunque la Lazio che mantiene i tre punti di vantaggio nei confronti del Chievo per la corsa al quarto posto, per ora linea d'Empoli.
9: C'è l'Atalanta in avanti con Gautieri, tenta il colpo di tacco all'interno dell'area di rigore avversaria, pallone però che scivola via, facile preda del portiere Berti al 22esimo, in cronaca episodio curioso nel tentativo di rinviare il pallone, ha un problema a miscolare il portiere dell'Atalanta Taibi, il primo a soccorrere è proprio il direttore di gara, il signor Trentalange.
7: Attenzione, pareggio del Piacenza, colpo di testa di Hubner, azione piuttosto confusa, dicevo il Piacenza come morso da una tarantola, si è spinto in avanti, cross dalla destra operato da Patrascu, è entrato di testa colpendo con la piena fronte Hubner e ha messo il pallone in rete raggiungendo il pareggio quando siamo giunti al 27esimo della ripresa, quindi ancora il vecchio Tatanka ha risolto i problemi per il Piacenza fino questo momento. Piacenza 1, Regina 1. Linea, chi stava parlando?
9: Sì, prendiamo la linea da Empoli, quindi i minuti sono 32 nel corso della ripresa, ancora 0-0 tra Empoli e Atalanta. La voce di Livio Forma che annunciava il pareggio del Piacenza è arrivato ovviamente anche in tribuna d'onore, dove ci sono per esempio lo squalificato Rossini e l'ex capitano della squadra bergamasca Carrera, anche loro quindi hanno preso la notizia del pareggio della Piacenza contro la Regina. L'Empoli però adesso in attacco con una rimessa laterale poi per l'altezza della panchina di Baldini, minuti di gioco 32, 0-0 il parziale tra Empoli e Atalanta. In linea Brescia.
2: Siamo verso la mezz'ora Brescia e anche qui siamo sullo 0-0 tra Brescia e Milan, molto movimento sulla tre quarti, poche conclusioni nei 16 metri nel Milan, dentro Shevchenko e Pirlo al posto di Serginho e Redondo, ma il diavolo non ci mette l'anima, ce la mette tutta invece il Brescia che sta meritando gli applausi del pubblico. E comunque in cronaca al 26esimo minuto segnaliamo un bel tiro di Ambrosini dopo una percussione dalla sinistra con palla respinta da un difensore. Adesso il Milan in avanti, calcio di punizione dal settore di destra, si avvia a batterlo Rivaldo. 0-0, 30 primi e 10 secondi, la linea torna all'Olimpico.
3: Dove siamo al 26esimo, Roma 3, Torino 0, due sostituzioni nel Torino per cercare almeno il gol della bandiera, dentro Scarchilli e Balzaretti al posto di Vergassola e Castellini, la linea allo studio.
4: Per Filippo Corsini gli aggiornamenti per quanto riguarda le altre due partite, quelle che non sono in collegamento diretto.
10: Ricordiamo Udinese 2, Modena 1, Modena comunque sfortunato che ha colpito prima un palo e poi una traversa sulla stessa azione, invece a Como 1, Chievo 4.
4: Torino per Juventus Perugia.
5: 28esimo minuto di gioco nella ripresa, Juventus 2, Perugia 1. È un Perugia sicuramente meno efficace, meno pungente rispetto a quello del primo tempo, ma adesso però, esattamente al 27esimo minuto prima che entrassimo in collegamento, c'è stato un tiro da fuori da parte di Pagliuca che ha impegnato severamente Buffon, che si è salvato in angolo. Nulla da raccontare sullo sviluppo del corner battuto da Perugia. Juventus che sta disimpegnando praticamente nella propria metà campo, Juventus che mira al controllo soprattutto del vantaggio preziosissimo, quello che sta maturando al Delle Alpi, perché significherebbe scudetto per la squadra bianconera. C'è Nedved intanto ai 40 metri dopo un appoggio indietro di Davids che si è fatto male, si è fermato all'altezza del lato che delimita il campo, insiste però la Juventus, vediamo. C'è un cross intanto in area di rigore.
11: Attenzione, ancora Piacenza in vantaggio e ancora una volta Hubner dalla sinistra. Perfetto il cross, il portiere ha lasciato passare il pallone, ha lasciato che il pallone superasse tutto lo specchio dalla porta. È entrato quasi dalla linea di fondo, il vecchio Hubner ancora una volta è insaccato con un perfetto colpo di testa in diagonale. Alla mezz'ora cambia di nuovo il risultato qui al Garilli. Piacenza 2, Regina 1, autore del gol ancora Hubner, linea chi stava parlando.
5: Mentre interveniva Livio Forma, stavamo raccontando un cross in attacco della Juventus, neutralizzato però dall'intervento da parte di Grosso. Si rovescia l'attacco il Perugia, la palla lanciata al limite dell'area di rigore, troppo lunga per tutti e dunque finisce tra i piedi di Buffon. 15 minuti al 27esimo scudetto della Juventus, Juventus 2, Perugia 1, linea Milano.
8: Trentesimo anche al Meazza, 1-1 il punteggio, ricordiamo i gol di Calloni nel primo tempo e al 18esimo alla ripresa il pareggio di Mutu, partita comunque in cui può succedere ancora di tutto, grande equilibrio anche se i giocatori sono un po' stanchi, non è stanco però adesso il capitano Junior, dialoga con Adriano, ai 16 metri sta per entrare in area di rigore, il servizio per Nakata, esce toldo proprio sui piedi del giapponese anticipandolo alla perfezione, due cambi, Lamouchi per Brighi e poi Materazzi per Conceição e dunque è cambiata la disposizione tattica nera. Pasquale.
11: Attenzione, ha pareggiato la Regina, rocambolesco pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Di Michele, è entrato di testa il brasiliano Mozart e ha messo il pallone in rete all'altezza del secondo palo, quindi sono saltati un po' tutti gli schemi qui al Garilli, si lotta su un fronte e sull'altro, morale della favola, la Regina ha pareggiato 2-2 al 31esimo con Mozart, sempre linea che stava parlando.
8: Dunque era San Siro, Pasquale con l'ingresso di Materazzi ha avanzato a centrocampo a sinistra, alle sue spalle adesso agisce, attenzione a Calloni in area di rigore, il tiro di controbalzo, Gamarra in posizione di fuorigioco, fermato dunque questa azione dell'Inter tra i fischi sonori del pubblico con Materazzi, con l'ingresso di Materazzi, Pasquale a centrocampo a sinistra, alle sue spalle agisce Gamarra, coppia centrale formata dallo stesso Materazzi e d'accordo a linea Piacenza.
11: A Piacenza siamo giunti al 32esimo, partita bellissima in questa fase, sono saltati un po' tutti gli schemi, abbiamo avuto 4 gol praticamente dal 23
7: siamo al 31esimo, in 8 minuti 4 gol e la partita si è vivacizzata dopo un primo tempo piuttosto deludente con una Resina rinunciataria e il Piacenza che aveva condotto le operazioni. Ora c'è un calcio di punizione a favore della squadra della Resina, mentre sono alle viste altri cambi. La Resina ne ha effettuato uno solo, mentre il Piacenza già ha usufruito delle tre sostituzioni. A me non resta che ricordare il minuto, quasi il 33esimo, il risultato: Piacenza 2, Resina 2, linea Bologna.
10: E c'è anche il gol del Como, Como 2, Chievo 4, la formazione di casa ha accorciato le distanze con Caccia.
0: Terzo cambio nelle file del Bologna al 31esimo minuto del secondo tempo, con la Lazio in vantaggio per 2-0. Sta uscendo dal terreno di gioco Bellucci, al suo posto entra in campo il franco algerino Megni. Tutto questo ripetiamo quando siamo al 31esimo minuto del secondo tempo, con la Lazio in vantaggio per 2-0. Prima di questo cambio ricordiamo che Guidolini aveva mandato in campo anche Frara e Della Rocca rispettivamente al posto di Nervo e Locatelli. Per quanto riguarda invece la Lazio, sono entrati Corradi per Inzaghi e Simeone poco fa per Cesar. Calcio di punizione, mischia in area di rigore, esce Peruzzi, forse ostacolato irregolarmente da due giocatori del Bologna, infatti l'arbitro Paparesta ferma il gioco e comanda il calcio di punizione in area di rigore a favore della Lazio. 14 minuti la conclusione della partita, Bologna 0, Lazio 2. Nel periodo non collegato nulla di particolare da segnalare, soltanto una conclusione di Stankovic deviata in calcio d'angolo e un tiro di Amoroso terminato di poco al lato. 0-2 il punteggio a favore della Lazio qui al Dall'Ara, linea d'Empoli.
1: Dove si gioca invece il 39esimo minuto nel corso della ripresa, ancora 0-0 il punteggio tra Empoli e Atalanta. Le emozioni le sta regalando la voce di Livio Forma, in particolare in tribuna d'onore c'è un'alternanza di gioia e di così di illusione da parte di Carrera e di Rossini, già citati in precedenza, che stanno seguendo con molta attenzione la partita di Piacenza. Con gli auricolari c'è l'Empoli in possesso di palla, nel periodo non collegato al 34esimo un cambio nelle file della squadra bergamasca, è entrato Bellini al posto di Foglio, di fatto non è cambiato l'assetto tattico della squadra di Finardi, che adesso manovra all'interno della propria metà campo con Doni, il passaggio corto a beneficio di Berrete che avanza al piccolo trotto verso la linea mediana del campo, non intende affondare i colpi l'Atalanta, evidentemente un risultato così, un punteggio di parità potrebbe star bene alla squadra bergamasca se le cose dovrebbero rimanere tali anche a Piacenza, allo stadio Guerrilli. Attenzione però adesso a Zenoni sulla corsia di destra, viene immediatamente attaccato da un avversario, si ferma improvvisamente, poi decide di dare indietro a Daboi. Minuti di gioco sono quasi 40 nel corso della ripresa, allo stadio Castellani Empoli 0 Atalanta 0 e linea Brescia.
2: 37 minuti al Rigamonti, sempre
3: 0-0. Attenzione, accorcia le distanze il Torino con un gol di Frezza appena entrato, dunque Roma 3 Torino 1, la linea Torino Raffa.
2: D'accordo, dicevamo sempre 0-0 tra Brescia e Milan, ma in questa fase della partita è il Brescia che sta dominando. Azione da Moviola al 32esimo minuto, quando Laursen in area è intervenuto in scivolata su Tare, che era lanciatissimo ad occhio nudo, sembrava calcio di rigore, ma Collina tra le proteste del pubblico è intervenuto per ammonire per simulazione l'attaccante albanese. E dal 35esimo minuto ancora la squadra di Mazzone vicinissima al vantaggio con Filippini, tocco ravvicinato, tiro ravvicinato da pochissimi passi e miracolo di Dida che ci mette una pezza deviando in calcio d'angolo con una bella acrobazia. 30 primi, 37 primi e 32 secondi quando il Milan va in attacco con Paolo Maldini dal settore di sinistra. Attenzione, una possibilità per Rivaldo dal limite, il tiro ribattuto da Petruzzi e sfuma anche questa opportunità. Sempre 0-0 tra Brescia e Milan nella linea torna a Roma.
10: Del Vecchio?
3: Sì, la linea torna a Roma, dove siamo al 33esimo minuto e 40 secondi, vi dicevo Roma 3 Torino 1 con Frezza che era entrato soltanto due minuti prima a sostituire Ferrante, molto bravo.
2: Il vantaggio del Brescia, il vantaggio del Brescia, Eurogol di Appia quando siamo arrivati al 39esimo minuto. Brescia 1 Milan 0, il gol di Appia a piena linea.
3: Sì, riprendo la linea da Roma solo per dirvi che Frezza era subentrato a Ferrante due minuti prima, è stato molto bravo nel ribattere a rete la palla che era stata calciata da Lucarelli e Zotti che era subentrato a Pellizzoli al 22esimo della ripresa non ha trattenuto e dunque è saccato. Roma 3 Torino 1, la linea allo studio.
10: Allora, un giro di aggiornamenti. Torino
5: 37esimo, ricordiamo il punteggio, la Juventus è in vantaggio 2-1 sul Perugia. Qualche istante fa è entrato in campo Chimenti al posto di Buffon, un merito, credo un premio meritato da Chimenti che ha avuto certo poche possibilità di mettersi in luce quest'anno. Buffon ha giocato praticamente il 97% dei minuti minuti disputati in questa stagione della Juventus, e dunque spazio anche a Chimenti per queste battute finali che significano 27esimo scudetto per la squadra bianconera. Juventus 2, Perugia 1, Lina Milano.
8: 38esimo alla Meazza, sempre 1-1. Ricordiamo che Crespo è entrato al posto di Martins al 33esimo, un minuto fa nel Parma Gilardino ha rilevato Mutu. Tutto questo quando al termine della partita mancano circa 8 minuti. Linea Piacenza.
7: 38esimo della ripresa, Piacenza 2-2 tra Piacenza e Regina nel periodo non collegato, una sostituzione nelle file della Regina, è uscito Bonazzoli ed è entrato Bogdani, ora c'è una rimessa laterale a favore della squadra piacentina, la linea va a Bologna.
1: A Bologna il 37esimo del secondo tempo, partita che ha davvero poco da dire, il Bologna pian piano sta mollando sotto la pioggia, la Lazio in vantaggio per 2-0, linea d'Empoli.
9: 43 minuti e 30 secondi di gioco nella ripresa, Empoli 0, Atalanta 0, null'altro da segnalare, linea Brescia.
2: Dove siamo arrivati al 41esimo minuto della ripresa, ricordiamo che il Brescia è in vantaggio sul Milan per 1-0 grazie all'Eurogol firmato da Appia al 39esimo, la linea Roma.
3: 36 minuti, 50 secondi, doppietta di Cassano, il primo gol in campionato del giovanissimo De Rossi, 3 gol per la Roma, 1 gol per il Torino al 32esimo, Frezza, la linea allo studio.
4: Ed ora sino alla conclusione di Juventus Perugia con Riccardo Cucchi e Giuseppe Bisantis, i colleghi potranno naturalmente intervenire in qualunque momento per aggiornare i punteggi delle partite che stanno seguendo oppure per darci i risultati finali degli stessi incontri. Cucchi.
5: 6 minuti alla termine della partita, 6 minuti allo scudetto della formazione di Marcello Lippi, 2-1 il vantaggio della Juventus sul Perugia, vediamo un attacco da parte dei perugini che si infrange però all'altezza dei 30 metri, c'è un intervento di Bertini che assegna un calcio di punizione in favore della squadra in Serse Cosmi. Abbiamo prima annunciato l'ingresso in campo di Chimenti al posto di Gianluigi Buffon, determinante anche oggi il portiere bianconero, vorremmo tornare su questo episodio con Bisantis che a bordo campo dunque ha assistito al cambio.
6: Sì, e allora passerella indubbiamente per Chimenti, seppure Buffon si teneva una palla a spalla. Lippi
5: grosso su calcio e punizione, intanto la palla che rimane in area di rigore, poi viene inseguita e mantenuta in campo dalla formazione bianconera con Pessotto, e dunque può partire la Juventus a terra linea.
6: Sì, dicevamo, si toccava la spalla Buffon, Lippi si è avvicinato per chiedere lumi, Buffon ha detto no, non si preoccupi, sto benissimo, e poi è uscito dal campo. Qui comunque è già iniziata la festa sia per il 2-1 delle Alpi, attenzione.
5: C'è un cross in effetti da parte di Pagliuca con il Perugia che attacca, Davids al limite dell'area di rigore, collaborano i bianconeri per disimpegnare sugli attacchi da parte di Perugia e naturalmente la festa si sta trasferendo sugli spalti, spalti che attendono naturalmente il passare dei secondi che rimangono da qui alla fine per poter urlare la loro gioia, ma c'è Pagliuca intanto per il Perugia, area di rigore, Pagliuca che cerca spazio per concludere, in due su di lui, viene fermato, poi Tacchenardi recupera il pallone e attiva l'attacco della squadra bianconera, Davids. Seguiamo questo affondo da parte di Nedved a contatto con Di Loreto, si porta sul settore alto del campo, poi verso il lato corto, effetto il cross, c'è Milanese che anticipa Di Laio allontanando il pallone dalla propria area di rigore e dunque può ripartire Perugia. Concludi pure il tuo ragionamento, Bisantis.
6: Eh sì, festa già iniziata, c'è la curva bianconera che ha bandierine tricolori verdi, bianco e rosso a indicare il 27esimo scudetto, il 2-1 delle Alpi di per sé da gialla matematica, ma poi c'è anche il pareggio dell'Inter con il Parma, quindi scudetto netto, boato anche alla notizia del vantaggio del Brescia sul Milan, insomma un abisso di distanza della Juventus dalle due milanesi, tra l'altro l'altoparlante ha già invitato tutti a non fare invasione di campo perché i giocatori bianconeri faranno il giro del campo, c'è qualcuno che si è assiepato ma c'è un imponente servizio d'ordine oggi alla Delle Alpi, dunque non dovrebbe ripetersi quello che successe l'anno scorso a Udine quando i tifosi juventini riuscirono a scavalcare le recinzioni e a entrare in campo ovviamente dopo il triplice fischio, insomma aria di scudetto, odore di scudetto sempre più vicino.
5: 42esimo minuto, 3 al termine più recupero, Chimenti al limite dell'area di rigore, la palla che viene scagliata in profondità ma c'è il recupero da parte di Di Loreto e dunque il Perugia che torna in possesso pallone soltanto per qualche secondo, Juventus che lo amministra all'interno della propria area di rigore, si attende soltanto che trascorrano i minuti, Juventus che si è portata in vantaggio dopo 58 secondi dal fischio di avvio della ripresa con un grande gol di Di Vaio, Juventus che aveva sofferto nel primo tempo portandosi comunque in vantaggio per prima con Trezeguet su calcio di rigore subendo poi il pareggio da parte di Miccoli per il Perugia, un Perugia comunque davvero in giornata almeno per quanto riguarda la prima parte della gara che ha messo seriamente in difficoltà la formazione bianconera, Juventus ancora in possesso del pallone, Tacchinardi che sta cercando un compagno cui affidarlo, lo trova in Ferrara, praticamente non si gioca più, si attende soltanto il fischio finale, Juventus con una fitta ragnatela di passaggi che mira a mantenere il possesso del pallone più a lungo possibile. Retropassaggio di Pessotto per Chimenti, mentre gli altoparlanti invitano tutti a rimanere sugli spalti, come ricordava anche Bisantis. Il servizio d'ordine si è già appostato all'interno dell'anello della pista atletica leggera per controllare che tutto sia regolare sugli spalti, per consentire alla squadra bianconera al fischio finale di poter celebrare il successo in questa stagione. Zemaria viene fermato in questa occasione e vediamo che la palla viene giocata da Monteri, qua l'appoggia verso Davids che viene pressato dal tentativo operato alle sue spalle da Blasi, palla che rimane al limite dell'area di rigore con Davids che l'ha sradicata letteralmente dai piedi della...
9: finale alla Castellani, Empoli-Atalanta 0-0, atalantini contestati dai loro tifosi.
5: Davvero molto bello questo intervento di Davids, come sempre molto determinato e determinante, che ha letteralmente sradicato il pallone dai piedi di Blasi e lo ha servito poi indietro. Adesso vediamo dall'appoggio in avanti di Chimenti l'impostazione di Conte. Juventus che mantiene il pallone all'altezza della prima metà campo, ancora Conte che cerca lo scambio con Camoranesi, però si introduce tra i due, si intromette tra i due, Grosso, e dunque è Grosso che recupera palla per la sua formazione e cerca di affidare davanti verso Berrettoni. Tre cambi effettuati da Perugia con Berrettoni, Pagliuca e Crocetti che sono entrati a posto di Obodo, Miccoli e Vrizas. Ancora Perugia, fermato però Zemaria irregolarmente secondo il direttore di gara. Ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra di Sterze Cosmi. Siamo al 44esimo minuto di gioco, 60 secondi al termine, vedremo se sarà concesso recupero dal signor Bertini, ma intanto Zemaria può sfruttare questo calcio di punizione, palla abbastanza distante per la verità dello specchio della porta difesa adesso da Chimenti. La rincorsa di Zemaria, lo spiovente in area di rigore, palla allontanata, poi Tacchinardi ne prolunga la traiettoria, c'è una conclusione da fuori area effettuata in questa occasione da Berrettoni, palla toccata troppo sotto che si alza abbondantemente oltre la traversa della porta bianconera. Chimenti raccoglie il pallone, lo va a collocare al limite della propria area di porta, si prepara ad effettuare il calcio di rinvio. Mancano pochi secondi al 45esimo, tra poco vedremo se sarà concesso il recupero per questa fase finale della partita delle Alpi. Ricordiamo che la Juventus è in vantaggio 2-1 su Perugia, 10 lunghezze la separano dall'Inter e dunque Juventus vicinissima al suo scudetto. Il rinvio da parte di Chimenti, la palla in profondità per Di Vaio che si riteneva in fuorigioco e dunque non è scattato, secondo invece il collaboratore del signor Bertini posizione regolare, ma non l'ha sfruttata però Di Vaio. Può ripartire Perugia, vediamo il lancio da parte di Zamaria, al limite c'è il colpo di testa di Pessotto, indietro per Chimenti che raccoglie pallone in due tempi, evita così il ritorno da parte di un avversario, poi smista fuori, 45esimo ormai, vedremo tra poco il recupero, viene concesso in questo istante, sono ancora due i minuti da giocare prima del triplice fischio del signore Bertini e sentiamo da Bisantis quale clima si respira sulla panchina bianconera.
6: Beh, la panchina adesso è tutta sotto la pioggia, mentre nel primo tempo Lippi stava rintanato così un po' come la sua squadra, nel secondo tempo ha preso tutta la pioggia che non ci ha dato tre. Un attimo in questo pomeriggio torinese, vale la pena prendere la pioggia per uno scudetto, continua il pubblico ad aspettare, non ci sarà invasione di campo dei tifosi, a quanto pare ci sarà un'invasione di fotografi, operatori dell'informazione che sono già tutti assiepati a bordo campo per prendere le immagini di questo 27esimo scudetto bianconero.
5: Nedved in profondità, lo scatto da parte di Di Vaio, l'uscita di Kalac al limite della propria area di rigore, portiere perugino blocca la palla, favorito anche dal recupero indietro da parte di Milanese che stava inseguendo l'avversario e dunque Perugia che torna in possesso del pallone.
2: Scusa Cucchi, finale a Brescia, Brescia batte Milan 1-0 per il gol di Appiane, la ripresa te la rivo.
5: Un minuto al termine, superato il primo minuto di recupero, Milanese in possesso del pallone, si alza forte l'incitamento del pubblico del Delle Alpi e compaiono sulla curva alla nostra destra anche i rettangolini di carta colorata verde, bianca e rossa a testimoniare il successo in questa stagione della squadra di Marcello Lippi. Però il Perugia che sta giocando il pallone, c'è Zemaria, il cross in mezzo, il colpo di testa, il gol da parte di Grosso, il gol da parte di Grosso che è spuntato in mezzo al nucleo di avversari e con la punta del piede ha messo alle spalle di Chimenti per il pareggio sorprendente del Perugia proprio nei secondi conclusivi della partita. Dunque cambia ancora una volta il punteggio qui al Delle Alpi. La Juventus è costretta a subire il 2-2 da parte della formazione perugina. Per effetto di questo risultato la classifica vede la Juventus a quota 69, l'Inter sta pareggiando, quota 61, dunque il gol del giocatore perugino non dovrebbe cambiare, anzi non cambierà aritmeticamente, la festa ci sarà lo stesso, la Juventus ha 8 punti di vantaggio nei confronti dell'Inter, ne sarebbero sufficienti 7 visto che mancano due giornate al termine, ma certamente questo gol ha un po' sorpreso, un po' gelato gli spalti delle Alpi. È 2-2 ed ecco il triplice fischio del signor Bertini. La Juventus è campione d'Italia 2002-2003. I bianconeri conquistano il loro 27esimo scudetto, confermandosi a distanza di un anno i più forti e insieme i più abili a sfruttare le debolezze degli avversari. Di questa Juventus immaginiamo sarebbe fiero anche il suo primo tifoso Gianni Aielli, che sognava la terza stella che ormai è vicinissima. Grande girone di ritorno quello della Juventus, le cifre dicono su cosa
7: attenzione,
5: sia stato costruito.
7: Scusami, devo darti il finale da Piacenza, risultato importante per la zona salvezza. Piacenza 2, Regina 2, linea che torna delle Alpi.
4: Cucchi, un attimo, ascoltiamo il finale di Inter Parma e poi passeremo al tuo commento. Gentili.
8: Ma qui non c'è ancora il finale perché siamo al 48esimo, 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Eroldi, si giocherà quindi fino al 50esimo. Tra l'altro il Parma è andato vicinissimo al raddoppio alla 41esimo con un colpo di testa di Bonera sulla traversa, un colpo di testa secco, molto preciso, con Toldo completamente battuto. Dunque si giocherà ancora per un minuto e mezzo, ricordiamo il punteggio è 1-1 qui a San Siro. A te Provenzale.
4: Puoi andare avanti sin dalla conclusione della partita.
8: D'accordo, Zanetti viene fermato nel cerchio di centrocampo, partita che si è fatta molto nervosa nei minuti conclusivi, partita che è sfuggita, dobbiamo dire, di mano all'Inter nella fase più delicata, proprio dopo il pareggio di Mutu al 18esimo. Ricordiamo anche che Mutu è stato poi sostituito da Gilardino, mentre la Muscin in precedenza aveva preso il posto di Brighi, e Crespo è entrato al posto di Martins al 33esimo, Martins che ha colpito anche il palo al 16esimo. 1-1 dunque quando ormai manca un minuto al termine della partita, 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Eroldi. Materazzi in area di rigore, gira verso la porta avversaria, chiude sul primo palo il portiere del Parma Frey, attende che qualche compagno si porti fuori dall'area di rigore, riceve il pallone Adriano, lo tiene in campo con il petto, una finta ed di Cristiano Zanetti, il migliore sul terreno di gioco, poi chiude in qualche modo la Muscì, l'intervento del direttore di gara, poiché Adriano nel momento di controllare il pallone ha allargato un po' troppo il braccio destro e ha colpito al volto Materazzi che è finito a terra. Materazzi è rientrato nel secondo tempo, adesso Materazzi si ristabilisce da leggero infortunio. Il direttore di gara Eroldi ha concesso un calcio di punizione all'Inter, mentre il Parma perde tempo. Quando l'arbitro non se ne stava accorgendo, un giocatore della squadra Renata Prandelli, per esattezza la Muscia, ha mandato il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Si riprende a giocare il calcio di punizione. Zanetti.
12: Finale a Bologna 2-0 per la Lazio.
8: D'accordo Delfino, Frey blocca il pallone nell'area di rigore, pochi secondi ormai al termine la partita finisce in questo istante. 1-1 a San Siro. Ricordiamo i gol di Callone e di Mutu. Linea allo studio.
4: E andiamo a sentire il finale anche di Roma, Roma-Torino, del Vecchio.
3: È appena finita Roma 3, Torino 1.
4: Allora il finale anche delle altre due partite che sta seguendo lo studio Filippo Corsini.
10: Udinese batte Modena 2-1 e a Como Chievo batte Como 4-2.
4: E adesso possiamo davvero passare ai commenti, cominciando naturalmente da Juventus Perugia con Riccardo Cucchi e Giuseppe Bisanti.
5: Ed in effetti abbiamo anticipato di qualche secondo la festa scudetto della Juventus che esplode in questo istante. Molto più prudenti di noi, i giocatori dei Marcello Lippi hanno atteso intorno alla panchina insieme al loro tecnico che finisse la partita di Milano per poter esultare, mentre la squadra perugina è andata sotto la curva dei pochi sostenitori giunti in questo pomeriggio al Delle Api per ricevere l'applauso comunque per una gara giocata molto bene dalla squadra perugina. E adesso sì, adesso è davvero scudetto, la Juventus è campione d'Italia 2002-2003 e come detto i bianconeri conquistano il loro 27esimo scudetto confermandosi a distanza di un anno. Dunque complimenti alla Juventus di Marcello Lippi, Juventus campione d'Italia 2002-2003, linea Provenzali.
4: Allora dicevamo i numeri che hanno caratterizzato questa giornata di campionato. Cominciamo naturalmente con la nuova classifica. La Juventus è 69 punti con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato, è campione d'Italia ed è il suo il 27esimo scudetto. Poi abbiamo l'Inter con 61 punti, il Milan 58, la Lazio 57, Chievo 54, Parma ed Udinese 50, Roma 48, Bologna, Perugia e Brescia 41, Modena ed Empoli 37, Atalanta Regina 32, Piacenza 27, Como 21, Torino 20. Como e Torino erano già aritmeticamente retrocesse in Serie B a partire addirittura dalla giornata precedente. A tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie per l'attenzione.
13: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo, al centro del suo intervento le guerre in Medio Oriente e Ucraina, quindi lo scontro con le opposizioni sulla postura tenuta con Trump e Netanyahu.
4: Replicando alla Camera, Giorgia Meloni ha ribadito la linea sull'Ucraina. Sui migranti dice la Premier: abbiamo corretto le politiche europee, noi mai ambigui.
5: Voi oggi presentate 6 risoluzioni a fronte di una risoluzione della maggioranza.
4: Meloni risponde poi ai vannacciani: voi aiutate la sinistra, mentre al 5 Stelle Silvestri e alle parole sulla postura da ginocchiere dice: non accettate che la prima Premier donna arrivi da destra, con lei tutta la maggioranza. Dall'opposizione il 5 Stelle Conte chiarisce: la critica di Silvestri era sulla postura del governo e non personale. Meloni cerca alibi. Dal PD la segretaria Lichlein attacca: questo governo ha i numeri per fare tutto, ma non ha fatto nulla. Con questa destra, conclude, la pressione fiscale è da record. Con noi no ad un aumento delle tasse. Per più Europa, Riccardo Maggi.
6: L'Europa, ormai è chiaro a tutti, meno che a voi, non è il problema, ma è la soluzione. Lei ancora insiste con questa favoletta che l'Europa deve fare di meno.
4: Gianluca Ruggirello, GR1.
3: La decisione di alzare i tassi di interesse di 25 punti base è stata unanime e senza riserve. Lo ha detto la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte dopo la riunione del Consiglio Direttivo che ha stabilito l'incremento del costo del denaro. Non abbiamo discusso né dibattuto altre proposte alternative. Quella adottata si basava sulle proiezioni del nostro staff di economisti, ha spiegato Lagarde. L'incremento al 2,25% è il primo da settembre 2023. Andiamo in Medio Oriente, il Golfo Persico di nuovo infiammato. Stanotte torneremo a colpire duramente l'Iran e presto prenderemo anche l'isola del petrolio Karj, ha annunciato il presidente Trump, aggiungendo però che i colloqui proseguono e, secondo fonti diplomatiche, l'Iran avrebbe consegnato una risposta al messaggio trasmesso dal ministro dell'interno del Pakistan, paese mediatore, smentendo possibili notizie di stallo nei negoziati. Il regime ha intanto chiuso lo stretto di Hormuz. Quella scorsa è stata la seconda notte di bombardamenti americani sul sud dell'Iran. I Pasdaran hanno risposto attaccando le basi militari degli Stati Uniti nei paesi alleati dell'area. E si avvia alla conclusione il viaggio pastorale di Leone XIV in Spagna, terza e ultima tappa alle Canarie, dove il Papa è atterrato stamane. Ad accoglierlo a Gran Canaria il premier spagnolo Sanchez e migliaia di fedeli.
7: Europa, che non può proclamare la dignità umana e accostumbrarsi a che il Mediterraneo, l'Atlantico, senza cementerio.
8: L'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri. La comunità internazionale è chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Molo di Arguineguín, Las Palmas de Canaria, conosciuto come il porto della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. Il Papa incontra migranti e volontari, ascolta testimonianze drammatiche, storie di salvataggio e accoglienza.
7: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
8: Cari migranti, mi inchino alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Il loro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, e quelle di transito, chiamate a proteggere.
7: La dignità umana non tiene passaporto.
8: La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera. Leone chiede vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, processi seri di accoglienza e integrazione. Alle donne vittime della tratta dice: il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te, ma a Dio. Francesca Paltracca, GR1.
3: Nessi Guerra, la donna italiana in Egitto nascosta in una località segreta con la figlia di 3 anni e i genitori, dopo essere stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio, teme che l'ex marito, denunciato alle autorità egiziane per minacce e tentata aggressione contro Nessi, ora in carcere, possa tornare libero con meno di 100 euro di cauzione. Sentiamo allora Nessi Guerra.
9: Il mio ex ha la possibilità di pagare una cauzione e uscire dal carcere, e questa cosa ci ha veramente scosso. Sono parecchi anni che chiediamo aiuto, ormai sono passati 3 anni da quando io sono scappata di casa, insomma, insieme alla mia piccola, e non abbiamo mai smesso di fare appelli e chiedere aiuto. È per questo che rinnoviamo i nostri appelli alle autorità italiane, proprio per darci una mano e farci tornare in sicurezza in Italia, perché è chiaro che non siamo più in condizioni di sicurezza.
3: Olimpiadi di Milano Cortina, indagata dalla procura di Belluno la dirigente del Ministero dei Trasporti Elisabetta Pellegrini. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Salgono così a 4 le persone indagate per turbativa d'asta. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, questo è il commento del ministro Matteo Salvini. Diario sentimentale di una donna libera, uno spettacolo musicale e teatrale scritto e interpretato dal cantautore pacifico che rende omaggio a Ornella Vanoni. Si parte questa sera da Marina di Ragusa, la nostra intervista. Amato.
2: Ornella Vanoni non è mai stata una donna comune. Ha attraversato la vita con passione, forza, senso di libertà. Pacifico ha avuto il privilegio di frequentarla negli ultimi anni, ha scritto per lei canzoni, ha raccolto i suoi ricordi in una biografia dal titolo Vincente o Perdente. Lo spettacolo nasce da quel libro.
10: Lo spettacolo che ho messo in scena è appunto una sorta di tagli e cuci del libro Vincente o Perdente che ho avuto il privilegio di scrivere con lei. Il sottotitolo di quel libro è diventato il titolo di questo spettacolo, cioè Diario sentimentale. È un racconto ovviamente fatto di parole. Io volutamente ho scelto le canzoni più famose. Io amo tantissime canzoni nascoste, come tutti quelli che approfondiscono, però volevo in questo caso proprio che la platea partecipasse, che il pubblico si senta autorizzato a cantare con noi, una sorta di ringraziamento collettivo, sonoro a questa persona che è ancora in grado di riunirci, di emozionarci.
2: Le manca Ornella Vanoni?
10: Mi mancano quelle sue incursioni telefoniche. Lei era veramente un riferimento perché ascoltava e aveva una competenza un po' in tutto.
2: Marcella Sullo, GR1.
3: E ora un'ultima ora dagli Stati Uniti. La CNN informa che alcuni piani del Pentagono, dove ha sede il Ministero della Guerra degli Stati Uniti, sono stati evacuati a causa di un incendio. Vi daremo altri aggiornamenti nelle prossime edizioni. Grazie per l'ascolto.
11: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
11: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
13: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
14: Le 17:07 di questo giovedì 11 giugno 2026, buon pomeriggio, buon ascolto, benvenuti a una nuova diretta di Tempi Supplementari, penultima puntata stagionale per questa annata 25-26. Il buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Andrea Boccia, dall'altra parte del vetro mi faranno compagnia e vi faranno compagnia Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica. È il giorno dell'inizio dei mondiali 2026, mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Questa sera, ore 21, calcio d'inizio della partita inaugurale a Città del Messico, nel mitico Azteca, della partita Messico, appunto, i padroni di casa contro il Sudafrica, partita ovviamente in diretta su Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Giuseppe Bisantis e il commento tecnico di Fulvio Collovati. Parleremo naturalmente di mondiali, di tutte le novità, delle notizie, delle curiosità che arrivano dall'altra parte dell'oceano. Parleremo delle novità di questo mondiale, tra cui le novità più importanti, quelle dal punto di vista arbitrale. Ci sono delle nuove regole che l'IFAB ha approvato e che verranno proprio applicate a partire da questa sera e poi con tutta probabilità dall'anno prossimo in tutti i campionati. Poi parleremo di basket perché è stata la notte di New York in cui è stato messo un tassello molto molto importante, forse fondamentale per la vittoria dell'anello. Ma questa sera non solo partono i mondiali di calcio, ma partono anche le finali scudetto del campionato italiano di basket, Milano contro Venezia, e sarà certamente Massimo Barchesi a raccontarcele. Ci collegheremo proprio con Massimo Barchesi a Milano, pronto per raccontare queste entusiasmanti finali scudetto. Non solo calcio, non solo basket, anche la Formula 1. È il weekend, subito dopo Monte Carlo non si riposa. Il circo della Formula 1 si trasferisce a Barcellona, al Montmeló, per il Gran Premio di Spagna. Altra musica, altro circuito, ma forse a suonare la solita musica sarà Kimi Antonelli. Con tutta probabilità ce lo aspettiamo, ma Ne parleremo, ci collegheremo con Manuel Codignoni. Tante, tante parole, tante cose da farvi ascoltare, ma prima ci ascoltiamo e ci gustiamo gli Eurythmics.

Dreams Are Made of This, un pezzo, un gran pezzo, un pezzone degli Eurythmics di qualche anno fa, ce lo ricordiamo bene. Abbiamo parlato di mondiali, ma c'è anche il calcio di casa nostra che non è silente, anzi tanto sta succedendo proprio in questi minuti, neanche in queste ore, ed è la Juventus la protagonista nelle ultime ore. Abbiamo parlato tanto in questi giorni del matrimonio forzato tra Spalletti e Comolli. Sappiamo che i due non si amavano, non si amano, e la Juventus sembrava aver scelto di forzare questa convivenza per tutta la stagione, anche per la prossima stagione, la 26-27. Ebbene, il terremoto in casa Juve invece sta per avvenire proprio in questo pomeriggio. Basta leggere le aperture di alcune delle testate principali. Partirei con Tutto Sport, perché di cose juventine è abbastanza informato il titolo grande di Tutto Sport: Comolli via Carnevali alla Juve, e il Can scarica il francese dopo un anno fallimentare, è rivoluzione. Gazzetta dello Sport: Juve, Comolli si dimette, già c'è qualcosa di diverso, parla di dimissioni, mentre in Tutto Sport parla di Elkan che fa fuori il francese. Già questo, bisogna capire dove sta il confine. Comincia l'era Carnevali. Comunque su tutti i siti convergono, a parte le modalità, tutti i siti convergono sul fatto che Comolli non sarà più l'amministratore delegato della Juventus. Al suo posto verrà nominato l'attuale dirigente del Sassuolo, Carnevali. Staremo a vedere, anche perché le cose stanno succedendo proprio in questi minuti. Annunci ufficiali non ce ne sono, però il tema Juventus è ancora molto molto caldo, come molto caldo, e non potrebbe essere altrimenti, è il tema mondiale. Le ultime amichevoli di preparazione che stanno affrontando le protagoniste del mondiale in questa nottata sono state impegnate Inghilterra e Portogallo, tra le protagoniste sicuramente della rassegna mondiale. L'Inghilterra ha battuto 3-0 la Costa Rica, i gol di Rice, Gordon e Watkins, mentre il Portogallo, grazie ai gol di Neto e dello juventino Conceição, ha battuto 2-0 la Nigeria. A proposito di mondiali, alcune curiosità. Ci sono state tante polemiche anche su tantissime cose, ma anche sul caro biglietti. Di quali biglietti stiamo parlando? Non di quelli dello stadio, ma di quelli per i mezzi che i tifosi possono utilizzare per raggiungere gli stadi. Ad esempio, la Germania, per i tifosi tedeschi,

In questo periodo il biglietto, la tariffa è passata da questi quasi $13 a $150. Oppure le navette, che di solito costano $20, sono passate a $80. Insomma, cifre esorbitanti, sproporzionate, veramente qualcosa di scandaloso che devono subire i tifosi, che già immagino che il biglietto allo stadio per vedere la partita non sia proprio gratuito. Allora la Germania, per venire incontro ai tifosi, che cosa ha fatto? La federazione, diciamo, ha deciso di coprire il costo del trasferimento in navetta per 600 tifosi per dare modo loro di assistere alla partita con l'Ecuador senza sottoporsi a queste cifre davvero davvero scandalose. Ancora curiosità dal punto di vista del mondiale: è stata eletta la più bella maglietta delle nazionali ai mondiali. Indovinate chi ha vinto questa particolare classifica? L'ha vinta il Ghana, secondo un'analisi pubblicata dal The Athletic. La maglietta che sarà la più bella ai mondiali, subito dietro al Ghana anche Brasile, Inghilterra e Germania, che sicuramente forse vedremo più spesso inquadrate in questi giorni, in queste settimane, perché dovrebbero fare più strada del Ghana. Chi invece di strada non ne ha fatta per niente è l'arbitro, oramai famoso arbitro somalo, Omar Artan. L'arbitro somalo, che è stato designato per la FIFA ai mondiali, è stato respinto invece dagli Stati Uniti all'aeroporto di Miami, colpevole di cosa? Di essere un omonimo di un terrorista. Ebbene, l'arbitro è stato accolto in Somalia, a Mogadiscio, come una star. Praticamente è stato riempito uno stadio dai tifosi, organizzata una cerimonia di benvenuto in onore di Artan, che ha coinvolto migliaia e migliaia di tifosi. E non solo questo parziale contentino per l'arbitro, la UEFA ha deciso di insignire Artan di un grande merito. Ha deciso di designare l'arbitro africano Omar Artan per dirigere la finale della Supercoppa Europea del 12 agosto a Salisburgo, quella tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. È sicuramente la prima volta che accade che un arbitro non europeo diriga la finale tra Paris Saint-Germain e la finale di una Supercoppa, questa nella fattispecie quella tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Ebbene, sarà diretta da un arbitro africano, lo sfortunato Omar Artan, perché sfortunato perché il sogno della sua vita, quella di arbitrare in un mondiale, per quest'anno è definitivamente sfumato. Si spera che per i prossimi campionati del mondo, quelli del 2030, possa effettivamente coronare il suo sogno. Ma noi dopo la musica parliamo proprio di arbitri ai mondiali.

0: Maledetto me, Fulminacci alle 17:22 in diretta, tempi supplementari, Rai Radio 1 Sport. Come promesso, parliamo di mondiali e parliamo delle novità arbitrali, delle nuove regole che verranno applicate a partire da questa sera. Ve le dico in estrema sintesi, le principali, insomma. C'è un conto alla rovescia sulle rimesse laterali e rinvii dal fondo. Bisogna effettuare questi rinvii e queste rimesse entro 5 secondi. Chi si infortuna, chi chiede l'intervento dei medici, dovrà stare fuori dal campo per un minuto, a meno che non si tratti di un'interruzione quando il fallo è punito con un giallo o un rosso. Le sostituzioni devono avvenire entro 10 secondi, altrimenti la squadra giocherà in inferiorità numerica per almeno un minuto, il cooling break di 3 minuti, addirittura il cartellino rosso per chi insulta un avversario o chi parla con un avversario, magari non dicendogli cose amichevoli, coprendosi la bocca. Noi di tutte queste innovazioni, di tutte queste, ce ne sono altre, ora ne parleremo, ne parliamo con un ex arbitro di Serie A, uno degli arbitri più esperti, 148 presenze in Serie A, arbitro internazionale, Mauro Bergonzi. Buon pomeriggio, Bergonzi.
1: Buon pomeriggio, 150 presenze.
0: 150, ne ho tolte due, chiedo scusa. Allora Mauro, partiamo con queste regole. Un giudizio in generale. Allora, l'indirizzo sembra chiaro, basta perdite di tempo, basta furbetti.
1: Assolutamente sì. Vogliono far sì che i calciatori non simulino, quindi che sta a terra. Poi devo uscire, sta un minuto fuori, e questo è il modo migliore per far sì che non avvengano più quelle scene già, soprattutto durante il secondo tempo delle partite.
0: Sì. Le partite poi molto spezzettate,
1: Potrebbe essere anche utile per favorire la scioltezza della partita. Io la chiamo proprio scioltezza. Sì. Poi secondo me le due più importanti saranno quella che si può controllare se la seconda ammonizione che porta ad un'espulsione.
0: Il caso Bastoni, mettiamola così.
1: Caso Bastoni, fondamentale questo. Ma non era soltanto da questo campionato, c'è stato anche un caso l'anno scorso, campionato, diciamo, due campionati fa, dove in un Empoli-Milan, dove c'erano state parecchie polemiche, sì, su un'espulsione per un giocatore del Milan. Diciamo che è una cosa giusta, sacrosanta, in epoca della tecnologia, in epoca VAR, non poter intervenire e tornare indietro su una situazione del genere è assurdo. Molto bene, così molto bene. Se c'è un calcio d'angolo chiaramente sbagliato, assegnato in maniera chiaramente sbagliata, è giusto che il VAR intervenga.
0: Quindi, più potere al VAR in questo modo.
1: Ma certo, sono quelle situazioni dove c'è immediatezza, devi subito intervenire. Ci mancherebbe altro.
0: Tu sei da ex arbitro, il fatto di dover contare i secondi, i 10 secondi per la sostituzione o i 5 secondi per le rimesse laterali o la rimessa dal fondo, gli 8 secondi di quando il portiere ha la palla in mano. Intanto, se non ho capito male, tutti questi conteggi cronometrati saranno appannaggio dell'arbitro in campo. Cioè, da ex arbitro, l'arbitro non rischia di perdersi nelle mille cose che già deve controllare, anche il fatto di contare fino a 5, fino a 8, fino a 10?
1: Sì, io fortunatamente non ho mai avuto l'occasione di fare queste cose, perché mi sarei perso sicuramente.
0: Lo immagino bene.
1: Io credo che troveranno, io trovo che comunque la quaterna, soprattutto la quaterna in campo parlo, troveranno un modo per riuscire a fare la quadra, nel senso, magari una cosa se la fa l'arbitro centrale, magari quello delle sostituzioni lo fa quarto ufficiale di gara, magari quello della, quando il giocatore deve uscire, il 30 secondi, il minuto, lo fa di nuovo il quarto ufficiale, magari qualcosa viene delegato all'assistente scarico, quindi che non è impegnato nell'azione o più distante. Si divideranno i compiti sicuramente.
0: Abbiamo detto che l'indirizzo è quello di punire i furbetti, di cercare di rendere il gioco più fluido, giocare di più. Allora la considerazione automatica che mi viene è: ma allora non basterebbe mettere il tempo effettivo, così i discorsi stanno a zero, non si deve contare più nessun secondo, puoi stare a terra anche 2 minuti, tanto il tempo è fermo.
1: Sì, però il calcio non è basket, calcio è uno sport diverso. Il calcio deve rimanere come nelle sue radici, nella sua cultura. Poi deve esserci le squadre che devono giocare a calcio, gli arbitri bravi a non spezzettare il gioco, ci deve essere sportività, cultura calcistica, tante belle cose, però secondo me il fascino del calcio, che rimane lo sport più seguito al mondo, più praticato al mondo, più affascinante, deve rimanere com'è nella sua struttura. Chiaro che passano gli anni, la tecnologia farà sempre più da padrone, ci sono tante cose da dire, però il bello del calcio è che è un 11 contro 11, un pallone che entra in rete, chi segna un gol in più vince, e ci sono le ammonizioni, le espulsioni, un calcio di rigore sbagliato, calcio di rigore fai gol, palo fuori, palo gol. Il calcio è il bello del calcio. E anche una volta potevo anche dirti, aspetta che facevo foto l'arbitro io,
0: sì, ce lo ricordo,
1: anche l'errore dell'arbitro c'era, che era, anche quello faceva parte del gioco. Ora fortunatamente gli errori eclatanti vengono corretti dal VAR, e ribadisco perché dico errori eclatanti, perché deve rimanere così: direzione di gara affidata totalmente all'arbitro centrale, all'arbitro in campo. Chi è in sala VAR deve intervenire solo quando tu vedi un errore e ci vogliono 3 secondi 4 secondi davanti al monitor per cambiare la decisione. Quando tu devi rivedere una situazione da diverse angolazioni, diverse telecamere, ci stai 1-2 minuti, vuol dire che è una situazione soggettiva. Siamo nell'interpretazione, non è più un caso eclatante, non c'è più nulla di chiaro ed evidente errore. È questa la vera formula magica per far sì che il calcio torni ad essere affascinante.
0: Beh, chiaro ed evidente errore era la formula che in teoria era, sarebbe scritta originale, ma quante volte in questa lunga stagione di Serie A abbiamo visto dei check lunghissimi, estenuanti.
1: Mamma mia.
0: Quindi non c'è più il chiaro ed evidente errore. E poi un'altra cosa, io mi ricordo tanti anni fa, oramai tanti anni fa, quando è stato introdotto il VAR, si diceva: adesso con il VAR finiscono le polemiche. Beh, non mi sembra che l'obiettivo sia stato così centrale. Anzi,
1: sono aumentate. Sono aumentate perché un conto era l'errore dell'arbitro sul terreno di gioco, che portava polemiche, però comunque si capiva l'errore. Okay, sai, velocità, sei messo male in campo, se ti sposti ti passa un giocatore davanti, tante cose, gli alibi ci sono. Con i replay, con l'ha detto VAR seduto davanti al computer, non ammetti l'errore, non lo concepisci. Ma proprio per questo motivo bisogna ritornare alla scelta originale, alla scelta iniziale, che era quella di far sì che il VAR entrasse in gioco soltanto per le situazioni giganti. Io dico proprio perché chiaro diventa errore, forse non serve più, non è più sufficiente. No, un errore gigante. Un errore clamoroso, un errore che un arbitro non ci dorme per 2 o 3 notti. Ecco, quello che tu vai lì al monitor, guardi, fai, allunghi la testa sul monitor, dentro te dici: mamma mia, cosa ho combinato, e te ne vai via dopo 4 secondi. È quello, basta. Tutto il resto non devono più guardarlo al monitor, perché deve essere una situazione decisa dal direttore di gara sul terreno di gioco. È lì il trucco. È lì che riporti il calcio a come piace alla gente.
0: E non ti sembra invece che la direzione, vediamo ad esempio i calci d'angolo, ora sì, il secondo cartellino giallo mi sembra una cosa sacrosanta, però sì, l'intervento sul calcio d'angolo, il fuorigioco semiautomatico, invece la direzione a me sembra che stia andando dalla parte opposta, cioè sempre più arbitra la tecnologia e sempre meno l'occhio umano.
1: Se mi permettete, però, se mi permetti, il fuorigioco semiautomatico è eccezionale. Lì non ci sono.
0: Non c'è polemica. Lì davvero non c'è
1: polemica. Le polemiche sono state disintegrate al 100%. Sì. Perché la tecnologia lì è perfetta, al millimetro. Una volta tocca una squadra, una volta tocca l'altra squadra. Fa arrabbiare, sì, dici, ma come si fa per un'unghia, per un dito, per un piede? È vero, avete ragione. Quando verranno cambiate le regole anche su quello, bene, ma al momento è qua. Molto equa. E quindi ben venga, io sono un fautore di tenere il fuorigioco semiautomatico così com'è, perché non fa polemiche.
0: Credo di sapere adesso già la risposta alla domanda che ti sto per fare, perché tu hai finito la tua carriera prima dell'innovazione del VAR. In questi anni hai pensato: ah, ce l'avessi avuta io la possibilità del VAR, oppure meno male che ho smesso appena in tempo?
1: Ci avrei dormito io col VAR, mamma mia, come l'avrei voluto. L'avrei voluto tantissimo. Quanti errori non avrei fatti, quante dormite in più avrei fatto dopo la partita.
0: Credi che la pensano tutti così, più o meno?
1: Sì, 100%, tutti sono favorevolissimi al VAR. Però a un utilizzo come ti sto dicendo, come lo intendo io. Quest'anno, quest'ultimo campionato in Serie A poteva andare meglio, gli arbitri non sono stati eccezionali, hanno fatto troppi errori, troppe indecisioni, troppi falli o situazioni date, non date, domenica dopo cambiate, troppo, male. Quest'anno male, devono fare meglio l'anno prossimo.
0: Sicuramente devono fare meglio. Con Mauro Bergonzi in diretta, un'altra curiosità che ti voglio chiedere, un'altra delle innovazioni che abbiamo visto quest'anno è la telecamera indossata dall'arbitro sopra l'orecchio, che fa vedere ogni tanto la soggettiva dell'arbitro. Tu che ne pensi di questa innovazione televisiva, più che altro, più che regolamentare, una cosa prettamente per il pubblico?
1: Ah, io sono sempre favorevole a tutto quello che è spettacolo scenico, che può piacere al pubblico, che può far capire, interagire di più rispetto a quello che fa un direttore di gara, direttore di gioco. Vuoi essere anche sincero, molte volte si vedevano delle immagini e non si capiva nulla. Deve un po' implementarla in maniera migliore, però ti fa vedere a volte che il direttore di gara sul terreno di gioco, cioè tu vedi la telecamera dall'alto, quella la telecamera principale, e dici: ma come ha fatto a non vederlo? Poi vedi dalla sua telecamera nello stesso episodio, dici: beh, per forza c'aveva davanti a due giocatori, e credo che non l'ha visto. Ti dà lì proprio lo specchio, la realtà di quello che fa l'arbitro sul terreno di gioco. Però io sono sempre, da questo punto di vista, torno un po' all'antica. L'arbitro più bravo è quello che sbaglia di meno. Gli arbitri bravi sono quelli che vanno in campo, si fanno rispettare, hanno personalità, e chiaramente prendono le decisioni giuste.
0: Però l'arbitro autorevole.
1: L'arbitro autorevole, l'arbitro quello di una volta. L'arbitro che magari ogni tanto qualche errore lo può anche fare, ma il giocatore lo capisce che è bravo e lo rispetta anche nell'errore. Ecco, quando l'arbitro sbaglia e viene rispettato, vuol dire che sei diventato bravissimo. L'autorevolezza, la personalità sono le cose più importanti. Poi puoi mettere la telecamera in testa, fuori il gioco sarebbe automatico, puoi mettere quello che vuoi addosso, ma i suoi occhi e la personalità valgono più di qualsiasi cosa, e lo è anche nei prossimi anni, non è che cambieranno le cose.
0: Ah sì, la direzione mi sembra molto molto chiara. Un'ultima considerazione con Mauro Bergonzi: una di queste regole un po' particolari che ha fatto un po' discutere è il cartellino rosso diretto per chi si copre la bocca parlando a un avversario. È chiaro che è dirimente l'atteggiamento con cui parli a un avversario. Certo. Se gli stai dicendo dammi la maglietta poi a fine partita è un conto, se lo stai invece insultando, o se si presume che tu lo stai insultando, rosso diretto. Lo vedi applicabile? Che cosa ne pensi di questa?
1: È ovvio che nasce a seguito di la partita di Champions League
0: del Real Madrid.
1: Per Real Madrid era una situazione che già da qualche tempo se ne discuteva. È stata fatta questa scelta dove non ci sono i casi in cui si deve mettere la mano davanti alla bocca, quindi se un giocatore chiederà la maglietta a un suo avversario non si metterà la maglietta davanti alla bocca. Sono scelte, quando sai le regole le fa la FIFA, va bene, gli arbitri fanno parte, sono un po' come i carabinieri, devono applicare le regole, lo fanno. Non vedo nulla di che. Cioè, lì più che altro è una cosa dei calciatori, che devono stare attenti loro. Anche lì il problema nasce che anche l'arbitro, l'ho già visto dove finiremo, no? Che l'arbitro che mostrerà il cartellino rosso, qualcuno si è messo la mano davanti alla bocca, il giocatore dirà: ma gli ho chiesto,
0: esatto, gli ho
1: come
0: chiesto
1: stava suo cugino. Cioè,
0: questo rischia di aumentare le polemiche.
1: Sì, perché, sono i calciatori che non devono far mettersi la mano davanti alla bocca.
0: Staremo a vedere,
1: ci sono tantissime partite,
0: tantissime. Tocca stare con il cronometro in mano, perché sono 9 secondi, adesso dovrebbe dare calcio d'angolo.
1: Tantissime, e da stasera si comincia, staremo a vedere cosa succederà, anche perché poi gli arbitri sono di tutto il mondo, quindi
0: certo.
1: Cioè, sai, ognuno ha la sua cultura calcistica anche.
0: L'abbiamo visto nelle coppe europee, di diversi metri di giudizio. Buon divertimento, buon mondiale a Mauro Bergonzi. Grazie.
1: Buon mondiale a tutti voi, ciao caro, grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao.

0: Space di Kings of Leon, e i re scendono in campo questa sera perché si gioca, inizia la serie finale scudetto Milano contro Venezia in palio il tricolore in questa finale inedita. A raccontarla sarà chi se non lui, Massimo Barchiesi. Buon pomeriggio Massimo.
1: Ciao Andrea, buon pomeriggio, ciao.
0: Ciao Massimo. Allora, chiacchierando in redazione questo pomeriggio con l'amico Giovanni Scaramuzzino, dicevamo: ma chi è favorito? Milano è favorita in questa serie? La risposta è sì, ovvio, però se tu mi avessi fatto questa domanda in semifinale, Bologna è favorita contro Venezia? La risposta era sì, ovvio. Che succede? Chi è favorito?
1: Quindi la risposta giusta sarebbe sì, però.
0: Sì, però.
1: Esatto, sì, però. Ma innanzitutto questa, come sottolineato, è una finale inedita, la quinta per Milano nelle ultime sei stagioni e la numero 23 della sua storia, quindi a testimonianza che l'Olimpia ha dominato abbastanza, direi, il recente palcoscenico della pallacanestro italiana, mentre per Venezia si tratta della terza finale della sua storia e nelle due precedenti ha vinto poi lo scudetto. E ricordiamo la finale con Trento nel 2017 terminata 4-2, quella bellissima, splendida con Sassari nel 2019 vinta 4-3, e in entrambe le finali c'erano Walter De Raffaele sulla panchina della Reier e Stefano Tonut, che oggi invece sarà il grande ex, anche se dobbiamo dire che in questa stagione ha avuto pochissimo minutaggio. E per quanto riguarda il totale delle sfide nei playoff tra le due squadre, siamo alla numero 4 e finora ha sempre vinto Milano nelle tre precedenti. Questo non vuol dire che Milano vincerà certamente anche questa. È favorita sì, perché arriva sicuramente più fresca a livello fisico rispetto alla Reier, che ha battuto, ricordiamo, Tortona in 5 partite ai quarti e poi ha battuto la Virtus Bologna in 4 partite, ma ad eccezione di quella vinta dalla Virtus in casa, alle altre sono state autentiche battaglie, soprattutto le ultime due al Taliercio con la clamorosa rimonta di Venezia nell'ultimo quarto. E ci troviamo di fronte a due mentalità un po' diverse, perché da una parte abbiamo un po' il talento, le individualità dell'Olimpia Milano, dall'altra c'è il collettivo, c'è una squadra che ormai è entrata a pieno regime come convinzione, soprattutto dopo la vittoria ottenuta sulla Virtus Bologna. È una Reier Venezia in crescendo in questi playoff, che ha in Amedeo Tessitori certamente l'uomo a sorpresa, l'uomo in più a sorpresa, reduce da 22 punti segnati sia in gara 3 sia in gara 4 con la Virtus, e poi c'è quel playmaker che è un po' quello che manca, tra virgolette, non che non ce l'ha assolutamente, ma che RJ Cole è un giocatore che a Milano farebbe tantissimo comodo. Caratteristiche di RJ Cole nei play di Milano non ce ne sono, e quindi lì Venezia, con una squadra che ama molto correre, potrebbe mettere in difficoltà Milano.
0: Secondo te, Massimo, la sfida si deciderà più sotto canestro? Io confesso di avere un debole per Amedeo Tessitori, non ai livelli di Salun Yang, ma devo dire che Tessitori sta facendo davvero dei playoff una stagione.
1: Salun Yang, dell'amico
0: che saluto, che è all'ascolto, e lo salutiamo.
1: Che hai sempre speso parole di grande elogio,
0: anche quando altri non ci credevano, ma io ci ho sempre creduto.
1: Io sono testimone.
0: Esatto. Vabbè, quando uno ci vede lungo, d'altronde bisogna rimarcarlo. Dicevo, si giocherà più sotto il tabellone oppure sarà una lotta tra esterni, se si può, e chiaramente non si può dividere.
1: Sarà una delle chiavi la lotta sotto i tabelloni, perché da questo punto di vista Milano si fa prevalere, perché è vero, si parla di Josh Nibo come chiaramente elemento principale, no? Quando si parla dei rimbalzi di Milano, ma dobbiamo aggiungere anche un Ousmane Diop che sta disputando un clamoroso playoff e sta dando anche una grande mano a Nibbo, lo fa riposare per un minutaggio sicuramente maggiore rispetto alla stagione regolare. Un Usman Diop che è cresciuto tantissimo. E lì sotto canestro la coppia appunto Nibbo Diop ha qualcosa in più rispetto alla coppia formata da Tessitori e Orton, se non altro proprio a livello strutturale, a livello fisico. Ma il Tessitori delle ultime due partite è certamente mette paura. E Orton diciamo sta disputando un playoff un po' in sordina, anche perché è reduce da un infortunio, è rientrato da poco, però ci ricordiamo il Chris Orton di Trapani, giocatore devastante sotto canestro, non è a quei livelli, però insomma anche Venezia potrà dire la sua lì sotto canestro, anche se parte leggermente sfavorita rispetto a Milano.
0: Sicuramente abbiamo analizzato alcuni dei protagonisti in campo, io direi che due parole dovremmo spenderle anche su coloro che hanno portato queste due squadre fino alla finale scudetto. Insomma, se i giocatori hanno fatto una stagione eccezionale, cosa dire dei due coach?
1: La stagione eccezionale anche per i coach, perché se vai a vedere Peppe Poeta, che tra l'altro è la sua seconda finale consecutiva, perché di questi tempi Peppe Poeta si giocava lo scudetto con la Germania Brescia contro la Virtus Bologna, e ha anticipato un po' il suo percorso di capo allenatore all'Olimpia Milano, perché lui doveva subentrare a Ettore Messina al termine di questa stagione, poi le dimissioni di Messina hanno anticipato e di gran lunga i tempi. Ha avuto il compito e il merito di gestire una squadra dal roster profondo, tante teste, tanti pensieri, alcune leadership, però Pepe Boeda le ha gestite nel migliore dei modi. È chiaro che c'è questo neo dell'Eurolega, no, però è anche vero che Milano, se dovesse vincere lo scudetto, centrerebbe un triplete mai successo nella storia di questo glorioso club, che all'inizio dell'anno ha compiuto 90 anni. E quindi meriti di Poeta, meriti anche di Neven Spaghia dall'altra parte, perché Spaghia punta al nono scudetto nazionale, ne ha vinti 8, sparsi un po' in mezzo Europa. Ne ricordo due ad esempio in Israele col Maccabi Tel Aviv, me ne ricordo uno con il Baskonia, ha vinto in Turchia col Fenerbahce, insomma è un allenatore di grande esperienza, sicuramente maggiore rispetto a quella di Peppe Poeta, un allenatore che è stato anche contestato durante la stagione e ad un certo punto infatti sembrava scontato il divorzio al termine dei playoff, e invece quanto sembra, ma ci mancherebbe altro, aggiungerei, Neven Spaghia allenerà Venezia anche la prossima stagione, quindi la base è quella, la base è rappresentata dall'allenatore di Milano, dall'allenatore di Venezia, e loro due chiaramente hanno costruito, sono gli artefici principali dei successi di queste due squadre.
0: Di una stagione straordinaria, lo stesso non si può dire per la Virtus Bologna. È vero, ha chiuso in testa la regular season, ma ai quarti di finale contro Trento ha faticato enormemente a passare il turno. Sembrava che potesse essere la stessa storia in semifinale, invece è stata estromessa da Venezia. Cosa è successo alla Virtus Bologna?
1: È successo un po' di tutto, Andrea, in questa stagione. Secondo me la Virtus ha pagato a caro prezzo il grave errore che è stato commesso nell'esonerare Dusko Ivanovic. Lì con Jakovlevic è mancata un po' di esperienza e lo si è visto in questi playoff, e quello è stato l'errore principale per i mancati successi della Virtus, che quest'anno da campione d'Italia in carica si è ritrovata con zero titoli. E in più dobbiamo essere onesti, perché la fortuna non è stata proprio dalla parte della Virtus, in quanto sono arrivati tantissimi infortuni, alcuni dei quali nel momento decisivo della stagione, come quelli di Holston, quello di Paiola. Vildoza ha avuto i suoi problemi. In più aggiungiamo pure un Carson Edwards che spesso con la luna storta, spesso un po' fuori dai giochi di squadra, nel senso che a volte si è intestardito nel voler vincere le partite da solo, cosa che è accaduta pure sul finale di gara 4, e poi abbiamo visto come è andata a finire. Quindi ne sono successe un po' di tutti i colori in casa Virtus, una Virtus che già sta programmando la rifondazione, che comincerà con un nuovo allenatore, e molti giocatori lasceranno Bologna, un budget che è ridimensionato. Insomma, futuro un po' incerto, ecco.
0: Futuro un po' incerto. Il futuro che speriamo sia roseo invece per la nazionale di Banchi. Spostiamo leggermente l'obiettivo. È iniziato il raduno, sono state diramate le convocazioni, ovviamente tante assenze sia per chi andrà al college, sia per chi è impegnato nelle finali scudetto. Tante assenze, però si gioca il 2 luglio contro l'Islanda, il 5 contro la Lituania, e sono punti pesanti in palio.
1: Ma pesantissimi, perché poi sono punti che verranno portati dietro nella seconda fase, quando l'Italia affronterà sicuramente nazionali molto importanti, perché incrocerà il girone di Serbia e Turchia, e quindi bisognerà arrivare almeno terzi per
0: 3 su 6
1: accedere poi al mondiale, e pesano tantissimo, indubbiamente, pesa tantissimo sicuramente questo calendario che non dà tregua. Inoltre c'è questo discorso dei giocatori, che molti dei quali andranno in America, in NCAA, quindi si è trovato nuovamente in difficoltà Luca Banchi nel diramare la lista dei convocati. Credo comunque che per questa ultima finestra della prima fase valevole per le qualificazioni, qualcuno ad esempio che giocherà qui la finale lo vedremo, come spero di vedere un giocatore come Salyun Yang, però è chiaro, le difficoltà sono notevoli. Questo discorso del calendario, che lo facciamo da un sacco di tempo, crea notevoli problemi. Però fortunatamente l'Italia, da questo punto di vista, è nelle mani di un ottimo allenatore come Luca Banchi. Ci sono dei prospetti che stanno crescendo sempre più, dal punto di vista dei talenti è un discreto momento, certamente il migliore degli ultimi anni. Affronteremo comunque nazionali importanti, perché giocare in Islanda non è facile, ci abbiamo pure perso in passato. La Lituania, lo sappiamo che squadra è, ma un discorso che vale per l'Italia vale pure per loro, chiaramente.
0: Certo. A chi ci affidiamo in questo momento?
1: Le convocazioni, le assenze eventuali.
0: A chi ci affidiamo in questo momento? Spagnolo e Procida sono i primi due violini?
1: Beh, in questo momento sì, in attesa poi dei giocatori dell'Olimpia, i giocatori di Venezia, di Bologna, insomma, sperando che possano rispondere alla convocazione. Però indubbiamente adesso sono loro i due violini della nazionale. Se andiamo a vedere appunto la lista dei convocati, ci sono loro sicuramente.
0: Quasi in conclusione con Massimo Barchiesi, l'abbiamo fatto sempre quando ci siamo collegati in queste settimane, l'aggiornamento, stato dell'arte, il tema è il ritorno del grande basket a Roma. Cosa è successo, cosa sta succedendo?
1: Innanzitutto c'è una notizia da dare, importante, perché il 25 giugno verrà svelato il progetto ambizioso della cordata Nelson Doncic, con la presenza probabile proprio di Luka Doncic, presentazione che sarà fatta in Campidoglio, e quindi questo è un primo passo che riguarda chiaramente la cordata Nelson Doncic. Poi c'è l'altra cordata, quella di Paul Matiasic, il presidente della Pallacanestro Trieste, e qui è tutto avvolto un po' nel riservo più assoluto, perché se da una parte Cioè, cioè è una situazione veramente paradossale, no? Abbiamo sempre detto che Roma per 6 anni non ha avuto squadra in Serie A, adesso ne avrà probabilmente 2, però una, quella di Nelson Doncic, ha il titolo, che è la cosa più importante, che è quello acquisito dalla Bononi di Cremona, mm-hmm. però ancora c'è incertezza per quanto riguarda il settore giovanile, per quanto riguarda l'impianto, che al momento non è il Palaeur, perché invece dall'altra parte Paul Matijašić
0: ha il campo ma non ha la squadra,
1: che è il Palaeur, ha il settore giovanile ma non ha il titolo, non ha il titolo di un club di A1. Gli ultimi indizi portano proprio alla sua Pallacanestro Trieste, perché ci sono seri problemi lì a Trieste, non si riescono a trovare i fondi per avere un budget all'altezza della situazione. Ci sono pure problemi per quanto riguarda il Palasport, e insomma tutto lascia pensare che alla fine sarà Trieste che verrà trasferita a Roma. Si era parlato pure di Brescia, ma insomma sembrava una cosa abbastanza surreale, perché una società ormai così consolidata,
0: situazione ingarbugliata ancora
1: cestistico nazionale, sì. Insomma sarebbe stato sorprendente. Infatti alla fine Padron Ferrari ha confermato che Brescia resterà in Serie A e si stanno già organizzando per la squadra del futuro. Quindi questa è la situazione. In più c'è la Virtus Roma che sta giocando la finale del binazionale, ieri sera ha pareggiato i conti con Montecatini. Insomma c'è davvero
0: un grande fermento
1: nella capitale per il ritorno del grande basket.
0: C'è grande fermento nella capitale, c'è grande fermento a Milano, dove questa sera ore 20 palla 2 per gara 1 tra Milano e Venezia. A raccontarla in Radio Cronaca su Radio 1 e Radio 1 Sport Massimo Barchiesi. Grazie Massimo, buon lavoro, a stasera.
1: Ciao Andrea, a voi buon lavoro, ciao.
0: Ciao ciao. E noi adesso con Vasco Rossi andiamo al GR1 delle 18 e ci sentiamo dopo, ciao.

0: ho pensato molto stamattina.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Negli Stati Uniti, in Virginia, allarme nella sede del Pentagono, che è stata in un primo momento evacuata. Ci aggiorna in studio Valentina Isa.
4: Un problema di qualità dell'aria che ha richiesto misure precauzionali fino a quando non ne verrà determinata la portata, è quanto rilevato dal Pentagono e riferito dal portavoce Sean Parnell, che ha subito richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del soccorso della contea di Arlington, intervenuti con maschere antigas complete e tute di protezione chimica. All'origine ci sarebbe l'incendio di alcuni materiali pericolosi. L'edificio è in stato di isolamento con persone evacuate da diversi piani, ha riferito la CNN. Un'anomalia rilevata dai sofisticati sistemi di sicurezza del Pentagono stesso, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che il Dipartimento della Difesa statunitense sta attuando i protocolli di protezione standard, incluso un ordine di confinamento per l'area coinvolta. I piani interessati vanno dal secondo al quinto, ora completamente bloccati, così come alcuni corridoi. E pochi istanti fa, proprio mentre vi parlavo, sempre la CNN ha riferito però che si è trattato di un falso allarme.
3: Intanto Trump annuncia nuovi raid contro l'Iran già nella notte, pronto a prendere il controllo dell'isola di Karga, terminal petrolifero strategico per Teheran. Il presidente americano assicura però che i negoziati proseguono, ma il capo negoziatore iraniano Khalibaf avverte che ulteriori escalation rischiano di far esplodere i mercati energetici. Teheran ha chiuso lo stretto di Hormuz. E le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo dopo la Camera, è appena terminata la replica di Giorgia Meloni al Senato in diretta a Carla Macrellino.
5: Riparte dalla difesa dell'interesse nazionale la Presidente del Consiglio qui in Senato, considerando la sicurezza non solo in senso stretto di spesa in armi, ed elenca e rivendica le misure economiche senza aver aumentato le tasse, dice.
6: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate.
5: Poi sull'energia sottolinea l'ampia produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo. Per Giorgia Meloni l'Europa non può occuparsi di tutto mortificando le nazioni, e sul Medio Oriente ha definito fragile il negoziato che l'Italia continua a sostenere come quello sull'Ucraina. Bisogna mantenere pressioni su Mosca, dice, esortando l'Europa a guidare il dialogo e non a subirlo con una voce unica.
7: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
5: Maggioranza e governo non hanno ambiguità, dice la Premier alle opposizioni. Mai indossato ginocchiere, ma ho conquistato il ruolo senza scorciatoie. E a Futuro Nazionale ricorda che hanno votato contro 6 fiducie del governo. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
8: La procura di Lucca aveva chiesto per lei l'ergastolo, riconoscendo la crudeltà del suo gesto. Il tribunale invece gli ha concesso le attenuanti generiche, escludendo le aggravanti. Si chiude con una condanna a 18 anni di carcere il processo nei confronti di Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, che l'8 settembre 2024 investì con la sua auto e uccise Nureddin Mesgui, cittadino marocchino di 52 anni, che le rubò la borsa. Soddisfatto l'avvocato dei familiari della vittima, Enrico Carboni, riconosciuto l'omicidio volontario, dice:
9: siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
8: La donna continuerà per il momento a scontare la pena ai domiciliari. Faremo ricorso in appello, spiega il suo legale Enrico Marzaduri.
10: Sentenza pesante, perché è rimasto un omicidio volontario.
8: D'Alpino ha sempre sostenuto che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per i pubblici ministeri la sua fu una vera e propria caccia all'uomo. Inseguì per chilometri il 52enne fino a raggiungerlo e a travolgerlo. Ad inchiodarla un video delle telecamere di sorveglianza che mostra l'auto investire l'uomo e poi passare più volte sul suo corpo. La donna scende, recupera la borsa e se ne va senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
3: E dopo le polemiche sugli eccessi dei controlli di sicurezza per le squadre e gli arbitri in arrivo negli Stati Uniti, parte stasera il mondiale americano alle 21 con la sfida di Città del Messico tra la nazionale di casa e il Sudafrica. Dalle 19:30 Radio Cronaca in diretta su Radio 1 per seguire prima la cerimonia d'apertura, poi la partita. Ci fermiamo qui, linea il rosso e il nero, il giornale ritorna alle 19:00.
0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
11: Rai Radio 1 Sport.
12: Tempi supplementari.
13: Alle 18:05 di giovedì 11 giugno 2026 torniamo in diretta per la seconda parte di Tempi supplementari a farvi compagnia per la prossima ora. La voce di Andrea Boccia, dall'altra parte del vetro saluto e ringrazio Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica. Un saluto e buon ascolto anche a chi ci ascolta tramite il digitale terrestre, il canale 711, tramite il DAB e tramite l'applicazione di Rai Play Sound. Seconda ora in cui parleremo ancora di mondiali. Ricordiamo questa sera ore 21 Messico-Sudafrica, partita inaugurale dei mondiali del 2026, che daremo ovviamente in onda in diretta con la radiocronaca di Bisantis e Collovati, sempre a partire ovviamente dalle 21, dalle 20 invece come detto nella prima parte anche la radiocronaca di Milano-Venezia, gara 1, finale scudetto del campionato di Serie A di basket. In questa seconda ora però spazio anche alla Formula 1, è il weekend del Gran Premio di Barcellona-Catalogna, ci collegheremo con l'inviato in Spagna Manuel Codignoni e poi parleremo anche di Juventus, perché ricordiamo la notizia data in apertura di Tempi supplementari: Juventus si chiude l'era di Comolli. Comolli non sarà più l'amministratore delegato, manca ancora l'annuncio ufficiale, ma sembra tutto fatto, verrà sostituito dall'attuale dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali, che sarà, ricoprirà il ruolo di amministratore dei bianconeri. La scelta secondo alcuni è stata di Gionel Kahn, secondo altri è stata una, si è trattato di dimissioni da parte di Comolli. Cercheremo in conclusione nella seconda parte di capirne un po' di più, ma noi adesso, prima di tante parole, partiamo con la musica, con i Counting Crows.

0: Le 18 e 11 minuti, sempre in diretta, sempre su Tempi Supplementari, Rai Radio 1 Sport. Questi erano i Counting Crows con Mr. Jones. E noi da Mr. Jones andiamo a Mr. Codignoni. Manuel, come ti abbiamo trattato? Con Ombretta Conti, soprattutto. Che, dimmi un po', sei soddisfatto?
1: Guarda, me la sono cantata tutta dalla prima all'ultima parola, perché questo è uno dei miei pezzi preferiti veramente, cioè questo è un pezzone. Tra l'altro parla anche di queste Spanish dancer, di queste ballerine spagnole, anche ambientata un po' in Spagna, quindi ci sta anche dal punto di vista tematico, ma questo è veramente un pezzo clamoroso, bellissimo.
0: È un pezzo clamoroso, noi ce lo aspettiamo anche in questo weekend catalano, Gran Premio di Barcellona, Gran Premio di Spagna, Catalogna. Ora la musica rispetto a Monte Carlo è diversa, ovviamente il circuito di Monte Carlo è unico nel suo genere. Che tipo di weekend ci dobbiamo aspettare in Spagna?
1: Allora, siamo passati sostanzialmente, passeremo dal circuito più atipico in assoluto, ovvero sia quello di Monte Carlo, a quello, passatemi in termine, più tipico, ovvero sia Barcellona. Barcellona è una pista che viene considerata, diciamo, un po' il termometro della prestazione della macchina, perché ha curve lente, curve veloci, curvoni in appoggio, serve il motore, serve l'aerodinamica, serve i freni. Praticamente è un circuito che mette alla prova tutte quante le caratteristiche della vettura. E quindi, in questo senso, cosa possiamo aspettarci? Possiamo aspettarci, secondo me, una Mercedes che andrà fortissimo, perché insomma è la macchina che ha dimostrato di essere più efficace in assoluto, quindi a maggior ragione su questa pista potrebbe fare sfacelli. E poi ci aspettiamo un pacchetto di mischia alle spalle della Mercedes molto compatto, con una McLaren che potrebbe essere ripresa e una Ferrari che qui porta tanti aggiornamenti, da cui ci aspettiamo parecchio. Si è parlato tanto in questi pochi giorni, diciamo, che ci hanno separato dal Gran Premio di Monte Carlo a questo Gran Premio di Spagna qui a Barcellona, della questione freni di Leclerc, il cambio dei dischi dei freni che Hamilton ha già fatto e che in questo fine settimana farà anche Leclerc, passando dalla Brembo, che comunque manterrà il resto dell'impianto frenante, alla Carbon Industry. Ma di certo questo è un fine settimana dove la Ferrari si gioca parecchio dal punto di vista proprio del posizionamento, secondo me, perché se qui vai forte poi un po' ovunque, se qui deludi, deludi un po' ovunque. E poi si gioca tanto Leclerc, che reduce da due fine settimana terribili e che vuole cercare di rimettere il muso davanti. Vi farei proprio ascoltare le parole di Leclerc, che parte parlando appunto di questo cambiamento sull'impianto frenante della sua macchina, e parla un po' a 360 gradi di presente e futuro. Ascoltiamo Leclerc.
2: Sì, abbiamo anche degli upgrade questo weekend, quindi sarà molto interessante anche vedere come funziona l'upgrade che portiamo in pista. Dopo, per il resto, non andrò troppo nel dettaglio, però sì, sono stati due ultimi weekend particolarmente difficili, e quello di Monaco fa abbastanza male, però alla fine è così e penso che fa parte del mio lavoro di fare un reset, ma questo qua è stato un po' più difficile delle altre volte, però come dico sempre, penso che tornare in pista è la miglior medicina possibile, quindi da domani in poi andrà tutto bene.
3: Prima hai detto che tornare a correre è la miglior medicina dopo due fine settimane complicati, no? Allora ti chiedo, cosa possiamo aspettarci dalla Ferrari in questo weekend, e soprattutto cosa può dirci questa corsa del futuro della stagione della Ferrari, considerata che questa è una pista molto benchmark, no?
2: Esatto, stavo per dire esattamente questa ultima frase. Penso che questa pista a Barcellona di solito è un buon tracciato per vedere più o meno il pecking order per una macchina la più completa, quindi ci aspettiamo sicuramente la Mercedes di essere quella più forte qua. Vedremo con la Red Bull e la McLaren. Dal nostro lato abbiamo fatto passi avanti, abbiamo dei miglioramenti in macchina, abbiamo fatto qualche cambiamenti anche sulla mia macchina, e spero di ritrovare la fiducia per stare almeno sul podio. Dopo, ovviamente, se c'è la possibilità di vincere è da un po', quindi mi piacerebbe tornare sul gradino più alto.
4: Grazie. Rai Radio 1 Sport.
0: Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, parole significative. Manuel, però tu eri davanti a lui. Significativa, secondo me, anche il volto, come la postura, il linguaggio del corpo. Che Leclerc hai visto a poca distanza?
1: Ma allora, Leclerc ha tanti difetti, ma ha tantissimi pregi, e diciamo quello che è un pregio e che per molti può essere considerato un difetto è che è una persona estremamente trasparente, cioè, come dici tu, alla fine quello che dice il suo volto è spesso e volentieri quello che pensa. Non è una persona in grado di fare doppi giochi dal punto di vista linguistico. Io ho visto un ragazzo che ha una gran voglia di risalire in macchina, veramente. Quando lui ha detto magari riuscire a vincere sarebbe bello, ma insomma perché manca da tanto, ma è complicato, lo sa benissimo che è complicato, infatti il sorriso era quasi amaro quando lo diceva, però ci ho visto

0: magari a vincere quest'oggi, ma ci crede nella possibilità di una risalita e di invertire la tendenza per essere quantomeno per questa stagione la seconda forza di questo mondiale. Intanto ti racconto, Andrea, una scena a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano. È molto divertente vedere da dove noi siamo la pit lane, perché ci sono adesso in questo momento gli spettatori paganti che si fanno la pit lane per vedere le macchine da lontano, e Kimi Antonelli è uscito dal box perché ha visto questa folla, è andato a fare autografi, stringere mani e andare a firmare e a sottoporsi a selfie e tutto quanto. L'unico dei piloti, perché altri piloti non le vedo da nessun'altra parte. Questo, insomma, ci dice tanto anche dell'umanità di questo ragazzo. Al di là di questa parentesi, tornando alle parole di Leclerc, lui, diciamo, secondo me, fa un po' fatica ad accettare l'idea di stare dietro a Hamilton. Il rovescio della medaglia è proprio un Hamilton invece molto motivato, che è tornato ad essere quello che, o per meglio dire, finalmente in questa stagione sta facendo quello che la Ferrari gli chiedeva, anche perché la Ferrari, e lo dice in maniera neanche più di tanto velata, ha iniziato ad ascoltarlo in quest'inverno. Ascoltiamo anche le parole di Lewis Hamilton, perché anche queste secondo me sono molte significative.
1: No, it feels great. I mean, I knew we'd get to this point at some point. I knew that last year was a building year.
0: È un momento bellissimo. Devo però anche dire che sapevo che questo momento, il momento di raccogliere, sarebbe arrivato. Sapevo che l'anno scorso sarebbe stato un anno di costruzione e sapevo che se avessimo fatto quello che chiedevo saremmo migliorati. Certo, c'è ancora molto da fare, tanto lavoro ancora, non siamo davanti a tutti, ma le cose che chiedevo l'anno scorso, l'aver contribuito allo sviluppo della macchina di quest'anno, l'avere un modo diverso di collaborare tutti quanti assieme, è bello essere parte di tutto questo e vedere i progressi, vedere che funziona.
1: It feels great to be part of that and see progress.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Oh, se prima Manuel Codignoni ti ho chiesto del viso, della postura, del linguaggio del corpo di Leclerc, non posso esimermi da chiederti qualcosa sul look di Hamilton.
0: Allora, per i nostri appassionati di calcio internazionale, per abbreviare, possiamo dire che Hamilton si è trasformato in un cosplayer di Marc Cucurella, o Cucurella, il
3: uguale,
0: difensore spagnolo.
3: praticamente.
0: Praticamente ha questi capelloni ricci che gli finiscono sul volto, che finiscono dietro, diciamo, sulla schiena con questo cappellino, sembrano un po' attaccati addirittura col Photoshop. È veramente, non so, tra il sognante e l'inguardabile, ecco, il look di Lewis Hamilton. Gli occhi, invece, al di là del look abbastanza, a parere di chi vi parla, per carità, poi insomma ciascuno è libero di vestirsi e di conciarsi come vuole, improbabile, diciamo, gli occhi erano comunque determinati, erano gli occhi dei giorni migliori di chissà che ha intrapreso, diciamo, finalmente la strada giusta e che sa che potrà togliersi qualche soddisfazione. Gli è poi stato anche chiesto, tra le altre cose: ma tu credi che con l'Aduo, con questo adeguamento del motore, con gli aggiornamenti, tu possa effettivamente rientrare in lotta per il mondiale, considerato che sei secondo in classifica? Lui ha detto: tenete presente che gli aggiornamenti sul motore non significa ok, ce lo danno, prossima settimana abbiamo qualcosa, è un lavoro di mesi. Dice: però io credo nella possibilità di poter continuare ad andare forte e di andare ancora più forte. Difficilmente potremmo lottare per il mondiale, ma è una costruzione anche questa, così come quella dell'inverno passato, lasciando intendere il fatto che non ha assolutamente voglia di smettere neanche lui, insomma.
3: Se siamo attenti agli sguardi e ai linguaggi del corpo, Kimi Antonelli e Russell, anche qui siamo sulle montagne russe rispetto, anche parlando di Ferrari, agli umori di Leclerc ed Hamilton. Antonelli è primo in classifica, più 66, 19 anni. A me, dalle immagini che vedo, non mi sembra un ragazzo sotto pressione, anzi, mi sembra un bambino in gita quasi.
0: Allora, ha anche scherzato con i giornalisti nella conferenza stampa. Prima che arrivassero le domande, ha detto: però vi raccomando, non chiedetemi niente del mondiale. Attimo di pausa, ovviamente del mondiale di calcio, perché l'Italia non è presente. Ha anche fatto questo tipo di battuta, no? Mentre non si è sottratto alle domande sul mondiale di Formula 1. Questo per darvi un'idea, insomma, del personaggio. Lui in questo momento è un ragazzino che si diverte. Quelle ultime due curve a Monte Carlo, da Rascasse alla Santa Devota, all'ultimo giro che le ha fatte sbandate con un traverso, ci fa capire veramente che la forza di questo ragazzo è la leggerezza dei suoi 19 anni, e di conseguenza tutto gli riesce bene, anche lo schivare la pressione che altri, diciamo, rischierebbero di esserne schiacciati. Bisogna dire che in questo grande merito probabilmente arriva dalla famiglia che

0: lo mantiene sempre comunque con i piedi per terra. Il papà più volte dice: noi continuiamo ad essere una famiglia normale, io il lunedì torno a casa e lavoro, perché insomma questi sono i valori che voglio trasmettere anche a mio figlio, e che questi valori che lui sta cercando comunque di mantenere, nonostante sia diventato di fatto una stella, il favorito per il mondiale, potrebbero essere di ispirazione anche ad altri, e questo è quello che voglio che lui trasmetta a tutto il resto del mondo. E Kimi lo sta facendo molto bene. Per quello che riguarda Russell, insomma, a Monte Carlo era un uomo distrutto, ha detto: il mondiale, la stagione mi sta scappando via, non riesco a capire perché le responsabilità che ho sono decisamente poche e marginali. In realtà di fatto non è così. Io credo che la cosa più sbagliata che ha fatto Russell, secondo me, è stato sottovalutare l'avversario, complice il fatto che l'anno scorso Russell andava più forte rispetto ad Antonelli. Lui era convinto di poterlo vincere in carrozza questo mondiale, si è trovato come vicino di box uno che va più forte, uno che sfrutta meglio la macchina, uno che è pure più simpatico all'interno del team e nei confronti della stampa, e insomma questa cosa lo ha, è come se l'avesse travolto una mandria di bufali, diciamo.
1: Sicuramente. Allora veniamo dal weekend di Monte Carlo, dove sappiamo quanto le qualifiche incidano in tutto il weekend. Di fatto chi parte per primo generalmente arriva primo. L'importanza delle qualifiche invece qui al Montmeló?
0: Sono importanti anche qua, non come a Monte Carlo, ma sono importanti anche qua, perché leggevo una statistica, c'è una percentuale del 70% dei vincitori che sono comunque partiti dalla pole, perché questa è una pista dove i sorpassi non sono semplici, non tanto perché diciamo tecnicamente non sono semplici, perché c'è questo lungo rettilineo che soprattutto quando c'era ancora il DRS dava la possibilità di sorpassare, ma perché è molto complicato stare in scia. Questa pista, lo dicevamo, è molto completa, ci sono questi curvoni veloci ad alta velocità e ad alta intensità per il telaio, ma soprattutto per le gomme. Stare vicino alla macchina che ti precede significa consumare molto di più le gomme e affaticare molto di più il mezzo meccanico, il che vuol dire che tu per sorpassare la macchina che hai davanti devi stargli vicino, ma il meno possibile, cioè one shot one kill. Se non ti riesce in due occasioni, a quel punto rischi di distruggere le gomme, a quel punto tanto vale accodarti, metterti un pochino più distante, farla respirare, e questo spiega la difficoltà dei sorpassi. In più aggiungo un altro particolare: spesso e volentieri questa gara si è decisa alla prima curva, anzi per meglio dire nel primo giro. La prima curva è abbastanza insidiosa, ma anche la sequenza che porta poi verso la seconda staccata è abbastanza impegnativa. Nel 2016 ci fu quell'incidente tra le due Mercedes di Hamilton e Rosberg che finirono entrambe per campi. Da allora non è più successo, evidentemente Toto Wolff ha saputo catechizzare bene i suoi due alfieri. Succedeva 10 anni fa esatti, e quel giorno con le due McLaren e Mercedes schiaccia sassi che sono finite entrambe ritirate, ci fu la prima vittoria in carriera di un ragazzino che si chiamava Max Verstappen, per dire, no? Insomma, questa è una gara dove veramente nascono stelle,
1: e chissà che non possa essere di buon auspicio per un'altra stellina italiana, perché Kimi Antonelli non sarà l'unico pilota italiano in pista in questo weekend lungo, evidentemente, perché domani nella FP1 alla guida della McLaren di Norris ci sarà Leonardo Fornaroli,
0: ragazzo meraviglioso caratterialmente e pilota molto forte, vincitore del campionato di Formula 3 con il team Trident, vincitore l'anno scorso del campionato di Formula 2 con il team Univirtuosi, se non ricordo male. Ragazzo molto intelligente, ragazzo che ama definirsi uno sgobbone, uno che studia, uno che cerca, diciamo, di costruire la propria velocità giro dopo giro, passo dopo passo, e che vincendo da debuttante il campionato di Formula 2 si è guadagnato le porte del team, di uno dei team più prestigiosi, il team McLaren, come terzo pilota. E domani per la prima volta in un weekend di gara scenderà in pista con la McLaren. Ci siamo sentiti via messaggio proprio un paio di giorni fa, gli ho detto: goditela tutta perché sarà prima di tutto un divertimento, e lui ha detto: sì effettivamente ti ringrazio per le tue parole, cercherò di godermela al massimo. Lui arriva da Piacenza, come detto ha vinto il campionato di Formula 3, il campionato di Formula 2. Ho avuto modo di fargli una lunga intervista l'anno scorso, che poi è andata in onda più volte su Radio 1 Sport quando era ancora in testa al mondiale di Formula 2, Parlando proprio di Kimi, i due tra l'altro sono amici perché fanno parte, diciamo, della stessa nidiata di campioncini. Parlavamo di Kimi proprio nel momento in cui Antonelli era in maggiore difficoltà. Lui dice: ragazzi, è vero che in questo momento magari le sue prestazioni non sono ok, però non ci dimentichiamo che Antonelli ha fatto Formula 4, Formula 2 e direttamente in Formula 1, e poi ha detto questa cosa che mi piace tantissimo, tutto era un pretesto per questa citazione: siamo in Formula 1, non è il Gran Premio della Salamella, quindi diamogli tempo a questo ragazzo. Insomma, questo per dire, insomma, le sanguigne radici anche di Leonardo Fornaroli dove sono insite. Una chance che si merita comunque, assolutamente, e ci auguriamo che prima o poi possa avere un posto stabile anche lui, perché ripetiamo, è il pilota perfetto per la Formula 1 di oggi, è un pilota che studia, un pilota che si applica, è un pilota che dall'inizio alla fine del weekend guadagna sempre tanto tanto tanto lap time proprio grazie a questo tipo di attività.
1: In conclusione, prima di ringraziare e salutare Manuel Codignoni, gli appuntamenti non del Gran Premio della Salamella ma di quello di Catalogna-Barcellona, le coordinate, gli orari, Manuel.
0: Allora, domani due sessioni di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17, e credo che ci risentiremo proprio su queste frequenze.
1: Credo tra proprio le altre di cose. Sì.
0: Sabato la FP3 sarà invece alle 12.30, chiedo scusa, e le qualifiche alle 16, dalle 16 alle 17, poco dopo le 17 avremo la pole position, gara nell'orario canonico delle 15, sotto il sole di Barcellona, neanche più di tanto pronunciato, perché io pensavo, temevo, anzi, visto che non amo particolarmente il caldo, di arrivare a delle temperature tropicali, perché qui di solito fa sempre caldo. Il Gran Premio è stato posticipato di un paio di settimane rispetto al classico, invece 25-26 gradi di temperatura massima con un po' di venticello,
1: una
0: da
1: meraviglia.
0: Metterci la firma per tutta l'estate.
1: Una meraviglia, allora goditela tutta, buon lavoro, grazie Manuel Codignoni.
0: Ciao ragazzi, ciao Andrea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, Romantica, e noi parliamo di Serie A, il valzer degli allenatori, c'è chi va, c'è chi resta, c'è chi viene presentato, chi va è Bianco, che non è più l'allenatore del Monza, o meglio, non dovrebbe essere più l'allenatore del Monza, nonostante il contratto che lo avrebbe legato alla società brianzola per altri 2 anni. Questa mattina, nella conferenza stampa della dirigenza monzese, ha parlato l'amministratore delegato Mauro Baldissoni con delle parole. Ha usato delle parole abbastanza chiare. Bianco ci ha detto che non si sentiva di allenare il Monza. Allora gli abbiamo detto: dimettiti, il calcio è questo. Noi eravamo per la conferma, ma poi lui ci ha detto che non se la sentiva. Ne prendiamo atto, ci aspettiamo che si dimetta. Bianco è impredicato di diventare il nuovo allenatore del Pisa, mentre per la panchina del Monza il nome forte in questo momento è quello di Alberto Gilardino. Per un allenatore che va, un altro che viene confermato: il Cagliari ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'estensione, il rinnovo di contratto per Fabio Pisacane fino al 30 giugno 2028, quindi altre 2 stagioni alla guida del Cagliari, per la gioia di Marco Mascia dall'altra parte del vetro. E per un allenatore confermato c'è uno nuovo che si è presentato questa mattina. Domenico Tedesco è stato presentato ufficialmente dal Bologna, il nuovo allenatore del Bologna, a fare gli onori di casa, a introdurre il nuovo tecnico rossoblù, ovviamente l'amministratore delegato Claudio Fenucci, che nel presentare Tedesco ha usato queste parole.
1: Chiusa la stagione scorsa, apriamo la nuova con l'arrivo del nuovo allenatore, un professionista che conosciamo da tempo, perché i primi contatti con lui erano avvenuti al momento della decisione di sostituire Thiago Motta, che pensavamo che non potesse restare. È solo che al tempo lui era impegnato con la nazionale belga, quindi non era disponibile, per cui siamo andati avanti per altre strade. Ma i contatti con Giovanni Sartori si sono mantenuti in questi anni, per cui quando, pur fermamente convinti fino a poche settimane fa di poter proseguire con Vincenzo, poi ci siamo resi conto che questa era una strada non percorribile, abbiamo deciso velocemente, abbiamo chiamato, conosciuto, ci ha fatto veramente una grande impressione. È un allenatore giovane, con uno staff giovane, e i giovani fanno sempre bene perché portano entusiasmo e idee nuove, e quindi questo ci fa molto piacere, ma già con un curriculum importante alle spalle si apre un nuovo ciclo. Oggi nel calcio sono sempre minicicli, noi speriamo di aprirne uno più lungo, che sia pieno di soddisfazione e di, quindi, risultati sportivi, ma anche di un rapporto umano che per noi è sempre alla base di ogni prestazione professionale.
2: Rai Radio 1 Sport.
0: Questo Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, che ha preso la parola all'inizio della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico rossoblù, Domenico Tedesco, che ha parlato così.
3: Sono felicissimo, oltre ad essere felice e contento, sono molto orgoglioso di aver ricevuto questo incarico importante. Sono qui da pochi giorni e ho già ricevuto segnali molto positivi. Anche da parte dei tifosi, non conoscendomi, ho questa sensazione che c'è un feeling positivo. È una società importante, è un club importante con una storia molto importante, e gli ultimi anni hanno dimostrato che è un club che è ambizioso. Il club ha giocato la Champions League, il club ha vinto la Coppa Italia dopo tantissimi anni. È stata una scelta proattiva da parte mia, perché credo nella gente che lavora qui, credo nella squadra, credo nei giocatori. Il sistema di gioco si vedrà strada facendo, però è chiaro che questa squadra è stata costruita giocando a 4, per una difesa a 4, poi davanti si vedrà 4-3-3, 4-2-3-1, non è molto importante, non è la cosa più fondamentale. Fondamentale sono i principi di gioco, l'intensità in ogni fase di gioco e l'identità della squadra. A me piace, sì, un gioco propositivo, un gioco offensivo, un gioco fluido, con dei giocatori che sono coraggiosi.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: Sober, questa era Paloma Faith. Noi adesso stiamo per parlare di Juventus perché sono ore abbastanza calde in casa juventina, così come sono ore calde anche in casa laziale. Questa mattina, infatti, sulle colonne del Messaggero una lunghissima lettera di Claudio Lotito indirizzata ai tifosi. Ricorderete, qualche giorno fa i tifosi avevano annunciato di non avrebbero rinnovato gli abbonamenti per la prossima stagione. Bene, in questa lunga lettera Lotito, diciamo, tende una mano ai tifosi. Credo sia arrivato, scrive Lotito, il momento di aprire una fase nuova, più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Una mediazione va trovata. Vi chiedo di ragionare insieme, di distinguere la critica dalla delegittimazione, la passione dalla distruzione, il dissenso dalla frattura insanabile. A stretto giro è arrivata però la risposta dei gruppi organizzati, che di fatto rispediscono al mittente la mano tesa di Claudio Lotito. Quindi acque agitate in casa Lazio, mentre nella Juventus sta succedendo oggi pomeriggio un po' di tutto, o meglio qualcosa che si preconizzava fino a qualche mese fa, che sembrava oramai sopita, ovvero l'allontanamento di Comolli. E invece che cosa sta succedendo? Lo chiediamo a Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport. Ciao Guglielmo, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di aver accettato. Insomma, Comolli, da che sembrava che avrebbe dovuto condividere la stagione 26-27, a braccetto con Luciano Spalletti, due separati in casa, invece ha vinto la linea spallettiana?
1: Sì, possiamo dire che questo è sicuramente uno degli aspetti che ci sta portando alle ore che stiamo vivendo in questo momento. È chiaro che ora parlare di fine annunciata forse è fin troppo banale, però la realtà poteva essere questa, è quella che si sta traducendo nei fatti nella giornata di oggi. Spalletti, lo sappiamo, non ha mai avuto Spalletti e Comolli, ma io penso anche proprio a livello caratteriale, di empatia, al di là poi delle vedute, che sono sicuramente la parte principale di un rapporto professionale in una società come la Juventus. Però molte volte in queste situazioni ha il suo peso anche il fatto che non si siano mai presi, no? Per sintetizzare il concetto, Comolli in realtà non ha, quando c'è stato l'incontro che vi ricorderete di fine maggio, no? 29-30 maggio, sì. Dove sembrava che la situazione si fosse per certi versi regolarizzata, in realtà Comolli non ha fatto alcun tipo di cambiamento di marcia, anche appunto nell'atteggiamento, nel metodo di lavoro, e io credo che poi abbia contribuito in senso negativo per lui anche una serie di movimenti sul mercato appena cominciato, sulle trattative appena cominciate, che non sono andate nella direzione voluta. Cito un esempio concreto, ad esempio il caso Vlahovic. Come sapete, Spalletti teneva particolarmente al rinnovo, al nuovo accordo con l'attaccante serbo. In realtà non è andata come il tecnico sperava e chiedeva, e c'è il precedente pesante di gennaio, quando appunto Spalletti aveva chiesto a Comolli, alla società, ma soprattutto a Comolli, la possibilità di arrivare ad un numero 9, vista l'indisponibilità in quel momento di Vlahovic. Il numero 9 non è arrivato, ma sono arrivati tanti no, e io credo che l'allenatore toscano temesse il verificarsi, ripetersi una situazione del genere, perché i nomi che stiamo facendo in queste ore in realtà rimangono tali, e quindi anche di fronte a una prospettiva tra virgolette di fallire di nuovo certi obiettivi di mercato, abbiano acuito quel rapporto mai nato tra i due.
0: I nuovi nove non sono ancora arrivati. Dusan Vlahovic è ancora un uomo libero, ma non è che senza Comolli cambiano le cose in ottica Vlahovic?
1: Ma guarda, questa è una riflessione molto molto appropriata. Io credo di sì, al momento non è una strada di facile soluzione o percorribile appunto in maniera diretta, però la porta si potrebbe riaprire, anche perché non dimentichiamoci appunto che Vlahovic ha un rapporto di grande affetto, chiamiamolo così, nei confronti di Torino, della Juventus, anche di riconoscenza. Poi è chiaro che le richieste sono fuori mercato per un club, mi sentirei di dire per un club italiano in generale. Però ecco, se dovesse, come sarà, scendere in campo direttamente Giorgio Chiellini, e allo stesso tempo la presenza del prossimo futuro di amministratore delegato nella figura di Giovanni Carnevali, probabilmente non è escluso, non è pura fantasia pensare che si possa riaprire anche anche quella porta. Poi tra l'altro, per completare il ragionamento di Spalletti, e inevitabilmente non avendo, diciamo, un afflato, diciamo così, nei confronti, un rapporto nei confronti di Comolli, Spalletti abbia rafforzato nei mesi invece il suo rapporto diretto con la proprietà, con John Elkann, e questo diciamo non ha contribuito, ecco, a facilitare poi quelle che sono le dinamiche interne all'organigramma bianconero.
0: Siamo di fronte, secondo me, a una nuova fase storica, dalla fase in cui i direttori tecnici, i direttori generali esoneravano gli allenatori alla rivoluzione, sono gli allenatori che esonerano i dirigenti. Il caso recente di Gasperini Ranieri, la società si è trovata di fronte a una scelta e ha buttato giù dalla torre il dirigente, ora amministratore no, perché aveva una dicitura tutta particolare, senior advisor poi della famiglia Friedkin e non della Roma. In questo caso anche due presenze molto molto importanti, molto ingombranti, che non si amavano, come Spalletti e Comolli. La società sceglie di tenere l'allenatore, è una rivoluzione culturale, che cos'è questa?
1: Sì, io credo che si possa anche definire così. La Juventus ha scommesso tutto sulla figura centrale di Luciano Spalletti, a mio modo di vedere anche giustamente, perché ora, al di là dell'obiettivo del quarto posto fallito dopo la sconfitta con la Fiorentina, il pareggio con il Verona in casa, però diciamo quantomeno ha destato molto curiosità il modo di giocare e l'empatia che ha creato con l'ambiente. Quindi tant'è vero che il rinnovo di Spalletti, come sapete, è arrivato prima, no? Svincolato da quello che sarebbe stato poi il risultato finale. Io poi, se posso, mi verrebbe da fare anche una sorta di parallelismo, proprio rimanendo nella, tra virgolette, storia recente bianconera, no? C'è stato il periodo post Calciopoli, diciamo, con un governo tecnico inevitabile all'epoca, Cobolli, Blanc, e poi alla fine la figura di Marotta è diventata, no, centrale. Sì. E qui siamo in una situazione, diciamo, siamo passati da un governo tra virgolette di tecnici, no? L'amministratore legato a Maurizio Scanavino, appunto l'esperienza brevissima di Damien Comolli. Adesso arriverà una figura che mi sento appunto di mettere in parallelo, in relazione a quella di Marotta dell'epoca, e mi riferisco appunto al già citato Carnevali. E questo comunque ci insegna anche che poi alla fine sì, i tecnici sono importanti, però ci vuole una presenza politica, e una presenza politica che abbia la conoscenza del calcio in maniera approfondita. Quindi io credo che potrebbe aver influito anche questo, no? Non perdere ulteriore tempo, ma affidare la società a persone che vivono il campo, vivono il calcio, oltre che avere una sensibilità particolare per quello che è l'aspetto di bilancio, dei conti, eccetera. E mi riferisco naturalmente anche alla presenza di Chiellini, che inevitabilmente nel tempo acquisirà sempre anche lui un ruolo, diciamo, una posizione più centrale.
0: Ammesso e non concesso che già non ce l'abbia, perché in questo momento la Juventus dirigenza ovviamente è Giorgio Chiellini. Arriverà a Carnevali, Modestò e Ottolini, che fine fanno?
1: Guarda, io, queste ora sono riflessioni proprio, insomma,
0: in corso
1: sì, d'opera, però credo che, insomma, Modestò è quello che potrebbe tra virgolette rischiare di più. Ottolini potrebbe rimanere, e anche lì adesso sì, si arriverà, diciamo, a una figura, diciamo, di collante, no? Tra campo e il direttore sportivo, e i nomi sono quelli, insomma, di Tognozzi, che sarebbe un ritorno alla Juventus, di Rossi, che ha già lavorato a Sassuolo con Carnevali, anche se su questo aspetto appunto Carnevali ama troppo, vuole troppo bene alla realtà del Sassuolo, per già secondo me è stata e sarà una sofferenza per lui staccarsi da quel mondo, quindi non credo che poi, detto in maniera banale, si possa andare, diciamo, a prendere altri personaggi o soggetti dell'area, diciamo così, Sassuolo. Però ecco, io secondo me oggi, come dicevi tu prima, da un lato una rivoluzione culturale, o meglio una rivoluzione culturale a 360 gradi, che rimette proprio al centro della Juventus personaggi che vivono il calcio, vivono lo sport e vivono la politica sportiva a 360 gradi.
0: Cosa non ha funzionato con Comolli? I mercati che si sono rivelati fallimentari, o rapporti interni? Che cosa paga Comolli?
1: Tutte e due le cose, quello che dicevamo prima. È chiaro che i mercati sono stati molto molto fallimentari, no? E il nome a cui, insomma, il pensiero va subito al nome di Openda, un investimento di 44-45 milioni di euro, di fatto per non vederlo mai giocare. Quindi quelle sono scelte sbagliate, che si possono sbagliare, ma sbagliarle in maniera così ingombrante onestamente fa riflettere. Lo stesso Davide, lo stesso Zegrova, e poi è chiaro che anche qui è un bivio, no? Quando tu scegli la strada sintetizzando degli algoritmi, se va bene, allora sembra che si sia andati sulla Luna, no? Che si è scoperto qualcosa che non si era mai vissuto prima. Se va male, poi inevitabilmente diciamo il contrappasso è molto ancora più rumoroso di quello che potrebbe essere se sbaglia un direttore sportivo, un direttore generale che non usa quel metodo lì. E poi appunto il discorso dei, cioè anche il fatto ad esempio proprio delle relazioni, cioè il fatto che Comolli non parlasse una parola di italiano, non avesse, diciamo, non si fosse creato un network di relazioni in un mondo dove si vive di relazioni, no? Mi riferisco appunto alle strategie di mercato, agli addetti ai lavori, eccetera. E se si uniscono le due variabili, credo che poi alla fine non potesse che essere questa la fine annunciata.
0: Abbiamo parlato di mercato, abbiamo parlato di Vlahovic. È chiaro che la variante Vlahovic inevitabilmente può spostare, però il mercato della Juventus era stato più o meno impostato. I nomi sono quelli: Sorloth, Colomani, Dibu Martinez, in entrata, in uscita i vari Cambiaso, Di Gregorio. Con l'uscita di Comolli cambia drasticamente il mercato, oppure insomma, i binari sono quelli?
1: No, io non, diciamo, i binari sono quelli. Infatti io credo che poi anche l'insofferenza, chiamiamola così, ulteriore di Spalletti nasca proprio da qui. Cioè il tecnico si aspettava, magari non dico ora perché il mercato formalmente non è ancora aperto, però si aspettava magari di ricevere meno no, al di là di una Juventus o meno in Champions, che è chiaro l'appeal è venuto meno inevitabilmente. Però ecco, l'esigenza di avere un portiere e un numero 9, io immagino che Spalletti li voglia avere entro fine mese, cioè quando aprirà ufficialmente il mercato. E i nomi sono quelli, perché Alisson ha detto no, Dibu Martinez invece bisogna un po' limare la distanza. Il 9 di cui parlavamo prima si dovesse aprire, come dicevamo, e si aprirà comunque una nuova chance per cercare di rinnovare il legame con Vlahovic, cioè sarebbe, diciamo, il massimo per Spalletti, altrimenti il nome di Sorloth è un nome molto molto vivo. Però ecco, diciamo, gli obiettivi a livello di svincolandoci un attimo dai nomi, rimangono quelli. Servirà anche un regista che possa dare una mano o dare fiato a Locatelli, servirà un nuovo innesto in difesa perché Caballa andrà via, forse andrà via Cambiaso, quindi il lavoro è tanto. E io credo che adesso sicuramente penso anche, diciamo, a una svolta più italiana, perché ricordiamo la storia di Carnevali, no? Da Frattesi, la scoppia Berardi, ma anche Locatelli stesso venduto alla Juventus per 36 milioni di euro, Sensi e Frattesi all'Inter, Scamacca al West Ham. Quindi io credo che, e quello è importante non solo per la Juve ma in generale, però avere più un'attenzione, una sensibilità a quello che è il mercato italiano.
0: E il lavoro sicuramente è tanto quello che attende Carnevali, Spalletti, Chiellini, il lavoro è tanto anche quello che attende Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport, che saluto e ringrazio davvero tanto. Grazie, grazie Guglielmo, alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima, buon lavoro a voi, grazie, ciao, buona ciao. Serata a tutti.

La voce di Saint Stacey per Didn't Me Too. Abbiamo qualche notiziola di tennis sparsa in chiusura di tempi supplementari. È stato sorteggiato questa mattina il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. Ebbene, l'Italia testa di serie ovviamente numero uno è stata sorteggiata proprio con le padrone di casa della Cina. Esordiranno contro le cinesi il 22 settembre. La vincente di Italia-Cina se la vedrà in semifinale contro la vincente di Ucraina e Belgio. Ricordate le proteste dei tennisti per i montepremi bassi negli slam? Ebbene, il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, incremento record in seguito alle richieste dei maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del grande slam. Per farvi capire un po' di che cifre stiamo parlando, il montepremi di Wimbledon ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, equivalenti a più di 74 milioni di euro. Rispetto l'anno scorso erano 53 milioni, insomma un incremento particolarmente significativo. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa la bellezza di 3,6 milioni di sterline, insomma niente male. Mentre si sta giocando a Stoccarda gli ottavi di finale, Mattia Bellucci era in campo ieri e aspetta il suo avversario che verrà fuori dalla sfida tra Fritz, testa di serie numero 2, e lo spagnolo Landalus, in questo momento al terzo set 4-4, quindi grande equilibrio in campo, grande equilibrio ce lo aspettiamo questa sera anche per Messico Sudafrica, partita inaugurale del mondiale alle 19:30. attenzione, 19:30 inizia tutto il mondiale minuto per minuto con la cronaca di Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati. Alle 20 inizia anche Milano-Venezia, cronaca di Massimo Barchiesi, qua parliamo di basket, gara 1 di finale. Io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica. Tempi supplementari finisce qui, noi ci lasciamo con Annalisa, ciao.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, Trump minaccia, stanotte colpiremo duramente, prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Teheran, stretto di Hormuz, chiuso fino a nuovo ordine. Giorgia Meloni in Parlamento, l'Unione Europea trovi una figura autorevole per negoziare con Mosca sull'Ucraina. La Premier rivendica i dati economici e ribadisce, non abbiamo aumentato le tasse. La maggioranza sottoscrive le parole della Presidente del Consiglio, le opposizioni, pressione fiscale record e governo subalterno a Washington. Incognita conflitti, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, Christine Lagarde, più dura la guerra, più aumentano i rischi e il Fondo Monetario Internazionale prevede un aumento dell'inflazione. Papa Leone alle Canarie, il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza, l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. Olimpiadi Milano Cortina indagata, perturbativa d'asta la dirigente del Ministero Elisabetta Pellegrini. Salvini, stima è mutata, sicuro della legittimità di tutti gli atti. Canzoni a sdraio, Daniele Silvestri torna con il nuovo album, un solo inedito e brani che meritano una seconda vita, dal 26 giugno al Via il tour estivo. Comincia il mondiale americano, tra poco la cerimonia d'apertura con Shakira e Bocelli, alle 21 Messico-Sudafrica. Rivoluzione in casa Juventus verso l'addio l'amministratore delegato Comolli. Buonasera da Sonia Oranges. La guerra in Iran, dopo gli attacchi incrociati tra forze statunitensi e Pasdaran, si prospetta un'altra notte di fuoco nel Golfo Persico.
4: Torneremo a colpire l'Iran molto duramente in serata, dichiara il presidente Trump, deciso a usare ancora le leve della massima pressione per indurre Teheran a scendere a compromessi e chiudere prima possibile un accordo almeno per riaprire lo stretto di Hormuz. In un post su Truth, il titolare della Casa Bianca sostiene che Washington assumerà in futuro il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture energetiche iraniane, arrivando a dominare i mercati petroliferi e del gas del paese, come fatto con il Venezuela, scrive. Kharg ospita il principale terminal petrolifero iraniano ed è considerata cruciale per l'economia della Repubblica Islamica. Strategie sbagliate faranno saltare i mercati e creeranno una palude senza fine in cui resterete impantanati per anni, tuona Ghalibaf, presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano. Teheran annuncia il blocco totale di Hormuz e avverte che colpirà le aziende di Elon Musk in Medio Oriente, di cui si è servito il Pentagono per l'offensiva della notte passata. Sui negoziati Trump afferma che stanno continuando, mentre i Pasdaran smentiscono passi avanti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Allarme è rientrato al Pentagono, il Dipartimento della Difesa statunitense, dove l'incendio di alcuni materiali pericolosi aveva richiesto l'evacuazione del personale dal secondo al quinto piano dell'edificio messo in stato di isolamento. Secondo quanto riporta la CNN, l'intervento dei vigili del fuoco con maschere antigas e tute di protezione chimica ha però poi accertato che si è trattato di un falso allarme. Le verifiche sono comunque ancora in corso. E ancora attacchi israeliani sul Libano. Netanyahu ha convocato una riunione di gabinetto per fare il punto della situazione. La corrispondente.
5: In Libano gli attacchi aerei si accompagnano anche con l'avanzata dei militari israeliani nel sud del paese. Oggi i militari hanno annunciato di aver preso il controllo di un'area a circa 10 chilometri dal confine con Israele e questo per l'esercito garantirebbe la sicurezza di città come Metula. Con immagini divulgate dall'esercito stesso si vedono tunnel costruiti e utilizzati dai combattenti di Hezbollah nel sud di Libano. L'obiettivo resta rafforzare il controllo di tutta questa parte del paese. Ma anche la giornata di oggi è stata segnata da altri raid compiuti dall'aviazione israeliana, non solo nel sud ma anche nella valle della Bekaa. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres è tornato a chiedere che le parti coinvolte compiano ulteriori sforzi per una soluzione diplomatica del conflitto e che l'integrità territoriale del Libano venga garantita. In Israele, intanto, la polizia di frontiera ha vietato l'ingresso nel paese a una giornalista francese arrivata qui per lavorare per Radio France Internationale. Non è la prima volta che una giornalista internazionale viene respinto alla frontiera. Immediata la protesta della Francia, che ha parlato di chiara violazione della libertà di stampa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E i temi internazionali, in particolare i fronti di guerra, al centro delle comunicazioni prima alla Camera e poi al Senato della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.
0: L'incremento delle spese in difesa riguarda non solo le armi, ma anche tecnologia, forze dell'ordine e controllo del territorio, spiega nelle repliche in Senato la Presidente del Consiglio, che elenca e rivendica le misure economiche fatte senza aver aumentato il peso fiscale.
6: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate.
0: I toni si alzano quando risponde alle accuse di opacità sul risico bancario.
6: Sul risico bancario non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca. Dovremmo farle su questi imprenditori che stanno dichiarando che c'erano professionisti che chiedevano il 10% per importare mascherine farlocche in Italia durante la pandemia.
0: No ad un'Europa iperinvasiva che mortifica le nazioni, per Giorgia Meloni, che esorta a portare avanti i negoziati di pace con una sola voce.
7: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: Definisce fragili le trattative sul Medio Oriente la Premier, evidenziando che l'Italia continua a sostenerle anche per l'Ucraina, e sul fronte interno sottolinea che maggioranza e governo non hanno ambiguità. Poi alle opposizioni puntualizza: mai indossato ginocchiere, ma ho conquistato il ruolo di Presidente del Consiglio senza scorciatoie. A Futuro Nazionale ricorda che hanno votato contro 6 fiducie del governo. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
3: Il dibattito in aula tra la maggioranza, che ha presentato una mozione unitaria, e le opposizioni, che ne hanno presentate una per partito.
8: Ruolo internazionale dell'Italia, contrasto all'immigrazione irregolare, flessibilità ottenuta da Bruxelles. La maggioranza sottoscrive punto per punto il discorso della Premier. Unita, nota il leghista Alberto Bagnai, al contrario di altri.
9: Mentre era occupato ad accusare la maggioranza delle sue divisioni, l'opposizione si produceva in ben 6 documenti.
8: Quanto alla frase del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere, l'azzurra Deborah Bergamini.
10: Da quel fronte unito, quel campo largo, arrivano allusioni indegne di sottomissione che non possono essere tollerate in quest'aula.
8: Nessuna offesa personale, replica Giuseppe Conte, ma una critica sulla subalternità del governo a Trump e Netanyahu, subalternità che continua, ci ha portato all'irrilevanza.
11: Il vertice di Londra con Francia, Germania e Regno Unito, non siamo stati invitati? Ma dico, almeno vi hanno avvertito? Ma ormai non contiamo proprio più.
8: Avete fallito, il prezzo lo pagano gli italiani, concorda Elie Schlein citando i mancati investimenti nelle rinnovabili. Altro tema su cui battono le opposizioni: l'aumento della pressione fiscale. Matteo Renzi.
12: Voi avete fallito sulla sicurezza, avete fallito sugli stipendi, avete fallito sulle tasse e vi arrabbiate quando vi diciamo lady tax.
8: Lucio Bondi, GR1.
3: Questa mattina il capo dello Stato Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Entrambi hanno auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo dello Stato quindi ha sottolineato la sintonia tra i due paesi e filtrano i temi condivisi con il governo alla vigilia del Consiglio europeo.
13: Bene che l'Europa si presenti con una voce sola davanti a Ucraina e Russia. Giudizio espresso dal presidente Mattarella nel corso del consueto pranzo con il governo alla vigilia del Consiglio europeo. Occasione, fanno sapere dal Colle, anche per una relazione del ministro della Salute Schillaci sulla situazione Ebola. Di Ucraina, come delle principali crisi internazionali, il capo dello Stato aveva già discusso nel suo colloquio del Quirinale con il presidente coreano Lee Jae-myung.
14: Abbiamo parlato dell'esigenza di raggiungere un punto che consenta una pace giusta e duratura.
13: Nessuna guerra è più forte della pace, le parole di Mattarella, che ribadisce totale condivisione tra Italia e Sud Corea nella ricerca di dialogo e multilateralismo nell'Indo-Pacifico, in Libano e a Gaza. Quanto allo stretto di Hormuz, l'auspicio comune di una completa riapertura.
14: Anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale.
13: Valentino Russo, GR1.
3: Dopo 2 anni la Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere la nuova fiammata dell'inflazione. Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita dell'Eurozona.
15: La decisione della BCE non smentisce le attese, un rialzo di 25 punti base che porta il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,4% e quello marginale al 2,65%.
16: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
15: In primo piano c'è sempre la guerra in Medio Oriente che continua a generare pressioni inflazionistiche, ricorda la presidente Lagarde. Un mancato rialzo avrebbe portato a un'inflazione superiore all'obiettivo alla fine del triennio, osserva la numero uno dell'istituto, le cui stime indicano quest'anno un'inflazione al 3%, al 2,3% nel 2027 fino al target del 2% nel 2028. I rischi sono a ribasso per la crescita, ma per il momento nessun pericolo di frenata. A lanciare un allarme più deciso è il Fondo Monetario Internazionale, che taglia le stime sul PIL allo 0,9% quest'anno e mette in guardia su rialzi più consistenti dell'inflazione e di conseguenza su un inasprimento maggiore della politica monetaria. Lo scenario preoccupa le associazioni di categoria. La Fabi calcola che il costo dei mutui potrebbe tornare sopra il 4% per le famiglie italiane. Francesca Capannolo, GR1.
3: A Gran Canaria, ultima tappa del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna, l'incontro con i migranti. Ascoltiamo le parole del Papa.
17: Europa, che non può proclamare la dignità umana e accostumbrarsi a che il Mediterraneo, l'Atlantico, senza cementerios.
18: L'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. La comunità internazionale è chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Molo di Arguin e Guin, Las Palmas de Canaria, conosciuto come il porto della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. Il Papa incontra migranti e volontari, ascolta testimonianze drammatiche, storie di salvataggio e accoglienza.
17: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
18: Cari migranti, mi inchino alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Il loro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, e quelle di transito chiamate a proteggere.
17: La dignità umana non tiene passaporto.
18: La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera. Leone chiede vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, processi seri di accoglienza e integrazione. Alle donne vittime della tratta dice: il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te, ma a Dio. Francesca Paltracca, GR1.
3: Olimpiadi Milano Cortina, sotto inchiesta anche un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti.
19: Concorso in turbativa d'asta, per questo è indagata Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stretta collaboratrice del Ministro. L'indagine riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Ci sarebbero state irregolarità nell'affidamento della realizzazione dell'opera. Sequestrati i computer e i cellulari della dirigente, indagata con altre 3 persone. La cabinovia, non ancora collaudata 4 mesi dopo la fine dei giochi, è costata 35 milioni di euro. Il sospetto degli investigatori è che la procedura d'appalto sia stata rallentata per creare le condizioni che hanno portato alla scelta dell'azienda Graffer, cui sono stati affidati i lavori. Per la procura di Belluno, l'assegnazione sarebbe avvenuta con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell'impianto entro l'inizio dei giochi. Il ministro Matteo Salvini è intervenuto in difesa della dirigente, dicendo che negli anni Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità e che la stima e la fiducia nei suoi confronti restano immutate. Ha aggiunto che le Olimpiadi Milano Cortina rappresentano un successo straordinario. Claudio Vigolo, GR1.
3: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice che nel settembre 2024 a Viareggio uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa, travolgendola più riprese con l'auto. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto ieri sera per Silvio Berlusconi, che tuttavia ha riportato solo lievi ferite. L'impatto con un'altra auto che ha invaso la sua corsia quando stava rincasando dal suo ufficio di Cologno Monzese. Per Silvio Berlusconi sarà comunque presente stasera alla celebrazione a Mediaset per il 3° anniversario della scomparsa del padre Silvio. Un patto di fine legislatura per il turismo. Il piano in 4 anni per fare del settore un asset strutturale ed economico del paese, che lancia Federturismo Confindustria. Il neoeletto presidente Massimo Caputi ribadisce l'importanza di collocare il turismo italiano al centro di una vera industria nazionale. Ascoltiamo Caputi.
20: destagionalizzazione, utilizzo coerente dei territori. Oggi il 90% dei turisti va sul 10% del territorio, questo non è possibile. Parlano di overtourism, ma è solo perché la gente è tutta concentrata. Occupazione stabile e cura per il tesoro più importante che abbiamo, le nostre risorse umane, che oggi sono ancora in una condizione critica.
3: Rai Radio 1 alle 19:15 al via i mondiali 2026, alle 21 la sfida di Città del Messico tra la nazionale di casa e il Sudafrica, fra pochissimo la nostra radiocronaca in diretta su Radio 1 per la cerimonia d'apertura, in diretta ora il nostro inviato Giuseppe Bisantis.
21: E buonasera, buonasera dallo stadio Azteca di Città del Messico, 60 anni, il più grande di tutto il Centro America, oltre 80.000 spettatori che saranno tutti qui, perché in Messico quando gioca la nazionale tutti si radunano nonostante i problemi che affliggono in questo periodo la nazione centroafricana con le tantissime proteste. Infatti oggi era consigliato arrivare prestissimo allo stadio per evitare di rimanere bloccati per strada, ma nonostante questo i blocchi ci sono stati ugualmente, protestano i docenti, protestano i magistrati, tantissime le proteste con le forze dell'ordine schierate per strada a vigilare sull'afflusso allo stadio del Azteca, uno stadio storico perché questo è lo stadio di Italia-Germania 4-3 e lo stadio di Argentina e Inghilterra del Mondiale 86 con i due gol di Maradona. La mano de Dios è il gol più bello di sempre, quello che scarta tutta la squadra e va in porta. Poi parlerà il campo, si comincerà a giocare e sarà Messico-Sudafrica, ma prima, come ricordavate da studio, la cerimonia d'apertura con grandi rockstar, Shakira, ormai un abitué, c'era pure in Sudafrica 2010 quando la partita inaugurale fu a campi invertiti, proprio Sudafrica-Messico, ci sarà poi il nostro Andrea Bocelli e da Città del Messico vi restituisco la linea.
3: È sempre in tema di mondiali, contro il caro trasporti, i giocatori della nazionale tedesca hanno deciso di farsi carico delle spese dei mezzi pubblici dei propri tifosi, la corrispondente da Berlino.
22: Mancano 3 giorni alla sfida mondiale tra la Germania e il Curaçao, un countdown scandito da notizie sul campo di allenamento e sempre più spesso dalle lamentele dei tifosi che sono riusciti a raggiungere gli Stati Uniti, ma che ora fanno i conti con i costi esorbitanti dei biglietti.

0: prezzi, dove in programma l'ultima giornata del gruppo E. Da $12.90 sono salite a $98. Almeno per questa partita il capitano Joshua Kimmich e compagni hanno deciso quindi di sobbarcarsi il costo del trasporto per 600 tifosi. Lo ha annunciato la Federcalcio tedesca, la squadra ha deciso di finanziare il viaggio in pullman per la partita contro l'Ecuador in programma il 25 giugno e raggiungibile principalmente da New York. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Annunciati i vincitori del premio Biagio Agnes, dedicato ai professionisti dell'informazione e dello spettacolo. La cerimonia di premiazione si terrà il 25 giugno a Piazza di Spagna e in onda il 3 luglio su Rai 1 in seconda serata. Tra gli ospiti della serata Fabrizio Moro, Chiara Galeazzo e Malika Liane.
2: Voglio ricordare Biagio Agnes, un grande giornalista, un grande direttore.
3: Saranno come sempre Alberto Matano e Mara Venieri, conduttori del premio Biagio Agnes, giunto quest'anno alla 18ª edizione. Tanti riconoscimenti nelle diverse categorie che andranno a giornalisti e inviati della carta stampata e dell'editoria. Il premio per la TV a Gerry Scotti e Stefano De Martino. Il direttore artistico di Sanremo è il simbolo di una nuova generazione di conduttori, ha detto Simona Agnes, consigliera di amministrazione Rai e figlia del giornalista a cui è intitolato il premio.
4: Capace di dialogare con pubblici diversi, con passione, ironia e naturalezza.
3: Il premio Agnes è un momento di incontro e celebrazione del valore trainante del giornalismo, ha detto l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi.
5: È sempre più indispensabile che il giornalismo assuma su di sé la responsabilità di essere ineccepibile, non cedere ai processi di spettacolarizzazione, anche perché fatti di cronaca ci documentano che a volte il giornalismo dentro cui noi viviamo non è un giornalismo che molto spesso rispecchia questi criteri, e credo che il premio Biagio Agnes ci consenta di avere un'ulteriore occasione per riflettere su questo ruolo della RAI e della televisione.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Uscirà domani Canzone a Sdraio, il nuovo album di Daniele Silvestri. Ad anticipare il progetto è stato l'inedito Sana e Robusta Costituzione, unico brano completamente nuovo del disco. Dal 26 giugno il tour estivo, la nostra intervista.
6: Possiamo dormire tranquilli.
7: 12 canzoni ritrovate, 12 storie ancora da raccontare senza una data di scadenza. Sono Canzoni a Sdraio, Daniele Silvestri. Perché questo titolo?
8: Perché è un disco rilassato, ma è rilassato non solo all'ascolto, probabilmente sarà così, anzi lo spero. È rilassato proprio nelle motivazioni, sottrarsi alla fretta e invece trovare il tempo per sedersi su una roba degli anni 70 che c'ha un aspetto un po' vintage, ma in realtà è comoda.
6: E che ne so dove sarai, quando potrei.
7: Canzoni che meritano una seconda opportunità, una seconda vita.
8: Sono brani meno noti, sono figli che uno potrebbe considerare minori, ma come spesso capita non lo sono affatto per chi li ha scritti.
7: È tutto un disco registrato in presa diretta.
8: Questo è un disco nudo, fatto di 3 strumenti, senza correzioni, senza aggiunte, senza modifiche, puro e crudo. E questo ad alcune canzoni ha regalato non solo una seconda vita, ma forse una prima vera vita.
7: Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Catini e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva, poi linea Onda Verde, ascolta Si fa sera e tutto il mondiale minuto per minuto con la diretta, come avete sentito, della cerimonia d'apertura. Da Sony Oranges, buon ascolto.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: GR1 Sport.
11: Buonasera da Cristiano Pecinelli. Come abbiamo sentito dal nostro inviato, sta per cominciare il mondiale americano senza Italia, ma guardando bene, un pizzico d'azzurro oltreoceano si trova sempre.
12: Bonjour tout le monde. Buenos días. Good morning. Good morning. Welcome to Canada. Different languages, different cultures, but one game.
13: Una lingua parlata in tutto il mondo, quella del pallone.
12: Caro Presidente,

0: Caro Gianni, questa crescita e il tuo impegno sarà la tua eredità. Caro Presidente, caro Gianni, un abbraccione.
1: Una lingua amata in tutto il mondo, l'italiano, lingua ufficiale per così dire del pallone globale. Gianni Infantino, nato in Svizzera nel 1970 da madre bresciana e da padre calabrese, in occasione del 76° congresso FIFA a Vancouver lo scorso 30 aprile, ringraziato da Victor Montagliani, nato nel 1965 in Canada da mamma e papà abruzzesi di Celano in provincia dell'Aquila. Montagliani, vicepresidente FIFA e presidente della CONCACAF, la federazione calcistica del Centro e Nord America. Insomma, qualcosa di italiano, in fin dei conti, questi mondiali ce l'hanno. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
2: Domani CD straordinario della Juventus per ratificare le dimissioni di Damien Comolli dal ruolo di amministratore delegato. Al suo posto dovrebbe arrivare Giovanni Carnevali dal Sassuolo. E comincia stasera la serie scudetto del basket tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia. In diretta il nostro inviato.
3: E sarà una finale inedita, la quinta nelle ultime 6 stagioni, la numero 23 della sua storia per Milano, che va a caccia dello scudetto numero 32 per Venezia. Si tratta della terza finale della sua storia e nelle due precedenti ha vinto lo scudetto nel 2017 4-2 su Trento e nel 2019 4-3 su Sassari. Reyer, che in totale vanta 4 scudetti, gli altri due li ha vinti nel 1942 e 1943. La quarta sfida nei playoff tra Milano e Venezia, la prima in finale, ha sempre vinto l'Olimpia nei precedenti 3-0 ai quarti nel 2012, 4-2 in semifinale nel 2016 e 3-0 sempre in semifinale del 2021. Olimpia Milano che va a caccia delle triplete, cosa mai accaduta nella gloriosa storia di questo club. Milano che ha già vinto Supercoppa e Coppa Italia alle 20, la prima palla 2 davanti a un forum sold out, oltre 12.000 gli spettatori. Da Sago, Massimo Barchesi, GR1.
2: Ci fermiamo qui, buon ascolto e buon mondiale.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: È una firma che ci unisce.
14: Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
18: Verde, viaggiare informati.
19: 19:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso, tra Rovato e Castagnato verso Brescia, coda per incidente, tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Brescia, 3 km di coda in aumento per un incidente. Sulla A4 Brescia-Padova, tra Verona Est e allacciamento A22 Modena-Brennero, ci sono 5 km di coda per un incidente in direzione di Brescia. Sulla A4 Venezia-Trieste, tra Meolo-Roncade e prima di San Stino di Livenza, le code a tratti per traffico intenso in direzione di Trieste. A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo-Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, coda per traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli, tra località Aglio e Calenzano verso Firenze, 3 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo. Tra Firenze in Pruneta e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, invece la coda è per traffico intenso. Sulla A92 tra Torre in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia, coda a tratti e traffico intenso. E qui concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Ascolta, si fa sera.
21: Al microfono Marinella Perroni, biblista e teologa cattolica.
22: Spesso qualcuno ci chiede se crediamo, perché crediamo e soprattutto cosa significa credere. Può significare molte cose in realtà, perché una risposta che non vuole essere preconfezionata e presa in prestito dai catechismi può dipendere da tante cose, dall'età, dal momento che si sta vivendo, perfino dall'interlocutore. La fede però non è soltanto lasciata alla fugacità dei momenti della vita. Affonda le sue radici nella grande tradizione biblica e per noi cristiani nell'esperienza storica di Gesù di Nazareth. Da lì ci vengono indicazioni forti e precise che dobbiamo saper cogliere e che danno alla fede pluralità di contenuti e ricchezza di orientamenti. Per esempio, credere nel Dio dei profeti e nel Dio di Gesù di Nazareth significa sapere che sempre si vive alla fine dei giorni, nell'imminenza, cioè, della venuta definitiva di Dio. La fede prevede, richiede, vorrei dire impone il senso dell'imminenza. Non possiamo confinare la storia di Gesù semplicemente nel passato, ed è Gesù stesso che ha insistito proprio sull'importanza di questa imminenza, e con essa ha restituito a Dio stesso quella libertà che qualsiasi sistema religioso tende invece a confiscargli. La fede è riscoperta dell'imminenza, cioè dell'annunciata venuta di Dio, di un Dio per il quale però 1000 anni sono come un solo giorno. Credere comporta imparare a vivere nel tempo, certo e pienamente, ma sapendo che il tempo, la vita, il mondo, la storia non sono nostra proprietà. Sono in multiproprietà con qualcun altro che noi chiamiamo Dio, che Gesù ha chiamato Padre, che infiniti altri chiamano con tanti nomi diversi e che in molti si rifiutano di chiamare. I nostri giorni, tanti o pochi che siano, ma soprattutto belli o brutti, allegri o tristi che siano, sono giorni che si snodano senza mai perdere di vista che ciò che viviamo lo viviamo nel provvisorio e che ci accompagna l'attesa per un definitivo che verrà. Non spetta a noi sapere né il quando né il come, ma verrà.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
1: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
23: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
24: Mondiale che sta per cominciare, ma su Rai Radio 1 un mondiale così non ve l'abbiamo mai raccontato. Per molti versi sarà il mondiale delle prime volte, tre paesi organizzatori, praticamente un intero continente, 48 squadre, 39 giorni di partite fino alla finale di New York del 19 luglio, non per la prima volta ma per la terza consecutiva, un mondiale senza la nostra nazionale, ma questa e noi è un'altra storia. Buonasera, bentrovati da Guido Ardone al microfono, in diretta 19:34 minuti nei nostri studi di Dallas in Texas, il quartier generale di Radio Rai, per questa edizione 2026 della Coppa del Mondo. Da qui trasmetteremo con i nostri inviati ovviamente sui campi per raccontarvi le partite, tutto il mondiale minuto per minuto. Ne approfitto subito per salutare chi ci assiste al di là del vetro, la nostra preziosa squadra tecnica, in questo caso Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri con Paolo Ranaldi a coordinare, e poi come sempre la nostra torre di controllo, 10.000 km di distanza in linea d'aria più o meno, ma sempre al nostro fianco, da Saxa Rubra, Ombretta Conti regia, un altro mondiale ovviamente con lei al nostro fianco, e poi alla parte tecnica, nello specifico Alessandro Campanella e Gianni Tola in rappresentanza dei colleghi che si alterneranno per le prossime settimane. E il giorno della gara inaugurale, lo avete sentito nel corso del GR1, questa sera Messico-Sudafrica, la prima partita del girone A, e anche il giorno della cerimonia inaugurale che seguiremo sin da subito, tra pochissimi minuti, in attesa del calcio d'inizio poi alle 21, cerimonia firmata da Marco Balic. Dunque c'è tanta Italia anche nella serata che stiamo per vivere su Rai Radio 1, gran maestro delle cerimonie olimpiche, non solo, teatro di tutto ciò, uno dei templi assoluti del calcio mondiale. Il Messico ospita per la terza volta questa un'edizione del mondiale, la seconda per gli Stati Uniti, invece saranno per la prima volta in Canada le partite, ma lo stadio Azteca di Città del Messico ha già vissuto momenti entrati nella leggenda nel 70 e nell'86. Questa sera si comincia, allora apriamo immediatamente la nostra serie di collegamenti con il nostro inviato in attesa di Messico-Sudafrica e per vivere subito questa cerimonia inaugurale. Buonasera, bentrovato e buon mondiale davvero a Giuseppe Bisantis. Si comincia.
25: Grazie Guido Ardone, buonasera a tutti gli ascoltatori, buon mondiale agli ascoltatori di Radio Rai, ancora al nostro fianco per il racconto della 23esima edizione dei campionati del mondo. E la Radio Rai c'è sempre stata. Questo, come ricorderete, un mondiale extra large. Noi siamo abituati ormai a vedere competizioni con più nazioni, ma in realtà i mondiali solo una volta hanno ospitato due nazioni contemporaneamente, 2002 Corea del Sud e Giappone. Adesso sono tre, Messico, Stati Uniti e Canada, al prossimo saranno sei. Insomma, qua è tutto pronto per la cerimonia. È vero quello che dicevi tu, è la terza volta che il Messico ospita un mondiale, nel 1970-1986, edizioni storiche in proprio. Adesso un po' da valletto degli Stati Uniti, e questo un po' si è visto nell'organizzazione, direi non proprio ottimale, ma adesso sono tutti discorsi che magari si faranno a mondiale. Il mondiale è finito, perché adesso è il momento della festa, si dimenticano le polemiche, si dimenticano i problemi enormi che ci sono in questa nazione, sono tutti allo stadio. Questo è il più vecchio impianto degli stadi di questo mondiale, tutti compresi Canada, Stati Uniti e Messico, 85.000 spettatori, 60 anni compiuti, perché fu proprio costruito nel 1966 e sta per iniziare la cerimonia. A voi Dallas.
24: Benissimo Giuseppe Bisantis, e allora sì, ricordiamo ovviamente anche gli aspetti controversi, le polemiche che hanno accompagnato e accompagnano questo mondiale, restando al calcio che è la nostra principale materia. Intanto ricordiamo anche che ci accompagna Tony Tisi dalla redazione a Roma e lo ringraziamo di qui in avanti. Ricordiamo che poi più tardi, tanto per entrare nel vivo e per capire quella che sarà anche un po' la struttura di questo mondiale con 104 partite complessive, più tardi nel cuore della notte italiana, alle 4 per la precisione, ci sarà l'altra partita del gruppo A che è Corea del Sud, Repubblica Ceca. Il nostro tutto il mondiale minuto per minuto, sì, noi seguiremo la stragrande maggioranza delle partite della fase a girone, sono già tantissime naturalmente, eccezione fatta per molte delle partite che andranno in versione notturna, sempre relativamente al fuso orario italiano, e poi saremo davvero minuto per minuto a partire dalla fase eliminazione diretta. Altra grande novità, i sedicesimi di finale, dunque c'è un turno in più di eliminazione diretta. Ricordo anche, ma qui capitolo extracalcio non meno importante se volete, che poi, sempre come diceva il GR1 che ci ha preceduti, questa sera si apre anche la serie dei playoff scudetto del basket, e allora siamo sempre presenti a 360 gradi con lo sport su Rai Radio 1. Racconteremo ovviamente compatibilmente con i temi della con i tempi e i temi della cerimonia inaugurale, che sarà di gran lunga il nostro campo principale, però ci collegheremo anche con Massimo Barchiesi per Olimpia Milano Venezia gara 1, il basket. Poi siamo negli Stati Uniti e naturalmente la serata, la notte italiana, è stata all'insegna dello spettacolo di gara 4, proprio delle Finals NBA tra San Antonio e New York. Tornando invece al calcio, la cerimonia che sta per cominciare, Giuseppe Bisantis, apriamo ancora i nostri collegamenti con l'Azteca. Qualche ovviamente elemento è stato diffuso nei giorni scorsi, qualche anticipazione rispetto ai contenuti di questa cerimonia. Ci sarà un quarto d'ora, 20 minuti diciamo, di spettacolo puro sin da subito, poi sarà data la possibilità alle squadre di effettuare il riscaldamento. Noi ne approfittiremo magari anche per avere qualche ospite ai nostri microfoni a proposito di cerimonie inaugurali del passato che ci riguardano molto molto da vicino. E poi ci sarà il gran finale, diciamo, tra le star annunciate comincia Shakira, chiude Andrea Bocelli a ridosso del calcio d'inizio. Siamo in Messico, sei in Messico, è vero, però l'attrazione a stelle e strisce di questo mondiale, la ricordavi bene, e lo spettacolo legato allo sport, quante volte lo abbiamo ricordato, l'hanno inventato proprio da queste parti, dunque è quello che ci aspettiamo, anche se c'è una firma italiana, come dicevamo.
25: Eh sì, ricordiamo che le cerimonie per quel che riguarda i mondiali non sono lunghe come quelle delle Olimpiadi, proprio per il discorso che facevi tu, Guidardone, perché poi però bisognerà consentire alle due squadre di effettuare il riscaldamento, di provare il campo alle 21 ore italiana. Ricordiamo ancora che qui in Messico saranno le 13, perché siamo 8 ore indietro rispetto all'Italia, il Messico ha abolito l'ora legale, quindi siamo 8 ore indietro. E certo, uno può pensare alle 13 a Città del Messico, gran caldo, no, non è così. C'è da dire che in questi giorni c'è stata una temperatura tutto sommato mite, quasi autunnale, la notte forti scrosci di pioggia, adesso c'è il sole, anche se le previsioni parlano di pioggia, c'è però sempre quest'aria un po' rarefatta, che è un po' tipica dell'inquinamento di questa megalopoli, tra l'altro in altura. Ricorderete i problemi che ci sono stati, siamo a 2240 metri, e poi i problemi ovviamente sociali che ricordavamo, visto che è un mondiale con tre paesi ospitanti, saranno tre le cerimonie di apertura. Certo, questa è quella che dà il via, che precede il calcio d'inizio del mondiale, però la cultura di Messico, di Stati Uniti e di Canada verrà rappresentata in queste cerimonie, per quello che poi loro sottolineano è il mondiale più grande della storia, al di là delle squadre partecipanti, ma proprio per un continente intero, il Nord America, che ospita questa competizione. È bello, sorridiamo un po' ricordando a 4 anni fa, quando eravamo in Qatar,
24: praticamente il mondiale in una città, sì,
25: in una città, tra l'altro bellissimo, diciamocelo, sì, anche senza l'Italia, e adesso siamo in tre continenti, quindi con tutte le conseguenze che ci sono. Si parte dal Messico, perché dopo questa a Guadalajara alle 4 ore italiana ci sarà, come ricordavi, l'altra partita del girone, Corea del Sud, Repubblica Ceca.
24: Quattro fusi orari diversi, ma questo ovviamente è quello che racconteremo nel corso dei prossimi giorni. Si comincia, Giuseppe Bisantis, perché sentiamo ovviamente la platea della Ceca che prende fiato e comincia a seguire. C'è, credo, un video introduttivo,
25: rovescia,
24: esatto,
25: guarda,
24: accompagnato da un conto alla rovescia. Qui il tema è evidentemente la cultura messicana, altra storia, sì, lo sai meglio di noi, no? Il senso di appartenenza verso il football, verso il calcio in questo paese rispetto agli Stati Uniti e al Canada.
25: E si vede perché poi quando gioca il Messico tutti i problemi sociali, e sono enormi, lo ricordavamo nei collegamenti durante le giornate radio, vengono dimenticati oggi nella lunga strada per arrivare fino a qui, perché insomma non ci sono corsie preferenziali per nessuno. Diciamo che da questo punto di vista è tutto molto democratico, siamo tutti insieme e quindi insomma bisogna prendersi per tempo per affrontare il traffico di questa città, nonostante i provvedimenti che ci sono stati, ossia lo smart working per i lavoratori di Città del Messico, le scuole chiuse, evidentemente sono ancora aperte le scuole.
24: Intanto si è chiuso però il conto alla rovescia, volti di cittadini messicani con un pallone dorato che rimbalzava, la gente comune.
25: È maglia della nazionale, è maglia della nazionale praticamente obbligatoria, io pure ho girato qualche immagine col telefonino, di qualità non eccelsa, con tutto l'afflusso dei tifosi messicani che sono arrivati qui anche per non perdersi questa cerimonia che inizia in questo momento.
24: Con i danzatori aztechi, Giuseppe Bisantis, lo spettacolo che noi ci limitiamo a seguire dai monitor in studio e davanti ai tuoi occhi, tamburi e costumi ovviamente che sono ispirati alle civiltà precolombiane, lì c'è una tradizione ovviamente che si perde nella notte dei tempi e alla quale i messicani sono legatissimi anche nella vita quotidiana, nei riti, nelle credenze, costumi meravigliosi tra l'altro.
25: Stiamo parlando di un paese grandissimo, quindi la cultura azteca, la cultura maya, e adesso voi da Dallas vedete un monitor, io posso mandarvi una fotografia a livello radiofonico di quello che sta succedendo. Praticamente tutto il campo di gioco dell'Azteca è coperto da un telone con simboli appunto maya, gialli, con il gallo, con l'aquila, con tutti i personaggi, le figure importanti della nostra cultura, e poi i figuranti stanno vestiti tutti d'oro con il pallone dorato in mano attorno a un pallone che però è una mappamondo, raffigura appunto il mondo, e attorno tre danzatrici maya con le piume che insomma siamo tanto lontani dall'Italia, però vediamo verde, bianco e rosso, ci emozioniamo un po', ma non è la nostra tricolore, ma è il tricolore messicano.
24: Beh, la tricolore è il nome con cui ovviamente la nazionale, certo, messicana viene comunemente definita. E poi le piume, il serpente piumato, no? Il Quetzalcoatl, mi perdoneranno per la pronuncia, praticamente tra le principali divinità, no? Del Pantheon Azteco e Maya. Sbuca la Coppa del Mondo in questo istante.
25: Guido, scusa, bravo, mi hai preceduto, perché da una botola praticamente nel cerchio del campo io vedevo il mondo e pensavo che era un pallone, invece no, è la Coppa del Mondo, tra l'altro
24: creazione italiana, ricordiamolo.
25: Sì, Gazzaniga, studio Gazzaniga, Milano, che dal 1974, perché nel 1970 sempre qui in Messico, sempre in questo stadio, il Brasile, forse la squadra più forte di sempre, di Pelé, travolge l'Italia, reduce sempre in questo stadio dalla partita più importante e più bella del mondo, Italia-Germania 4-3, e insomma da allora il Brasile vince 3 Coppe Rimé, si porta a casa la vecchia Coppa, nasce nel 74 questa Coppa che adesso è la più ambita di tutti e adesso si vede in tutta la sua bellezza, ovviamente è una riproduzione in scala enorme, e quindi in questo momento è al centro del campo e tutti i danzatori maya sono attorno a questa coppa. In questo periodo fino al 20 di luglio tutto il mondo sarà concentrato e penserà a questo bellissimo trofeo,
24: e tra l'altro Giuseppe Bisantis, sì, sovrastata dal pubblico, una delle star locali ma anche internazionali, Lila Downs, che ha pronunciato, abbiamo fatto fatica davvero a sentirla, una sorta di invocazione rispetto all'unità, e questo è un po' il fulcro, il cuore di questa parte della cerimonia nelle intenzioni di Marco Balic. Un solo battito tra i tre paesi, adesso a parlare è la musica, e la chiave è molto molto più moderna in questo momento.
25: E allora noi la facciamo ascoltare la musica, perché insomma adesso ci saranno delle grandi rockstar sia locali ma come dicevi tu internazionali, fino a davvero a miti della musica. Chiuderà il nostro Andrea Bocelli, ma ormai insomma è stata spoilerata questa cosa, quindi si sa che ci sarà un gran pezzo d'Italia in questa cerimonia. Ci sarà Shakira, che insomma per quel che riguarda queste competizioni è quasi un abitué, soprattutto è un personaggio tra l'altro legato al mondo del calcio, ha avuto una lunga relazione con Piqué, giocatore spagnolo.
24: Beh, intanto senza nulla togliere a Shakira, però mi sembra di capire che il pubblico accompagni i Manà che sono sul palco a gran voce. Questi ragazzi, ragazzotti, diciamo, diversamente giovani, sono da 50 milioni di copie vendute, quindi.
25: Sai perché facevo il riferimento a Shakira? Perché Shakira, lo ricorderete tutti, fece l'inno Waka Waka del Mondiale 2010.
24: Con la stessa partita.
25: Bravissimo. E lo stesso giorno, 11 giugno, era l'11 giugno, lì erano le 16 ora locale, mi ricordo eravamo in inverno, perché ovviamente era un altro emisfero e quindi era in inverno, e si iniziò con Sudafrica, Messico, Johannesburg 1-1, vantaggio del Sudafrica con Tshabalala e il pareggio di Rafa Márquez del Messico, che poi al fine carriera venne a giocare in Italia con la maglia del Verona.
24: Intanto tripudio per Oye Mi Amor, interpretata dai Manà, danzatori azzechi ad accompagnare in tutto, quindi modernità e tradizione qui si vanno a mescolare, lo abbiamo sentito, poi il boato del pubblico sovrastava davvero tutto, però elementi latini e elementi di contaminazione più moderna. Ascoltiamo ancora i Manà sul palco.

0: Giuseppe Pisanti, parlavamo, no, come dire, della celebrità della risonanza internazionale di queste star. Danny Ocean, che ha preso il posto di Manai, si sta esibendo in questo momento sulle principali piattaforme, va a colpi di, insomma, milioni, ma anche direi centinaia di milioni di visualizzazioni. Poi la musica liquida di questi tempi, ma questo è un discorso che magari riserviamo per un'altra occasione. Sguardo in camera in questo momento e continua la sua esibizione. Qui siamo su atmosfere diverse, no? L'elettronica, il pop, il reggaeton, l'R&B, accompagnato da un nutrito corpo di ballo.
1: È così, tutti attorno a questa star che chiaramente siamo arrivati a un livello moderno, insomma si era iniziati con la cultura Maya e adesso altro cambio di artisti, qui si ritorna forse però un po' alla cultura messicana. Folcloristico di Messico, Amalia Hernandez, che però poi lascia il posto adesso a una nuova
0: Belinda
1: star, giovanissimo, sì. Belinda, altra molto conosciuta qui in Messico, che è introdotta praticamente dalla banda folcloristica messicana, fa adesso il suo ingresso nel centro del campo dell'Azteca e rimangono alle sue spalle ovviamente il gruppo tipicamente messicano ad accompagnarla, e questo diciamo che è un po' una commistione di generi, no, Guido Ardone?
0: Sì, Los Angeles Azules anche in questo caso, no, si strizza un po' l'occhio a una cultura fortemente contaminata in senso ovviamente positivo. Come ricordavi, ci saranno altre due cerimonie peraltro con nomi importantissimi, mi viene in mente Alanis Morissette, ci saranno altre star internazionali nelle serate, per noi le notti a dire il vero, di Los Angeles da una parte e di Toronto dall'altra, per le prime partite negli Stati Uniti e in Canada. Però questa cerimonia deve comprenderle un po' tutte, ecco perché insomma c'è tanto Messico, non c'è soltanto Messico. Adesso i danzatori formano un ideale cerchio del centrocampo, il terreno di gioco non si vede, no, lo dicevi bene Giuseppe Pisanti,
1: no, in questo momento è coperto totalmente da questo,
0: è un main stage, così si dice in questi casi,
1: celeste, con queste decorazioni e queste immagini, mentre adesso attorno alla coppa cominciano i fuochi d'artificio, è il nome FIFA, che insomma è l'ente organizzatore del mondiale, viene improvvisamente appare davanti ai nostri occhi dopo questa esplosione e i tanti anche artisti e anche figuranti, poi vi daremo il nome, lasciano il posto alle mascotte che ovviamente per ogni nazione saranno diverse.
0: J Balvin in una sorta di automobile improvvisata di cartone, il volante lo regge lui in mano sostanzialmente, un volante dorato, si esibisce mentre questa auto, per così dire, si muove. Per te sarà un puntino, credo, non so quanto sia distante la tua postazione, Giuseppe Pisanti.
1: Siamo abbastanza alti, siamo abbastanza alti, ovviamente abbiamo anche i monitor che ci aiutano, però insomma la visuale direi che è ottimale qui. Balvin è uno dei più importanti artisti latini, 35 milioni di dischi venduti, insomma non male, ha vinto il Grammy per quel che riguarda il latino e insomma gli artisti latini, e in questo caso anche lui, devo dire che è tutto molto rapido, l'alternanza degli artisti, no? Proprio per quello che dicevo prima, per quel che riguarda le cerimonie di apertura dei mondiali,
0: i tempi sono ultra compressi,
1: in modo
0: esatto,
1: molto rapido. E io ti posso dare anche un po' di numeri per quel che riguarda dai partecipanti che sono almeno per quello che ci viene comunicato 300 artisti più 400 figuranti e insomma cominciano a essere 700 persone. Poi abbiamo anche un 26 giocatori di ogni squadra che saranno presenti, credo non quelli attuali ma probabilmente degli ambasciatori, i volontari sono 200 e quindi questo
0: macchina
1: è tutto
0: organizzativa
1: quello...
0: imponente come sempre in questi casi,
1: come
0: qualche
1: sempre,
0: istante con... DJ Balvin, perché poi si avvicina il gran finale così di questa prima parte di cerimonia con la star per eccellenza. Intanto sentiamo
2: Mami, es la cosa, el que mira sufre y el que gana goza.

0: beh, a tutto salsa e reggaeton, strizzando l'occhio magari più al panorama, guarda, caraibico oltre che centroamericano, vicino, J Balvin, eh?
1: Vicino alla mia postazione i colleghi della TV messicana
0: scatenati, immagino, vedi, per appunto, loro, vedi, sì.
1: Praticamente sarebbero i telecronisti, quindi quelli che poi fra un po' saranno impegnati nella partita.
0: Eccola la star,
1: probabilmente un ritmo. È arrivata Shakira, e quindi sentiremo anche l'inno di questo mondiale, Dai Dai,
0: titolo italiano peraltro, esatto,
1: sì, esattamente, un incitamento che ovviamente noi facciamo anche a noi stessi in certi momenti, tanto insomma vogliamo superare qualcosa, ma ascoltiamo.

costume giallo retato per Shakira, stato internazionale ginsato invece il nigeriano Burnaboy. Ovviamente uno dei momenti principali di questa cerimonia inaugurale che vi stiamo raccontando su Rai Radio 1, poco più di un'ora al calcio d'inizio della prima gara di questo mondiale 2026 Messico-Sudafrica, Giuseppe Bisantis dallo stadio Azteca. Poi ci sarà un altro inno che però è stato svelato solo nelle ultime ore, questo Bisantis gira un po' da qualche settimana, no? Questo dai dai let's go con la frase ripetuta in tante lingue, lo ascoltiamo ancora e poi arrivo da te.

0: We are ready, siamo pronti. Esatto.
1: E we are ready, ancora fuochi sì. d'artificio, we are ready, perché adesso secondo il cerimoniale insomma dovrebbe esserci il gran finale. Andiamo a vedere anche che ore sono, le 11.57
0: e diciamo locale, che questa esibizione dei due artisti più attesi era il gran finale, esatto, perché adesso questa prima parte artistica della cerimonia accompagnata dal boato del pubblico, mai per essere spoetizzante, ci mancherebbe, poi magari era un piccolo delay del monitor di bassa frequenza, esibizione forse in playback, ma questo è un aspetto così che lasciamo per inciso, coinvolgimento però massimo, saprei, ed è guarda. Una distesa di sombreros, no, Giuseppe, accanto a te. Bisantis.
1: Ti chiedo scusa Guido, ma ho avuto un momento di buco nell'ascolto.
0: Maglie verdi e tanti cappelli messicani, tanti sombreros.
1: Certo, ovviamente, perché poi il sombrero è uno dei simboli del Messico, forse il simbolo del Messico. La maglietta verde è quella ovviamente della nazionale, altri simboli, il peperoncino, cucina molto piccante, anche se adesso però i fumi artificiali hanno un po' coperto la visuale, perché si sono un po' assestati con questo alto livello di umidità a livello del terzo anello di questo bellissimo e storico stadio. Comunque a velocità rapidissima stanno smontando il palco, perché fra breve ci dovrebbe essere proprio il warm up, per usare un termine motoristico, dei calciatori, insomma la durata di mezz'ora, però poi non è finito qui, perché insomma
0: seconda parte della cerimonia, esatto, che sarà poi particolarmente articolata, ci saranno altre star, ci sarà il maestro Andrea Bocelli, DNA lo leggiamo all'italiano, no? Il titolo all'italiana, il titolo dell'altro inno che ascolteremo praticamente a ridosso del calcio d'inizio. Ci sarà l'ingresso delle bandiere, quindi una mini sfilata anche qui in versione abbastanza compressa rispetto a quello che vediamo sotto il grande ombrello a cinque cerchi invece in queste circostanze. Quindi la cerimonia andrà avanti per i prossimi minuti, però saranno le squadre a entrare in campo per il riscaldamento, anche qui l'ausilio dei monitor che continuano a mandare l'arrivo dei calciatori sudafricani che sono entrati nello stadio praticamente a passo di danza, e anche questo è un aspetto insomma di grande folklore che ci riporta poi forse alla dimensione più pura dello sport e del calcio. Detto questo, Giuseppe Bisantis, grazie soltanto per il momento, perché torneremo allo stadio Azteca più avanti per seguire la seconda parte di questa cerimonia, poi ovviamente inizieremo, anzi parleremo soprattutto di calcio con le formazioni ufficiali, con la presentazione di questa partita Messico-Sudafrica, girone A, gara inaugurale del Mondiale 2026, We Are United, il mondiale dei tre paesi, e speriamo che sia davvero così in un mondo che è tutt'altro che unito. Aperta e chiusa parentesi, ci fermiamo per poco, abbiamo le previsioni meteo, poi ripartiamo, ma naturalmente in scaletta, come vi confermo, ci sarà con il dovuto rimbalzo e dovuti tempi anche il basket. Comincia la corsa allo scudetto questa sera con una gara 1 tra l'Olimpia Milano e Venezia, il tutto su Rai Radio 1, tutto il mondiale e non solo, direi minuto per minuto, breve pausa per noi e poi ripartiamo da Dallas e da Città del Messico, a tra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporanea in aumento. Infine le temperature. Massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi. Stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: 2 minuti dopo le 20 e torniamo in onda in diretta dai nostri studi di Dallas, sede del Centro Stampa Internazionale, quartier generale di Rai Radio 1. Per questo Mondiale 2026, ancora ben trovati da Guido Ordoni al microfono, ovviamente in collegamento con noi Giuseppe Bisantis dall'Azteca di Città del Messico. Abbiamo seguito fino a questo momento la prima parte della cerimonia inaugurale di questo Mondiale, poi tra meno di un'ora ormai il calcio d'inizio della prima partita e dunque dell'intero torneo tra Messico e Sudafrica. Come vi preannunciavo, parleremo anche di basket, perché c'è un altro appuntamento importante stasera che non vogliamo trascurare, gara 1 della finale scudetto con Olimpia Milano e Venezia, che cominceranno la serie per arrivare poi al titolo. Allora, prima di andare a coinvolgere chi ci racconterà a intervalli regolari comunque questa partita sotto canestro, tornerei da Giuseppe Bisantis ancora per un flash, perché Giuseppe, finora abbiamo parlato di spettacolo, di Shakira, di Inni, di Barnaboy, di star internazionali, poi la seconda parte dello show, se vogliamo un po' più istituzionale, visti i nomi e visto poi il fatto che verrà in qualche modo, in maniera olimpica, seppur diversamente, dichiarato aperto questo mondiale, la gara che poi racconterai più tardi, ci darai al momento opportuno le formazioni che saranno ufficiali. Beh, il Messico, guarda, tra i tre paesi ce l'hai? Allora guarda,
1: sì,
0: se non vogliamo aspettare la distinta,
1: e ho anche il timore che non so se le porteranno, però in qualche modo dovrebbero essere queste, ossia il Messico dovrebbe giocare con Rangelin a porta, Reyes, Montes, Vasquez, giocatore del Genoa, e Gaciardo in difesa, Lira davanti alla difesa, Fidalgo e Gutierrez a centrocampo, avanzati Alvarado, Jimenez e Quiñones. Per quel che riguarda invece il Sudafrica, il portiere Williams, Mudao con Sibisi, Mbokazi e Mbodma in difesa, Adams, Sitole, Mokwena a centrocampo, Foster e Reiners davanti. Insomma, queste sono le probabili, diciamo, ma quasi sicure formazioni che aspettiamo ovviamente che l'organizzazione possa ufficializzare. Comunque in questo momento il telone è scomparso e ovviamente il prato deve essere perfetto, perché stiamo parlando di un mondiale di calcio e dell'inaugurazione di un mondiale di calcio, e quindi sono scattati gli innaffiatori e ci sono anche addetti al campo che stanno verificando se ci siano o meno delle buche. Quindi adesso comincerà il warm up dei calciatori.
0: E non è scomparso evidentemente il verde messicano dalle tribune dell'Azteca, con qualche macchia gialla ovviamente anche per i supporters del Sudafrica. Sì, ci si avvicina ovviamente a quello che sarà il calcio d'inizio, prima il riscaldamento, quindi a tra pochissimo con Giuseppe Bisantis. Però, come vi preannunciavo, andiamo ad aprire anche l'altro capitolo di serata, perché comincia, anzi è già cominciata, la serie delle finali scudetto per quanto riguarda la nostra pallacanestro. Olimpia Milano Venezia, piccolo colpo basso, non sarà il Madison Square Garden perché c'è stata una gara nella notte italiana veramente memorabile, ma il Forum. Sentivamo il resoconto del nostro Massimo Barchesi nel corso della giornale radio. Comunque ribolle di passione per questa prima sfida iniziata da poco. Massimo Barchesi, buonasera e benvenuto in tutto il mondiale, non solo minuto per minuto.
8: Ciao Guido, ben trovato e un saluto ai nostri ascoltatori. È iniziata da quasi 4 minuti gara 1 di questa finale inedita tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, che vede Milano avanti di un punto, 7-6 a 6 minuti e 18 secondi dal termine. Per Milano si tratta della quinta finale nelle ultime 6 stagioni, la numero 23 della sua storia. Per Venezia la terza finale invece della sua storia, le altre due le aveva vinte nel 2017 con Trento e nel 2019 con Sassari. Avanti Venezia ora 8-6 con un Tessitori che ha ricominciato da dove aveva finito, dai 22 punti contro la Virtus Bologna, e ne ha già a 6. 8-7 per Venezia, 5 minuti e 47 secondi. Non sono solo, perché commenteremo questa finale, in particolare le gare qui che si disputano disputeranno al Forum di Assago con coach Attilio Caia, reduce da una stagione di altissimo spessore con la Fortitudo Bologna, finita in maniera sfortunata. Ciao Attilio.
9: Ciao Massimo, buonasera a tutti e buon playoff, buona finale a tutti.
8: Allora Attilio, la presentazione, anche se si gioca, già siamo quasi alla metà del primo quarto, segna Quinellis da tre punti, parità a quota 10, questa finale inedita, la presentazione da coach Attilio Caia.
9: Ma diciamo che Milano arriva un po' a questa finale da favorita, avendo fatto un percorso molto solido, molto consistente nei turni precedenti. Venezia invece arriva un po' con il fatto sorpresa, però una squadra che ha dimostrato nei momenti cruciali di saper fare le cose fatte bene. Questo penso che sia un po' il tema della partita. Milano deve cercare di scrollarsi di dosso Venezia, perché portarla nel secondo tempo punto a punto può diventare molto pericolosa per i giocatori sul perimetro, mentre invece Milano deve fare forza sul sottocanestro, che i rimbalzi e il gioco dentro l'area può essere un punto su me.
8: Una Milano che, lo ricordiamo, ha battuto 3-0 Reggio Emilia, 3-1 Brescia, mentre la Virtus Bologna è arrivata in questa finale battendo 3-2 Tortona e poi il grande exploit contro la Virtus Bologna, che si è scucita lo scudetto dal petto in una serie terminata 3-1 per la Leyer, con gara 3 e 4, una più bella dell'altra al Taliercio. Nel frattempo Josh Nibo segna e va a subire anche il fallo. 12 Milano, 10 Venezia, 4 minuti 33 secondi al termine del primo quarto. Studio.
0: Grazie a Massimo Barchesi, appuntamento a più tardi, un saluto anche da parte nostra al coach Caia, lo sentite in sottofondo, grazie Ombretta Conti da Roma. Noi torniamo a respirare l'atmosfera, sì, della cerimonia inaugurale che abbiamo seguito finora da Città del Messico, e poi ci sarà la seconda parte più avanti, però questa è la canzone che ci riporta alla nostra cerimonia inaugurale, quella di ormai 36 anni fa, altra epoca, altro calcio, altri sogni che sono rimasti intatti. Io ve la faccio ascoltare per qualche secondo. E beh, le emozioni sono immutate, questo era l'inno di Italia 90, tutti quanti lo chiamiamo Notti Magiche, ma il titolo a rigore era Un'estate italiana, nata da un genio della nostra musica, un protagonista indiscusso in tutti questi anni che ci accompagna per qualche minuto, perché quando si parla di cerimonia inaugurale dei mondiali, e beh, Edoardo Bennato, è ancora grandissima l'emozione, buonasera, grazie davvero per essere con noi.
10: Ciao a tutti.
0: Ben trovato, sì, davvero, non so se ha avuto modo di seguire la cerimonia messicana fino a questo momento, sempre musicale e certo un po' diversa, ci incuriosiva il parere di Edoardo Bennato.
10: No, perché sono fuori per incontrarmi col sindaco per la sigla dell'America Cup.
0: Ah, beh, caspita, è bene.
10: Siccome si presuppone che io sia esperto in sigle, allora mi hanno dato questo incarico. Quella volta lì comunque la musica era di Moroder, io mi sono invitato a fare il testo, stavolta
0: certo,
10: invece ho potuto fare anche la musica. Sì, tra l'altro il calcio è una delle mie attività preferite, fin da bambino. Giocare a calcio per me era una liberazione, è sempre stato accumulo di energia, e molto spesso anche dei testi, delle canzoni sono arrivate mentre giocavo a calcio, perché quando c'è un'attività, quando si fa uno sport, anche il cervello funziona meglio, non a caso si dice mens sana in corpore sano. E lo sport è un'attività, è a volte c'è una differenza, non a volte, c'è sempre una differenza tra lo sportivo e il tifoso. Il tifoso è uno che vuole vincere a tutti i costi, costi perché costi, invece lo sportivo è uno, l'atleta, è uno che stringe la mano all'avversario appena superato e si allena per cercare di vincere la prossima successiva l'avversario che l'ha superato. Quindi diciamo che
0: nel suo senso, nel suo modo più sano, evidentemente.
10: Sì.
0: Vorrei riportare sulla musica Edoardo Bennato, poi lo lasciamo ovviamente ai suoi impegni, perché insomma il ruolo anche qui musicale ma anche di immagine è molto molto importante per l'America's Cup. Abbiamo ascoltato generi musicali, anche se non ha avuto modo di seguire la cerimonia fino a questo momento, però c'è tanta fusione, tanta contaminazione in realtà anche nella sua carriera. Edoardo Bennato è riuscito a mettere insieme cose molto diverse, poi è considerato un po' il primo punk, adesso le sonorità sono diverse, c'è il rock latinoamericano, abbiamo sentito l'R&B, abbiamo sentito il reggaeton, e alla fine tutto questo viene amalgamato come nella musica di oggi, che è diventata fluida, no Bennato? Voi non avevate, credo, le piattaforme di streaming, però Un'estate italiana fece dei numeri pazzeschi, incredibili.
10: Vabbè, la musica ha un unico obiettivo, quello di dare emozioni a chi l'ascolta. La musica è uno scambio di emozioni tra chi la fa e chi l'ascolta, anche concerti. E quindi si fa musica per tingere emozioni e darle.
0: E in tutto questo l'obiettivo... però... Prego, sì, l'ascolto.
10: No, l'obiettivo è quello sempre. I generi musicali possono cambiare, ma il fine deve essere quello di dare energia, carica e propositiva agli altri.
0: Intanto, mentre restiamo con Edoardo Bennato, perché poi vorrei anche tornare un po' sul fatto che inevitabilmente da Italia 90 ai mondiali senza l'Italia il passo è stato, non dico breve, però a questo siamo arrivati. Una fotografia dall'Azteca con Giuseppe Bisanti, se riapriamo il collegamento, perché poi lì più che di musica, di danza si parla. Avevo detto, no, nel cosiddetto tunnel degli spogliatoi, l'arrivo allo stadio danzante dei calciatori sudafricani, e così sono entrati in campo Bisanti su una fotografia, e poi torniamo ad Edoardo Bennato.
1: Beh, una tradizione dei Bafana Bafana, così come esatto. È conosciuta la nazionale sudafricana del calcio, entra danzante, anche qui c'è una storia sulla differenza tra il calcio e il rugby, altro grande sport in Sudafrica. Insomma, si diceva che il rugby fosse lo sport dei bianchi, il calcio quello dei neri. Fortunatamente adesso le cose sono cambiate e non ci sono più queste differenze. Comunque direi, visto che parlavi di ballo, che è un ballo anche il preparazione atletica dei calciatori che adesso sono in campo, tutti gialli quelli del Sudafrica, verdi quelli del Messico, e stanno ovviamente scaldando i muscoli per disputare la partita che per molti di loro è la più importante della vita.
0: A tra poco Bisantis. Edoardo Bennato, c'era un tale che ballava letteralmente durante un riscaldamento prima di una semifinale di Coppa UEFA, se non sbaglio, e credo che Edoardo Bennato l'abbia conosciuto molto bene, Diego Armando Maradona, a proposito anche di quel mondiale da cui siamo partiti, da Italia 90.
10: Sì, mi ricordo che mentre facevamo le prove per la sigla appunto lì al San Siro per la Mondovisione, a un certo punto dall'altra parte del campo vedo Diego che si avvicinava, correva verso di noi. Allora scesi dal palco, gli andai incontro, lui mi disse in orecchio: mi fai conoscere Gianna Nannini? Cioè, perché lui a Diego piacevano, sai, le cantanti, le Supreme. E comunque Diego fortissimo sempre, anche come persona. Sì, lui giocava a calcio per divertirsi, lui entrava in campo con l'unico obiettivo, quello di divertirsi. Si allenava poco, ma tanto non aveva bisogno di allenarsi.
0: E riusciva a esprimere questo senso anche durante una normale operazione di riscaldamento. Bennato, è il terzo mondiale senza l'Italia, ora è brutto ricordarlo, però dobbiamo fare i conti con la realtà. Mi perdonerà la citazione, perché poi so che gli artisti non sempre sono favorevoli, però un mondiale senza i ragazzi che escono e siamo noi, l'ho un po' parafrasata. E beh, le chiedo anche personalmente con che spirito lo vedrà, se lo seguirà magari su Rai Radio 1. Sono tantissime partite, il pallone è diventato una cosa ingovernabile, era 24 squadre Italia 90, qui sono esattamente il doppio, 48, però?
10: Sì, il calcio corre il rischio di uno spettacolo pazzesco, inebriante, però è importante che tutti quanti noi facciamo sport. Fa benissimo, è utile, è terapeutico guardare gli altri giocare, il calcio è uno sport bellissimo, però invito tutti quanti a fare un'attività sportiva.
0: A partire dalla base, evidentemente, ancora prima di essere spettatori. E noi possiamo invitare tutti, per salutarla Edoardo Bennato, anche ad andare, perché c'è tempo, credo, fino al 21 giugno al Palazzo delle Esposizioni a Roma, per chi fosse in zona, eh? È vero?
10: Sì, vabbè, presento la mostra di quadri che comunque complementarizzano le canzoni. C'è sempre stata questa complementarizzazione fin dal primo album, La Torre di Babele, in cui sulla copertina disegnai la mia, come esplicare il simbolo biblico, la Torre di Babele. E ancora adesso, da sempre, insomma, c'è questa, io la chiamo complementarizzazione tra le arti grafiche, la pittura e la musica.
0: E mettere tutto insieme, insomma, è un'operazione complicata che uno come Edoardo Bennato riesce a fare benissimo. Quindi in cammino, Palazzo delle Esposizioni, auguriamo buon cammino, buon vento, visto che ci parlava anche di America's Cup. Grazie. Per cui ci risentiremo presto su Rai Radio 1. Un grande abbraccio, buon mondiale.
10: Grazie.
0: In ogni caso, anche senza di noi. Grazie Edoardo Bennato.
10: Grazie
0: davvero. Allora, tra pochissimo andremo a salutare, grazie Edoardo Bennato, andremo a salutare anche chi ci accompagnerà per questa partita inaugurale, ovviamente la nostra squadra di Rai Radio 1 è mobilitata con le nostre voci tecniche che poi si alterneranno al microfono, e torneremo ad aprire il nostro microfono all'Azteca di Città del Messico, ormai 45 minuti, un po' meno, dal calcio d'inizio di Messico-Sudafrica. Ricordo che però ci sarà ancora un'importante porzione di cerimonia inaugurale dopo quella che abbiamo seguito in diretta a partire dalle 19:30, quindi ancora molto musica e il livello si alzerà, visti i nomi che sono previsti. Prima però un flash dal forum di Assago, perché parliamo di tutto su Rai Radio 1 per quanto riguarda lo sport, anche durante tutto il mondiale, minuto per minuto. Olimpia Milano-Venezia, gara 1 della finale scudetto di pallacanestro, con il coach Attilio Caia al suo fianco, sempre Massimo Barchesi. Ancora a te per un rapido aggiornamento, Massimo.
8: È il primo strappo della partita, lo ha dato l'Olimpia Milano, 10 secondi al termine del primo quarto, 9 punti di vantaggio per la formazione di Peppe Poeta, 24 a 15 con Parks, ultimo attacco di Venezia per questo primo quarto che termina in questo momento l'errore di Jordan Parks, e termina qui il primo quarto con Milano che è avanti 24 a 15 su Venezia, una Venezia che ha avuto un ottimo Amedeo Tessitori, solo Tessitori direi fino a questo momento in attacco per Venezia, 11 dei 15 punti della Reyer li ha totalizzati il capitano di Venezia. Dall'altra parte c'è un grande gioco di squadra con

0: e lo ha rigettato all'interno della propria retina, regalando due punti a Milano, due punti che sono stati assegnati a uno dei co-capitani, a Shevon Shields. Per quanto riguarda questo primo quarto, Attilio Caia, una Milano molto precisa al tiro.
1: Diciamo che c'è un po' la diversità di due modi di interpretare. Venezia sta andando molto vicino a canestro, infatti punti tessitori, poi c'è anche Wilshere, ha segnato, Lever ha subito un fallo da sotto, e dall'altra parte c'è Milano che invece si affida più al gioco perimetrale, ha segnato un canestro, prima c'è stato Shields che ha fatto un'entrata, Guduric alla fine, Bolmaro, Menio, diciamo quindi gioco perimetrale di Milano contro il gioco interno, adesso sta privilegiando il gioco perimetrale. Con i tiri a tre punti a Milano, che fino adesso direi che ha un buon 4 su 6 da 3, che è quello che sta facendo la differenza.
0: Primo mini intervallo al Forum, Milano 24, Venezia 15. Studio.
2: A tra pochissimo, ancora grazie al duo Barchesi Caia che ritroveremo tra poco, e ritroveremo anche, lo dico agli appassionati di basket, nel corso del primo tempo di Messico Sudafrica. A tal proposito, dagli effetti del Forum molto intensi, quelli evidentemente esatto non secondari dell'Azteca di Città del Messico, sarà con noi ovviamente Giuseppe Bisantis, che è sempre prontissimo in postazione, chi lo accompagnerà con il commento tecnico di questa gara inaugurale del Mondiale 2026. La nostra squadra sarà al completo, le voci che conoscete perfettamente, però per la prima gara di un mondiale, un campione del mondo, un abbraccio, buon mondiale, benvenuto in trasmissione Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
3: Ciao, buonasera a te, buon mondiale anche a te.
2: Peraltro per te soltanto una partita in Messico, era Puebla però, non era l'Azteca di Città del
3: Puebla,
2: Messico,
3: sì.
2: È vero?
3: Eravamo in ritiro, sì, abbiamo giocato la prima partita, mi pare contro la Bulgaria, a Città del Messico, però abbiamo esordito a Puebla, hai ragione, perché eravamo in ritiro a Puebla, non a Città del Messico, poi ci siamo trasferiti a Città del Messico, diciamo che non fu un'edizione abbastanza fortunata per noi, passammo il primo girone, sì, sì. Poi dopo fummo sconfitti dalla Francia che insomma era una Francia molto forte con Platini, Giroud, insomma tutti campioni d'Europa, poi mi pare.
2: Non è mai facile quando si arriva da campioni in carica, d'altra parte,
3: certo.
2: Quello era lo status della nostra nazionale all'epoca, dirlo adesso sì. Sembra impressionante. Fulvio, ti chiedo, e tra poco parleremo poi ovviamente di calcio, della certo. Partita che sta per cominciare, e non solo perché è un mondiale che sta per cominciare, ti chiedo così anche come curiosità personale, se hai avuto modo di seguire la cerimonia inaugurale, la parte artistica musicale, se hai come dire una valutazione, un pensiero. Noi siamo, mi ci metto anch'io, ci mancherebbe, persone del secolo precedente, nel senso buono.
3: Beh,
2: quindi
3: guarda l'ho avuto modo alla radio, ti devo dire la verità, alla radio di sentire. No, ti fa piacere perché ero proprio in auto che stavo andando appunto in radio
2: sede, sì,
3: per,
2: certo.
3: In sede, e ho sentito la canzone di Shakira e mi è venuto in mente il mondiale del 2010.
2: Volante. No, non è vero.
3: Non ho ballato al volante, però mi è venuto in mente il 2010, perché Shakira è stata
2: certo.
3: Protagonista anche del mondiale a Johannesburg in Sudafrica. Sì. Io ero presente sempre con la Rai, facevo le telecronache allora, e c'era il Waka Waka, se ben ti ricordi.
2: Come no, era molto più bello, secondo me. Poi ci abitueremo anche a questa Dai Dai.
3: Non lo so se era molto più bello, però diciamo Waka Waka, Dai Dai, insomma, i motivi sono sempre di Shakira dominanti.
2: Grosso modo quelli. Esatto, tra l'altro si tratta di un ritorno, come diceva bene Giuseppe Bisantis, non solo della stessa gara inaugurale a campi invertiti, ma per il Sudafrica è praticamente il ritorno da quell'edizione alla quale partecipava ovviamente come paese ospitante. Fulvio Collovati, tanti temi di questo maxi mondiale, 48
3: sì.
2: squadre, 39 giorni, 104 partite, ci sono i sedicesimi di finale, chiaramente passano le prime due dei gironi, ma anche le 8 migliori terze, e facciamo prima a dire quali saranno le poche 16 che torneranno a casa. Giuseppe Bisantis, ovviamente sarai con Fulvio Collovati in Radio Cronaca, quindi intanto ti do la possibilità
4: di salutarlo.
3: Ciao Giuseppe.
4: Ciao Fulvio, siamo lontani ma oggi saremo fianco a fianco.
3: Siamo lontani ma sempre vicini.
4: Sempre vicini, anche perché in quel mondiale che ricordavi del 2010 tu eri lì per la televisione, ma quante serate insieme insomma siamo stati.
3: No, perché a me, cioè, in realtà quando si parla del fallimento dell'Italia, in realtà si parla dei tre mondiali falliti nel quale l'Italia dove non è riuscita nemmeno a qualificarsi. In realtà poi
2: lì
3: dopo quel mondiale del 2010
2: la china, è vero, hai ragione,
3: ecco, lì è cominciata la china, tieni presente che nel girone di qualificazione siamo stati eliminati dalla Slovacchia, per cui insomma non è che abbiamo fatto una bella figura nemmeno a Johannesburg in

0: Sudafrica, per cui insomma è un dispiacere vedere 48 squadre, insomma, sulle quali c'è da discutere se questa formula è una formula positiva oppure no, però che manchi l'Italia, insomma, è un aspetto veramente che mi riempie di tristezza.
1: Fulvio, mi viene in mente, visto la riflessione giustissima che facevi, l'allargamento, ma questo è un parere personale che mi permette di aggiungere anche un allargamento politico, insomma Infantino si muove su questo livello, lo fa in maniera, dal suo punto di vista, saggia, se vogliamo, tante federazioni in più che votano e si allarga anche il consenso. Noi però parliamo di calcio ed è chiaro che ci sono le big in prima fascia, naturalmente noi parliamo di Francia e Spagna, parliamo dell'Argentina, c'è enorme curiosità per il Brasile di Ancelotti che è sempre una big da considerare, poi però in un mondiale così grande e così lungo che si giocherà in orari centrali, molto spesso parliamo dell'orario, in questo caso del fuso orario americano, con grande caldo, con tante incognite, potrebbe essere anche, chissà, il mondiale delle sorprese, o per te i valori tecnici poi sostanzialmente alla lunga verranno fuori?
0: No, io penso che alla fine i valori tecnici verranno fuori, se poi sorprese si chiamano Portogallo o anche Norvegia, insomma,
1: o anche Turchia con Montella, perché
0: o anche
1: il tasso
0: Turchia
1: tecnico è alto
0: con il nostro
1: lì,
0: Vincenzino Montella, bravo, che c'ha una qualità in rosa incredibile, non penso che possiamo più parlare di sorprese, però insomma il mondiale è mondiale, penso un'Europea che vince in un altro continente,
1: vero,
0: forse dalla Germania,
1: la Germania
0: è la Germania,
1: esatto,
0: in Brasile nel 2014, sì, per cui non è che abbiamo fatto brutta bella figura noi europei, ecco, per cui forse potrebbe essere l'anno di un'Europea.
1: Di Santis, tu che sei storico del calcio a tutti gli effetti, o comunque ti nomino io il Mineirasso, così era fu soprannominato, quel 7-1 terrificante,
2: il 7-1, sì, sì, Brasile e Germania,
1: per analogia con Maracanazzo, ovviamente è
2: anche
1: chiaro.
2: Lì eravamo lì, anche lì quella partita la raccontò il nostro Francesco Repice, che era lì, mi ricordo, io ero in Brasile ovviamente per seguire i mondiali, e fu non proprio come il Maracanazzo, ma davvero si vedeva per strada gente incredula, più che disperata, perché insomma perdere ci può anche stare, 7-1 in quella partita in cui successe veramente tutto, e poi la Germania si prese il mondiale. Tu mi hai detto storico, io guardo al futuro, voi parlavate dei continenti, beh, pensate che il prossimo sarà in tre continenti, perché si disputerà tra Europa, Africa e Sud America, anche se solo le partite inaugurali. Io sono d'accordo con Fulvio, come quasi sempre, cioè questo allargamento. Sei nazionali significa che non faranno le qualificazioni. Adesso qualcuno si chiede, ma perché c'è Curaçao, perché c'è Haiti? Stati Uniti, Canada e Messico erano già qualificate.
0: E qui volevo dire, scusami, permettimi di dire questo, perché vai, sono Fulvio, due giorni che non dormo, nel senso che mi avete messo in difficoltà voi della Rai, nel senso che domenica devo commentare Germania Curaçao, per cui mi avete messo in difficoltà, perché sono andato a studiarmi il Curaçao dov'è, perché non lo sapevo, non avrei mai immaginato di commentare il Curaçao, per cui con tutto rispetto, ci mancherebbe altro, se guadagnato
2: io
0: la qualificazione,
2: io so chi è responsabile di questa designazione
0: altro,
2: ma non lo dico.
0: Vabbè, non dico niente, vabbè, lasciamo perdere.
1: Però è anche vero, è anche vero, Fulvio, che così scopriremo delle realtà diverse. Poi
0: bravo.
1: Ragionamento, no? Ma come, non c'è l'Italia e c'è Curaçao, c'è Capoverde, c'è Haiti. Sono percorsi di qualificazione differenti.
0: Il nostro amico Cannavaro.
1: C'è l'Uzbekistan, del nostro amico e campione del mondo del 2006, capitano. Cannavaro, se ci vogliamo fare ancora più del male in quest'ottica. Giuseppe, ti coinvolgo sul ragionamento che facevamo poco fa, una mini griglia di partenza, ovviamente si avvicina il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica e della partita parleremo, però è anche il calcio d'inizio di un intero mondiale, e allora la Francia, a detta, come dire, dei tecnici, dei ben informati, ha la rosa più profonda, più strutturata, la Spagna, campione d'Europa in carica, può aprire un percorso, Germania, Inghilterra, Portogallo, mai dimenticarlo, e ovviamente Brasile e Argentina sono sulle sudamericane principali, e poi Bisantis.
2: Ma guarda, i nomi sono quelli, poi è chiaro che ci può essere la sorpresa Norvegia, che in qualche modo rivaluterebbe anche l'Italia. Noi ci ha strabattuto la Norvegia, bisogna vedere anche, c'è un discorso anche ambientale, i grandi caldi, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, delle condizioni climatiche in questo enorme, territorio che ospiterà il mondiale, dove all'improvviso ci possono essere dei temporali fortissimi. Per esempio oggi è prevista pioggia durante la partita qui a Città del Messico, questa mattina sole, al meglio siamo ancora in mattinata perché ripeto adesso in Messico sono le 12:28 a Città del Messico, però adesso nuvole minacciose ed è probabile che, come è capitato in questi giorni che sono stato qui a Città del Messico, che la sera faccia scrosci potentissimi. Questo ovviamente per divagare, per il resto insomma le squadre sono quelle, una sorpresa non mi dispiacerebbe. Penso che il Portogallo, anche se gli anni vanno un po' avanti, potrebbe anche inserirsi in questa lotta.
1: A tal proposito, Fulvio Collovati, ricorderai perfettamente che meno di 4 anni fa, perché fu un mondiale invernale insolitamente in Qatar, riempimmo le pagine metaforicamente o le ore di trasmissione con l'ultimo ballo di Messi e Ronaldo, l'ultimo ballo di Messi e Ronaldo. Sono passati 4 anni e parafrasando in questo caso Vasco Rossi, no, Fulvio Collovati, noi siamo ancora qua, dicono i meravigliosi vecchietti. Fulvio, e poi andiamo da Giuseppe Bisantis.
3: Io la vedo da due aspetti. L'aspetto innanzitutto che stiamo parlando di fuori classe, per cui non dobbiamo guardare la carta d'identità. Poi se riescono ancora ad emergere, a dire la loro, a praticamente ad essere, a primeggiare, ad essere numeri uno di fuori classe all'età di quasi 40 anni, significa che il calcio un pochino deve riflettere su questo, sotto questo aspetto.
1: Poi è chiaro che un po' di ricambio c'è, perché a guidare la Nouvelle Vogue, ma non lo scopriamo certo oggi, c'è la Miglia Mal. Bisantis, la tua su questo aspetto, se posso soltanto aggiungere, visto che di Messico ci parla e ci parlerai, credo che nel club rientra anche un giocatore che non sarà titolare, credo già a partire da oggi, che è di tutt'altro livello, però il buon Memo Ochoa del Messico credo che sia quota 6 a sua volta, quindi onore al merito anche al portierone messicano.
3: Sei mondiali.
2: Guarda, farà il terzo portiere, non so se poi debutterà, bisogna vedere anche come proseguirà il Messico. Comunque lui c'è stato proprio un movimento popolare per portarlo ai mondiali, lui adesso gioca a Cipro, pensate, Ochoa, e quindi c'è e sarà ufficialmente il terzo portiere, perché il portiere è Rangel, tra l'altro ti confermo le formazioni che abbiamo dato poco fa che sono quelle, e quindi sono confermate degli italiani tra virgolette, c'è il genuano Vasquez che ha fatto un gran campionato col Genoa, mentre Santi Giménez che non ha fatto un gran campionato col Milan e in panchina il Giménez che sentirete, Raul del Fulham, che in pratica è quello che gli ha preso il posto. Rispetto all'età sì, avevamo tutti fatto gli addii, però ormai è cambiata la generazione, è cambiata la preparazione fisica, si gioca di più rispetto agli anni in cui giocava Fulvio, e quindi c'è una preparazione tale per cui questi ragazzi a 40 anni possono ancora rendere. Poi sulle nostre sui nostri servizi, sui nostri addio, ricordo di aver fatto l'addio di Gigi Buffon alla Juventus facendo radiocronache pezzi praticamente per giorni e giorni, l'anno dopo tornò, e quindi insomma meglio col calcio moderno non prendersi troppo sul serio e vedere chi c'è
1: insomma,
2: in campo.
1: Mai è detta l'ultima parola, lo abbiamo capito.
2: Poi, tra
1: perfettamente
2: l'altro, sai, Lionel Messi gioca in America ormai da tantissimo tempo a Miami, quindi insomma c'è stata anche pressione per averlo, lui si sente bene e quindi ci sarà. Ricorderete anche 4 anni fa in Qatar certe polemiche per Messi che giocava nel Paris Saint Germain, squadra dell'emiro del Qatar in pratica di fatto, quindi insomma è sempre in mezzo, però il giocatore ovviamente non si discute.
1: E poi ci sono altri quarantenni di lusso in questa edizione, ma magari ne parleremo tra pochissimo anche con Fulvio Collovati, che accompagnerà, come ribadisco, Giuseppe Bisantis in Radio Cronaca per Messico Sudafrica. Sono le 20:31 in diretta su Rai Radio 1 e comincerà tra 29 minuti la partita, ancor prima però la seconda parte della cerimonia inaugurale. Ancora una finestra sul basket, perché si gioca anche al Forum di Assago gara 1 della finale scudetto per il nostro campionato di pallacanestro tra l'Olimpia Milano e Venezia, con il coach Caia, naturalmente la voce di Massimo Barchesi. Ancora a voi, Massimo.
4: È una Milano che sta dando spettacolo, 4 minuti e 10 secondi all'intervallo lungo, 41 Milano, 23 Venezia, che ora andrà in lunetta con Kyle Wilcher. Una Milano che ha avuto poco fa anche 20 lunghezze di vantaggio sul 41-21 e che sta sfruttando tantissimo la panchina, perché dei 41 punti ben 26 sono arrivati dalla panchina, e in particolare bisogna citare Nico Mannion e Usman Diop. Tiglio Caglia.
5: Sì, direi però soprattutto quello che ha fatto la differenza è stata le due fasi difensive. La difesa di Milano ha costretto Venezia a fare dei tiri difficili, non sono ancora entrati in partita Cole e Bowman, che sono le due bocche da fuoco, hanno concesso qualcosa agli altri, però loro niente, 20 punti sono veramente poco. Dall'altra parte la difesa di Venezia non è stata all'altezza, hanno preso anche alcuni canestri grazie alle prodezze di Mannion, ma altri canestri veramente semplici dovuti a errori difensivi. Ecco, i due approcci difensivi sono quelli che stanno facendo la differenza fino adesso.
4: E sembra la Venezia, mentre Wilcher segna entrambi i tiri liberi, 41-25 per Milano, sembra la Venezia di gara 2 della sfida persa nettamente contro la Virtus Bologna. Poi però sappiamo com'è andata con gara 3 e gara 4 vinte in maniera fantastica davvero dalla formazione di Neven Spacchia. Brooks da tre punti a segno, Armani Brooks, che in questi playoff non sta tirando benissimo da 3, 4 su 22, ed è, parliamo della sua specialità, il tiro da 3, ma stasera ha iniziato mettendo a segno la sua prima tripla della partita, 3 minuti e mezzo dal termine del primo tempo, 44 Milano, 25 Venezia, con Nibo che stoppa Bowman che era andato al tiro da 3, ma recupera palla la Reier con l'appoggio, l'errore di Wilcher, ma anche con il fallo di Zach Lidey, altri tiri liberi per l'ala canadese. 3 minuti 25 secondi al termine del primo tempo, Milano 44, Venezia 25. Nel frattempo, dato statistico, Shavon Shields è diventato il giocatore nella storia dei playoff ad avere più minutaggio, ha superato qualcuno che qui a Milano conoscono molto bene. Mike D'Antoni, studio.
1: Benissimo, grazie ancora a Massimo Barchese e a Attilio Caia. Tra poco per continuare a seguire questa partita, a breve comincerà ovviamente quella che inaugura un intero mondiale tra Messico e Sudafrica. Torniamo da Fulvio Collovati per completare il ragionamento sugli splendidi quarantenni, sui quarantenni terribili. Luka Modric, non lo dimentichiamo, e come diceva Giuseppe, come dicevo anch'io a mia volta, no? Dopo l'Europeo, perché lì siamo stati noi clamorosamente a eliminare la Croazia con un gol di Zaccagni all'ultimo istante, forse è stato l'ultimo momento più o meno di gloria, di gioia per la nostra nazione. Si riteneva completata anche l'esperienza nei grandi tornei internazionali di Modric, anche lui ci sarà. Lui invece il campionato l'ha fatto, e come col Milan, forse Fulvio, una delle poche, come dire, note positive della stagione rossonera, che poi è finita in maniera del tutto ingloriosa, lo sappiamo.
3: Assolutamente ingloriosa, deludente, diciamo che la dirigenza si è completamente sfasciata, compreso l'allenatore che è stato esonerato. Ma Modric è stato una delle poche note liete positive. Lui e Rabiot a centrocampo sono stati gli unici due che hanno tentato fino a lui. E Modric ha 40 anni, non dimentichiamocelo. Però una cosa mi sento di dire, Guido, io avendo giocato in Messico, penso che il clima sarà molto importante questa sera, perché lì c'è un clima, ti racconto un episodio velocemente, perché si faceva fatica a respirare perché giochi a 2000 metri d'altezza, di altitudine, certo. Manca l'ossigeno, per cui fai fatica, e mi ricordo che il professor Vecchietti diceva: prendete, mangiate banane, prendete potassio, dovete prendere potassio, perché così ci aiutava a contrastare gli effetti ambientali di questo clima infernale, per cui non lo so tra Messico e Sudafrica chi sarà un po' favorito sotto questo aspetto.
1: Ed è soltanto il primo capitolo di una lunga serie con le 104 partite, come ricordiamo, che andranno a comporre il menù del tutto inedito dal punto di vista numerico di questa edizione mondiale, sempre un po' provando a sfogliare, no, Giuseppe Bisantis, come dire, i primi sapori di questa avventura che ci attende. Dicevamo della Croazia, che nel girone con l'Inghilterra all'attivo di recente due finali europee però perse, e ogni volta, lo scriveva bene oggi Garlando sulla Gazzetta, credo che sia opportuno citarlo, ogni volta vogliono riportare il calcio a casa loro e poi tornano con i souvenir in valigia. È un po' di ironia, ce la possiamo permettere, anche se, Giuseppe, non è proprio il momento opportuno come calcio italiano per fare ironia. Insomma, il ruolo dell'Inghilterra in questo torneo.
6: Primavera sarà una delle favorite perché hanno lavorato bene a livello di nazionale, e poi l'ultimo mondiale qui insomma è ricordato per la mano di Dios, era Argentina e Inghilterra, c'erano le tensioni politiche per le isole Falkland o Malvinas, e quei due gol di Maradona che nella stessa partita la stessa persona segna il gol più bello della storia del calcio, il gol più discusso della storia del calcio, la mano di Dios che noi comunque perdoniamo perché al dio del calcio si può fare tutto. Oggi con il VAR quel gol non sarebbe stato segnato, però insomma l'Inghilterra torna un po' sul luogo del delitto. Tornando a quello che diceva Fulvio, scusa Guido se ritorno indietro, c'era anche l'incubo di Montezuma, Fulvio, ti ricordi quando sì, eravate in sì, Messico, c'è la paura di problemi intestinali che devo dire in Messico c'è ancora, perché anche negli hotel non ti fanno lavare i denti con l'acqua del rubinetto ma ti dai mettono delle bottiglie di acqua minerale per lavare i denti proprio per evitare, quindi insomma è un problema che a distanza di 40 anni non è stato tutto risolto. E poi c'è l'altura, io devo dire che sull'altura, beh, devo dire personalmente siamo a 2240 metri, non avverto problemi, mi auguro di non avvertirli durante la radiocronaca, però vorrei ricordare che un nostro maestro, un grande maestro al quale ovviamente neanche mi accosto, ma che è Nando Martellini, che Fulvio conosce, ha conosciuto benissimo e che ha lavorato anche con noi di Radio Rai, dovette rinunciare proprio a fare le telecronache dell'Italia e a lasciare a un altro grandissimo, Bruno Pinsolo, del quale mi onoro invece di aver lavorato fianco a fianco, perché fu proprio colto da questo problema respiratorio che c'era. Beh, devo dire, da questo punto di vista la situazione sembra migliorata.
1: Collovati.
3: Ma io l'ho detto, l'ho raccontato questo episodio per esperienza personale. Noi eravamo afflitti da questo problema, ma non penso solo alla nostra nazionale. Noi eravamo a Puebla e mi ricordo che Berzot, quando ci faceva allenare, il nostro allenamento era abbastanza blando, perché nel momento in cui facevi uno scatto di 10 metri, 5 metri così, facevi fatica a respirare proprio per il problema di altitudine. E allora il professor Vecchietti aveva chiaramente, da medico qualificato qual era, aveva usato per certe così tipo bere molta acqua, potassio,
1: una serie di rimedi
3: per sopperire a questa. Però è un problema, vedremo stasera, perché il Messico gioca in casa, probabilmente più abituato rispetto a Sudafrica, però insomma non penso che sia che possa trarre un vantaggio sotto questo aspetto.
1: Allora, ancora prima di far parlare il campo e il calcio, la serata si sta per animare ancora dal punto di vista dello spettacolo con la parte forse più istituzionale, anche emotivamente importante, di questa cerimonia inaugurale dopo quella che è andata in scena, lo ricordiamo, poco dopo le 19:40 e che abbiamo trasmesso in diretta su Rai Radio 1. La lascio lì così come una notizia alla qualunque, per molti versi attesa, ma l'ufficialità è un'altra cosa. José Mourinho è di nuovo l'allenatore del Real Madrid, contratto triennale dunque per lo Special One, che si rimette in gioco di nuovo su una panchina di enorme prestigio. Bisantis, ci dai la fotografia di quello che vedi in campo, perché insomma sono i presupposti per fare ancora spettacolo prima del calcio in questa prima giornata mondiale in Messico.
6: Ma si entra un po' più nei temi calcistici, visto che insomma prima abbiamo visto le varie culture, dall'antichità alla modernità del Messico e dei paesi che ospitano questo mondiale. Adesso sul prato, terminato il riscaldamento da parte dei giocatori di Messico e Sudafrica, c'è una sorta di, come posso descrivere, un orologio che in pratica ha come un cinturino giallo e blu, e poi nel quadrante c'è il mondo con gli spicchi del pallone e FIFA World Cup 2026, e quindi sta per iniziare diciamo la parte conclusiva della cerimonia, perché poi insomma fra 20 minuti siamo in campo, e quindi adesso ci dovrebbe essere almeno da programma una celebrazione della città che ci ospita, ossia Città del Messico, mentre vengono aperti adesso la possibilità a tutti i fotografi che vengono scortati dai volontari della mondiale di avvicinarsi per riprendere l'ingresso in campo sì delle squadre, ma anche l'ingresso in campo degli ultimi artisti.
1: Allora davvero un flash prima di restare a Città del Messico, perché poi inizieremo a seguire tutto minuto per minuto di qui in avanti. Massimo Barchesi, Attilio Caia, minuto punteggio e poco più, gara 1 della finale scudetto Milano-Venezia. Massimo, rapido.
4: C'è una sola squadra in campo, l'Olimpia Milano, mancano 65 secondi al termine del primo tempo, più 20 per Milano, 52 a 32 con Shevon Shields salito di giri negli ultimi minuti a quota 9 punti. Ora Nibo, Andrei Lunetta con i liberi, fallo di Whittle, tiri liberi per Josh Nibo e possibilità dunque per Milano di aumentare ulteriormente il vantaggio. 55 secondi al termine del primo tempo, Milano 52, Venezia 32. A te Guido Ardone.
1: Benissimo Massimo Barchesi, siamo sempre in compagnia di Fulvio Collovati che accompagnerà Giuseppe Bisantis in Radio Cronaca diretta di Messico Sudafrica, che ci ha già accompagnati nel presentarvi questo mondiale Tukuro con la prima gara che sta per cominciare. Giuseppe, adesso però si tornerà al cerimoniale e i nomi sono di un assoluto calibro, perché ci sarà il maestro Bocelli, perché ci sarà una star internazionale del cinema che peraltro ha interpretato un personaggio chiave della cultura messicana come Frida Kahlo, e parliamo dell'attrice Salma Hayek, che non avrà un ruolo secondario, esatto, e in questo momento sta per dichiarare aperto il mondiale, in pratica. Ascoltiamola.
6: Tutta vestita di rosso, un bellissimo taglier pantalone rosso, il microfono sulla pedana, e l'ascoltiamo, l'ascoltiamo dalla voce di Salma Hayek.
7: Y juntos a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México! ¡Y que viva el fútbol!
6: E applausi, applausi per Salma Hayek, alla quale ci aggiungiamo perché è una grandissima attrice ed è un'icona del cinema mondiale, messicana tra l'altro, prima abbiamo detto di Shakira, colombiana, lei è messicana. Adesso mentre Salma Hayek lascia con il suo incedere elegante la pedana, alle sue spalle le bandiere delle 48 partecipanti, proprio il Sudafrica, la Corea del Sud. In questi casi, in queste competizioni, noi quasi automaticamente andiamo a cercare il tricolore, diciamo che
1: ce
6: non
1: ne
6: lo
1: sono
6: troveremo.
1: Altri di tricolori sono in ordine di girone.
6: C'è quello del Messico, c'è quello dell'Iran, con tutto quello ovviamente
1: stato, certo.
6: E io dico,
1: allora Giuseppe,
6: mia,
1: ti fermo,
6: sono
1: perché
6: felicissimo che l'Iran sia qui
1: e ne riparleremo ovviamente perché è un tema dominante. Lasciamo sfilare le bandiere all'interno dell'Azteca, noi abbiamo uno spazio pubblicitario ovviamente che andiamo a onorare, ma lo mandiamo subito perché poi torneremo in diretta, immaginiamo se i tempi ci assistono, per il momento del maestro Andrea Bocelli, che non vogliamo perderci su Rai Radio 1, e poi ci sarà il calcio d'inizio di Messico Sudafrica. Breve pausa, tra pochissimo su Rai Radio 1 tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Happy Mac Bacon o Mac Chicken e patatine a 2,90 euro. Un Mac Crunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
17: La partita.
18: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo Stadio Azteca di Città del Messico, da dove vi parla Giuseppe Bisantis. La cerimonia ve l'abbiamo raccontata fino a poco fa sulle onde di Radio 1 Rai e Radio 1 Sport. Adesso, fra pochi minuti, inizierà la partita, probabilmente le ore 21 italiane, le 13 messicane non saranno rispettate perché ancora il cerimoniale richiede l'interpretazione di artisti importanti, su tutti il nostro Andrea Bocelli. Intanto i 48 volontari con le bandiere delle 48 squadre, adesso il boato che sentite da parte dell'Azteca è perché entrano le tre bandiere dei paesi ospitanti. Beh, forse negli Stati Uniti non saranno contentissimi perché al centro c'è il Messico, a destra gli Stati Uniti, a sinistra il Canada, che è la prima che avanza. Lo stadio è assolutamente gremito, 85.000 spettatori, tutto il Messico si è riversato qui, adesso avanza la bandiera di Città del Messico e che sarà l'ultima a chiudere, ma giustamente questa è la cerimonia di Città del Messico. Ricordiamo ancora, questo è il primo mondiale che viene ospitato in tre nazioni diverse, quindi ci sarà una cerimonia d'apertura anche in Canada e una cerimonia d'apertura anche negli Stati Uniti, ma questa è in pratica la cerimonia d'apertura, visto che fra poco inizierà il campionato del mondo numero 23, mondiale 2026, mondiale che chiameremo nordamericano, con la sfida tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. C'è Andrea Bocelli, lo ascoltiamo.

0: gli applausi da parte degli 85.000 della Zeca per Andrea Bocelli. Vi abbiamo detto poco fa, non c'è la bandiera italiana tra le 48 rappresentate, ma c'è una bandiera italiana, Andrea Bocelli, che ci fa sentire orgogliosi di essere italiani. Al suo fianco Eiae, questa cantante sudcoreana, hanno dunque cantato DNA. Adesso il momento è quello dell'ingresso in campo della Coppa, del trofeo, quella che verrà assegnata il prossimo 20 luglio a New Jersey con la finale di questo lunghissimo mondiale a 48 squadre. Vediamo che vengono subito sgombrate il tappeto e il simbolo di questo mondiale della FIFA, proprio per consentire l'ingresso in campo della Coppa. La prima partita di questo mondiale, appunto, Messico-Sudafrica, fino a qualche edizione fa era il paese detentore che aveva la partita inaugurale, giocava la partita inaugurale, poi adesso anche il detentore concorre per qualificarsi e quindi adesso si disputa in uno dei paesi ospitanti, dobbiamo dire così, perché sono tre. Quattro anni fa si disputò in Qatar, fu appunto Qatar-Ecuador, adesso è stato scelto il Messico, Messico-Sudafrica. È una curiosità perché nel mondiale sudafricano del 2010 a campi invertiti questa fu la partita inaugurale e la data era sempre quella dell'11 giugno, 11 giugno 2010, 11 giugno 2026. Era Johannesburg, faceva freddo perché lì era inverno, qui invece la temperatura direi che è accettabile perché siamo attorno ai 22 gradi, c'è un pallido sole che filtra tra le nuvole e uno può tra il tasso di umidità e di smog alto che caratterizza questa megalopoli di 22 milioni di abitanti. Allora, terminata l'esibizione di Andrea Bocelli, è il momento dell'ingresso in campo delle coppe. Tra l'altro abbiamo visto anche i componenti, le panchine, già entrare in campo. Ci dovrebbe essere in questo mondiale, eccola la coppa che entra in campo, e in mano alla presidente della FIFA Gianni Infantino, al suo fianco Selma Hayek, la grande attrice messicana che poco fa ha in pratica annunciato l'apertura di questo mondiale, e quindi è al suo fianco adesso le due enormi bandiere, il tricolore del Messico, verde, bianco e rosso, con l'aquila al centro, simbolo del Messico, la bandiera multicolore di un paese diventato multilaziale dopo tantissime storie difficili, con un uomo a guidarlo, Nelson Mandela. I colori sono il rosso, il verde, il blu, il bianco, il giallo e il nero, e non sono messi a caso, ovviamente hanno un significato. Quindi la coppa verrà adesso portata a bordo campo, i giocatori sono pronti a entrare. Stavo dicendo che per questo mondiale ci dovrebbe essere una novità nel protocollo, perché durante gli inni tutti i giocatori, anche quelli della panchina, saranno attorno al cerchio del campo, e quindi è un'idea che Infantino ha detto, gli ha suggerito Alessandro Del Piero, quindi un po' d'Italia. Entrano in campo le due squadre guidate dagli arbitri che sono brasiliani. Io avrò l'onore di avere come commentatore tecnico Fulvio Collovati, che insomma il mondiale del Messico 86 lo ha giocato. Eccoci Fulvio, ti sento un po' lontano, ecco, se la regia di Dallas riesce un po' ad alzare il ritorno di Fulvio Collovati. Comunque sempre una grande emozione, Fulvio.
1: Eccomi qua, mi senti adesso?
0: Ti sento benissimo.
1: Ho vissuto l'emozione dell'ultimo mondiale che ha fatto l'Italia, il 2010. Tu giustamente hai sottolineato la partita proprio Messico-Sudafrica che terminò 1-1, che è stata anche quella la partita inaugurale del mondiale in Sudafrica, è l'ultimo mondiale purtroppo al quale abbiamo partecipato, ed oggi ci ritroviamo qui con il Messico, che è il nono mondiale consecutivo per il Messico. Cerchiamo di renderci conto che è il nono mondiale consecutivo, la terza volta come paese ospitante, evidentemente ha delle buone referenze, mentre invece Sudafrica torna al mondiale dopo il 2010. Dopo il 2010 torna al mondiale in questa edizione, per cui è stata una grande sorpresa nelle eliminazioni, nelle qualificazioni. È una partita che, ti devo dire, mi aspetto di vedere in campo, una partita chiaramente equilibrata, anche se il Messico gioca in casa, ma sai che il mondiale è mondiale, non si può mai, ci si aspetta sempre qualche sorpresa.
0: E intanto viene annunciato l'inno del Sudafrica e vi confermiamo il nuovo protocollo, perché attorno al cerchio di centrocampo ci sono tutti i giocatori, anche le panchine, ricordiamo sono 26 i convocati. Inno del Sudafrica.

inno cantato, c'è qualcuno che fischia, non si dovrebbe, per il resto però grandissima sportività. Ricordiamo che praticamente, a parte i neutrali, cioè coloro che non sono del Messico né del Sudafrica ma che seguono il mondiale a prescindere, qui il 99% è messicano, non riesco a scorgere neanche una della bandiera della multietnica Repubblica Sudafricana. È il momento dell'inno del Messico e adesso lo ascoltiamo tutti insieme perché lo canteranno.

0: e con i brividi lungo la schiena mando un messaggio pubblicitario.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Viene srotolato dunque le due grandi bandiere, anche l'inno messicano è stato cantato dal vivo e poi dagli 85.000 dell'Azteca, è davvero grande partecipazione. C'è stato qualche fischio, dicevamo anche che la Repubblica Messicana non sta vivendo un grandissimo momento a livello sociale, tra l'altro la Presidente della Repubblica Messicana, Claudia Sheinbaum, non è oggi qui allo stadio, preferisce seguire la partita su megaschermo insieme alla gente che però è quasi tutta qui, mentre adesso vediamo che due elicotteri stanno portando sopra l'Azteca la bandiera tricolore messicana. Quindi adesso anche i giocatori delle panchine vanno a raggiungere la panchina, perché adesso si giocherà. Vi diciamo che il Messico avrà la sua divisa tradizionale che richiama la bandiera, la maglia verde con a bordo i numeri bianchi, calzoncini bianchi, calzettoni rossi, tutto giallo invece per quello che riguarda il Sudafrica. Insomma, questa idea di Ale Del Piero, Fulvio Collovati, è particolare, perché insomma ormai si dice con i cinque cambi che tutti partecipano, capito? Durante il tuo mondiale dell'82 ci furono alcuni che non giocarono mai, però sappiamo quanto erano importanti nel gruppo.
2: No, assolutamente sì, e la trovo un'idea splendida da parte di Alex Del Piero, perché devono tutti essere presenti, partecipare, si vince col gruppo, si cerca di coadiuvare, di formare una squadra attraverso il gruppo coeso, per cui mi sembra giusto che attorno alla metà campo, al cerchio di centrocampo, ci si stringa tutti insieme, abbracciandosi e cantando l'inno, cosa che ormai i tempi sono cambiati rispetto a quando giocavo io, ed è giusto che sia così, c'è l'evoluzione anche nel modo di comunicare.
0: Tra l'altro vi mando questa fotografia che fa tanto Messico, perché adesso è stato distribuito a ognuno degli 85.000 un sombrero finto di cartone che viene lanciato adesso in aria, e quindi adesso c'è una pioggia di sombreri finti, per la verità sono di cartone, che stanno per terminare in campo, e alcuni anche nella nostra postazione. Siamo in Messico,
2: ti ricordi Giuseppe nel 2010, ma nel 2010 distribuivano le vuvuzela, ti ricordi le vuvuzela?
0: Lo stadio non si poteva tornare in Italia senza la vuvuzela, cioè le richieste di vuvuzela,
2: e io ce n'ho due a casa, te lo dico subito, in memoria di quel mondiale lì, purtroppo non positivo per noi. Adesso purtroppo non sono presente lì, altrimenti mi prendo, ma domani vado a comprare un sombrero, ti dico subito.
0: Guarda, se ne recupero uno poi te lo porto, comunque. Grazie. La vuvuzela poi era assordante tutta la partita, la vuvuzela, sì, poi si capì che magari non è che soffiavano per tutta la partita, ma era registrato, però insomma era il simbolo di quel mondiale. Come avevamo previsto, c'è un po' di ritardo, ma è naturale nel fischio d'inizio, solo adesso i due capitani stanno effettuando la scelta del campo. Noi poi vi parleremo anche di pallacanestro oggi, il nostro Massimo Barchesi, i nostri appassionati pallacanestro magari ci perdoneranno se avranno meno spazio, anche se è una finale scudetto, ma un mondiale di calcio viene ogni 4 anni ed è sempre un mondiale, purtroppo senza l'Italia. Il Messico, che è guidato da Avia Aguirre, che nel mondiale 86 era uno dei giocatori del Messico, sarà in campo con un 4-1, te lo ricordi? Era un bel centrocampista, Aguirre.
2: Assolutamente sì, un centrocampista di quantità ma anche di qualità. Anche di qualità, me lo ricordo perfettamente, ma lui adesso è da anni che allena la nazionale messicana.
0: Sì, sì.
2: Per cui in tre riprese,
0: è tornato di esperienza. 2 anni fa, ma aveva già allenato il Messico, e come ricordavi tu è sempre ai mondiali. Poi è vero che le qualificazioni tra Sud America, Centro America, Africa, Europa cambiano molto, perché da noi è probabilmente più difficile, forse si cambierà anche il modo per le qualificazioni, si farà un modello tipo Champions League, non lo so, però è allo studio. E poi quel mondiale si ricorda anche, Fulvio, visto che tu eri uno dei protagonisti sempre del Messico, un gol bellissimo di Negrete con una girata al volo alla Bulgaria, e fece
2: assolutamente una rovesciata,
0: bravo,
2: di sinistra, un gol meraviglioso alla sinistra del portiere in rovesciata. Bravissimo. Che se lo facesse un calciatore di oggi, insomma, sarebbe una fotografia di un calcio che chiaramente era il calcio di allora. Ci sono chiaramente grandi campioni anche adesso, ma quello fu un gol strepitoso da parte di Negrete.
0: E ieri la TV messicana ne ha fatto vedere molte volte l'immagine, così come augurio. Conto alla rovescia, e questa è un'altra novità. 5, o meglio no, c'era anche in Sudafrica, c'era anche in Qatar. 2-1-0, è iniziato il mondiale nordamericano, il mondiale numero 23 è iniziata con Messico-Sudafrica. Messico che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, ripetiamo, completo tricolor verde con numeri bianchi, calzoncini bianchi, calzettoni rossi, dall'altra parte tutto giallo il Sudafrica. Le formazioni, il Messico di Javier Aguirre in campo con Ranger in porta, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo in difesa, Lira davanti alla difesa, Alvarado, Gutierrez, Fidalgo e Quiñones a centrocampo. L'unica punta è Raúl Jiménez, che qua chiamano Raúl e non si confonde con Jiménez. Jiménez qui Santiago, con la I lunga, Jiménez invece con la G, che invece è uno dei panchinari. La replica della Sudafrica, che come ricordava Fulvio Colovatti si è qualificata in extremis nel gruppo africano, è guidata da un tecnico, diciamo, esperto, 73 anni, belga, Hugo Broos, che in campo con un 5-3-2, Williams in porta, Mudao con Sibisi, Mbokazi e Modiba in difesa, Mokoena, Sitole, Adams a centrocampo, Foster e Reiners davanti. Vi diciamo anche degli arbitri, sono brasiliani, completo nero, quasi tendente al grigio, con spalline bianche per l'arbitro che è Milton Sampaio, Bruno Pires e Bruno Boschiglia, i due guardialine, Juan Gabriel Benitez paraguayano il quarto uomo, Nicolas Gallo colombiano, Juan Lara cileno e Jérôme Brissard francese sono al VAR. Quindi insomma, arbitro e guardialine brasiliani, poi c'è un paraguayano, un colombiano, un cileno e un francese. Prime battute qui allo stadio Azteca, con un contrasto a centrocampo e con il gran tifo da parte dei sostenitori del Messico. Ripeto, per l'ennesima volta qui anche il fattore ambientale si farà sentire, visto che sono le 13:07 al momento qui a Città del Messico, quindi un orario molto post meridiano, diciamo, ma di poco, una partita appunto del mondiale, ma si ricorderà sempre nel mondiale 86, anche per venire incontro alle esigenze delle televisioni europee, anche partite che si giocarono a mezzogiorno a picco. Sì. E lì la situazione fu molto difficile.
2: Un caldo infernale.
0: Fatica a respirare, vero Fulvio?
2: Sì, un caldo infernale, fatica a respirare. È chiaro che giochi in una situazione in cui è comprensibile, perché insomma le televisioni hanno tutto il diritto con i soldi che pagano, però è chiaro che tu da sportivo fai fatica ad accettare una cosa del genere. Però,
0: ma visto che anche a livello televisivo il potere si sta un po' spostando verso i paesi arabi, verso questo continente, quindi adesso gli orari
2: dove ci sono
0: un
2: i
0: po'
2: soldi.
0: Diversi. Esattamente, infatti oggi la prossima partita, che sarà sempre di questo gruppo A, tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, sempre qui in Messico, ma a Guadalajara, si disputerà alle 4 di mattina ora italiana, che è qui siamo 8 ore indietro, poi in Messico cambiano anche i fusi orari, quindi insomma da questo punto di vista non c'è un orario, diciamo, consono alle esigenze europee. C'è un calcio di punizione per il Messico, con i giocatori del Messico che chiedevano il cartellino giallo, ma evidentemente l'arbitro Sampaio non ha voluto, dopo solo 3 minuti, andare a colpire il giocatore sudafricano. Seguiamo questa punizione, poi vi promettiamo che andiamo a fare un flash di basket per la gara 1 della finale scudetto tra Milano e Venezia. 3/4 campo per la battuta di questo calcio di punizione, 2 uomini in barriera, tutti gli altri in linea pronti per prendere in consegna il tiro, direttamente sulla barriera, un tiro potente da una posizione che decisamente la porta non la vedeva, pallone che è terminato in fallo laterale. E allora si gioca da 3:05 all'Azteca, Messico 0 Sudafrica 0. Cambiamo sport, cambiamo paese, cambiamo continente, andiamo a Milano, Milano Venezia di basket. Massimo Barchiesi.
3: Grazie a Giuseppe Bisantis, che saluto così come saluto Fulvio Collovati, e qui c'è sempre l'Olimpia Milano che sta dominando gara 1 della finale scudetto con la Reyer Venezia. 64 Milano, 48 Venezia, 5 minuti e 56 secondi al termine del terzo quarto. Vi dovevamo il finale del primo tempo con le squadre che sono andate negli spogliatoi sul 54 a 37, percentuali altissime da parte di Milano, 67% da due punti, 75% da tre punti, percentuale da tre che addirittura è migliorata per Milano perché ha 8 su 10 dall'arco, quindi 80%, 58% da due punti. Attilio Caia che sta commentando con me la partita, non c'è storia fino a questo momento, Milano molto precisa in attacco e che sta difendendo da par suo, non a caso è la migliore del campionato.
4: Dire che l'aspetto difensivo ha fatto la differenza fino a questo momento. Milano riesce a trovare una buona fluidità d'attacco, Venezia non riesce a sporcare i giochi, non riesce a mettere sassolini all'ingranaggio e Milano con grande fiducia riesce a tirare sempre da libero e le percentuali sono frutto di questo. Dall'altra parte Milano in difesa mette una buona fisicità, ogni tiro di Venezia è contrastato e di questo è il motivo anche delle percentuali più basse e le percentuali stanno facendo nettamente la differenza.
3: Citazione per Amedeo Tessitore, il capitano di Venezia, che ha fino a questo momento 16 punti, miglior marcatore della partita con 7 su 7 al tiro, 5 minuti 44 secondi al termine del terzo quarto, Milano 64 Venezia 48. Torniamo da Giuseppe Bisantis, Fulvio Collovati, Messico Sudafrica.
0: 5 minuti e mezzo qui a Città del Messico, è sempre 0-0, ma mentre interveniva Barchesi per la palla canestro, super occasione per il Messico, proprio con Raúl Jiménez, sì, che ha calciato a botta sicura, quasi un rigore, grande risposta del portiere e capitano del Sudafrica Williams che ha messo in angolo. Fulvio.
5: È stata un'ottima azione da parte del Messico che è andato sul fondo, ha messo palla indietro, è intervenuto Raúl Jiménez che ha calciato di prima, giocatore del Fulham, diciamo che in trasferimento al Wolverhampton, sempre in Inghilterra, ha calciato di prima il volo, ottima risposta da parte di Williams che si è praticamente tuffato sulla destra e ha evitato un gol sicuro, ottima azione.
0: Eh sì, Messico vicinissimo, gran boato dei tifosi dell'Azteca che avevano visto praticamente questo tiro a botta sicura in porta, grande riflesso del portiere Williams, completo azzurro, carta da zucchero per il portiere e capitano del Sudafrica, Sudafrica che sta un po' soffrendo in questi primi minuti, anche se poco fa Reiners ha cercato un contropiede, però la combinazione non ha funzionato, tra l'altro Reiners sull'ultimo passaggio sembrava essere in posizione irregolare, ancora il cross dalla sinistra e ancora calcio d'angolo, saranno già due calci d'angolo a zero in favore del Messico. No, l'arbitro cambia e i fischi che sentite sottolineano, perché tutti insomma siamo abbastanza lontani e quindi l'arbitro era vicinissimo e quindi ha ragione lui, però sembrava calcio d'angolo, in realtà l'ultimo tocco è stato del giocatore messicano e quindi rimessa dal fondo, si resta 1-0 il conto dei corner, quello scaturito dopo la gran parata di Williams su Raúl Jiménez, batte la rimessa dal fondo Williams, il tocco per Ocon, difesa 5 sbaglia tutto, un Sudafrica che sembra paralizzato dall'emozione perché in pratica sul rilancio va a incocciare sulla schiena di un giocatore del Messico, però ha rischiato veramente Ocon di perderlo questo pallone e si riparte ancora con la rimessa, il rilancio lungo, vediamo, va con le palle lunghe il Sudafrica in questi primi minuti, ancora una colpo di testa, palla in fallo laterale. Beh, a giudicare dallo schema presentato nella distinta FIFA sembrerebbe, Fulvio Colovati, un Messico a 5 sì, in difesa, in realtà sappiamo che poi gli esterni vanno a spingere a centrocampo, però dall'alto della mia postazione adesso ne vedo 5 in linea.
5: Sì, ne vedi 5 in linea, poi diventa in realtà un 4-3-3, nel senso che Gutierrez, che è una mezzala che si inserisce molto, sfrutta gli inserimenti perché Alvarado si allarga molto sulla fascia destra, per cui è una squadra molto offensiva, lo stiamo vedendo anche in queste prime azioni dove chiaramente ha messo sulla difensiva la squadra sudafricana che praticamente gioca con lancio lungo, si difende, gioca con lancio lungo, però il pallino del gioco c'è nei piedi del Messico in questo momento.
0: Sudafrica finora bloccato e perde malamente un pallone, la conclusione, il gol! Primo gol del mondiale lo ha segnato il Messico con Quiñones, giocatore che milita in Arabia nell'Al-Qadsia, e ha segnato lui, regalo del Sudafrica, il primo gol del mondiale, è messicano e lo segna all'ottavo minuto Quiñones, regalo della difesa del Sudafrica. Se vuoi vuoi fare la costruzione dal basso, Fulvio Collovati, devi saperla fare. E questi difensori del Sudafrica,
2: questa non è costruzione dal basso, questo è suicidio collettivo da parte della difesa del Sudafrica, che il portiere, guarda cosa fa il portiere, da con le spalle dà il pallone ad un difensore che era praticamente era pressato da due, tre giocatori del Messico. Naturalmente ha perso il pallone è andato nei piedi di Quinones, che ha calciato di prima, è passato sotto le gambe del portiere, per cui nulla da fare per Williams, che poteva anche intervenire, è rimasto sorpreso, però è stato il primo colpevole lui, che ha cercato di costruire, certo, di iniziare l'azione con le spalle alla porta, con le spalle praticamente con l'uomo alle spalle, ha servito un compagno sulla linea dell'area di rigore, è una cosa inammissibile.
0: E sì, Williams rovina quanto di buono aveva fatto con la gran parata su Raul Jimenez, sbagliando completamente mai darla centralmente quando c'è gli avversari vicini, hanno perso palla. Quelli del Sudafrica che mi sembrano davvero bloccati dall'emozione, insomma ci auguriamo per il Sudafrica che la squadra, ecco, non sia questa e che sia un po' meglio, perché finora c'è solo il Messico in campo, Fulvio.
2: Ma guarda, questa è una squadra che è riuscita, io diffido sempre questa è una squadra che è riuscita a qualificarsi davanti al colosso Nigeria, per cui noi conosciamo benissimo la Nigeria perché l'abbiamo anche incontrata nel Mondiale del 94, sappiamo perfettamente i nigeriani che sono ottimi giocatori anche in Europa, però questa è una squadra fatta, costruita soprattutto con giocatori che giocano nel campionato locale in Sudafrica, e probabilmente manca esperienza, e questo è frutto dell'inesperienza, quell'errore da parte del portiere, servire un proprio compagno sulla linea dell'area, praticamente dell'area di rigore, quando era pressato da due o tre giocatori del Messico.
0: Julian Quinones, 29 anni, quindi ha sbloccato la partita, ripeto, è andato a giocare in Arabia Saudita. Sono molti invece i giocatori che militano proprio qui nel Messico, questa è una cosa positiva, lui invece ha scelto evidentemente il campionato. Gol realizzato tre minuti fa e adesso cominciano a sentirsi anche le canzoni messicane. Mexico, Mexico, ra ra ra, abbiamo sentito i tifosi, sì. Poi ci siamo chiesti cosa significasse, niente, ra ra ra è un incitamento, quindi non significa niente, fu anche fatto un film negli anni 70 comico in Messico che si titolava Messico ra ra ra ra ra ra ra, e poi adesso viva Zapata, insomma tante canzoni.
2: È dal 1986 che non ho mai capito cosa significasse quella.
0: Te lo dico io, niente, non significa niente.
2: Tra l'altro, senza R mi riesce male, per cui è meglio non dirlo.
0: Ra, è un incitamento. E poi Sielito Lindo, abbiamo sentito Sielito Lindo, canzone famosissima, sì, cantata. Insomma, è l'emozione di un mondiale, qualunque sia la partita, anche se insomma Messico e Sudafrica, Messico uno dei paesi ospitanti, non sono tra le favorite, però poi l'atmosfera di un mondiale è sicuramente è tutta da vivere, tutta da raccontare. C'è adesso il secondo angolo in favore del Messico, bandierina di sinistra, porta nostra destra, ancora difesa del Sudafrica che rimane immobile, un colpo di testa però dal basso verso l'alto diventa

0: Caio.
1: 3 minuti e 18 secondi al termine del terzo quarto, 18 di vantaggio per Milano su Venezia, 71 a 53 con la Reier in lunetta, con Amedeo Tessitori, una Venezia che ha provato a riaffacciarsi dalle parti di Milano, arrivando fino a meno 13, ma poi la premiata ditta Mannion Diop ha ricacciato indietro la Reier. Mannion 11 punti con 3 su 3 dall'arco, Diop 10 punti e 5 rimbalzi. Ancora una volta Usman Diop un fattore determinante, ma questa sera stiamo vedendo probabilmente il miglior Nico Mannion della stagione. Attilio Caio.
2: Beh, stiamo assistendo anche a una percentuale irreale da 3 punti, 9 su 11, 82% da 3 punti, una percentuale penso che sia un record assolutamente, non solo dei play-off ma della stagione regolare. In queste percentuali, se non c'era un passo avanti di Venezia in difesa, era difficile rimediare, e Venezia fino adesso non sta facendo niente per ricapovolgere la partita.
1: Ultimi 3 minuti prima del termine del terzo quarto, seguiamo l'attacco di Milano con Zaccaridei, arresto tiro, pallone che entra e esce, poi rimbalzo di Orton per Venezia, 2.50 al termine del terzo quarto, Milano 71, Venezia 55, mondiali di calcio, Messico-Sudafrica.
3: 14 minuti allo stadio Azteca, Messico 1 Sudafrica 0, e continua il Messico a fare la partita, non riesce a organizzarsi il Sudafrica, fa fatica a uscire dalla propria metà campo la formazione guidata da Hugo Broos, il tecnico belga 73enne, e attenzione perché c'è adesso un intervento da parte dell'arbitro per sancire un calcio di punizione in favore del Messico e a richiamare il numero 23 Adams, con tanto anche di minaccia di cartellino, che comunque rientra, direi che è stato un blocco ai anni di Fidalgo, giocatore del Betis Siviglia, e quindi non c'è necessità del cartellino giallo, anche se Fidalgo è ancora a terra, viene aiutato adesso a rialzarsi da un compagno dello stesso arbitro brasiliano Milton Sampaio. Calcio di punizione con questa battuta da parte del Messico all'altezza linea centrale del campo, vediamo che c'è un retropassaggio per il difensore e capitano Montes, milita in Russia a Mosca nel Lokomotiv. Ancora l'apertura, il pallone messo in profondità per il tentativo di scatto da parte di Alvarado. Alvarado sulla destra è fronteggiato, raddoppio di marcatura da parte dei giocatori del Sudafrica, poi lì vicino c'è Bruno Pires, primo assistente dell'arbitro, che vede una falla in attacco da parte del Messico. Via uno a quarto d'ora, 1-0 Messico. Fulvio Collovati, finora assolutamente una squadra sola in campo.
4: Una squadra sola in campo, il Messico, mi sembra, come giustamente hai detto tu, abbastanza intimorito il Sudafrica, forse paga l'emozione di questa partita d'esordio, ma c'è una notevole differenza non solo nell'errore ma anche nel possesso palla, nella personalità, nell'essere leader. Devo dire che giocano molto col lancio lungo, ma devo dire che non sono ancora riusciti ad impensierire con un solo passaggio o un tiro in porta la squadra messicana.
3: Ci prova adesso il Sudafrica nella metà campo del Messico con un pallone che non filtra. Ricordiamo anche che a campi invertiti, quella partita del 2010 a Johannesburg, vide il vantaggio del Sudafrica nel secondo tempo con un gran gol, tra l'altro che fu eletto credo il migliore dei mondiali, di Tshabalala, e poi c'è stato il pareggio di Rafa Márquez, che ha giocato poi a fine carriera nel Verona in Italia. Ed eccolo il primo cartellino giallo, l'arbitro li aveva minacciati e alla fine è arrivato il primo. Ancora un intervento in ritardo, direi analogo a quello raccontato in precedenza, è stato il richiamo da parte dell'arbitro, e adesso qui invece c'è il cartellino giallo all'indirizzo di Moko Ena, maglia numero 4, che perde palla e blocca una ripartenza. Fulvio.
4: Sì, è il terzo fallo, non ha ammonito in precedenza, ha ammonito adesso il regista della squadra Moko Ena, che eccelle appunto nella gestione del gioco, però è già il secondo fallo che fa, il secondo fallo l'arbitro l'ha punito, giusta l'ammonizione secondo me.
3: C'è adesso il Sudafrica che va a spingere nella metà campo, mentre arriva una comunicazione, no, relativa appunto agli organici delle squadre, è arrivata forse una poi in ritardo, però insomma al 17° del primo tempo c'è arrivata, però ripeto, oggi davvero c'è tutto il Messico qui allo stadio Azteca. Solo per raggiungere lo stadio bisognava davvero partire di buon mattino, e poi ci sarà anche il problema del ritorno, però vedremo, in qualche modo si farà. Adesso c'è il lancio lungo e il controllo da parte del portiere Ranger, uno di quelli che gioca in Messico nel Guadalajara, completo fucsia per lui, va a toccare praticamente il primo pallone della sua partita e lo fa con i piedi perché nessuno della Sudafrica è andato

0: recuperare questo passaggio. Ancora un tocco, il pallone che viene servito proprio per il capitano Montes. Tra l'altro l'altro centrale è Johan Vázquez, ormai da tantissimo tempo in Italia, e in pratica un tuo successore, perché fa lo stopper nel Genoa e ma tu hai fatto lo stopper nel Genoa.
1: Lo conosco personalmente, ti posso garantire che è un buon giocatore. Daniele De Rossi l'ha rivitalizzato, è diventato un punto di riferimento della difesa genoana. Fatto sta che Genoa si è salvato alla grande proprio anche per merito suo, perché la difesa era diventata, non dico imperforabile, ma una sicurezza in fase di impostazione e anche in fase di chiusura. Un giocatore, un difensore da seguire con molta attenzione.
0: E ha fatto un grandissimo campionato, infatti, sì, qui in Messico. Tra le varie gigantografie di giocatori del Messico che vediamo per le strade di Città del Messico, la sua è una, insomma, delle più gettonate, perché poi, insomma, chi segna ti fa urlare, ma chi ti evita il gol ti fa stare bene, perché ti fa sentire sicuro. Ancora il Messico in avanti, ancora il pallone che
1: mi
0: viene
1: fa piacere che rivaluti la figura del difensore, così mi piaci.
0: Guarda, difensori e portieri per me è la base della squadra. Se hai un buon portiere e una buona difesa, alla fine fai il resto. Quindi io la vedo
1: questo
0: così.
1: Non bisogna, bisogna stare attenti a dire questo, perché significa che qualcuno magari può interpretare male il mio pensiero, magari dice no, il difensivista. No, il difensore deve essere capace di far tutto, deve essere capace di giocare, di costruire, di partecipare al gioco, ma soprattutto la parola difensore deve difendere, cosa che sai nel calcio di oggi,
0: esatto,
1: qualche perplessità
0: il 5 a 4, 6 a 5 non è proprio il calcio. E tra l'altro, quando un centrocampista, un attaccante sa che alle spalle c'è una difesa forte, si esprime meglio, perché insomma sa di essere protetto da questo punto di vista. Io ripeto anche spesso una frase che disse Roberto Baggio: non sarei mai diventato Roberto Baggio se non avessi avuto dietro Dunga e Iachini. Quindi insomma loro lo proteggevano e lui faceva Baggio.
1: È un grande segnale di umiltà da parte di un fuoriclasse.
0: Decisamente sì. In realtà c'è stato un momento un po' di stanca della partita, forse anche un po' calata la temperatura. Ripeto, le previsioni parlano di pioggia proprio durante la partita, ancora pioggia non ne vediamo, però insomma il cielo è coperto, c'è insomma questa atmosfera molto Città del Messico, quindi insomma il cielo azzurro raramente si vede. Lo spunto da parte del Sudafrica, che entra nella metà campo, sbaglia tutto, c'è l'uscita della difesa del Messico che protegge il pallone, c'è una trattenuta, rischia il Sudafrica con questi falli. È stato Mudau a commettere questo trattenuta, però questa volta l'arbitro ha preferito lasciar correre. A terra un giocatore del Messico, mentre vediamo le indicazioni che arrivano da Javier Aguirre, che dice ai suoi giocatori di essere più vicini, di giocare di più la palla e di provare a colpire ancora il Sudafrica, visto che insomma la partita è in mano al Messico. Però il calcio ci insegna che non è mai finita una partita, perché poi può succedere qualcosa che sblocca la squadra che è in difficoltà. Vediamo se invece nel basket, dove in difficoltà è Venezia, come sentiamo da Barchesi e Caia, le cose sono cambiate. Torniamo a Milano.
2: Grazie a Giuseppe Bisanti. Si è appena iniziato l'ultimo quarto con Milano avanti di 17 punti su Venezia, 79 a 62. Un terzo quarto che si è concluso con un'entrata allo scadere di Nico Mannion, che va ora al tiro dalla media, errore, ma Attilio Caia, il canestro realizzato da Mannion alla fine del terzo quarto, un po' l'immagine, l'emblema della serataccia difensiva da parte di Venezia.
3: Sì, perché è arrivato da solo a appoggiare la palla vicino al canestro senza che nessuno di Venezia andasse incontro, cioè fermare la penetrazione e fare una rotazione difensiva. È stato veramente, mi sembra che non abbia ancora l'intensità giusta per fare questa partita. Sta facendo una partita offensiva sufficiente, non considerato che Milano in difesa invece sta mettendo molto il corpo, sta giocando una partita molto fisica. Infatti Venezia non riesce ad andare vicino a canestro, è tenuto un po' in piedi dalle iniziative individuali. Prima Bowman ha fatto due buoni canestri, però per adesso mi sembra che con questo andazzo sia difficile cambiare l'inerzia della partita.
2: Jordan Parks, 2 su 2 dalla lunetta ad aprire lo score dell'ultimo quarto. Si gioca da un minuto con Milano avanti 79 a 64 su Venezia. Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, Mondiale di Calcio Messico-Sudafrica.
0: 22 e mezzo è sempre 1-0 per il Messico sul Sudafrica, anche se poco fa c'è stato ancora cartellini gialli, questa volta all'indirizzo di Gutierrez del Messico, probabilmente per un intervento falloso. Sì, così è, e insomma alla prima azione, quello che dicevamo prima, mai dare per scontata una partita, un lancio che sembrava senza pretese, un'uscita del portiere Ranger che alla fine è stata efficace però un po' avventata, e il Messico per poco non poteva colpire a porta vuota. Poi è stato il fallo di Gutierrez e quindi una monito a parte. Noi adesso seguiamo anche queste nuove disposizioni regolamentari. Noi in Qatar ci trovammo spiazzati quando alla fine del primo tempo vedemmo recuperi di 8 minuti e di 10 alla fine del secondo tempo. Qui ci sarà qualche novità, diciamo, a livello arbitrale. Finora abbiamo già due ammoniti in una partita sicuramente combattuta ma assolutamente correttissima. C'è però una punizione per il Sudafrica che direi di seguire prima di chiamare in causa Fulvio Collovati su questo abbozzo di reazione da parte del Sudafrica. La porta è quella a nostra sinistra mentre l'arbitro va a richiamare i giocatori, tutto il mondo e paese che fanno a fare, vanno a trattenersi nel cuore dell'area di rigore sul pallone per il Sudafrica. Per il tentativo di questo calcio di punizione troviamo Sitole che va quindi a studiare il piazzamento dei compagni. Maglie gialle con numeri in verde del Sudafrica nel cuore dell'area di rigore del Messico sono 6. Allontana con un colpo di testa proprio di Raul Jimenez il Messico, ma recupera ancora il Sudafrica che rovescia il pallone in aria. 3 giocatori del Messico vanno incontro al pallone, alla fine gli va bene perché il pallone termina sui piedi di Gachardo che va a guadagnarsi una rimessa dalla fondo. 24esimo 1-0 Messico, però adesso il Sudafrica sta venendo fuori, però sì, forse sia il cooling break, e allora c'è il cooling break e noi approfittiamo di questa pausa per mandare un messaggio pubblicitario.
4: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Ancora in corso la pausa rinfrescante, e allora questa sarà una costante. Diciamo che oggi qui a Città del Messico si poteva anche evitare, però viene istituzionalizzata e questa è una delle novità di cui vi parlavo. E sì, per consentire ai giocatori di fare una sorta di time out, visto che stiamo parlando anche di pallacanestro, di dissetarsi, ma soprattutto nel nostro piccolo a noi, ma ai grandi network televisivi mondiali, di mandare spot pubblicitari. Questa alla fine ma è la finalità, anche se poi in questo mondiale, Fulvio, troveremo delle temperature veramente tremende.
1: Consentimi di dire che se la scusa è questa, direi comprensibile, ma io non, consentimi di dire che non sono d'accordo, perché spezzi un po' il ritmo della gara. Non è che ci sia una grandissima intensità data la temperatura, dato il caldo eccetera eccetera, data l'altura soprattutto, non c'è grande intensità, grandi ritmi, però è chiaro che rappresentano una novità questi calling break ogni 20-25 minuti, così vabbè, io lo accetto ma non lo condivido, ecco.
0: Eh sì, certo, sarà necessaria quando in certi campi negli Stati Uniti magari ci saranno temperature torride, e poi lì quando ci sarà le piogge, ricorderete il mondiale per club esattamente un anno fa con partite addirittura rinviate per la pioggia. Sì, si torna a giocare, mentre tra l'altro ci arriva un'allerta del servizio di informazioni. Noi lo abbiamo raccontato, le difficoltà, abbiamo anche un po' sorriso a raggiungere lo stadio, poi però alla fine siamo arrivati in 85.000, però vengono segnalati degli scontri fuori dallo stadio tra manifestanti messicani, ovviamente le loro proteste sono in piazza, in strada, insegnanti, magistrati, lavoratori stessi dei mondiali, vogliono degli stipendi dignitosi, e forze dell'ordine intorno all'ingresso 8 dell'Azteca. Questa è una segnalazione che ci è arrivata dal servizio di sicurezza e che vigiliamo in questo momento. Si è ripreso a giocare e dunque dicevamo abbiamo detto, della pausa rinfrescante, Messico Sudafrica 1-0, ma c'è da dire che negli ultimi minuti il Sudafrica sta provando a uscire, Fulvio.
1: Sì, c'è stata una timida reazione da parte del Sudafrica, che però non è riuscito a creare opportunità e rendersi pericoloso nei confronti di Rangel, che è il portiere del messicano. Sono soprattutto i lanci lunghi, vedi, un altro ennesimo lancio lungo,
0: sì,
1: che preda dei difensori, che sono molto fisici i difensori messicani, per cui solo una disattenzione oppure un pezzo di bravura da parte dei trequartisti, perché diciamo che nel 5-3-2 del Sudafrica Situé, il numero, sì, 13 gioca molto trequartista, però fino adesso si è visto poco.
0: Eh sì, e il Messico però devo dire che rispetto alla spinta iniziale forte, insomma, della gara inaugurale di questo mondiale, trovato il gol, adesso sta un po' più ragionando, anche se a via Aguirre il commissario tecnico messicano sta invitando i suoi a provare a colpire ancora, a mettere al sicuro. Ricordiamo che questo è il gruppo A, un gruppo che oltre al Messico e alla Sudafrica vede anche la Repubblica Ceca e la Corea del Sud, squadre che si affronteranno alle ore italiane 4 a Guadalajara per completare dunque la prima giornata del gruppo A. Questi sono i gironi delle 48 squadre, gironi da 4. Questa volta ci saranno i sedicesimi di finale, eliminazione diretta e non quindi dagli ottavi, come insomma si è visto nelle ultime edizioni dei mondiali. Attenzione Messico, che prova a entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, la conclusione murata dalla retroguardia del Sudafrica, che prova a ricartire con Ocon, il controllo da parte di Ocon che poi va a rilanciare ancora una volta lungo. E sì, questi lanci lunghi, anche se devo dire che non credo che sia un'indicazione della panchina, perché abbiamo visto Theo Bros, il tecnico della commissario tecnico del Sudafrica, allargare le braccia, come dire basta, ma con questi lanci, quindi è proprio la squadra che non riesce
1: io
0: a
1: non
0: spingersi.
1: Penso, ma abbiamo detto di Aguirre, diciamo di Bros, che è un tecnico belga che ha vinto la Coppa d'Africa nel 2017 col Camerun, per cui insomma ha un pedigree di tutto rispetto, è un allenatore che in campo internazionale bene o male qualcosa ha vinto, la Coppa d'Africa col Camerun, ripeto, per cui non è un principiante, è un allenatore esperto, però la sua squadra in questo momento è una squadra in difficoltà che non riesce a creare, si limita a questo lancio lungo che è preda dei difensori messicani.
0: Eh sì, solo su un lancio è stata quell'uscita un po' avventata di Rangel,
1: un po' avventata da parte di Rangel, sì.
0: E comunque alla fine c'è stato il punizione del Sudafrica che non ha scaturito effetti. Adesso recupera Cajardo che va a servire Lira, gioca davanti alla linea difensore un po' come il centromediano di una volta, davanti alla difesa Lira, anche lui gioca in Messico nel Cruz Azul, ancora il pallone per Vasquez che tocca a sinistra per Cajardo, il rilancio di Cajardo, ancora una volta un controllo sbagliato da parte di Ocon, poi è costretto a intervenire Udau a dare il pallone all'indietro per il portiere Williams, che controlla, si prende i fischi del pubblico per questo retropassaggio, poi Williams ancora una volta, ricordiamo, da un suo rilancio sbagliato è scaturito il gol che decide la partita, quello messo a segno da Quinois dopo 8 minuti e che consente al Messico di condurre in questa gara inaugurale del Mondiale 2026 sul Sudafrica per una rete a zero. Retropassaggio ancora per il portiere Ranger che controlla e poi sempre con i piedi va a servire per Montes, il numero 3 del Messico, va alla battuta lunga, anche lui adesso battuta lunga per nessuno, palla controllata dalla difesa del Sudafrica, ossia con Sibisi. E allora siamo arrivati alla 31esimo minuto, 1-0 Messico sul Sudafrica. Sentiamo la situazione, ultimo quarto della gara 1 finale scudetto, pallacanestro Massimo Barchiesi.
2: Eh sì, Milano sta per prendersi il primo punto di questa finale scudetto. 5 minuti e 35 secondi al termine, sono 18 le lunghezze di vantaggio dell'Olimpia sulla Reyer Venezia, 88-70, e continua la super partita di Ousmane Diop, una partita, e nel frattempo Orton 0-2 dalla lunetta, rimbalzo di Polmaro, una partita completa quella di Ousmane Diop, 16 punti con 5-6-2, 6-8 ai liberi, 6 rimbalzi e addirittura 4 assist. Attilio Caglia,
7: perché viene innescato dai compagni in mezzo all'area, lui dopo quando fa i blocchi sulla palla riesce ad andare vicino a canestro, allora la difesa si chiude perché è stato pericolosissimo e lui trova i compagni da fuori, i quali tirano da liberi con 3 metri di vantaggio e questo danno anche ottime percentuali da 3 punti.
2: Ricordiamo già da ora gara 2 che si giocherà tra 48 ore sempre qui al Forum. Wiltshire sbaglia da 3, rimbalzo di Pippo Ricci. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita. Milano 88, Venezia 70, Messico Sudafrica.
0: Noi invece siamo arrivati al 32esimo nel corso del primo tempo, sempre 1-0 Messico. Poco fa il Sudafrica aveva conquistato un angolo, però poi tutto è stato fermato per la posizione irregolare da parte di Modiba, l'uomo che aveva effettuato il cross. Tra l'altro sto osservando la traiettoria del pallone dei mondiali, ricorderete che insomma ogni mondiale ha il suo pallone, ricordate il tango del 78 argentino, sì. Questo si chiama trionda e pare che sia studiato per renderlo meno percettibile alle deviazioni, insomma ti ricordi Fulvio quando si parlava di quei palloni leggeri che mettono in difficoltà i portieri,
1: sì,
0: questo ha una traiettoria leggibile, ci dicono così,
1: che volavano.
0: Esatto, sembrava per non fare pubblicità ai palloni da spiaggia.
1: Non voglio entrare in queste dinamiche perché io insomma sono stato abituato, c'era il tango, per me era già una novità il tango nel 1982.
0: C'è adesso un'azione da parte del Sudafrica, il pallone che termina però in fallo laterale e anche qui difesa del Messico, si era una po' aperta e Sudafrica che non ne ha approfittato con un passaggio sbagliato. Quelli del Messico chiedono un fuorigioco che in realtà non c'è, c'è però il fallo laterale in favore del Messico e si incaricherà della battuta Gallardo, l'esterno di sinistra messicano che milita anche qui in patria nel Toluca. C'è quindi Gallardo che però sta discutendo con il secondo assistente dell'arbitro Sampaio, Bosquiglia, Bruno Bosquiglia, brasiliano, uno dei tanti brasiliani di evidenti origini italiane. Il rilancio, il pallone che viene recuperato ancora dal Messico che se ne va in velocità con Gutierrez che poi scarica tutto a destra dove si fa trovare pronto per ricevere il pallone Alvarado, dalla retrovia arriva ancora per cercare di effettuare il cross Reyes, intervento in scivolata da parte di Boccasi che ha messo il pallone in fallo laterale, quindi ci sarà una rimessa in fase d'attacco in favore del Messico, fronte di destra dell'attacco della formazione tricolor ed è proprio il numero 15 Reyes che va alla battuta, Reyes che va allo scambio ancora con l'autore del gol Quinoes che prova l'1-2, ancora Messico al limite dell'area di rigore, controlla il pallone con un po' di difficoltà Fidalgo, ancora però Messico che entra ancora con il cross basso da parte di Reyes, anzi di Gallardo, chiedo scusa, e la parata in due tempi a terra da parte di Williams, il rilancio dello stesso Williams, questa volta buono perché va a imbeccare un giocatore del Sudafrica che non controlla. Beh, Fulvio, una volta che gli era riuscito il lancio, infatti si dispera Williams, sbaglia tutto Foster, sì, nel controllo.
1: Aveva sbagliato tutto Foster, però in precedenza aveva fatto secondo me un buon intervento perché il cross da parte del giocatore messicano era un cross pericoloso sulla linea di fondo, un cross molto teso, poteva essere intercettato da un paio di giocatori messicani che erano dentro l'area di rigore, l'area piccola addirittura. Mi sembra più penetrante, più incisiva la manovra del Messico quando attacca, perché si è reso almeno pericoloso in due o tre circostanze, oltre naturalmente al gol, mentre invece trova difficoltà il Sudafrica almeno fino alla tre quarti con qualche lancio va bene, poi dopo però negli ultimi 20 metri devo dire che fino ad ora il portiere Rangel non è ancora stato impegnato.
0: Lira va a servire a destra, il controllo ancora da parte del Messico, si allarga Reyes, il pallone va all'indietro ancora per Montes per Vasquez sempre a sinistra per Gallardo che controlla, poi va ancora a servire per Lira nel cerchio di centrocampo, si sposta Lira, chiede l'ausilio dei compagni, si avvicina Vasquez, non vanno in pressing quelli del Sudafrica e quindi Vasquez nel cerchio di centrocampo va allo scambio ancora sulla destra per Montes che è il capitano del Messico, ancora Vasquez, ancora il retropassaggio per il portiere Ranger, sta giocando più con i piedi che con le mani il portiere messicano, il rilancio ancora per Jimenez che viene preceduto però dallo stacco di Sibisi, pallone che termina però sui piedi di Gallardo che quindi può continuare a spingere per il Messico, non aggancia però a centrocampo Fidalgo e quindi può ripartire ancora il Sudafrica con questo controllo nel cerchio di centrocampo da parte della formazione africana, il tocco poi sulla destra, il pallone che viene servito ancora a destra dove c'è il tentativo di Ocon, non è un ritmo velocissimo quello del Sudafrica, dobbiamo dirlo. Siamo al 37esimo del primo tempo, la partita insomma la preparazione mondiale, anche se arriva a fine stagione questo mondiale, 4 anni fa in Qatar invece arrivò a novembre e dicembre, quindi nel cuore della stagione la preparazione è proprio finalizzata a questo. Però vediamo che le squadre, Fulvio Colovati, non si stanno sforzando,
1: non c'è intensità, possiamo dirlo,
0: sì. Bravo,
1: sì,
0: bravo.
1: Gestiscono le energie, non c'è intensità da parte della squadra messicana, come dicevo in precedenza, molto possesso palla, cercare ragionamento, devo dire il lancio lungo invece per quanto riguarda la squadra sudafricana, ma lancio lungo fino ad ora non ha portato esiti positivi, perché insomma sempre nel vuoto oppure preda della difesa messicana, insomma non c'è come posso dire, non c'è qualità nell'inventarsi qualcosa in fase offensiva.
0: Prometteva bene l'inizio del Messico, poi però il Messico ha trovato il gol del vantaggio, sta un po' controllando la situazione, cosa però sempre rischiosa perché l'infortunio può avvenire in qualsiasi momento. Tra l'altro adesso raggio di sole sul prato dello stadio Azteca, uno degli stadi storici, uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio d'Italia-Germania 4-3, lo stadio dei due gol di Maradona nell'86 in Argentina-Inghilterra. Ancora il rilancio da parte del Messico con Lira che va a cercare Gallardo. Il controllo di Gallardo, il tocco indietro per Vasquez che si sgancia dalle retrovie, arriva fino alla tre quarti campo, poi il pallone che viene ancora servito centralmente per Lira, ma guarda non c'è proprio pressing, si sta giocando sì, quasi da fermo, come se forse le squadre volessero gestire le energie.
1: Da parte dei giocatori sudafricani non c'è pressing, per cui il possesso palla, non c'è aggressione, non c'è, per cui è molto facile da parte dei giocatori messicani mantenere il possesso del pallone. Poi qui adesso c'è un lancio in profondità, lancio lungo, si lamenta addirittura Raul Jimenez per non essere stato servito, però c'è stato fallo su Lira che è un buon giocatore, eh sì. Sta gestendo un po' come Lobotka nel Napoli, cerchiamo di fare qualche esempio, è un po' quello il regista davanti alla difesa che amministra, gestisce, fa un po' il play, un buon giocatore, insomma adesso è stato commesso un fallo su di lui.
0: Viene toccato duro, c'è la raccomandazione di evitare le perdite di tempo e l'arbitro con una certa energia ha detto a Lira di alzarsi. Ricordiamo che se il cambio non è pronto oppure se il giocatore viene portato a bordo campo resterà un minuto fuori, proprio per evitare appunto le perdite di tempo, soprattutto a fine partita quando si vuole portare a casa il risultato. Sentiamo se invece lo sta portando a casa il risultato Milano, parliamo di pallacanestro contro Venezia, qui siamo al 39esimo, 1-0 Messico sul Sudafrica. Torniamo alla pallacanestro, torniamo da Massimo Barchesi a Attilio Caglia.
2: È una Milano che ha dominato dall'inizio, 2 minuti e mezzo al termine, ora bisognerà vedere il giocatore che segnerà il centesimo punto. È il capitano che ci prova, Pippo Ricci, sbaglia da tre, ma Ellis recupera a metà campo, 98-74, l'alzata di Ellis per Nibo, intervento da parte di Valentine, ex della partita, pallone che resta a Milano, 2 minuti 14 secondi al termine, 98-76 per l'Olimpia con Tessitori che è salito a 24 punti. E dunque vediamo Pippo Ricci dall'angolo, ci riprova, cortissimo rimbalzo di Leonardo Candi, dicevo di Tessitori, capitano della Reyer Venezia, che è reduce da 22 punti in gara 3 contro la Virtus, 22 punti in gara 4 contro la Virtus, stasera 24 punti insieme a RJ Cole con 16 punti, in pratica è l'unico che si è salvato per la Reyer. Ma dall'altra parte vogliamo sottolineare con Attilio Caglia un'altra volta le ottime prestazioni di Usman Diop, 18 punti e massimo stagionale per lui, e di Nico Mannion, 17 punti, che ha chiuso questa gara prima della standing ovation che gli ha dedicato Peppe Poeta con una tripla e fallo di Bowman, azione da 4 punti perché poi Mannion ha realizzato pure il tiro libero supplementare.
7: Diciamo che in attacco hanno fatto le scelte che volevano fare, Milano è andata dove voleva andare dentro l'area con Diop, è andata, quando ha chiuso Diop dentro l'area hanno trovato sempre una buona fluidità offensiva. Diciamo che l'intensità di Venezia deve assolutamente cambiare per la prossima partita, se no è difficile pensare di poter giocare una finale scudetto.
2: E probabilmente testa e gambe, Attilio, della Reyer Venezia sono ancora a gara 4 o anche a gara 3, perché sono state due partite intensissime giocate contro la Virtus Bologna. Nel frattempo Tessitori Lonetta a segnare un altro punto che arricchisce il suo score, che ora sale a quota 26 perché fa 2 su 2, 98 Milano, 78 Venezia, 1:50 al termine di gara 1 Messico-Sudafrica.
0: Qui invece 42esimo minuto, Messico 1 Sudafrica 0, ha ricominciato a premere il Messico che entra in area di rigore, il pallone è messo all'indietro, il tocco, la conclusione, palo! Il palo da parte del Messico con questa veloce azione, palla a terra, tiro sul primo palo, Williams che non ci arriva, il tiro respinto dal palo e ancora una volta mi è parso Quinones, l'autore del gol che è andato a calciare, in precedenza c'era stato un tiro cross di Lira che era stato mancato dai giocatori del Sudafrica, il portiere Williams se l'è visto rimbalzare all'ultimo momento ed è andato a respingere. La conclusione ve la confermiamo è ancora di Quinones, sì, che poteva Quinones, con una doppietta diventare l'eroe di questa gara inaugurale del mondiale. Fulvio,
1: beh, è un giocatore che praticamente in questo schema d'attacco che è un 4-3-3 praticamente parte esterno, poi si accentra molto, infatti il gol che ha fatto è un gol da centrale, si è conquistato palla da centrale, adesso è riuscito con un cross dal fondo sempre dal limite dell'area, quasi l'altezza del dischetto del rigore, di piattone, di metterla forte sul palo alla sinistra del portiere, ha colpito il palo, però devo dire un'altra azione da parte del Messico che mi sembra più squadra rispetto al Sudafrica.
0: E recupera ancora il pallone a centrocampo, ancora un allancio a cercare Jimenez, questa volta buona la chiusura da parte di Modiba e quindi c'è il rilancio da parte del Sudafrica che quindi prova a ripartire, ancora il Sudafrica che va a premere nella metà campo del Messico, si porta al limite dell'area di rigore, effettua una cross, deviazione, la palla esce, questa volta l'angolo c'è e quindi 2-1 il conto dei corner a favore del Messico, 1-0 il punteggio che sta maturando in campo, un minuto e mezzo, insomma ci sarà da recuperare il tempo perso per la pausa rinfrescante o come verrà ovviamente chiamata e come stiamo chiamando anche noi, cooling break. Calcio d'angolo dalla destra, porta la nostra sinistra dove difende il Messico in questo primo tempo, non ci mette molta fretta il Sudafrica, come se volesse magari provare a raddrizzarla questa partita nel secondo tempo. Ricordiamo che in un girone a 4 la prima partita è molto importante, vincere la prima ti mette in una condizione buona per cercare di conquistare quei primi due posti che servono poi per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Ancora il rilancio, una conclusione da fuori che c'entra la porta, ci ha provato da lontanissimo Mbokazi che è un difensore, il portiere non l'ha vista partire perché eravamo a 40 metri, però poi si è coordinato ed è andato a bloccarlo, insomma ci ha provato anche così il Sudafrica, Fulvio.
1: Sì, ci ha provato da, oserei dire, 40 metri, sì. Insomma, ha calciato molto bene, ha calciato coordinato, di collo sinistro, però è chiaro che da quella distanza il tiro può essere potente finché vuoi, però il portiere riesce a spostarsi, infatti l'ha parato con estrema agilità.
0: Sì, nessun problema, che è stato.
2: Scusa Pisantis, ti interrompo perché è finita il forum. Vai. Milano batte Venezia 180, 1-0 Milano in questa finale scudetto, gara 2 sabato sempre alle 20. Per la cronaca, il canestro, l'ultimo che ha portato Milano a quota 100, lo ha segnato Zac Lidei. Ringrazio Attilio Caglia che troveremo anche tra due giorni. Grazie Attilio.
7: Grazie a voi Massimo. Sabato una partita un pochettino più competitiva. Speriamo da parte di Venezia
2: e ce lo auguriamo davvero. 100 Milano, 80 Venezia, questo è il finale di gara 1 della finale scudetto, linea che torna definitivamente a Città del Messico. Giuseppe Pisantis, Fulvio Collovati, Messico Sudafrica.
0: Cifra tonda dunque nel basket, sotto le parole di Barchesi sentevamo quelle di Loretta Goggi che cantava Maledetta Primavera, insomma canzone di qualche anno fa, bellissima, che fece un Sanremo negli anni 70, qui la primavera fra un po' la lasceremo e ci tufferemo nell'estate, però insomma le temperature sono già prettamente estive, anche se qua ripeto a Città del Messico c'è abbastanza temperata, ecco, non si sente per ora il caldo torrido, vedremo se con il prosieguo della stagione sarà così. Tanto è scoccato il minuto di recupero, meglio il 45esimo, quindi ci sarà il recupero, vediamo quanti minuti sono assegnati, 4 minuti, 4 di minuti. Recupero, anzi no, perché l'arbitro a un certo punto, no, c'è stato un malinteso perché sembrava che avesse interrotto il gioco, 4, invece sì. No, è un 4 minuti di recupero, conclusione del Messico, vediamo se si guadagna angolo o no, perché la evita il portiere Williams, quindi quindi si giocherà ancora per 4 minuti. Questa è l'indicazione che ci è arrivata e che o mi è sfuggita dalla quarta ufficiale, oppure speriamo non sia un nuovo regolamento, ma non credo. E quindi insomma sono 4 minuti di recupero, che bisogna recuperare il tempo perso per la pausa rinfrescante e poi le normali interruzioni di gioco. Si giocherà fino al 49esimo minuto qui a Città del Messico, Stadio Azteca, e 1-0 per il Messico sul Sudafrica. Messico poco fa vicino al raddoppio con un palo colto da Quinones, lo stesso giocatore che sta decidendo la partita con il suo gol dopo 8 minuti. Insiste il Sudafrica, c'è la difesa del Messico che con Reyes prova a fermare l'avanzata del giocatore Modiba, uno dei più attivi da parte del Sudafrica. Si trascina palla sullo fondo, protesta Modiba, vuole un fallo, l'arbitro addirittura gli gira le spalle. Comunque questo Modiba non è un giocatore da sottovalutare, mi sembra del Sudafrica uno dei migliori.
1: È un giocatore interessante, uno dei migliori in un Sudafrica che insomma non ci ha fatto vedere grandi cose, devo dire. Per quanto riguarda il Messico invece, un gol, un palo, una parata di Williams, portiere sudafricano, direi vantaggio assolutamente meritato.
0: Gioca nel Mamelodi Sundowns, una squadra appunto del campionato sudafricano, così come molti altri suoi compagni, su tutti il capitano e la portiere Williams, che sullo 0-0 si è esibito in una gran parata su Jimenez e poi però ha pasticciato in occasione del gol che finora decide la partita. Come pasticcia ancora il Sudafrica, perdendo un pallone nella propria metà campo. Ancora il rilancio, il taglio in area di rigore, il Messico, la conclusione sbucciata e il pallone che termina sul fondo. Gutierrez si è presentato davanti alla portiere, l'ha, come dire, ciccata, l'ha colpita malissimo.
1: Gutierrez è il giocatore numero 26, è il centrocampista che si inserisce di più, non è la prima volta, forse la seconda, la terza, però qui devo dire assolutamente da dimenticare il tiro finale, perché l'ha proprio ciccata in pieno, perché si era trovato, è vero che aveva come copertura un uomo davanti, però vedeva la porta, vedeva il portiere, poteva assolutamente calciare meglio, invece ha ciccato completamente il pallone.
0: E sì, se l'è presa Aguirre, il commissario tecnico messicano, che insomma vedeva vicinissimo il gol, che insomma in chiusura di primo tempo poteva essere davvero quello determinante per la vittoria, visto che insomma il Sudafrica si è reso praticamente mai pericoloso dalle parti del portiere Ranger. Quindi liscio di Gutierrez, pallone che termina sul fondo, ed erano 4, confermiamo i minuti di recupero, perché al 49esimo l'arbitro brasiliano Sampaio manda le squadre negli spogliatoi. Fine primo tempo, Messico 1, Sudafrica 0, gol di Quinones dopo 8 minuti. La linea adesso va agli studi di Roma, ci sentiremo per il secondo tempo.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Agli studi di Roma ci andremo tra pochissimo regolarmente per il GR1. Riprendiamo per pochi istanti la linea da Dallas, solo per ricordarvi che si è appena chiuso il primo tempo tra Messico e Sudafrica, gara inaugurale di questo Mondiale 2026 nel tripudio della Azteca. Pronti via, come ci raccontavano Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, subito la rete di Quinones, che poi ha avuto anche l'occasione per il raddoppio negli ultimi minuti con un palo, altri sussulti, ma è solo il primo tempo, è solo la prima delle 104 partite di questo maxi mondiale. E allora ci ricollegheremo in seguito con Città del Messico per il secondo tempo della gara. Da Dallas chiudiamo la triangolazione internazionale andando a Roma, a Saxarubra, come dicevo, giornale radio, e poi ricominciamo subito dopo con tutto il mondiale, minuto per minuto, su Rai Radio 1. Restate con noi.
11: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Cibu, cibu.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, in primo piano la crisi in Medio Oriente dopo le minacce di nuovi attacchi contro l'Iran. Trump ha fatto retromarcia, probabile un accordo a breve, ma ci aggiorna in studio Cecilia Rinaldini.
2: Eh sì, abbiamo un nuovo colpo di scena. Trump, che in serata ha fatto sapere di aver annullato l'ordine di un nuovo durissimo attacco contro l'Iran, come hai detto pochi minuti fa, ha annunciato che l'accordo c'è e che verrà firmato a breve, forse in Europa, probabilmente già nel fine settimana. Lui non potrà essere presente, ma ci sarà il vicepresidente Vance. Trump assicura che con l'ottima intesa raggiunta l'Iran non avrà l'arma nucleare. Dall'Iran arrivano notizie contraddittorie dopo l'annuncio del capo della Casa Bianca. Le agenzie di stampa Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, smentiscono che Teheran abbia approvato alcun testo di accordo con gli Stati Uniti. Poco dopo, però, la stessa Fars riporta che, dato che gli Stati Uniti hanno accettato il testo proposto dall'Iran, la probabilità che l'accordo venga approvato dalle massime autorità decisionali della Repubblica Islamica è relativamente alta. Le parole del presidente degli Stati Uniti avrebbero intanto colto di sorpresa il premier israeliano Netanyahu, che però ha appena parlato al telefono con Trump. Appena verrà firmata l'intesa, dice il capo della Casa Bianca, lo stretto di Hormuz sarà ufficialmente riaperto. Secondo Axios, però, attenzione, manca ancora l'approvazione definitiva della guida suprema iraniana Khamenei.
1: E grazie Rinaldini. Siamo alle comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Ribadisce il sostegno a Kiev e rilancia: serve una figura autorevole in Europa come mediatore tra Kiev e Mosca. Alle opposizioni, che parlano di una politica estera in ginocchio, la Premier replica: siete infastiditi perché la prima donna Presidente del Consiglio in Italia arriva dalla destra. Poi l'attacco a Vannacci: fate il gioco della sinistra, altro che vera destra. La BCE alza i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, portando quello sui depositi a 2,25%, tagliate le stime del PIL. Quest'anno l'economia crescerà dello 0,8%, nel 2027 dell'1,2%. Rivista al rialzo l'inflazione al 3% per il Fondo Monetario Internazionale. Con lo stop alle forniture di gas e petrolio, l'economia mondiale potrebbe, nello scenario peggiore, scivolare in recessione. Siamo alla cronaca. Ancora senza esito le ricerche delle due sorelle scomparse da una comunità protetta di Civitella Alfadena in provincia di L'Aquila.
3: Una finestra rotta sarebbe il passaggio utilizzato da Sara e Alicia per allontanarsi dalla casa protetta di Civitella Alfadena, dove erano ospitate dal 2024. Delle due ragazzine originarie di Minturno si è persa ogni traccia. Per regolamento della struttura non avevano telefoni personali. La sera di sabato 6 giugno erano uscite a fare una passeggiata per il paese insieme agli accompagnatori.
4: Erano venuti tutto il gruppo, come solitamente fanno, sono stati un po' fuori, hanno preso qualcosa da bere.
3: Sara e Alicia sono state affidate a delle strutture di accoglienza 7 anni fa, quando i genitori si sono separati, dando avvio a delle controversie giudiziarie. Dopo un lunghissimo calvario, il padre Stefano è riuscito a riottenere la potestà genitoriale con una sentenza del Tribunale di Cassino a fine maggio. Martedì 2 giugno ha sentito per l'ultima volta Alicia al telefono della casa protetta.
5: Sto chiedendo un grande aiuto a tutti quanti voi di aiutarmi a ritrovare le mie figlie.
3: Max Franceschelli, GR1.
1: Esplorazione dello spazio. L'Europa deve rafforzare il suo ruolo, è l'esortazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, intervenuta a Berlino al forum italo-tedesco sullo spazio. La corrispondente.
6: Come europei ci siamo un pochino ritirati a cercare di risolvere crisi che avevamo difficoltà a gestire.
7: A Berlino Samantha Cristoforetti scuote il forum italo-tedesco sullo spazio. Anche in questo settore l'Europa deve affermare la propria libertà strategica, sostiene, senza dipendere dalle scelte della NASA.
6: Quando io sento che dobbiamo investire centinaia di miliardi in cose assolutamente strategiche, la sicurezza energetica, la sovranità digitale, la difesa, eccetera, tutto importantissimo, ma dobbiamo anche ritagliarci alcune cose che ci aiutano a definire quello che siamo, qual è il nostro posto nel mondo, che ispirano le persone.
7: Grande felicità per Parmitano, che farà parte di Artemis 3, ma il vecchio continente deve aspirare a un ruolo di attore globale.
6: Tutti quelli che hanno mai cominciato storicamente a percepirsi come potenze o come attori autonomi sulla scala globale nessuno ha mai rinunciato alla capacità di far volare propri astronauti nello spazio.
7: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E ora la linea torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
0: Il Summer Black Friday di Unieuro chiama. La spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
8: Evo 5 Essential. L'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli. Disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: Ed eccoci di nuovo a voi, 3 minuti dopo le 22 in diretta dai nostri studi di Dallas. Ancora ben trovati da Guido Ardoni al microfono. Vado a salutare Daniele Antelmi che mi assiste al di là del vetro e poi ovviamente salutiamo sempre con molto piacere la nostra propagine romana della nostra squadra con Ombretta Conti regia, Saxa Rubra, Alessandro Campanella, Francesco Paradisi, Tony Tisi in redazione. Chinonesh ha aperto le danze non solo della gara che stiamo seguendo, la gara inaugurale del girone A Messico-Sudafrica di questo mondiale, ma la gara che apre l'intera competizione. Pronti via, neanche 10 minuti sul cronometro e c'è stata l'occasione che ha portato al vantaggio della tricolore, a dire il vero, favorita più che mai da una lettura difensiva decisamente sciagurata da parte del Sudafrica, gara che ha avuto altri sussulti. Il Messico ha avuto qualche occasione anche per raddoppiare, la più clamorosa ancora sui piedi dello stesso Quiñones che ha centrato il palo. Io ne approfitto per ricordare, così ci addentriamo anche un po' nel programma di questo mondiale, visto che ci siamo dedicati e giustamente finora, ancora prima della gara, soprattutto alla cerimonia inaugurale che l'ha preceduta, che questo girone A prevede anche l'altra partita della prima giornata che andrà in scena nel cuore della notte italiana alle 4 del mattino tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Si giocherà ancora in Messico, a Guadalajara. Il Messico con 3 stadi ospiterà e altrettante città ovviamente questo mondiale. A fare la parte del leone dal punto di vista logistico e organizzativo gli Stati Uniti con 11, il Canada con 2 impianti, ma per quanto ci riguarda il prossimo appuntamento, oltre al secondo tempo di Messico-Sudafrica ovviamente, sarà per domani sera alle 21. Io vi parlerò sempre ed esclusivamente di orari italiani, sia ben inteso, con la gara invece che aprirà il girone B, Canada-Bosnia, e aprirà anche appunto la serie di partite proprio in Canada con un'altra cerimonia di apertura adeguatamente allestita in quel di Toronto. Poi sempre nella giornata di domani, attenzione, nella notte a essere sinceri, tra venerdì e sabato, Stati Uniti-Paraguay, Los Angeles, altra cerimonia di apertura e siamo a 3, girone D, le 3 del mattino della notte tra venerdì e sabato. Chiudo dicendo, non secondario il fatto, per chi non ci avesse seguito fino a questo momento, vi abbiamo raccontato al rimbalzo di linea, perché su Rai Radio 1 potete seguire davvero tutto, anche gara 1 della finale scudetto di pallacanestro con l'Olimpia Milano che alla Forum di Assago ha battuto 180 cifra tonda Venezia. Si replicherà dopodomani alle 20 con gara 2 della serie che può assegnare, che assegnerà il titolo. Allora andiamo ancora alla Azteca di Città del Messico perché tra pochissimo si riparte. Giuseppe Bisantis in postazione, continuerà ad accompagnarlo al commento il nostro Fulvio Collovati. Giuseppe, nel format di questo mondiale, lo ricordiamo, avanzano le prime 2 e le 8 migliori terze, 8 su 12 perché tanti sono i gironi. Diciamo che conquistare una vittoria ti dà già il passo quasi virtualmente per i 16esimi, se non matematicamente. Allora a questo punto la tricolore vorrà confermare, se non ampliare il divario. La gara chiaramente va più dalla parte della squadra di casa. Complessivamente una buona partita, credo che anche tu personalmente ne hai viste e ne hai raccontate, parlo ovviamente di Doha in Qatar, ne hai raccontate di peggiori, di gare inaugurali.
13: No, vabbè, è sempre una partita, insomma, giocata in un'atmosfera molto bella,
12: un po' sui generis, senz'altro, certo,
13: e che chiaramente, questo aiuta. Sì, passeranno le migliori terze, serviranno ad arrivare a 32 per fare i sedicesimi, quindi insomma tutta questa prima fase per eliminarne 16, e anche su questo, insomma, novità regolamentari un po' particolari. Comunque ci saranno i sedicesimi, poi eliminazione diretta, insomma le partite diventano ancora più belle, perché insomma è dentro fuori, no? E allora le giochi come fossero tante finali, quindi credo che questa sia l'indicazione della FIFA nel fare questo regolamento. Chiaro che con le migliori terze vinci la prima, fai un passo importante. Adesso in campo ci sono, ma in divisa da gioco, le riserve del Messico che stanno facendo il torello. Su questa formula nuova vorrei anche chiedere il parere, se sei d'accordo, Guido, di Fulvio.
12: Certamente, stavo giusto per coinvolgerlo. Fulvio, partiamo dalla formula, dalla domanda di Bisanti, se è una delle principali novità, no? Fulvio Collovati, non è... eccoti,
14: no,
12: vai.
14: Ci sono,
12: eccoti.
14: Ci
12: vai
14: sono.
12: Pure.
14: Ho chiuso. Ma avete parlato della forma, non mi fa impazzire, devo dire la verità. Cioè, 48 squadre ci possono anche stare, ma deve cambiare il regolamento per quanto riguarda... Perché non è possibile che una squadra, per esempio nel girone del Brasile, il Brasile ha perso sei partite, vi rendete conto? Eppure si è qualificato, quinto, sesto, si qualifica, perché nel suo girone ti puoi qualificare arrivando quinto, sesto. Cioè l'Italia ha perso una partita, cioè io continuo a riempirmi di tristezza quando parlo di questa cosa qua, perché non è possibile che in un mondiale manchi una squadra come l'Italia. Dai.
12: Fulvio, peraltro abbiamo rischiato, come dire, un disastro organizzativo, ma cosa intendo? Che in un primo momento, mesi fa, si era parlato di gironi da tre, e per me sarebbe stato, sì, come dire, sì, un sacrilegio, no, evidentemente.
14: Bravissimo,
12: per cui tutto
14: significa
12: sommato
14: non avere le idee chiare, significa non avere le idee chiare. Significa adattarsi agli aspetti economici, perché sono quelli che contano, perché insomma sono delle, non dico che una squadra debba pagare assolutamente per partecipare a un mondiale, ci mancherebbe altro.
12: È il segno dei tempi del pallone. Si riparte tra pochi istanti, mi dai un fotogramma, una fotografia, un tweet, si direbbe oggi. Il primo tempo ti è piaciuto? Vantaggio meritato, direi, del Messico,
14: sì,
12: in una battuta secca.
14: Dominio della Tri, ha schiacciato il Sudafrica in difficoltà per tutta la prima frazione, il portiere Williams protagonista in positivo e in negativo con due interventi, però poi ha regalato il gol del vantaggio al Messico, che merita, perché poi ha colpito anche un palo, poi c'è stato un altro intervento, per cui il vantaggio meritato,
12: sì,
14: secondo me.
12: Dormita difensiva, poi gambe un po' troppo aperte dell'estremo, sì, difensore in occasione del gol che per, certo, ora decide la partita, ma naturalmente il secondo tempo sta per cominciare, tempi lunghi, lo ha raccontato Bisantis, perché ovviamente già la partita è iniziata con qualche minuto di ritardo per la cerimonia precedente. Ci abitueremo alla pausa rinfrescante, non è una novità di questo torneo, lo sappiamo bene, ma i tempi sono più rigorosi, un po' più ampliati, ecco, per permettere gli spot pubblicitari, magari anche il nostro. In ogni caso, tra pochissimo si ricomincia, secondo tempo di Messico-Sudafrica, gara inaugurale del mondiale, gara che apre anche il girone in questione, il girone A, con una delle formazioni di casa. Io vi lascio alla radiocronaca della seconda metà di questa sfida di Giuseppe Bisantis con il commento tecnico di Fulvio Collovati, e poi dai nostri studi di Dallas ci risentiamo a fine partita, tutto il mondiale minuto per minuto, come sempre su Rai Radio 1.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
11: La partita.
13: E siete nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con lo stadio Azteca di Città del Messico. Sta per iniziare il secondo tempo, ritardo direi questa volta, al di là del recupero, anche giustificato per il naturale protrarsi della cerimonia di apertura. Insomma, siamo adesso in Italia alle 22:11, le 14:11 qui in Messico, insomma un ritardo che tutto sommato, visto quello che c'è stato in passato, ci può stare. Questo è lo stadio Azteca, anche se poi ha tante denominazioni, Ciudad de Messico abbastanza anonimo, c'è anche lo stadio Banorte, però insomma questo resta lo stadio Azteca come tutti lo conoscono, ed è uno dei templi del calcio mondiale che ha ospitato partite importantissime, ed entra ancora di più nella storia perché il primo stadio al mondo a ospitare tre fasi finali dei mondiali. 1970, intanto rischia ancora il Sudafrica, palla messa al centro e riesce a salvarsi il Sudafrica. Dicevamo 70-86, 2006, si stava ripetendo quanto visto a inizio primo tempo. Ancora una volta Williams, il portiere del Sudafrica, che mette un pallone al centro, lo perde. Qua riescono a sventare i sudafricani, però diciamo così, se giochi così non meriti di vincere e neanche di fare il
14: pazzesco,
13: punto.
14: È pazzesco, questo è un gol, devo dire, completamente mancato da parte della squadra messicana, perché sull'ennesimo regalo, ma guarda, addirittura gli è stato regalato dal portiere al centrocampista, poi dopo il giocatore messicano non so cosa abbia, poteva tirare, si trovava solo davanti al portiere, infatti sta ancora mangiando le mani per il gol che ha mancato, ma l'ennesimo regalo da parte della difesa sudafricana.
13: È quello che se la prende il commissario tecnico Via Aguirre, che essendo esperto sa che se non le chiudi le partite poi rischi davvero di rimanere beffato. È la quarta limpida occasione per il Messico non sfruttata. Noi ancora eravamo in presentazione. Errore su un retropassaggio del portiere, è stato Fidalgo a mancare la conclusione in porta. Tifosi che nell'intervallo sono andati anche a prendere qualcosa da bere o anche da mangiare, visto l'orario qui, e adesso stanno ritrovando posto. 85.000 spettatori presenti allo Stadio Azteca di Città del Messico. C'è dunque il rilancio da parte del Messico, che va alla battuta di questa rimessa con le mani con Gallardo, l'arbitro lo sta addirittura contando, non vuole assolutamente perdere tempo, è una disposizione FIFA appunto questa sulle perdite di tempo. È ancora il Messico che tiene il pallone, adesso non ci sono stati cambi e quindi fra un po' vi riepilogheremo le formazioni, ma c'è ancora uno spunto del Messico, tiro da 50 metri, il portiere Williams recupera la posizione e va a bloccare. Messico in divisa tradizionale, maglia verde, calzoncini bianchi, calzettoni rossi, da destra a sinistra in questo secondo tempo rispetto al nostro punto di osservazione. Il commissario tecnico è Javier Aguirre, che schiera Ranger in porta, Reyes, Montes, Vasquez, Cacciardo in difesa, Lira davanti alla difesa con Alvarado, Gutierrez, Fidalgo e Quiñones, l'autore del gol e anche del palo. L'unica punta è Raul Jiménez, tutto giallo con bordi in numeri verde per il Sudafrica, guidato da Hugo Bros. Williams il portiere, Mudau, Ocon, Sibisi, Boccasi e Modiba in difesa, Mokoena, Sitole, Adams a centrocampo, Foster e Reiners davanti in maglia nera tendente alla grigio con spalline bianche l'arbitro, che è il brasiliano Milton Sampaio, assistito dai collaboratori, dai connazionali Bruno Pires e Bruno Boschia come guardialine, Juan Gabriel Benitez, por paraguayano il quarto ufficiale, Nicolas Gallo colombiano, Juan Lara cileno e Jérôme Brisard francese al VAR, che non è dovuto intervenire nel primo tempo, mentre l'arbitro invece ha estratto entrambi per gioco falloso due cartellini gialli all'indirizzo del giocatore del Sudafrica Mokoena e del giocatore messicano Gutierrez. 3 minuti e mezzo nel corso della ripresa qui all'Azteca ed è 1-0 per il Messico sul Sudafrica. Messico vicino all'avvantaggio, però a giudicare da queste prime battute del secondo tempo, Fulvio Colovati, non mi sembra che sia cambiato l'atteggiamento. Commentiamo dopo, perché c'è il Messico che se ne vila in porta davanti al portiere, a terra. L'arbitro cosa dice? Che non c'è niente e dice che bisogna rialzarsi, poi forse cambia idea, vediamo che cosa ha deciso il rosso. E allora altro che non c'è niente, c'è il calcio di punizione, perché il fallo è probabilmente avvenuto fuori aria. Gutierrez, sì, lanciato in porta, è stato falciato da Sittole e quindi c'è l'espulsione da parte del numero 13 Sittole. Si complica la cosa per il Sudafrica, ma non c'è il calcio di rigore bensì una punizione dal limite. Vedremo se ci sarà l'intervento VAR, perché stava entrando in aria Gutierrez. Bisogna anche vedere la posizione di Gutierrez, che è tenuto in gioco però dal numero 6 Motiva. Il fallo è evidentemente fuori, spallata decisiva. In un primo momento sembrava che l'arbitro avesse detto proseguire, poi invece ha cambiato idea, c'è il giallo che potrebbe essere, Fulvio, determinante per questa partita.
14: Guarda, l'unica ancora di salvataggio per il Sudafrica che ci possa essere nel momento della partenza fuori gioco da parte di Gutierrez,
13: ho qualche dubbio
14: che ci sia fuori gioco, per cui Gutierrez si è praticamente involato sull'ennesima sbavatura da parte della difesa sudafricana verso il portiere da dietro. Fortunatamente almeno l'espulsione è sacrosanta, vediamo, no, è accaduto fuori dall'area grande,
13: fuori dall'aria, infatti la palla viene messa nella mezzo, Motiva credo che tenga in gioco tutti. credo sì, che Modica tenga in gioco tutti e quindi sì, se sì. ne va Sitole e resta in 10 uomini. Sitole era il centrocampista centrale del Sudafrica, tra l'altro uno dei pochi giocatori che milita in Europa. Sitole gioca in Portogallo nel Tondela e quindi in 10 il Sudafrica.
14: Però Giuseppe, consentimi di dire che l'intervallo non ha fatto bene al Sudafrica, perché i primissimi minuti Fidalgo si è praticamente, gli è stato regalato davanti al portiere un passaggio da poter mettere solo in porta e non ha tirato e non ha calciato. Qui un'altra sbavatura da parte della difesa sudafricana che lascia, si invola praticamente Gutierrez verso il portiere e adesso assistiamo a questa punizione.
13: Eh sì, posizione insidiosissima, il tiro sulla barriera, la respinta, ancora il Messi con la conclusione da parte di Cacciardo che termina in curva. Beh, insomma, vista la posizione diciamo che poteva far meglio il Messico.
14: Poteva assolutamente far meglio, ha calciato sulla barriera il numero 9 Rollo Jiménez, ha calciato così, come vediamo, ecco, lo stiamo rivedendo, no, non sulla barriera, sull'uomo che era praticamente fuori barriera, praticamente anche se non l'avesse presa era un tiro abbastanza prendibile per il portiere.
13: C'è la rimessa dal fondo da parte del portiere Williams, quindi pericolo scampato per il Sudafrica, ma adesso in 10 e vedremo se ci saranno delle novità operate da Hugo Broos, finora braccia concerte. Vediamo due giocatori del Sudafrica che si stanno scaldando, ma Messico dominatore, ancora una volta intervento in calcio d'angolo e quindi terzo calcio d'angolo, primo della ripresa in favore del Messico, uno battuto dal Sudafrica, Messico avanti di un gol e di un uomo espulso poco fa, Sitole per fallo da ultimo uomo, bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra per questo angolo, anche il Messico sta facendo scaldare tre giocatori, quindi vedremo se Aguirre avrà alle viste un cambio. Dalla sinistra la bandierina del calcio d'angolo si incarica della battuta con la maglia numero 25 Alvarado che prende la rincorsa, poi parte con il sinistro a rientrare, palla allontanata dalla difesa sudafricana, prova a

0: pallone direttamente in fallo laterale, quindi c'è la rimessa in favore della formazione sudafricana, battuta, il tocco all'indietro, vedremo come avrà sopperito all'espulsione il tecnico, commissario tecnico del Sudafrica Hugo Broos. Sudafrica che rimane con una difesa che sarebbe a 5, che diventa a 3 in fase di impostazione, perde ancora il pallone del Sudafrica. Sì, concordo con te Fulvio, ci si aspettava un altro Sudafrica nel secondo tempo, invece da queste prime battute siamo all'ottavo, direi peggio del primo.
1: Peggio, perché nei primi 5 minuti hai praticamente messo, cioè, non so, in negativo assolutamente la partita, ancora di più perché primi 7 minuti, primi 5 minuti hai commesso degli errori difensivi enormi che ti costringono adesso a giocare in inferiorità numerica, eri già in difficoltà in parità numerica, figuriamoci ora, il pallone sta circolando tra i piedi dei giocatori messicani con una estrema facilità, senza nessuna aggressività, non lo era prima, figuriamoci adesso in inferiorità numerica.
0: Broos chiama i suoi ad andare in pressing, ma intanto il Messico sventagliata non riesce però a tenerla in campo nonostante la grande corsa. Alvarado, che per il calcio d'angolo si sposta da destra a sinistra, lui gioca sulla destra, ringrazia comunque il compagno, l'idea non era male, ma non mi sembra che ci siano pronti, anzi sì, adesso lo vediamo sbucare dalla panchina un giocatore del Sudafrica, non riusciamo però a distinguere il numero del giocatore sudafricano. Ancora un colpo di testa all'indietro da parte di Foster, ma recupera il Messico, assoluto padrone del campo, intercetta per il Sudafrica, ripetiamo ancora, in inferiorità numerica, espulsione, fallo da ultimo uomo di Sitole, non ci sono state neanche troppe proteste da parte dei sudafricani, che adesso però provano a spingere con il giocatore in maglia numero 5 Reiners, numero 15 Reiners, il tocco all'indietro, ancora il Sudafrica che tiene palla sulla tre quarti campo, l'impostazione a sinistra, ancora il Messico che attende questo tentativo da parte della formazione sudafricana, ancora rientra e va a servire centralmente per Adams, il controllo di Adams, l'apertura poi sulla destra per Mudau, il controllo di Mudau che poi va centralmente ancora da Mokoena, il tentativo da parte di Mokoena, ma è una squadra che si fa, tiene palla ma finora pochi spunti, anche se prova il tiro, insomma impegna il portiere Langer in una parata non difficile, però gli sfugge il pallone, ci ha provato da lontano, quello che continuo a dire è il migliore del Sudafrica, sì. Sia Motiva, almeno ci prova Fulvio.
1: Sì, è il secondo tiro che fa, ha provato nel primo tempo, prova anche da lontano, devo dire che la precisione c'è, è chiaro che da quella distanza non puoi,
0: la porta alla centra,
1: non puoi imprimere potenza, non puoi imprimere potenza più di tanto perché tiri da 30 metri.
0: Vediamo che il giocatore che dovrebbe entrare in campo è Mbata con la maglia numero 5, se non ho visto male, e quindi dovrebbe essere lui il giocatore che farà il primo cambio di questa edizione del mondiale. Confermiamo Mbata che va a prendere il posto addirittura di Foster, un attaccante. E beh, Mbata con la maglia numero 5 è un centrocampista, si cerca di bilanciare la squadra, però insomma non vedo come possa trovare il gol che servirebbe per pareggiare. Così
1: così bilanci la squadra, ma è chiaro che togli l'unico potenziale offensiva, l'unico fisico che c'era di davanti, fisicità, Foster, centravanti del Burnley, gioca in Inghilterra nella Premier League, però è chiaro che a questo punto cosa vuoi fare? Devi cercare di contenere e sperare in qualche lancio lungo, cosa che non è riuscito fino ad ora da parte della squadra sudafricana.
0: Quindi un centrocampista per bilanciare l'uscita di un centrocampista, Sitole, lui però è uscito per espulsione, al posto di un attaccante, quindi il peso dell'attacco è tutto su Reiners, ancora perde palla in impostazione il Sudafrica, provano a scuotersi i giocatori sudafricani con il tentativo di Boccasi, che però va a recuperare il pallone, riesce a tenerlo anche in campo, però poi lo cede ai giocatori del Messico, può ripartire però il Sudafrica, ancora un intervento da parte dell'arbitro brasiliano Sampaio, fallo ai danni di un giocatore messicano, vediamo se ci sarà ancora una punizione per il Messico, sì, ancora punizione dal limite, l'intervento su Lira, giocatore che tu hai apprezzato nel corso del primo tempo, sì, sì. Direi uno di quei giocatori, sì, che lo trovi dappertutto,
1: guarda...
0: insomma.
1: E guarda che ho visto, scusami Giuseppe, ho visto il replay, il replay del gol, è venuto sull'errore del portiere di Williams, ma la riaggressione al giocatore del Sudafrica è stata portata da parte di Lira, che ha guadagnato posizione e è andato a riaggredire e guadagnarsi il pallone.
0: Calcio di punizione dal limite in favore del Messico, siamo però spostati sulla destra circa 7-8 metri dal limite dell'area di rigore, vediamo che c'è questa punizione mentre continua l'arbitro

0: a richiamare i giocatori del Sudafrica e del Messico a non trattenersi in area di rigore. Poi probabilmente non sarà un tiro in porta, ma sarà un pallone recapitato in aria. Il colpo di testa tentato, l'altro colpo di testa, l'anticipo di un difensore sudafricano, prova a recuperare palla Mokoena, lo tiene in campo, va a effettuare un rilancio lungo, prova a ripartire il Sudafrica e il pallone rimbalza, rimane in campo ma solo per poco, perché poi esce di fronte alla panchina del Sudafrica e quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Messico. Tra l'altro poi con il racconto del primo tempo non ho avuto modo di dirlo, ma noi lo abbiamo evocato nel primo tempo. Adesso nei tabelloni luminosi dietro Gianni Infantino viene inquadrato il nostro Roberto Baggio, che quindi è qui in Messico
1: un po'
0: per la partita.
1: Abbiamo visto anche un po' d'Italia.
0: Eh sì, Roberto, doveva esserci anche Gianni Rivera, però sinceramente non lo so, proprio l'uomo del
1: 4-3. Io ho 4-3. Visto lui, tu... ho visto Materazzi, ho visto anche qualche altro giocatore,
0: Roberto Carlos, ho visto Roberto Carlos
1: bravissimo, sì. Roberto Carlos.
0: Sì, sì.
1: Udi Föller, Rivera, mio compagno di squadra nella Roma, Udi Föller.
0: E anche Gianni Rivera nel Milan, avete vinto lo scudetto della Stella con Gianni, no?
1: Assolutamente,
0: e
1: quindi... assolutamente sì. L'ha vinto lui, dai, non l'ho vinto io.
0: No, no, no. L'avete vinto, tu giocavi col numero 2, se non
1: sbaglio. Guarda, quando mi parli della Steca, io avevo 13 anni, la partita del secolo, mi ricordo quel gol di Gianni Rivera in questo stadio, dove stanno giocando adesso Sudafrica.
0: Porta la nostra sinistra.
1: Sudafrica. Messico-Sudafrica, un gol meraviglioso e quanto festeggiato.
0: Eh sì, e tra l'altro un altro tuo amico Albertosi prima lo voleva strozzare quando sul palo non riesce
1: linea
0: a intercettare
1: Gerd Müller. Sul palo, era appoggiato al palo.
0: E tu mi racconti che Ricky Albertosi era pure un personaggino, insomma, non proprio da prendere con le molle. Poi però sì, lui ha detto o segno oppure Ricky non mi fa tornare a casa. E allora ha fatto il gol.
1: Allora, hai detto giustamente, l'hai descritta in modo perfetto.
0: Intanto c'è stato un lancio da parte del Messico con una palla che è terminata sul fondo. Ancora il pallone che viene servito a destra per Modiba. È un Messico che ci sta provando, però evidentemente fa fatica a segnare il gol della certezza. Ricordiamo anche la superiorità numerica. Il Sudafrica rimane in partita senza fare chissà che. C'è stato anche questo cambio con l'ingresso in campo di con la maglia numero 5 del Sudafrica di Mbatha, che ha preso il posto di Foster ed è andato a posizionarsi. Stavo proprio cercando di guardare la sua posizione nella zona proprio centrale del campo. Fischi adesso del pubblico dell'Azteca, proprio perché il Sudafrica tiene palla, sì, ma non avanza. Sai, insomma, una sorta di non
1: tiene
0: gioco.
1: Tiene palla, ma non guadagna campo. Tiene palla, non guadagna campo. Non ha nessuna voglia, come vedi, in Messico di andare a aggredire. Qui c'è il fallo del giocatore messicano a metà campo, però non c'è nessuna voglia da parte degli attaccanti dei messicani, da parte di Raul Jiménez, Alvarado, anche lo stesso Quiñones, che è stato uno dei migliori secondo me col palo colpito, col gol che ha fatto, di aggredire, di mettere in difficoltà la squadra che gioca in inferiorità numerica. Come vedi, la lascia giocare, tanto prima o poi il passaggio lo sbagliano.
0: Un altro cambio, un altro centrocampista in campo, ancora un cambio singolo, Zvane nel Sudafrica con la maglia numero 11, è andato a prendere il posto di Adams, che si è visto davvero poco. Anche lui gioca nel Mamelodi Sundowns, squadra sudafricana, e quindi dentro con la maglia numero 11. L'11 sarebbe un numero da attaccante, una volta era così, qua in realtà Zvane è un attaccante, sì, confermo, no, è un centrocampista Zvane, che però lo vediamo affiancare adesso Reiners, quindi sarà diciamo un centrocampista con spiccate doti offensive. 16 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo qui all'Azteca di Città del Messico, e 1-0 tra il Messico e il Sudafrica. Messico meritatamente avanti, meriterebbe probabilmente di avere qualche gol di vantaggio in più. Ripetiamo ancora che per l'espulsione, fallo da ultimo uomo di Sithole, il Sudafrica gioca in 10. Ancora Messico che tiene il pallone, il tocco per Montes va a servire Lira, pressa Lira, beh, capiscono che lui il creatore di gioco, quindi ci va addosso. È un po' tu ricordavi Lobotka, ricordiamo anche Modric,
1: sì,
0: ricordiamo anche il nostro Verratti, no? Quando era un tipo di motorino simile, no?
1: Sì, quei oppure... giocatori che sono punti di riferimento da parte della fase difensiva, in fase di interdizione e anche in fase di costruzione, perché diventano fondamentali.
0: se vai su di lui in pratica è un po' interrompere la fonte del gioco di una squadra, insomma così ne abbiamo visto di questi giocatori che nel calcio moderno sono molto molto importanti. Intanto fischia ancora l'arbitro, questa volta il fallo è del Messico e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Sudafrica, e proprio il giocatore con la maglia numero 16 Quinones, l'autore del gol e anche del palo nel corso del primo tempo, che è andato a commettere fallo. Sono pronti due cambi nel Messico, mentre per quelle che riguarda il Sudafrica due cambi già effettuati in due finestre cambio, e quindi per arrivare a 5 ne occorrerà un'altra per il commissario tecnico Hugo Bros. Ancora il Messico che va in difesa a recuperare il pallone, sbaglia però il rilancio, la perde a centrocampo, recupera ancora il Sudafrica che prova a spingere proprio con il nuovo entrato Zvane, il cross, il pallone al centro, la palla che si perde sul fondo. Ecco, la paura del Messico è che una partita così non la chiudi, poi arriva un pallone vagante in aria e qualcuno te la butta dentro.
1: Questo è un cross interessante, lungo ma interessante, perché c'erano dentro la rete di gol, l'aveva riempita il Sudafrica, due giocatori del Sudafrica e ce n'erano solo due in fase difensiva del Messico, per cui può avere la meglio anche l'avversario, per cui se giochi con superficialità, se non chiudi la partita in superiorità numerica, non fai il 2-0, è chiaro che corri questi rischi.
0: C'è adesso il portiere del Messico Ranger, poco impegnato, tiene palla, ma adesso fischiano anche i tifosi del Messico, che sappiamo quanto siano vicini alla loro nazionale. Vorrebbero, Fulvio, un altro tipo di gioco, vorrebbero insomma chiuderla, visto che l'avversario è nettamente alla portata. Infatti adesso
1: allora,
0: stanno fischiando
1: anche... Dico?
0: Sì.
1: Sai cosa ti dico? Capisco i tifosi messicani, perché c'è una fase di stallo da parte di pensiero da parte dei giocatori messicani, che pensano di aver portato in porto la gara, ma non è così, perché nel calcio non si può mai dire. Anche c'era Lidon che diceva si gioca meglio in 10, tu lo sai, è chiaramente un paradosso, però non bisogna pensare di aver già portato in porto la gara.
0: E vediamo perché il Sudafrica fa possesso palla, ma ripeto, una foda e perde l'ennesimo pallone recuperato proprio da Quinones, il tocco all'indietro, il tentativo filtrante non filtra, la chiusura da parte della difesa sudafricana, mentre sono ancora pronti i due giocatori del Messico. Cerchiamo di capire, allora si tratta di Luis Chavez, giocatore che milita anche lui in Russia nella Dinamo Mosca, maglia numero 24, e poi mi pare Vargas che gioca nell'Atletico di Madrid. Vediamo se saranno loro i giocatori che entrano in campo. No, è Mora il giocatore che entra in campo, Gilberto Mora. Gioca in patria del Tijuana, va a prendere il posto di Gutierrez, che insomma ha avuto le sue occasioni, sì, ha procurato le espulsioni. Esce Fidalgo, escono in pratica, Fulvio, i due centrali di centrocampo, al loro posto Chavez e Mora.
1: Allora Gilberto Mora, 17 anni, fantasista del Tijuana, come hai detto tu, la stampa lo vorrebbe titolare. Pensa che la stampa messicana lo voleva titolare, perché è un giovane del 2008, interessantissimo, fantasista, e l'ha messo in campo adesso al posto di Gutierrez e al posto di Fidalgo, anzi. E poi però è un giocatore offensivo, un giocatore che ha qualità, che piace ai tifosi, vedi, è entrato, i tifosi applaudono. E perché? Perché lo volevano in campo.
0: Boato, tra l'altro minorenne, visto che compierà 18 anni a ottobre, come faceva notare il nostro Fulvio Collovati, ma evidentemente uno di quei giocatori che accendono le passioni. Poi se a 17 anni va in nazionale in un paese popolato come il Messico, con tanti calciatori, vuol dire che insomma ce li hai le qualità, e le vedremo in questi 24 minuti più recupero. Ma c'è il gol da parte del Messico con Raúl Jiménez sul secondo palo, va a colpire di testa e a mettere alle spalle di Williams al 21esimo minuto. Partono le musiche messicane per il gol di Raúl Jiménez, giocatore del Fulham in procinto però di trasferirsi, giocatore che ha preso il posto a Santi Jiménez del Milan, e qui ha segnato un classico gol da attaccante.
1: Non c'è assolutamente partita, guarda su questo cross, praticamente lasciato solo sul secondo palo, vediamo se ci sono dubbi sul fuorigioco oppure no, ma penso di no, perché era in linea con i giocatori, con i difensori sudamericani, ma non si può, non credo, anche in inferiorità numerica, lasciare un centravanti di 1,95, oltre 1,90, un giocatore come Raúl Jiménez sul secondo palo completamente solo. Non è nemmeno saltato, ha colpito di testa, praticamente prendendo il pallone di testa senza saltare, dimenticato completamente dalle follie della difesa sudafricana.
0: E proprio sulla gol non si riprende perché l'arbitro chiama la pausa rinfrescante. Io allora chiamo la pubblicità.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Come prima, più di prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
0: Nuovamente collegati amici radioascoltatori con lo stadio Azteca di Città del Messico, si riprende solo ora a giocare, ci eravamo lasciati con il gol di testa di Raúl Jiménez su cross dalla destra, appostato sul secondo palo, poi è arrivato il momento della pausa rinfrescante, 2-0 per il Messico sul Sudafrica, direi Fulvio Colovati che ci sta tutto.
1: Assolutamente, una partita, siamo al 70° del secondo tempo, dominata, controllata, dicevo che non c'è stata assolutamente gara, non c'è stata una, è vero che c'è l'inferiorità numerica da parte del Sudafrica, ma non c'è stata assolutamente un'azione offensiva, un pericolo da parte della squadra sudafricana nei confronti del Messico, che oltre a due gol ha colpito un palo, ha fatto un'altra azione interessante con protagonista Quinones, per cui vantaggio assolutamente meritato, c'è molta più qualità in campo da parte dei messicani rispetto al Sudafrica.
0: Adesso c'è il Sudafrica che dovrà un po' contenere i danni, poi conterà anche nel calcolo della terza classificata, anche la differenza reti, quindi insomma è sotto di due, è sotto di un uomo, e quindi sì, il Sudafrica deve un po' cercare di limitare i danni. C'è da dire che dire,
1: possiamo dire Giuseppe, che è un mondiale particolare, anche perché la terza classificata, insomma, in un mondiale, dai, che dà speranza anche a chi magari perde, di solito chi perde la prima partita in un mondiale, nei mondiali precedenti, al 60-70% si è sempre eliminato. Però con, guarda, il fatto che la terza classificata con questa formula, che ripeto a me non piace, e ti dà la possibilità di, ma il Sudafrica effettivamente è inferiore, molto inferiore al Messico e penso anche a tante altre squadre.
0: 48 squadre, si arriverà a 32, quindi ne escono solo 16, e il Sudafrica dovrà vedersela a questo punto con le altre del girone, che tra l'altro si sfideranno alle 4 di notte ora italiana a Guadalajara, sempre qui in Messico. Parliamo di Repubblica Ceca e Corea del Sud, direi squadre che sembrano tutte più attrezzate. Intanto viene fermato il Messico per una posizione irregolare, era ancora Raúl Jiménez, che stava per andare in porta. Tra l'altro la pausa rinfrescante nel Messico è servita sì a ricevere indicazioni di Javier Aguirre, ma anche per complimentarsi con l'autore del secondo gol del Messico, un puntuale colpo di testa secondo palo, appostato il giocatore messicano, ha schiacciato però sul primo con il portiere Williams, che ha provato a deviarla con il piede ma non ci è riuscito, e quindi 2-0 adesso il parziale in favore della nazionale messicana sul Sudafrica. Ripeto, le altre squadre, Corea del Sud e Repubblica Ceca, ma ancora sbanda il Sudafrica, ancora Jimenez che va a terra, forse una manata in faccia, l'arbitro è vicinissimo, Sampaio dice lì per lì, vediamo. Così come ha fatto anche per il rosso diretto, non c'è
1: aspetta
0: niente,
1: di
0: adesso
1: decidere.
0: Però ci saranno,
1: aspetta.
0: E vediamo perché
1: se,
0: forse
1: vediamo
0: no,
1: se entra in gioco il VAR.
0: C'è una gomitata non particolarmente violenta da parte del giocatore del Sudafrica, esattamente Sibisi, che è andato a colpire Raul Jimenez. Direi che potrebbe aver ragione l'arbitro, che era anche molto vicino e non dal fallo. Al VAR sono in tre, un colombiano, Nicolas Gallo, un cileno, Juan Lara, e un francese, Jérôme Brizard, arbitro che conosciamo per aver diretto varie partite delle Coppe Europee. Ancora quindi si riparte dalla 2-0, ma sbandava il Sudafrica, davvero brutta prestazione da parte del Sudafrica, poco confortante per il prosieguo del campionato. Qui fioccano i gialli, ricordiamo un ammonito nel primo tempo, un espulso nella ripresa, e adesso viene ammonito con la maglia numero 19 Sibisi per un fallo a centrocampo.
1: Sì, perché è entrato in campo, è entrato in gioco il nervosismo, sono dopo aver subito il secondo gol, ricordati quello che abbiamo detto nei primi 5 minuti, sono entrati in campo completamente deconcentrati, regalando due palle gol già nei primi 5 minuti al Messico, poi hanno subito il secondo gol e adesso sono nervositi, per cui commettono falli inutili. Non c'era, hai ragione tu, ha visto bene l'arbitro prima sui Menes, non c'era assolutamente fallo prima. L'arbitro ha visto bene, qui invece c'era il fallo da munizione, per cui falli assolutamente inutili a centrocampo in inferiorità numerica, ripeto, una partita dove ci si può aspettare solo un altro gol da parte del Messico, secondo me.
0: Beh sì, non sembra che il Messico adesso farà altri due cambi, stia forzando troppi tempi, è il Sudafrica che concede tanto, perché anche in questo episodio dubbio in area di rigore era l'ennesimo pallone perso in costruzione da parte del Sudafrica. Riparte ancora il Messico con questo tocco, ancora Mexico, rarara, eccolo che riparte il coro da parte dei tifosi dell'Azteca, ancora il pallone che viene servito a sinistra dove Cachardo prova a spingere il tocco poi per uno dei nuovi entrati, esattamente Chavez, non abbiamo ancora avuto modo di vedere Mora sul pallone, andiamo a cercare di localizzarlo, eccolo lì, è tutto largo a sinistra, ma ancora Messico, possesso palla, chiusura della difesa del Sudafrica, a terra un giocatore, si prosegue, può ripartire il Sudafrica, niente, svagato proprio il Sudafrica, stanno in campo ma sembra che con la testa siano altrove,
1: perdono i palloni nella famosa costruzione dal basso, usiamo questo termine, cercando di uscire, cercando di guadagnare campo, perdono dei palloni veramente con un'ingenuità disarmante, li regalano all'avversario, per cui manca anche la tecnica, manca la qualità, e, insomma, una squadra che ha battuto la Nigeria, torno a dire, nel girone di qualificazione, per cui insomma evidentemente ha sentito forse l'importanza di questo esordio, l'emozione, però hanno commesso tantissimi errori in fase difensiva.
0: Allora, Alvarez e Gonzalez, numero 4 e numero 14, sono andati a prendere il posto di due dei giocatori più importanti, ossia Lira e Jimenez, e quindi gli applausi sono per lui. Ci sono anche i cambi nel Sudafrica che andiamo ad annotare, l'ingresso in campo con la maglia numero 14 di Gonzalez, mentre nel Sudafrica escono Modiba e Reiners, Modiba, ripeto, uno dei meno peggio a questo punto dobbiamo dire del Sudafrica, Reiners si è visto pochissimo, vediamo chi entrano al loro posto, escono Modiva e Reiners, entrano Appolis maglia numero 7 e Magbopa maglia numero 17, quindi Appolis e Magbopa con la maglia numero 17, insomma si arriva a 4 cambi per quel che riguarda il Sudafrica, non ne potrà fare altri, invece se ne tiene a uno ancora Raul Aguirre, che ha effettuato 4 sostituzioni in 2 finestre, insomma direi quasi Fulvio che siamo alla passerella per i giocatori che si sono resi protagonisti come Lira Jimenez.
1: Sì, beh, secondo me Aguirre ha fatto questo, cioè praticamente i giocatori più più di qualità, più importanti, quelli che si sono resi protagonisti, come giustamente hai detto tu, gli fa fare la passerella, perché la partita, insomma, adesso sul 2-0 non riesco ad immaginare e a capire come possa recuperarla Sudafrica in inferiorità numerica, ma per quanto riguarda il gioco completamente in balia della squadra messicana.
0: Vedremo se questi cambi apporteranno qualcosa. Intanto siamo al 32esimo, si prepara anche il quinto e ultimo cambio nel Messico, quindi il Messico ha fatto entrare Gonzalez e Alvarez, nomi molto comuni da queste parti, e ha sostituito due giocatori. È anche importante adesso far ruotare, i cinque cambi servono anche a questo, per consentire di dare minutaggio a giocatori, anche di dare tregua e riposo a chi invece magari gioca di più, e quindi può ripartire ancora la formazione del Messico, che tiene il pallone stabilmente tra i piedi. Ancora il tocco a sinistra per il tentativo da parte di Gallardo, che riceve il pallone proprio da Mora, il giovanissimo Mora, che poi chiede un fallo laterale che ottiene, e quindi già una certa personalità da parte del numero 19 Mora. Ed eccolo l'ultimo cambio nel Messico, che annotiamo al minuto numero 33. Esce l'autore del primo gol, Quiñones, sì, con la maglia numero 16. E quindi credo che hai ragione tu, Fulvio, è passerella questa, è perché passerella, in questo momento entra con la maglia numero 10.
1: Ma sai, non puoi adesso considerare i giocatori stanchi dopo aver fatto, oltretutto quando giochi e stai vincendo 2-0 in superiorità numerica, giochi con la leggerezza, con la tranquillità di portare a casa la vittoria, per cui non c'è stress, non c'è stanchezza da parte dei giocatori, che sicuramente gli ha fatto fare passerella.
0: Eh sì, e quindi esaurite le sostituzioni con gli ingressi in campo, si ferma a 4 il Sudafrica, che ha mandato appunto in campo gli ultimi due giocatori, ha fatto la stessa cosa a Vie Aguirre, mentre adesso fischiano i tifosi dell'Azteca perché ritenevano ci fosse un fallo ai danni del giocatore messicano Reyes. Per l'arbitro invece si tratta di calcio di punizione in favore del Sudafrica, che viene battuto all'indietro per il portiere Williams a 34 minuti nel corso della ripresa. Presa qui all'Azteca, ancora Sudafrica che rischia di perdere l'ennesimo pallone, però insomma a un certo punto quando vedi che non funziona, Fulvio, dovresti dire vabbè basta, allora rifacciamo i lanci lunghi, insomma se non sei in grado di portarla avanti devi smettere.
1: Ricordati che sbagliare è umano, perseverare è diabolico.
0: Bravo, questo c'è il senso
1: nel hanno perseverato nel corso di praticamente degli 80 minuti, perché stiamo raggiungendo gli 80 minuti, e hanno commesso degli errori difensivi che io, cioè da ex difensore, ma se fossi l'allenatore domani li metto lì in difesa a fare esercizi difensivi per tutto il corso dell'allenamento.
0: Attenzione al Sudafrica, prova una conclusione, deviazione, ma la palla termina centrale tra le braccia di Ranger. Tra l'altro c'era un giocatore del Messico rimasto a terra, si tratta numero 25 Alvarado, che lamenta di essere stato colpito. Ha provato uno dei nuovi entrati a Polis da parte del Sudafrica, il tiro è stato deviato, però è terminato abbastanza docile tra le braccia del portiere Ranger, mentre rimangono a terra, adesso addirittura sono due i giocatori del Messico a terra, e ricordiamo che c'è questa disposizione di evitare le perdite di tempo, infatti l'arbitro li sta invitando a riprendere il gioco, a rialzarsi o altrimenti a uscire, e a quel punto devono stare almeno un minuto fuori prima di rientrare. C'è il calcio di rinvio che viene operato dall'arbitro, ha interrotto il gioco per accertarsi delle condizioni dei due messicani rimasti a terra, quindi la riconcede al portiere Ranger, che però l'aveva bloccata, quindi il pallone era il suo, e quindi vediamo che c'è ancora l'arbitro che sta attendendo evidentemente una comunicazione dal VAR, però non mi sembra che ci sia stato, a meno che non ci sia stata una deviazione di mano, ma nessuno ha protestato. Infatti non si riprende il gioco, probabilmente al VAR qualcuno ha fatto notare qualcosa all'arbitro, ma ripeto, nessuno del Sudafrica ha protestato. Cerchiamo di capire, perché l'arbitro non fa riprendere il gioco. L'unica cosa che mi viene in mente può essere una deviazione di mano da parte del difensore. L'arbitro va a vedere. Attenzione, richiamato dal VAR. Sampaio richiamato dal VAR, dove ci sono Gallo, Lara e
1: Brizzara. O per un fallo
0: mi sembra di no, perché lui tira. andiamo a cercare di capire qua, tutti assolutamente abbastanza
1: vediamo
0: increduli.
1: Se il VAR vuole rendersi protagonista in una partita abbastanza anonima, ecco vediamo, vediamo
0: forse
1: qua, vediamo.
0: Sai, forse un fallo d'espulsione può essere, perché sì, c'è forse una manata, vedi, addirittura
1: dato,
0: al Sudafrica
1: ha dato una manata sulla testa.
0: Sì, rischia di restare in 9 a questo punto il Sudafrica.
1: Avevo visto giusto
0: proprio il nuovo entrato
1: in 9, rimane in 9,
0: vediamo richiama, beh, insomma, ma non lo so se la vista la situazione se la potrebbe cavare anche con un giallo, però se va a vedere il tentativo, la conclusione, l'arbitro vediamo che è sempre lì che sta guardando, tra l'altro hanno un dispositivo
1: possibile cartellino rosso adesso, va bene. Insomma, c'è anche un po' di esagerazione da parte
0: di vincolarsi, eccolo che torna Sampaio, vediamo che cosa
1: espulsione.
0: Decide. È espulsione perché fa il cenno del VAR, allontana i giocatori del Sudafrica, rischiano addirittura di finire in 9, una partitaccia questa per il Sudafrica. 37esimo minuto nel corso della ripresa, Messico 2, Sudafrica 3, parla, vediamo, sentiamo in che lingua.
8: Red card.
0: Espulso,
1: cartellino
0: e
1: rosso.
0: Quindi c'è l'espulsione per il giocatore del Sudafrica che rimane e rimane assolutamente un po', ha cercato di liberarsi, poi magari la manata c'è stata pure. Io all'inizio ho sentito in portoghese, probabilmente la sua lingua, ha iniziato in poi si è ricordato, oppure qualcuno ha detto no, devi dirla in inglese.
1: Posso dire come la penso. Il VAR che non è intervenuto in una partita piatta sotto questo aspetto, nel senso che non è stata assolutamente una partita cattiva, ha voluto rendersi protagonista con c'è stato il gesto da parte del giocatore sudafricano, ma non mi sembra questa esagerazione, l'espulsione, potevano anche far finta.
0: Edzvane, uno dei nuovi entrati, quindi
1: che
0: insomma per lui
1: entrato,
0: il mondiale era appena entrato, quindi per lui il mondiale, adesso ci sarà anche la squalifica,
1: mondiale finito
0: a livello mondiali per la FIFA, sì, questi rischi, se sono due giornate e se Sudafrica non passa,
1: mondiale
0: come
1: finito,
0: ci sembrerebbe
1: da
0: giudicare da questa partita, no? Se il Sudafrica è questo, visto che Repubblica Ceca e Corea del Sud sono la Corea del Sud è stabilmente mondiali e la Repubblica Ceca è una nazionale europea che insomma ha qualcosa di più del Sudafrica, quindi potrebbe anche essere già una squadra sulla via dell'eliminazione questo Sudafrica, Fulvio.
1: No, direi di sì, da quello che si è visto, vedi, ormai cercano il contatto con l'uomo, addirittura il 9, insomma, sono sembrati rassegnati anche, ripeto, è vero che giocare in inferiorità numerica ti porta assolutamente, non sei avvantaggiato, però quando sono entrati nel secondo tempo si è visto subito che regalavano il pallone agli avversari.
0: Guarda, io lì in cronaca ho pensato addirittura alla direzione che nessuno aveva protestato, sì, c'era il giocatore del Messico a terra, poi evidentemente il richiamo, manata in faccia, forse evidentemente la FIFA non tollera gesti di un certo tipo, però un po' si divincolava Zvane, quindi insomma se l'avessi visto avrei detto giallo, se è andato a vedere
1: allora,
0: non poteva dargli
1: giallo, c'è,
0: da protocollo.
1: Il gesto c'è, ma c'è anche molta esagerazione da parte del giocatore messicano, ma il gesto c'è, bisogna dirlo, il gesto non va fatto
0: e allora è stato punito quello anche l'intenzione, e vediamo se adesso il Messico approfitterà della doppia superiorità numerica per incentivare ancora il suo vantaggio, 2-0 Messico sul Sudafrica, ottima partenza di una delle tre nazionali ospitanti di questi mondiali, vedremo poi che cosa succederà. Repubblica Ceca, quella del Sud, partita che si annuncia ben più equilibrata, c'è Gajardo, eccolo Mora, vediamo il tocco di palla, il pallone che viene servito ancora per l'altro nuovo entrato, esattamente con la maglia numero 10, quindi un numero importante per il Messico, Vega, e quindi è entrato Vega, ultimo giocatore che ha preso il posto di un compagno, in pratica ha cambiato in tutti i reparti il tecnico Javier Aguirre, tranne la difesa è rimasta tale e quale, con Reyes, Montes, Vasquez e Gajardo da destra a sinistra oltre al portiere Ranger. Poi i cambi sono avvenuti tutti nella linea centrale e nella linea offensiva del Messico, e questo è anche un segnale di fiducia. Ancora il Messico, ecco lo scarico di Mora che fa un buon controllo, poi la perde, prova a ripartire il Sudafrica, una giocata, un rimpallo favorevole, Sudafrica che in 9 riesce ad arginare la manovra del Messico, prova anche a ripartire ancora con Appolis che però coglie male in controtempo il giocatore in maglia numero 14 in Boccasi, che perde anche il senso dell'orientamento nella circostanza e quindi regala una rimessa in favore del Messico. Mentre ormai qui in tribuna siamo alle foto ricordo da parte dei tifosi per dire io c'ero in questa terza edizione in terra messicana del mondiale, che poi avrà il grosso negli Stati Uniti d'America, ci sono anche alcune partite in Canada, però il grosso centrale è proprio negli Stati Uniti d'America, con la collaborazione tre stadi, tre città per il Messico, Città del Messico appunto, stadio importante, poi Guadalajara dove si giocherà, Guadalajara dove si giocherà la partita delle 4 di questa prossima notte italiana, e poi c'è appunto Monterrey come terzo stadio messicano a ospitare queste partite. Ancora il Messico che tiene il pallone, il tocco poi proprio per Mora, fa girare palla Vega, il pallone all'indietro per Montes, c'è anche Vasquez che si avvicina, ancora fischiano i tifosi del Messico, insomma questi passaggetti laterali evidentemente non sono graditi, fischiano una partita dominata.
1: Non gradiscono la gestione della gara in questi ultimi minuti, non vorrebbero vedere il terzo gol, sai, Messico ormai fa il torello praticamente, il torello tiene la gestione della palla, non c'è aggressività nel recupero palla da parte dei giocatori in inferiorità numerica, per cui i tifosi fischiano perché si aspettano qualcosa di più, si aspettano azioni offensive, la squadra all'attacco, non possesso palla.
0: Un minuto e mezzo al 90esimo, poi anche qui ci sarà da recuperare il pausa rinfrescante e poi vedremo se ci sarà recupero, sì ci sono state le espulsioni, il VAR, però se l'arbitro è un po' psicologo non dà troppo recupero, perché c'è una squadra in chiara difficoltà, in doppia inferiorità numerica contro una squadra che invece vola sulle ali dell'entusiasmo. Certo, bisognerà vedere il Messico contro avversari più insidiosi, più probanti, qui abbiamo visto un buon Messico, indubbiamente una squadra che può fare un buon cammino in questo mondiale, è un brutto Sudafrica, una squadra che aveva sorpreso nella qualificazione avendo eliminato una big d'Africa, la Nigeria, che a livello di mondiali insomma ha sempre fatto molto bene, e sì. Adesso c'è il Sudafrica che però qui non ci ha fatto una grande impressione, tante cose, magari giocare in casa di uno dei paesi ospitanti in uno stadio enorme che è una bolgia, però abbiamo visto davvero pochissime trame di gioco e anche poca qualità nei giocatori, Fulvio.
1: Ma guarda, la cosa che mi viene da pensare è una squadra che limita, che elimina i giocatori nigeriani, noi che li conosciamo molto bene, mi viene da pensare che è arrivata totalmente impreparata, totalmente così fuori condizione a questo mondiale, perché non ha fatto, adesso chiaramente non la puoi giudicare al 100% perché è in inferiorità numerica, prima in 10, adesso in 9, così, però anche quando era in parità numerica non ha creato nulla praticamente, vedo che non c'è qualità in questa squadra e soprattutto poi in fase difensiva grossissimi errori difensivi, individuali.
0: Intanto il quarto ufficiale, 7 minuti di recupero. Allora sono due le cose: o the show must go on, e quindi la programmazione televisiva non può perdere neanche un minuto, ma 7 minuti con 4 nel primo tempo, insomma arriviamo a 11, 101 minuti di questa partita che non c'è più.
8: E allora scusa Giuseppe Bisantis, dopo questa ferale notizia del maxi recupero ne approfitto per dare una comunicazione di servizio, slitterà ovviamente di qualche minuto in avanti il GR1 delle 23, ringraziamo anticipatamente i colleghi per la disponibilità, mi sa che diventerà una piccola abitudine, a voi la parola, chiusura flash da parte vostra e poi saremo noi a salutare da Dallas. Bisantis, vai.
1: Mi sa di sì.
0: Ma sì, ma guarda
1: caro Guido, mi sa di sì.
0: saremo rapidissimi. Avevo detto speriamo di non vedere i recuperi del Qatar. Quando io alla prima partita vidi al primo tempo 6 minuti, ho detto ma com'è possibile, poi diventavano 10. Ma qui c'è una regola che dice che il recupero è sempre a discrezione dell'arbitro, non può essere sommato. Sì, i cambi sono delle indicazioni, però l'arbitro, attenzione, perché adesso però il giocatore del Messico rischia un cartellino giallo, che anzi se lo va a prendere, perché addirittura il Sudafrica in doppia inferiorità numerica, anche se quelli del Messico stanno protestando per un fallo precedente, se ne stava andando per trovare il gol che clamorosamente potrebbe riaprire la partita. Rosso! E beh, insomma, adesso arbitro protagonista. Insomma, questo non è neanche un... Sì, è proprio Montessi il capitano. Espulso rosso diretto, Montessi. Ha fatto un fallo, sì, ha fermato un giocatore che andava però verso l'esterno. Rosso diretto. C'erano anche altri giocatori in linea. Beh, fallo anche.
1: Allora, il fallo è andato sull'uomo. È andato sull'uomo, non sul pallone. Per cui il fallo è brutto, diciamo la verità. Il fallo è brutto perché è andato sull'uomo e non sul pallone. Poi dopo è chiaro che se entriamo nell'ottica del regolamento c'era la possibilità di recupero, perché non era ultimo uomo.
0: Certo,
1: c'era la possibilità di recupero,
0: linea, sì.
1: Altri giocatori messicani così. Per cui hai ragione tu, arbitro protagonista in una partita ormai che si avviava verso, insomma, in modo sconfinato verso la vittoria del Messico. L'arbitro si rende protagonista cercando di riaprirla in questi ultimi 5 minuti, non ho capito come.
0: Intanto Mudau, che è un difensore, si era trovato, questo per dire come sono messe in campo adesso le squadre, a fare l'attaccante ed è stato falciato. Continuano le proteste di Montes, ma è pure il capitano, deve lasciare il campo, lo fa in questo momento, quindi peserà anche come squalifica. Oh, ma se il metro è questo, Fulvio, 3 espulsi in una partita così, che non mi è sembrata proprio
1: una partita giocata col
0: coltello fra i denti. Alla fine, tra le squalifiche e alle ultime partite eliminatorie dirette, chi rimane?
1: Beh, forse,
0: nessuno, devi
1: forse
0: convocare altri giocatori.
1: Entra in gioco, siccome abbiamo parlato di regolamento, no? Di nuovi regolamenti da parte di Collina, nuove disposizioni arbitrali, eccetera, eccetera, forse entrano in gioco anche queste, molta più severità da parte della classe arbitrale, perché francamente in una partita in cui non ho visto assolutamente cattiveria, 3 espulsioni mi sembra esagerato.
0: Ma sì. Ma assolutamente sì, sono d'accordo con te.
1: Calcio è fatto anche di contatto diretto. Qua è chiaro che c'è un intervento sull'uomo da parte del giocatore messicano, però insomma.
0: Tanto la battuta della punizione del Sudafrica, ovviamente senza mancare di rispetto a nessuno, ricordava quella di Haiti ai mondiali del 74, ha servito palla al giocatore che tirava ma non ci è andato e quindi ha recuperato il Messico. Tanto tuonò che non piove, perché insomma una punizione dal limite che il Sudafrica poteva sfruttare meglio, neanche rientrando in qualche modo in partita, visto che adesso l'inferiorità numerica è di solo un giocatore, 10 messicani contro 9 sudafricani, con una punizione dal limite potevi sfruttarla meglio. Ma se una punizione a 2 la batti così, vuol dire che davvero tu parlavi di Bros come un allenatore ovviamente esperto, 73 anni, ha guidato il Camerun,
9: ma sai,
0: però mancano un po' dei basilari.
1: No, ma io quello che mi meraviglio è che questa squadra, torno a dire, io l'ho commentata, la conosco i giocatori nigeriani, questa è una squadra che ha eliminato la Nigeria, per cui evidentemente in un modo o nell'altro qualche qualità l'ha avuta, cosa che non ha dimostrato assolutamente stasera. Guarda che passaggi, anche passaggi banalissimi di 20-30 metri completamente sbagliati, non solo in uscita quando si costruisce dal basso, ma anche a centrocampo, dove ci dovrebbe essere più tranquillità, no? Nel gestire il pallone. Ma mi stupisco di tutto ciò.
0: Messico che si è un po' innervosito, adesso non sta giocando bene, 2-0 per il Messico sul Sudafrica, 3 espulsi, 1 del Messico e 2 del Sudafrica. Ripeto, la partita non li meritava. Prima direzione di Milton Sampaio, arbitro brasiliano, si vedono le indicazioni che sono arrivate dalla FIFA e dai vertici arbitrali, faceva il nome di Pierluigi Collina, Fulvio Collovati, forse per evitare qualsiasi tipo di gioco duro, per vedere più gol. Ma ripeto, io sono convinto che uno 0-0 può essere molto più bello di un 5-3, capito? Perché magari c'è la tattica, c'è la difesa, se tu devi far di tutto per danneggiare difensori e portieri per vedere più gol, allora è così. È chiaro che un giocatore come Montes a questo punto la prossima volta, prima di fare un fallo così, ci penserà. Però tu, sì, insomma, no, che sei stato difensore, questi falli si fanno.
1: Fa andare l'attaccante verso la porta piuttosto che essere espulso, sì, che adesso probabilmente,
0: così sono contento.
1: Probabilmente il Messico si qualificherà al girone, però si prende probabilmente due giornate di squalifica.
0: Eh sì, fallo rosso diretto, tra l'altro. Io ero convinto del giallo, perché il giallo ci poteva stare, perché è andato direttamente sull'uomo. Non era ultimo uomo perché era defilato sulla destra e in linea c'erano altri tre giocatori del Messico. Espulso Montel tra le proteste, si resa sul 2-0, ancora il Messico che prova ad attaccare, allontana il Sudafrica. Io credo, e questa forse non è una bellissima notizia, che per l'episodio dell'espulsione i 7 minuti potrebbero essere allungati, anche perché mancano 30 secondi, si continua a giocare, spunta il sole adesso proprio davanti alla porta di Gianni Rivera del gol del 4-3, e quindi adesso il prato dell'Azteca viene anche baciato dal sole. Insomma, stavolta le previsioni non ci hanno preso, perché dicevano pioggia, ma non è caduta neanche una goccia. Allora vediamo se si andrà oltre il 97esimo, lo scopriremo subito, perché il 97esimo scocca ancora e si continua a giocare. Vediamo l'arbitro che cosa dice, che finisce qui. E allora dobbiamo essere rapidissimi con il commento con Fulvio. Vai Fulvio.
1: C'è poco da dire, caro Giuseppe, troppa superiorità, dominio assoluto da parte della squadra messicana che vince 2-0, poteva essere qualcosa di più. Diciamo che in questa partita, oltre ai gol, ci hanno colpito le espulsioni, che sono state secondo me troppo esagerate. Tutto qua.
0: È un fattore di questa partita, 2-0, un gol per tempo, Quinones all'ottavo minuto, il raddoppio di Jimenez al 21esimo della ripresa. Dobbiamo essere rapidissimi, quindi grazie Fulvio Collovati, a presto.
1: Grazie a te,
0: questi
1: Giuseppe.
0: Mondiali,
1: a presto.
0: Allo stadio Azteca, ci sentiremo prestissimo. Messico
1: buonasera,
0: batte Sudafrica
1: a tutti
0: 2-0
1: voi.
0: E buonasera da parte mia, e linea agli studi di Dallas.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: E noi da Dallas riprendiamo la linea altrettanto rapidamente, vi diamo appuntamento a domani dopo la gara che ha aperto questo mondiale, la vittoria del Messico sul Sudafrica. Tutto il mondiale minuto per minuto tornerà nella giornata di domani venerdì a partire dalle 20:30 per la partita e poi per la gara Canada-Bosnia nel girone B. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, e seppur con qualche minuto di ritardo per questi maxi recuperi, linea a Roma, Saxarubra al GR1, restate su Rai Radio 1, a domani con il mondiale.
9: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno.
12: Rai Radio 1 Sport.

0: Azzecca l'inno Dai Dai di Shakira e Andrea Bocelli con il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. Il Messico batte il Sudafrica 2-0 e oggi si scende in campo in Canada. Dopo la minaccia di nuovi raid in Iran, retromarcia di Trump, presto firma dell'accordo, forse nel weekend in Europa, cautela di Teheran, concordati molti punti ma l'intesa ancora non c'è. Giorgia Meloni alle Camere prima del Consiglio europeo, serve una figura autorevole per negoziare su Kiev, afferma la Presidente del Consiglio, che risponde a Vannacci, altro che vera destra, fate il gioco della sinistra. In aula il duello maggioranza e opposizioni, Bignami, Fratelli d'Italia rivendica, siamo il governo più longevo, Schlein, PD, avete fallito e Renzi ironizza, la Premier è Lady Tax. L'Europa su Russia e Ucraina parli con una sola voce, l'indicazione del presidente Mattarella, e sull'Iran auspico completa riapertura dello stretto di Hormuz. La BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%. Canto d'amore, nuovo duetto per Angelina Mango e Marco Mengoni, un brano che mette al centro le contraddizioni dell'essere umano. Buonasera da Francesca Giannini. La giornata si chiude con una possibile svolta sul fronte internazionale. Donald Trump annuncia infatti che l'accordo tra Stati Uniti e Iran è ormai a un passo e che le ultime questioni sarebbero state risolte al tavolo negoziale, anche se da Teheran arrivano ancora segnali di prudenza e non c'è una conferma definitiva dell'intesa. Ne parleremo tra poco perché oggi è stata la giornata anche dell'avvio dei Mondiali 2026, il torneo più grande di sempre organizzato da tre paesi, Messico, Canada e Stati Uniti. A Città del Messico, la prima cerimonia d'apertura, seguiranno quelle di Toronto e Los Angeles. Noi partiamo da qui con il nostro inviato.
1: Benvenuta al mondo intero, alla Coppa Mondiale della FIFA. Che viva Messico!
2: Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo.
3: L'emozione genuina di una stella del cinema, Salma Hayek, icona della cultura messicana. Poi la magia nella voce del maestro Bocelli con la star sudcoreana IJ, l'energia di Shakira, ma anche il continuo richiamo alle tradizioni e alle misteriose divinità precolombiane. Il sipario si è alzato dinanzi agli 80.000 e passa dell'Azteca di Città del Messico, ma in un mondiale a tre teste è triplicato anche il protocollo. Questa sera alle 21 a Toronto la nazionale di casa affronta la Bosnia e il show sarà capitanato dal crooner per eccellenza Michael Bublé. A cantare l'inno della foglia d'acero invece Alanis Morissette. Terza puntata dell'inaugurazione diffusa alle 3 della notte tra oggi e domani a Los Angeles. Pulisic e compagni al primo banco di prova contro il Paraguay. Spinti prima della gara dalla californiana Katy Perry e dal rapper dei Record Future, poi al duo del Tennessee Dan e Shy l'onore dell'esecuzione dell'inno a stelle e strisce. Da Dallas con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR1.
0: E lo accennavamo in apertura, la crisi in Medio Oriente potrebbe essere davvero arrivata ad una svolta. Stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, annuncia a sorpresa il presidente americano Trump. La corrispondente da New York.
4: Maybe over the weekend in Europe.
5: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo con l'Iran che sarà firmato presto, forse in Europa, già nel weekend. Lo dice il presidente Donald Trump dallo studio Vale. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump dice, a quanto ho capito, la guida suprema iraniana, Mojtabah Khamenei, ha approvato l'accordo.
4: I understand the answer is yes.
5: Precedentemente, in un post su Truth, il presidente ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi che aveva in programma contro l'Iran perché i punti finali sono stati approvati da tutte le parti coinvolte, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Un colpo di scena è arrivato poche ore dopo un post in cui Trump aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente Teheran. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran per finalizzare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Teheran però ridimensiona gli slanci del presidente Trump.
6: Le notizie relative a un accordo definitivo con gli Stati Uniti sono mere speculazioni, parola del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghoei, che accusa gli Stati Uniti di aver continuato a cambiare le proprie posizioni nonostante gran parte del testo negoziale fosse stata definita, e bolla come narrazione americana la versione secondo cui Teheran ha ceduto a causa delle pressioni e delle continue minacce. L'Iran ha dimostrato di non scendere a compromessi sulle sue linee rosse. Comunicheremo la nostra posizione a tempo debito, dice ancora Baghoei. L'annuncio del presidente Trump avrebbe colto di sorpresa il premier israeliano Netanyahu, che poi ha parlato al telefono con il capo della Casa Bianca. Secondo un comunicato del suo ufficio, Netanyahu ha espresso apprezzamento per l'intesa, pur precisando che Israele non ne fa parte, ed è grato a Trump per il suo impegno affinché l'accordo finale includa la rimozione del materiale nucleare arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai suoi gruppi terroristici nella regione. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Dai temi internazionali alle tasse, Giorgia Meloni, parlando alle Camere prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, tocca tutti i punti dell'agenda del governo e risponde alle provocazioni delle opposizioni e anche dei vannacciani.
7: Ribadisce il sostegno all'Ucraina, la Presidente del Consiglio, ed esorta l'Europa a guidare il dialogo verso la pace e a non subirlo.
8: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
7: Giorgia Meloni definisce fragile il negoziato in Medio Oriente, punta il dito contro i burocrati europei, poi rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
9: Non le consento di parlare di operazione opaca, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
7: Cita Libano, Gaza, ribadisce la soluzione due popoli due stati tra Israele e Palestina, la premier, che condanna la violenza dei coloni, vede difesa e sicurezza interconnesse, sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e guarda al vertice NATO di luglio.
8: L'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
7: Rivendica le politiche sull'immigrazione Giorgia Meloni, che definisce futuro nazionale funzionale alla sinistra. In maggioranza nessuna ambiguità, dice, ricordando le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni. Alle loro accuse di indossare ginocchiere in politica estera risponde con toni accesi di non averlo mai fatto e di aver conquistato il suo ruolo senza scorciatoie né favoritismi. Carla Macrellino, GR1.
0: Approvata da Camera e Senato la risoluzione di maggioranza, 6 lo sentivamo quelle presentate dalle opposizioni, approvata solo parzialmente quella di Azione. E nel confronto in aula tra la maggioranza e le opposizioni non mancano momenti di forte tensione.
10: Dal sostegno all'Ucraina alla flessibilità di bilancio non c'è un punto che la maggioranza non sottoscriva, e allora gli interventi spaziano anche altrove. Smentita delle opposizioni, visto, ricorda Fratelli d'Italia, il record di occupati, il PIL e la produzione industriale in salita. Censura delle parole del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere che userebbe la premier. Accento sulle divisioni della sinistra. Massimiliano Romeo, Lega.
11: Dalle opposizioni è arrivato un bel ventaglio di proposte, forse per dare un po' di aria ad un campo largo.
10: Con i vannacciani volano accuse incrociate di favorire l'opposizione. Opposizione che, pur divisa nelle mozioni, si ritrova unita in più di un addebito a Meloni, a partire da quello di aver alzato le tasse. Matteo Renzi.
12: La pressione fiscale è ai livelli record. Lei intende spiegarci perché è diventata Lady Tax?
10: Giuseppe Conte difende Silvestri. Non un'offesa personale, ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, dice il 5 Stelle. Meloni ci ha fatto escludere dai tavoli che contano. Potevate fare tutto, ripete dal PD Elly Schlein, non avete fatto niente. Continuate con la propaganda mentre il paese è fermo. Lucio Bondi, GR1.
0: Torna sui conflitti in corso il presidente Mattarella nella consueta colazione di lavoro in vista del Consiglio europeo con i rappresentanti del governo, e in asse con la premier sollecita che l'Europa parli con una voce sola su Russia e Ucraina. E nell'incontro con il presidente della Corea del Sud parla degli altri fronti di guerra, a cominciare da quello in Iran, con l'auspicio del capo dello Stato che ascoltiamo.
13: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete.
0: La Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere l'inflazione e il Fondo Monetario Internazionale avverte, con i prezzi dell'energia più cari, necessari ulteriori rialzi.
14: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente. I tassi di riferimento salgono così al 2,25% sui depositi, al 2,4% sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,65% sui prestiti marginali. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Christine Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Momento lontano, l'istituto di Francoforte ha rivisto al rialzo le sue stime con un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi sono al ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona, portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR1.
0: E con il rialzo dei tassi deciso dalla BCE, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. È l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Siamo al viaggio di Leone XIV in Spagna. Dalle Canarie il Papa rilancia l'appello sui migranti e chiede all'Europa un esame di coscienza.
15: Ancora un bagno di folla per Leone XIV, che celebra messa allo stadio di Gran Canaria, salutato dall'abbraccio di 50.000 persone. Chiede di pregare per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare e esprime gratitudine per il bene che si compie qui.
16: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
15: Cari migranti, mi inchino dinanzi a voi dal porto di Arguineguín, noto come Moro della Vergogna, punto di approdo dei viaggi della speranza della rotta atlantica. Il Papa scuote l'Europa, non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri.
16: La dignità umana non tiene passaporto.
15: La dignità non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Chiede vie legali e sicure, cooperazione reale contro i trafficanti, soccorso, protezione delle vittime, integrazione. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Dobbiamo domandarci, scandisce Leone, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita. Francesca Paltracca, GR1.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte e 12 minuti, la cronaca con l'inchiesta sugli appalti per le Olimpiadi Milano Cortina. Indagata un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti, Salvini conferma la stima nei suoi confronti.
17: Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è indagata dalla Procura di Belluno nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Si tratta di una stretta collaboratrice di Matteo Salvini al Ministero. L'ipotesi di reato è concorso in turbativa d'asta. Quattro i soggetti indagati nel filone di indagini sull'appalto da 35 milioni per la cabinovia Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi, sequestrato il cellulare della dirigente. L'indagine riguarda sospetti sull'iter d'affidamento. L'appalto era stato rifiutato da 2 colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la scelta della Graffer di Brescia, aggiudicataria su affidamento diretto. La Procura di Belluno ipotizza condotte che hanno deliberatamente favorito Graffer tramite accordi collusivi o modalità fraudolente. Le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un successo straordinario, ha dichiarato Salvini, che ha aggiunto: Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità. Claudio Vigolo, GR1.
0: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
18: Niente ergastolo, come avevano chiesto i pubblici ministeri di Lucca. La Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo le aggravanti. Resta comunque una condanna pesante a 18 anni di carcere, in primo grado quella nei confronti di Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Nureddin Mesgoui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
19: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
18: D'Alpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
20: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
18: La donna si è sempre difesa sostenendo che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre lo travolge con il suo SUV passando più volte sul corpo. Poi scese dall'auto, prese la borsa e se ne andò senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Instagram cambia pelle, i post ora si possono riordinare a piacimento. La vecchia cronologia lascia spazio ad una vetrina personalizzata dall'utente.
21: Per 15 anni Instagram ha funzionato come un diario. Si pubblicava una foto e questa si posizionava sul profilo in ordine cronologico, quella recente più in alto, le altre a scalare. A breve però non sarà più così. Con una novità che viene implementata in questi giorni, Meta ha introdotto una nuova funzione che permette di trascinare i post e sistemarli dove si vuole, per colore, per tema, per estetica e ovviamente per numero di commenti e like ricevuti. Quel tramonto di 3 anni fa, quindi, potrà tornare in cima. Si potranno comporre dei veri e propri quadri sul profilo o, altrimenti, si potranno mettere in risalto i contenuti più popolari. Questa possibilità era richiesta a gran voce da influencer e creator. Certo, i social di una volta, imperfetti e in rigoroso ordine cronologico, sono ormai un pallido ricordo. Ma questo è il trend del momento. L'algoritmo sceglie cosa vediamo e i profili diventano più curati e forse un po' meno sinceri. Federico Mello, GR1.
0: Musica ora, esce oggi Canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Senti il silenzio che
22: c'è là fuori. Marco Mengoni e Angelina Mango uniscono nuovamente le loro voci in un singolo, Canto d'amore, brano che racconta le necessità di essere umani con le nostre imperfezioni, le debolezze, le unicità. La canzone è accompagnata da un videoclip giocato sui contrasti tra regole e anarchia. Non è la prima volta che i due collaborano, come Angelina Mango e Marco Mengoni ci raccontano.
23: Questo non è il nostro primo incontro in studio.
24: Molto bello, io imparo sempre con lui. Questo brano racconta la ricerca continua della perfezione, dell'essere sempre performanti. Io ho voluto parlare proprio di questa voglia che ho di sbagliare e di essere semplicemente umana.
23: È comunque un pezzo che ha molti contrasti all'interno, ovviamente come ne abbiamo noi, no? Esseri umani. Anche se è un pezzo che esce d'estate, c'è molta riflessione.
22: Angelina Mango porterà nuovamente la sua musica dal vivo dal 17 luglio con le 9 date del tour. Nina canta nei teatri d'estate. Marcella Sullo, GR1. Io canto
0: d'amore che l'unico. E torniamo a parlare dei mondiali di calcio in chiusura e della cerimonia d'apertura a Città del Messico con un grande show allo stadio Azteca tra i ballerini e le piume, accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy. Shakira, intitolato Dai Dai. E un po' d'Italia anche in questi mondiali, nonostante l'assenza della nostra nazionale. Andrea Bocelli ha intonato l'inno DNA, More Than a Game, con il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori. In regia grazie a Stefano Catini e Claudio Campobasso. Ora c'è la pagina sportiva da Francesca Giannini. Grazie dell'attenzione e buonanotte.
25: GR1 Sport.
26: Buonasera da Giacomo Prireschi. Come avete già sentito nel giornale radio, sono iniziati i mondiali di calcio 2026 allo stadio Azteca di Città del Messico. È andato in scena il grande spettacolo della cerimonia inaugurale con le voci di Bocelli e Shakira. Meno entusiasmante il match di apertura fra Messico e Sudafrica, vinto dai padroni di casa per 2-0.
1: Dopo una cerimonia d'apertura che ha visto protagonisti Shakira, Andrea Bocelli e Salma Hayek, l'attrice messicana idolo di casa, è iniziata la partita e il Messico ha onorato la gara inaugurale nel suo stadio, l'Azteca, gremito 85.000 spettatori, battendo il Sudafrica per 2-0. Bene il Messico, poca cosa il Sudafrica, che in pratica ha regalato il primo gol dopo 8 minuti Quiñones su un passaggio di Williams, il portiere centrale sbagliato. A quel punto il Messico prende ancora una palla nel primo tempo con Quiñones, nella ripresa diventa protagonista l'arbitro brasiliano Sampaio, che alla fine espellerà ben 3 giocatori in una partita tutt'altro che giocata con il coltello fra i denti. Il primo è il centrocampista sudafricano Sitole, fallo da ultimo uomo, poi arriva al 21esimo il raddoppio di Raul Jiménez di testa per il Messico. Nel finale, da poco entrato, svane, si libera con una manata di un avversario e prende il suo cartellino rosso, ma ci sarà un rosso anche per il capitano del Messico, Montes, un fallo ritenuto da ultimo uomo, che forse da ultimo uomo non c'era. Vittoria meritata, parte bene il Messico, Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
26: Continuiamo a parlare dei mondiali di calcio, perché dopo il Messico oggi sarà il turno di un altro paese ospite.

0: italo-canadese Victor Montagliani, presidente CONCACAF.
1: Bonjour tout le monde. Buenos días. Good morning. Good morning. Welcome to Canada. Different languages, different cultures, but one game.
2: Una lingua parlata in tutto il mondo, quella del pallone.
1: Caro presidente, caro Gianni, questa crescita e il tuo impegno sarà la tua eredità. Caro presidente, caro Gianni, un abbraccione.
2: Una lingua amata in tutto il mondo, l'italiano, lingua ufficiale per così dire del pallone globale. Gianni Infantino, nato in Svizzera nel 1970 da madre bresciana e da padre calabrese, in occasione del 76° congresso FIFA a Vancouver lo scorso 30 aprile, ringraziato da Victor Montagliani, nato nel 1965 in Canada da mamma e papà abruzzesi di Celano in provincia dell'Aquila. Montagliani, vicepresidente FIFA e presidente della CONCACAF, la federazione calcistica del Centro e Nord America. Insomma, qualcosa di italiano, in fin dei conti, questi mondiali ce l'hanno. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
0: Le altre notizie di calcio della giornata appena trascorsa: Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, manca solo l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore, ma la decisione è presa. Al suo posto arriverà Giovanni Carnevali dopo 12 anni al Sassuolo. C'è l'ufficialità invece per quanto riguarda la panchina del Real Madrid. Inizia il secondo capitolo dell'avventura di Mourinho con i Blancos. L'allenatore portoghese, dopo aver interrotto il suo rapporto con il Benfica, ha firmato un contratto fino al 2029. In chiusura il basket e la finale scudetto di Lega A, la sfida fra Milano e Venezia. Nel primo atto ad Assago l'Olimpia travolge la Reyer 180.
3: Il primo punto è di Milano, che ha stravinto su una Venezia con la testa e con le gambe ancora la doppia battaglia avuta con la Virtus Bologna. Cifra tonda per l'Olimpia, che si è imposta a 180, dominando una partita che ha preso un chiaro indirizzo già alla fine del primo quarto, chiuso 24-15 da Milano, che poi andava negli spogliatoi all'intervallo lungo sul 54-37. Venezia era solo Tessitori, che migliorava ulteriormente il suo massimo in carriera in Serie A, chiudendo con 26 punti, 9 su 11 al tiro e 5 rimbalzi. Milano produceva tantissimo grazie alla sua lunga panchina. Al trentesimo era 79-62, con la premiata ditta Diop Menion a dominare, 18 punti, 5 rimbalzi e 4 assist per l'ex centro di Sassari, 17 punti con 4 su 4 da 3 e 5 assist per il figlio d'arte. L'Olimpia ha toccato anche il più 24 come massimo vantaggio e ha chiuso con cifre spaziali, 58% da 2 e soprattutto 61% da 3, 11 su 18. Domani si replica sempre al Forum per quella che sarà già la partita chiave di questa finale. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
0: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Mezzanotte 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. Tra il bivio A1 e il raccordo tangenziale est di Milano, per chi da Bologna va verso Piazzale Corvetto, la coda è per lavori. A7 Milano-Genova a Vignole Borbera, in uscita in entrambe le direzioni, un incidente al chilometro 88,6. Altro incidente sulla A8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano in direzione di Milano, e sempre sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza, sempre in direzione di Milano, la coda è per lavori. C'è un incidente sulla A12 Genova-Roma tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Sulla A1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto verso Firenze il traffico è bloccato. Ci sono 2 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 451,6. Questo incidente vede coinvolto un camion. Sul raccordo 1 variante di Valico tra Barberino di Mugello e località Aglio in direzione di Bologna il traffico è rallentato a causa di un veicolo fermo. E questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva.

Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: la nota del giorno dopo.
1: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie a Giovanni Di Palma che rende il nostro programma felicemente tridimensionale come tutti i tecnici di Rai Radio 1. Grazie anche, ho detto Di Palma e non De Palma, quindi direi che ricominciamo. Perché è bello le cose dirle col loro vero nome, per quanto spiacevole certe volte, le cose possono anche essere spiacevoli col loro vero nome.
0: La nota del giorno dopo.
1: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce a tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Ma soprattutto grazie.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. La trattativa USA Iran Trump in serata annuncia su Twitter il via libera dell'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Poi annuncia presto la firma, forse nel weekend in Europa. Cautela dei Pasdaran, concordati molti punti, ma l'intesa ancora non c'è. Intanto i mercati festeggiano. E torna la calma al Belfast dopo le due notti di disordine per le proteste anti-immigrati. Nel frattempo a Londra il governo Starmer, dopo aver perso il ministro della difesa John Healey, procede alla sostituzione con Dan Jarvis, ex sottosegretario per la sicurezza al ministero degli interni. E torniamo in Italia, Giorgia Meloni alle Camere. Prima del Consiglio europeo serve una figura autorevole per negoziare su Kiev, afferma la Presidente del Consiglio, che risponde a Vannacci: altro che vera destra, fate il gioco della sinistra, per sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. In aula anche il duello maggioranza e opposizione. Bignami, Fratelli d'Italia, rivendica: siamo il governo più longevo. Schlein del PD dice: avete fallito, mentre Renzi ironizza: la Premier è Lady Tax. La BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione. Sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%. L'analisi della Federazione Bancaria Italiana, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Il Fondo Monetario Internazionale avverte: con i prezzi energia più cari, necessari ulteriori rialzi. E veniamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino, che nel settembre, due anni fa, investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio con altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. E avvia il mondiale grande show allo stadio Azteca di Città del Messico, dove, lo ricordiamo, nel 70 si disputò Italia-Germania. La partita di esordio, il Messico batte il Sudafrica 2-0, e stanotte alle 4 l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Nell'accordo con l'Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, lo ha dichiarato Donald Trump, sostenendo che l'intesa è ormai a un passo. Apprezzamento è stato espresso dal premier israeliano Netanyahu, che non era stato informato dell'accordo, ma da Teheran arrivano ancora segnali di prudenza. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, fanno sapere i Pasdaran, la corrispondente da New York.
4: Maybe over the weekend in Europe.
5: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo con l'Iran che sarà firmato presto, forse in Europa già nel weekend.